In LMGT3, Abdullah Ali Al-Khelaifi ha conquistato la pole position con la Mercedes numero 62 del team Qatar Bayon Lynx. In LMP3 invece Hugo Schwartz ha portato il telaio Duquesne in pole position per la A-Race GP numero 85. Per quanto riguarda l'LMP2 Pro M, Giorgio Roda ha ottenuto la pole position con la numero 30 del team Duquesne. Infine, nella classe regina LMP2, Rashad Jerus ha conquistato la pole position per Inter Europol Competition con l'auto numero 34.

Il Pullman BJ Garg sulla Inter Europol Competition numero 34 è alla destra della pista. Alla sua sinistra, Louis Rousset di Forestier Racing by Pani. Garg mantiene il comando davanti a Rousset. Zmieszkowski di Inter Europol Competition e Kaiser su Algarve Pro Racing seguono in terza e quarta posizione. Pochi secondi dopo, però, avviene il caos assoluto. Un LMP2 e due auto LMP2 Pro M sono coinvolte in un grande incidente alla curva 2. Abbiamo anche tre LMP3 ferme alla curva 1. Sono le vetture di Reed, numero 9 di Proton Competition, Kolovos, numero 47 CLX Motorsport e Lentudis, numero 27 Nielsen Racing. Rammo, della DKR Engineering numero 4, Adcock, della M Racing numero 69 e Lancer, della CLX Motorsport numero 17. Ma dove inizia tutto questo? Come sempre, un test a coda in curva 2 sui cordoli. Sembra la vettura Proton di Jonas Reed, colpita da CLX. Anche le MP3 cercano di farsi strada e le auto GT sono già fuori pista all'uscita di curva 1. Ci sono due LMP2 ferme nella ghiaia di curva 1. Quindi viene dichiarata bandiera rossa perché c'è molto da ripulire in pista e la direzione gara ha deciso di essere prudente. Ci sono anche molti danni da sistemare per i team. Grande impatto per Jonas Reed con la vettura di CLX di Georgios Kolovos. Sembra che Criton Lentudis abbia colpito proprio Kolovos. E poi un groviglio, la DKR Engineering di Antirammo, che finisce in testa coda colpita da Nick Adcock sulla vettura M Racing, che è andata addosso anche a Paul Lanscher. Adesso on board con il 19° in griglia il pilota greco Georgios Kolovos. Qui auto a sinistra e sul lato destro ecco la vettura in testa coda di Giorgio Roda, ma qui non c'è nessuna possibilità di andare e nessuna possibilità chiaramente di evitare la vettura di Roda. Ecco qua il botto, appunto, come dicevamo poco fa. Fortunatamente nessuno dei due è stato un botto violento da parte del pilota. Meno danni invece all'LMP3 di CLX di Paul Lanscher, ma comunque abbastanza a far preoccupare la squadra. Le auto quindi si allineano in griglia, pronte a ripartire. Una piccola ripartenza dietro la safety car, ma non verrà perso tempo. Il tempo perso, infatti, durante la bandiera rossa verrà aggiunto al cronometro. Quindi, a tutti gli effetti, restano 3 ore e 55 minuti mentre partiamo dietro la safety car in fila indiana. Nel mentre una scenetta divertente nel garage di CLX Motorsport, che si gode un meritato pranzo dopo il grande lavoro che hanno fatto sulla vettura di Paul Lanscher. Infatti, come vedete, la vettura dentro torna ai box, mentre appunto stiamo per ripartire proprio con la gara, con 3 ore e 50 rimanenti. E infatti è così, il via arriva proprio in questo momento con le vetture che transitano verso l'ultima curva, poi sul rettilineo principale, e chiaramente si torna al regime di bandiera verde. Inter Europol prima e terza con Forestier Racing by Pani in seconda posizione nell'MP2. Un po' più indietro c'è una bella battaglia per la sesta posizione, sempre nella stessa classe. Jamie Chadwick attacca Paul Lafargue, suo compagno di squadra in Idexport. Bellissimo sorpasso dell'inglese all'interno, che ne approfitta dell'indecisione del compagno di squadra per mettersi appunto in sesta posizione. E intanto Jacob Zmieszkowski finisce nelle grinfie di Griffin Peebles, va molto profondo in curva 1, ma sembra esserci un problema con l'auto, visto che sta andando davvero molto piano. Il plurivincitore di Le Mans, Zmieszkowski, non è certo l'ultimo arrivato al volante. Sembra davvero un problema serio per la numero 43 di Inter Europol. Neanche per questo equipaggio la stagione sembra iniziare col piede giusto. In LMGT3 Davide Rigon e Clément Mathieu lottano per il secondo posto. La Ferrari rossa e nera di F Corsi, Davide Rigon ne approfitta e passa. Nel frattempo Ian Aguilera, CLX Motorsport, attacca Mattias Kaiser sulla macchina blu e nera di Algarve Pro Racing, conquistando il quarto posto. È una bella fase concitata della gara. Sempre nel sesto posto c'è ancora Lafargue contro Chadwick, che appunto vede il francese mettere pressione da dietro all'inglese, ma senza successo. Paul Lafargue deve gestire la pressione da dietro, ma deve anche guardare Jamie Chadwick. Si butta all'interno della vettura a strisce bianche e blu e Lafargue è ancora lì che cerca di girare all'esterno nel traffico delle MGT3. Chadwick, appunto, in questo caso cerca di bloccarlo tramite la Porsche 77 e resiste per ora nelle prime 6 posizioni.
Arriva anche un drive-thru per la vettura numero 29 per il mancato rispetto delle procedure di partenza e la Forestier Racing by Panis in terza posizione al momento. Intanto cambio di leadership perché la Ferrari di Davide Rigon, vettura numero 51 di F Corse, è passata davanti alla Mercedes del pole sitter Abdullah Ali Al Khalifa, il catariota sulla Mercedes. Abbiamo anche Griffin Peebles che insegue il leader. Sta facendo davvero un ottimo lavoro. Margine ridottissimo per il comando nell'MP2 e nell'MP2 Pro AM. Giorgio Roda sulla verde e nera Duquesne è fianco a fianco su PJ Hyatt, l'auto di Aoba ITF, bardata da Spike, il drago viola. Riesce comunque a tenere muso davanti l'italiano. Duquesne quindi guida ancora in Pro AM. Intanto c'è stato un cambio al vertice, ecco come nel traffico Griffin Peebles si è tuffato all'interno di BJ Garg, il pilota Inter-Europol bloccato dalle GT3, che gli ha strappato appunto il comando. Primo giro di pit stop per la vettura numero 24 di Nielsen. Edward Pearson entra per il servizio di pit stop. Anche lui Rousset sulla numero 29 di Forestier Racing by Panis, che aveva quella penalità iniziale, rientra dentro. Ma Giorgio Roda sullo Duquesne verde e nera mantiene il comando della Pro AM davanti a PJ Hyatt. Di nuovo a malapena un paio di lunghezze tra le due vetture. Oh, ma ci sono problemi, è Dennis Anderson sulla Porsche di I-Class Racing. Si è girato in curva 10 e adesso andando verso la ghiaia. Il leader dell'MP3 è A-Race GP con la banda rosa sul muso. Fabien Michal guida il gruppo davanti a Euro International con Matthew Bell, in terza posizione Rinaldi Racing con José Cautela. A-Race GP era arrivata prima e terza in MP3 nella gara della Michelin Le Mans Cup.

Con la vettura verde e nera, Giorgio Roda è leader ancora dell'MP2 Pro M. È nel traffico e sotto pressione ancora da Paul Lafargue, che si infila all'esterno e chiude un sorpasso magistrale ai danni dell'italiano. L'auto leader della corsa nell'MGT3, ovvero la Ferrari di F-Corse, rientra con Davide Rigon. È il pilota Platinum di quell'equipaggio che condivide con Charles Samani e Konrad Laursen. Nuove gomme per Spike il Drago, mentre PJ Hight di Aoba ITF effettua la sua seconda sosta. Hyatt esce dalla pit lane ed entra in curva 1. Bisogna stare attenti a non attraversare la linea bianca sulla sinistra. E ci sono guai per Paul Lafargue. La vettura numero 28 di Dexport è piantata nelle barriere. Sembra sia andato dritto in curva 5. Non sembra che nessun'altra vettura sia stata coinvolta. Lafargue è fuori e la virtual safety car viene schierata. Questa è un'opportunità fondamentale per tutte le vetture di fare rifornimento. Quindi entrano Rousset, Forestier Racing e Baipani. Rientra anche il leader assoluto della corsa, Griffin Peebles, che cede la United Autosport numero 22 a Grégoire Saucy. Dopo due giri di virtual safety car per permettere a tutti di rifornirsi, entra la safety car vera e propria. La gara ripartirà dietro la safety car, come da procedura, sempre in fila indiana. United Autosport, Duquesne, A-Race GP e Team Qatar Byron Lynx sono i quattro leader di classe. Torniamo quindi a correre con una bandiera verde quando mancano 2 ore e mezza e poco più sul cronometro. Siamo on board con Matteo Kuceski di Proton Competition. C'è un grande ingorgo qui, AutoGT con l'MP2, proprio dietro di loro. Duquesne, Dorian Penn, viene attaccato da Dane Cameron sulla UBITF viola. Cambio piloti durante la full corsiello, ma le stesse due auto di prima sono ancora in lotta. E l'auto di Algarve Pro Racing è proprio lì, cerca di attaccare e lotta per il comando nell'MP2 Pro M. La 99 è sotto pressione, ma per ora si deve accontentare di rimanere in seconda posizione, con dietro la numero 3 a fare da vedetta. E però colpo di scena, un'altra penalità in arrivo proprio per la vettura numero 29 di Forestier Racing by Pani, per non aver rispettato le istruzioni alla curva 2. 10 secondi aggiunti a loro. Oh, è la Racing Spirit of Le Mans! Clem Matteo nei guai, full corsiello, tutti 80 km orari. Come è successo prima con la Porsche numero 54, anche l'Aston esce fuori, proprio in curva 10. La full course yellow viene rimossa e si torna a gareggiare di nuovo. Aoba ITF cerca di passare Inter Europol sfrutta bene il traffico, ma questa appunto è la battaglia per la decima posizione. Malte Jacobsen, pilota ufficiale Peugeot WEC, corre qui per Algarve Pro Racing. Nel mentre, Louis Stern finisce larghissimo nella ghiaia con la vettura numero 8 del Team Virage. È un punto dove di solito non finisce bene, ma in questo caso se l'è cavata abbastanza bene. Nel mentre, Nick Minassian osserva, essendo l'ex pilota e ora team boss, appunto, dello stesso Team Virage. Replay di quello che è successo per il terzo posto in LMGT3, dove Blake McDonald sulla corvetta di TF Sport è andato all'interno della Ferrari Kessel di Andrew Gilbert. C'è anche un'altra battaglia tra Bijoy Garg e Inter Europol. Proprio dietro di lui, Jake Hughes sulla blu e nera di Algarve Pro Racing cerca di farsi strada. E nel mentre, la Ferrari di Spirit of Race rallenta la vettura di Inter Europol. Bijoy Garg viene trattenuto per ora, è al suo debutto e cerca di infilarsi nella top 3 a tutti i costi. Dovrà aspettare però perché appunto Jake Hughes si è riuscito a infilare dove lo spazio non c'era, ma occhio perché qui c'è una situazione molto delicata con appunto la stessa vettura di APR che esce fuori e rientra subito dopo in curva 15. Molto delicato questo passaggio, però per ora appunto Bijoy Garg può respirare guadagnando qualche secondo. Intanto qui viene inquadrato Olivier Panis, che tra poco festeggerà i 30 anni dalla sua vittoria al GP di Monaco. Nel frattempo battaglia per il comando nell'MP2. Oliver Gray di Forestier Racing by Panis, la vettura 29, sfida Grégoire Saucy sulla United Autosport numero 22. Le due Oreca 07 vanno affiancate fino alla fine di curva 1, dove appunto ne esce vittorioso Gray, che con un bel affondo si prende la prima posizione. Da ricordare che la vettura numero 29 avrà una penalità di 10 secondi. Qui rivediamo quello che è successo a Jake Hughes, che è andato al contatto con la Mercedes Aeron Lynx dal colore arancione. Jake Hughes rientra nella corsia dei box per sostituire la gomma posteriore.

0: sinistra che si è forata, oltre ovviamente al cerchione distrutto. Vediamo anche un replay della Vector Sport di Chembo Lukbasi che manda in testa coda la Ferrari di Kessel Racing su cui guidava Andrew Gilbert. Qui invece abbiamo il figlio giovane di Arno Trulli, Enzo, che sorpassa Marlon Hernandez sulla vettura di IKEA Engineering per il quinto posto in LMP2 Pro AM. Fabio Scherer di A-Race GP ai box ha guidato in LMP3 per la prima metà di gara. E però qui ci sono problemi. Paul Loup-Chatin sulla vettura Idexport manda in testa coda Dane Cameron sulla OBITF viola. Beh, sapevano che sarebbe stata una gara dura. È appena diventata più dura per i campioni della Pro AM. Vediamo anche Dane Cameron che appunto è contromano. La virtual safety car, come da prassi, viene chiamata in causa. Tutti sono chiamati a rallentare a 80 km all'ora. La pit lane rimane aperta per due giri, appunto, per permettere i rifornimenti. A questo punto sono Forestier Racing by Pani, Duquesne, Euro International, Team Qatar by Iron Lynx, i quattro leader di classe provvisori. Qui c'è anche un altro bellissimo lavoro rapido ai box. Oliver Gray porta dentro la sua vettura 29 di Forestier Racing by Pani, facendo il suo debutto in Elms proprio in questa gara. Il pilota ufficiale Ferrari, Antonio Fuoco, aspetta invece che rientri la vettura numero 83. C'è anche Dorian Penn che rientra con la numero 30 per il team Duquesne. Bijoy Garga cede il volante a Rashad Jerus, l'uomo che ha messo la Inter Europol in pole position. Safety car schierata, quindi ora tutti iniziano ad accelerare per raggiungere la safety car e formare una fila singola. A dire la verità ci sono molti nomi stellari nel campo partente di quest'anno, come ad esempio Jack Doohan, l'ex pilota alpin di Formula 1. Si sta preparando per il suo stint alla fine della gara mentre torniamo in regime di bandiera verde con Forestier Racing by Pani davanti a United, IDEC e Inter Europol in quarta posizione dopo l'ultimo giro di soste che abbiamo appena visto. In fourth place after that last round of pit stops.
1: C'è anche una bella battaglia nel MP3. Euro International corre con il rosa acceso di BYT proprio davanti a Race GP. La vettura del team francese è guidata da Pierre-Alexandre Provost. I suoi compagni di squadra invece sono Hugo Schwartz a sinistra e Fabien Michal a destra. Qui invece c'è un replay del cambio in terza posizione per quanto riguarda la classe LMP2. Rashad Jerus per Inter Europol supera Laurent Sor sulla vettura Idexport. Ed è qui che tutto è andato storto per la macchina numero 3 di DKR. Marlon Hernandez, che ha preso il cordolo, si è girato vistosamente. Qui vediamo Antonio Fuoco, finalmente salito sulla sua vettura, a cui viene negato il quarto posto in Pro AM da Sami Vegutonif sulla vettura verde-nera di TDS Racing. Torniamo all'LMGT3 e due vetture dal muso giallo litigano per il quarto posto. Alec Udell sulla Corvette verde-gialla di TF Sport resiste a Mathis Jaubert sulla Ferrari tutta gialla di Kessel Racing. Jaubert è anche un pilota ufficiale Genesis dopo aver corso nell'MP2 e nell'EMS l'anno scorso. Ed ecco il replay del cambio di posizione. Udell ha fatto una finta a Jaubert che si è infilato all'interno per prendersi il terzo posto in LMGT3. Mi sa che Udell ha subito un bel danno, un bel colpo da dietro. Qualcuno sta fumando sullo sfondo ed è Max Janssen che sta pilotando appunto la Ferrari di GR Racing. Arriva in maniera molto garibaldina la Ferrari 296 di GR Racing che centra in pieno l'incolpevole Corvette che è costretta a fermarsi all'esterno della curva. Per Janssen invece danni all'anteriore. È stato un grave errore di valutazione per Max Janssen. Coinvolto anche Romain Leroux che purtroppo non ha potuto evitare le altre due vetture. Andando all'esterno, la Ferrari Kessel Racing è bloccata nella ghiaia mentre andiamo di nuovo in full course yellow. La vettura di Janssen è tornata ai box mentre continuano i recuperi. Bisogna imparare dai propri errori e speriamo che Max Janssen non ne commetta uno così grande la prossima volta. Stiamo per tornare in regime di bandiera verde qui al Circuit de Catalunya a Barcellona. Restano un'ora e 20 minuti. C'è sicuramente ancora molto in palio. Forestier Racing Bepani guida davanti alla 22 di United con la 34 di Inter Europol in terza posizione, ma davanti a quell'auto c'è la battaglia per il comando.

in LMP2 Pro M. Vediamo Malte Jacobsen contro Dorian Penn, che appunto è un duello importantissimo. Il danese passa all'esterno della francese ed è il nuovo leader dell'LMP2 Pro AM. Grande mossa del pilota, che ha anche un alfiere di Peugeot in hypercar. Chi ha offeso Dennis Anderson? Questa è la domanda che dovremmo chiederci, anche perché il pilota danese di A-Class Racing è stato di nuovo coinvolto in un incidente, evidentemente. La sua Porsche è nel verso sbagliato. Ecco il nostro campione in carica, Esteban Masson, pronto a prendere il comando per il suo primo stint del 2026. Olly Gray gli cede il volante alla Forestier Racing by Panis. Continuerò con questo team, voglio dire, so che avrò sempre il passo e come squadra oggi avevamo una base davvero solida. Ovviamente abbiamo avuto anche qualche sfortunata penalità che ci ha messo in difficoltà durante la gara, ma ho fiducia che Esteban la porti a casa per dei punti solidi questo pomeriggio. Tutti sono forti quest'anno, voglio dire, la qualifica è stata veramente veramente tirata. Vedremo ora come andrà. Ecco in LMGT3 la battaglia per il comando. Julian Anses sulla Mercedes del team Qatar Byron Lynx è appena davanti a Richard Litz sulla Porsche di Proton Competition. Litz, plurivincitore di Le Mans, veterano del WEC, è tornato dove tutto è iniziato per lui, nell'Elms e su una Porsche. Questa vettura è proprio naturale per lui. Corre in Elms una settimana prima dell'inizio del WEC a Imola. L'LMP2 Proton di Horst Felbermayr entra in contatto con la Porsche A-Class Racing di Dennis Anderson. Volano pezzi e il povero Dennis Anderson sta vivendo un periodo veramente tormentato su questa Porsche. Ci sarà una breve full corsiello per recuperare la parte anteriore dell'auto e permettere ai commissari di fare il loro lavoro di recupero. Di nuovo bandiera verde, poco più di un'ora alla fine qui a Barcellona. I leader della corsa sono ai box, la vettura 22 di United Autosport. Grégoire Saucy sconta una penalità di 5 secondi prima di scendere e cedere il volante al suo compagno Ben Hanley per l'ultima frazione di gara. Anche in Idexport, con il nuovo arrivato Valerio Rinicella, è terzo. Sono entrati ai box e c'è stato appunto Jamie Chadwick, suo compagno di squadra, pronta per entrare. Al Vise Rodella di Rinaldi Racing va a largo nell'ultima curva. Tanti errori in questo punto oggi. Rientra dal comando Rashad De Gerus per Interpol Competition. Max van der Snel prende il posto di Dowie De Decker sulla macchina rosa di Euro International. Qui vediamo anche il cambio pilota per Adam Christodoulou, che corre a prendere il posto di Julian Anses sulla macchina del team Qatar Byron Lynx. Entrano dal comando della LMGT3 e Christodoulou è uno specialista Mercedes, torna a correre finalmente in questo campionato dopo tanto tempo. Vediamo anche una bella battaglia serrata per il secondo posto in LMP2 quando mancano 45 minuti alla fine. Ben Hanley sulla United Autosport numero 22 rossa, bianca e blu è incalzato da Esteban Masson sulla macchina numero 29 di Panis, il team vincitore del campionato dell'anno scorso. Hanley ha un'enorme esperienza in Elms e sarà una combinazione potente con United in questa stagione. C'è anche una bella battaglia per il secondo posto in LMP3. Max van der Snel con la macchina rosa è sotto vera pressione da parte di Hugo Schwartz, che cerca l'esterno in curva 1 per Race GP e si prende la posizione. Veramente un gran sorpasso. La lotta tra Masson e Hanley non è per niente finita. Adesso è all'interno della curva 5 con Hanley che è bloccato, ma riesce a trovare un varco solo un po' largo effettivamente. Sono vicinissimi e si danno appena lo spazio necessario per sopravvivere entrambi a un contatto. Fantastico duello per il secondo posto tra questi due piloti.
I compagni di Masson, Rousset e Gray osservano l'azione dal garage. Masson è incollato a Ben Hanley, sembra avere

0: gomme leggermente più fresche e forse anche un po' più di grip. E vediamo infatti Masson all'interno, stavolta riesce a infilarsi e Hanley non fa in tempo a chiudere la porta. Masson davanti, Hanley dietro. Nel frattempo ecco il nostro leader della corsa, tratta di Jack Doohan, figlio del pluricampione a MotoGP Mick Doohan. L'ex pilota di F1 è la sua prima via in Elms per Nielsen Racing. La sua vettura guida le altre con 10 secondi di vantaggio. Di nuovo battaglia per il comando nell'MGT3, la Mercedes di Adam Christodoulou contro la Porsche di Thomas Sargent. Christodoulou resiste con la macchina del team Qatar Byron Lynx. Questa è la battaglia che abbiamo visto prima dei cambi pilota, non dimenticate quando era Litz a inseguire sulla Porsche di Proton. Stavolta tocca al suo compagno di squadra Sargent, che appunto può mettere una lotta serrata per la testa. Invece nell'MP2 Pro M è rimasto tutto come abbiamo visto prima. Duquesne è appena davanti al Algarve Pro Racing. Stavolta c'è Richard Verschoor, l'olandese sulla vettura verde e nera, e Malte Jacobsen guida per Algarve Pro Racing. Occhio in GT3, la Porsche è passata davanti. Thomas Sargent ha superato Adam Christodoulou. L'inglese è nel traffico ed è alla destra dell'inquadratura, con Sargent che ha lo slancio verso l'esterno in curva 5. E la visuale di Sargent mostra l'MP3 all'interno, costringendo la Mercedes ad allargare per forza di cose. La vettura 24 di Nielsen adesso ai box. Questo è un debutto molto convincente nell'Elms per Jack Doohan. L'australiano riparte per l'ultimo stint. Forestier Racing by Pani è di nuovo in vetta con 6 secondi di distacco rispetto a United Autosport. Di nuovo Masson con Hanley. Hanley sulla vettura numero 22 deve ancora fermarsi.
1: In comes the leader Esteban Masson. Forestier Racing by Panis number 29. United must still stop. Have they done enough to take the lead after the pit stops and take the win for Olivier Panis?
0: Vediamo anche il leader LMP3 Mikkel Garde Pedersen sulla Rinaldi Racing numero 5. Nel garage Rinaldi c'è il compagno di Pedersen al viso rodella. Occhio a Jack Doohan che prende una penalità, 10 secondi per infrazioni sotto full corsiello. Toglierà probabilmente alla Nielsen numero 24 la possibilità di vittoria assoluta. United rientra per l'ultima volta con Ben Hanley sulla vettura numero 22. Ultimi 20 minuti ormai e tutte queste soste saranno più brevi perché c'è meno distanza da coprire, il cosiddetto splash and dash. Inside the final 20 minutes now, all of these stops are going to be shorter because there's less distance to fuel for. 16 minuti e 45 alla fine per la Duquesne numero 30, che potrebbe essere ancora in lizza per la vittoria dell'LMP2 Pro M. Could they still be in LMP2 Pro Am contention? C'è anche un bel duello per il secondo posto in GT3 con appunto anche un errore di Garde Pedersen sulla United Autosport. C'è anche un contatto tra la McLaren e la Mercedes di Adam Christodoulou. Rashad De Gerus sulla Inter-Europol Competition numero 34 esce dai box davanti a Ben Hanley, Jack Doohan ed Esteban Masson. Sono 4 secondi e mezzo il distacco che risiede tra la prima posizione e le altre tre vetture che si trovano rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione. C'è festeggiamento nel box di Inter-Europol per il grande lavoro fatto ai pit. Hanley in curva 10 ha un piccolo bloccaggio e ne approfittano ovviamente chi sono dietro, ovvero la vettura numero 24 di Nielsen Racing che va all'interno e però ancora non ha lo spazio per affiancarsi. Davanti comunque rimane appunto la 22, dietro troviamo la Forestier Pani che ne approfitta e forse cerca all'interno, vanno al contatto le due vetture di United e Nielsen e ne approfitta. Come un terzo incomodo, giustamente, Forestier Pani che va all'interno. E adesso sta arrivando la lotta decisiva perché Forestier Pani è molto più veloce di Inter Europol. Infatti i due arrivano alla lotta finale. Mancano meno di 10 minuti e le due vetture si affiancano. E occhio a Forestier Pani che va dentro e si prende la prima posizione allo scadere delle 4 ore. ed ecco la battaglia per il terzo posto nell'MGT3, l'ultimo gradino del podio. Adrian Cristodoulou resiste sulla Mercedes, Daniel

serra il brasiliano sulla Ferrari Kessel Racing, fa il giro lungo all'esterno. Diventa interno? Sì, sicuramente c'è anche un vantaggio per il brasiliano, prendendo il podio all'ultimissimo secondo. L'ultima occasione per Cristodoulou è appunto l'ultimo giro. Cristodoulou knows the Mercedes, he knows Barcelona, he's got one lap to try and grab that final podium spot back. Arriva anche l'ultimo giro per il leader della corsa, Esteban Masson, il francese, il campione dell'anno scorso. Torna con Pagny e il nuovo sponsor Forestier Racing. Inizieranno la difesa del titolo nel miglior modo possibile. Arriva in curva 10, che affronta con la calma che lo ha contraddistinto per tutte le 4 ore. Tra poco saremo alla 11, tra poco anche alla 12, poco prima dell'Europe Car, la curva che porta poi all'ultima, alla Catalunya, per chiudere questa gara di 4 ore. Ed è proprio lui, Esteban Masson, ad arrivare senza fretta, perché sa di essere davanti, a vincere questa gara, la 4 ore di Barcellona, che apre la stagione dell'European Le Mans Series 2026. In seconda posizione Inter-Europol numero 34 e a seguire United numero 22. In quarta posizione invece Nielsen Racing. Di nuovo i vincitori della classe LMP2, Esteban Masson, Oliver Gray e Louis Rousset, vincono con Inter-Europol e United a completare il podio nell'LMP2. La Pro-Am va alla vettura numero 20 del Gar Pro Racing, che vince. La numero 5 di Rinaldi invece trionfa in LMP3. E il vincitore LMGT3 è la Porsche numero 75 di Proton Competition. Per quanto riguarda le altre vetture, trovate qui i risultati in sovraimpressione. È stato veramente un inizio di stagione frenetico qui a Barcellona. La stagione dell'European Le Mans Series è tornata con il botto e un felice Olivier Pagny e la sua squadra festeggiano nel garage. Questo trio di giovani piloti sta iniziando a far parlare di sé. Potrebbero restare in circolazione per molto tempo nelle corse endurance. Ma proprio ora, almeno per ora, sono i nostri vincitori qui a Barcellona. Cosa posso dire? È stata una gara incredibile. Moltissima azione in pista. Non è iniziata come volevamo, ma lui è rientrato alla fine del suo stint, consegnando l'auto in una posizione accettabile. E Ollie ha fatto un lavoro fantastico, così come l'anno scorso. È velocissimo. Eravamo un po' in svantaggio, ma dopo la rimonta ho gestito la spinta fino all'ultimo giro ed è stato incredibile. Non sapevo contro chi stessi lottando, ho solo spinto al massimo per tutto lo stint e sono riuscito a assicurarmi la vittoria. Sono molto felice. Punti importanti, ma è solo la prima gara e ne abbiamo di lunghe davanti, quindi grazie per ora. A vincere è stata la numero 29 di Forestier Racing by Pagny con la sua Oreca 07, a seguire in seconda posizione Inter-Europol Competition numero 34 e United Autosports numero 22. Il sistema di punteggio è uguale e ripartito per tutte le classi nello stesso modo. Qui vedete le prime 10 posizioni della classe LMP2. Dopo una battaglia estenuante, a vincere in LMP2 Pro AM è stata la vettura numero 20 di Algarve Pro Racing, formata da Michael Jensen, Enzo Trulli e Malte Jacobsen. Prima gara, prima vittoria, incredibile. Non sarebbe stato possibile senza questi due ragazzi qui. Abbiamo lavorato duramente nell'Asian Le Mans Series e in questo weekend. Michael è stato fantastico. Non guidava da 2 mesi dopo l'incidente ad Abu Dhabi ed è tornato in auto e li è sentito subito molto bene. È stato fondamentale. E Malta ha fatto uno stint finale incredibile. Tutto veramente perfetto. Vediamo se riusciamo a continuare così. A vincere nella classe LMP2 Pro M è stata Algar Pro Racing con la vettura numero 20. Seconda a F Corse numero 83. E terza, Duquesne, con la vettura numero 30. La classifica, essendo al primo round della stagione, è questa, con le posizioni che riflettono perfettamente quanto visto nei risultati di gara. Nella classe LMP3 invece a prendere la vittoria è stato l'equipaggio numero 5 di Rinaldi Racing, José Cautela, Alvise Rodella e Mikkel Garde Pedersen. Da loro

JS P325 è sul gradino più alto del podio. Soprattutto per me, visto che è il mio debutto nel campionato, non potrei essere più felice. Questi ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Che compagni di squadra. Il nostro team ha fatto un lavoro eccezionale. Sono così felice oggi. Tornerò a casa sentendomi al settimo cielo. E nell'MP3 è stata a vincere Rinaldi Racing numero 5, seguita al secondo posto dalla Rice GP numero 85. In terza piazza, sul gradino più basso del podio, Inter Europol Competition numero 13. E quindi la classifica dopo Barcellona è questa, con Rinaldi Racing a 25 punti, a Race GP a 19, Inter Europol Competition a 15 e tutti gli altri team a seguire. E nell'MGT3 è stato un nuovo equipaggio a trionfare nel primo round dell'EMS, la Proton Competition numero 75, a bordo della Porsche 911 GT3R LMGT3. Richard Litz, Thomas Sargent e Matt Kurzajewski sono i tre piloti sul primo gradino del podio. Loro due sono stati fantastici, lontani dalle corse per un anno e mezzo. Tornare con una macchina nuova e un nuovo gruppo di piloti, il team ha fatto veramente un lavoro eccellente. Se non fosse per loro, non saremmo qui. Sono felice di essere tornato. E quindi a vincere in LMGT3 è Proton Competition numero 75, seguita da United Autosports numero 23 e Kessel Racing su Ferrari numero 57. La classifica del campionato, così come per le altre classi, è quella vista appunto in pista. Proton Competition guida davanti a United Autosports e a Kessel Racing, a seguire tutti gli altri. Si conclude così questo entusiasmante primo round dell'European Le Mans Series. Grazie al bellissimo circuito di Barcellona per averci ospitato. Restate con noi perché a maggio saremo alle Castellet per il secondo round. Ovviamente continuate a seguire l'European Le Mans Series anche su GoTV.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Col territorio comunale delimitato nel tratto meridionale dal corso dell'Ofanto, tra l'alta valle di tale fiume e la valle del torrente Cortino, su una verde collina, Calitri presenta una conformazione urbanistica assai peculiare, anzi unica tra i paesi dell'Irpinia, a cagione della forma triangolare che caratterizza il centro storico, con edifici collocati secondo una sorta di stratificazione o terrazzamento, cioè gradoni paralleli. Il centro storico di Calitri si caratterizza per i numerosi edifici ed elementi architettonici ed artistici assai interessanti. Portali d'ingresso in pietra, loggette corredate da colonnine, piazzette, stradine, vicoletti e scalinate, tutti elementi che ricordano l'origine medievale del borgo.

nelle grotte stagionano le sfere dei caciocavalli, appese come tante lune nella penombra. Il caciocavallo podolico è un formaggio di antichissima tradizione, tipico delle zone collinari e montuose. Le forme di caciocavallo si lasciano stagionare anche 2 anni e più, al termine dei quali il formaggio si presenta ricoperto di muffe bianche sotto le quali la pelle è dura e lucente. La pasta compatta di colore giallo-oro intenso, dall'aroma acuto e persistente e sapore pieno, pastoso e delicato, che diventa piccante nel corso della stagionatura. Si tratta di un formaggio di straordinaria qualità, semiduro, con forma tipica a pera e una testa superiore variamente modellata.

Raggiungendo il punto più elevato della collina su cui insiste Calitri, la vista è attratta da un enorme ammasso di ruderi ed edifici in restauro, che costruiscono ciò che rimane del castello medievale e del palazzo baronale Mirelli. In data 21 agosto 2001, nei locali del Borgo Castello venne inaugurata la mostra permanente della ceramica calitrana. Se il territorio di Calitri è assai ricco di argille,

le cui caratteristiche di purezza e malleabilità le rendono idonee ad essere facilmente manipolate, nessuna fornace, sia remota sia medievale, è stata finora individuata, per cui mancano prove che la lavorazione del materiale sia stata effettuata sin dai tempi antichi. Tuttavia, la copiosa presenza della materia prima di ottima qualità ed il recupero di oggetti di ceramica risalenti al periodo IV-III secolo a.C. rendono plausibile l'ipotesi dell'impianto di fornaci sin dall'antichità. Non a caso, Calitri è nota come città della ceramica. Una ulteriore conferma della presenza di centri di lavorazione della ceramica viene dai recenti ritrovamenti in località San Zaccaria e Santa Maria in Ecle, di alcuni reperti maiolicati, XIII-XIV secolo, presso i siti dove esistevano monasteri benedettini. Occorre risalire ad una lettera del 1573 per poter legittimamente dedurre la sussistenza di fornaci a Calitri, visto che nel documento, che si trova presso l'archivio di Stato di Parma, il cavalier Gesualdo scrisse al cardinale Alessandro Farese facendo riferimento ad un ordine di vasi da spedire nella capitale, come pure è attestata documentalmente la presenza di una fornace nel 1688 nella località Posterla e di due in via dei Faenzari nel 1737. E prove documentali dell'attività delle fornaci diventano sempre più consistenti e ricorrenti nelle epoche successive.

Il castello, sicuramente già eretto nel XIII secolo, in quanto indicato negli Statuta Officiorum del Regno Svevo pubblicati dal Winckelmann, il Castrum Calitri nel 1240, allora di pertinenza imperiale sveva, venne restaurato e potenziato nel quadro del rafforzamento delle strutture difensive dell'Italia meridionale, secondo la volontà dell'imperatore Federico II di Svevia. Ciò spiega perché, durante la successiva denominazione angioina, il citato Castrum era uno dei fortilizi difensivi efficienti, una quarantina, rientranti nel Principato e Terra Beneventana.

Nel 1276 il re Carlo d'Angiò concesse il castello alla barone di Fleury. La struttura andò poi ai Del Balzo e nel 1304 ai Gesualdo, che lo tennero fino all'estinzione del casato, avvenuta nel 1629 con la morte di Isabella.

I Gesualdo elessero il castello a loro residenza, che migliorarono ed ampliarono, sottoponendolo a continui lavori di manutenzione e restauro, anche per riparare i danni provocati da diversi terremoti succedutisi tra il XVI e XVII secolo, e particolarmente in relazione a quello devastante del 1561 che dissestò l'intero paese, quando era feudatario Luigi IV Gesualdo.

Nel XVII secolo il castello andò ai Ludovisi, i quali nel 1676 lo cedettero unitamente ai feudi di Calitri, Castiglione e Santa Maria in Ecle ai nuovi feudatari Mirelli. Prima della fine del XVIII secolo, proprio i feudatari Mirelli incaricarono il Chianelli di procedere ad una valutazione della struttura e dei danni da questa riportati a seguito dei terremoti del 1688 e del 1692, che non dovettero essere eccessivi, se dalla relazione estimativa risultò che si trattava di una bella macchina di fabbrica. Ciò doveva corrispondere alla realtà, visto che anche Castellano, che visitò il castello nel 1691 nella Cronica Conzana, esaltò la bellezza e la sicurezza della struttura cinta da mura, quattro porte, due ponti levatoi e centinaia di stanze.

Il drammatico terremoto dell'8 settembre 1694 rase quasi completamente al suolo il castello, oltre a provocare danni diffusi nel paese e circondario. I morti furono circa 300 e migliaia i feriti. Tale drammatica circostanza persuase i superstiti feudatari Mirelli ad abbandonare definitivamente il vecchio sito, ormai ridotto ad un ammasso informe di ruderi, e riedificare un palazzo gentilizio, il palazzo baronale, detto Palazzo Mirelli. Ora spostiamoci alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Nel 1710, sotto la guida dei gesuiti della congregazione del padre Pavone, fu fondata la Confraternita dell'Immacolata Concezione di Calitri. L'anno successivo, in una zona appena fuori dalle mura urbane, il Sierro di San Biase, iniziò la costruzione della chiesa ad opera delle maestranze locali e paesi limitrofi. Il corpo di fabbrica, in origine a navata unica e coperta a tetto, fu consacrata nel 1714 e dopo il terremoto del 1732 fu ampliato realizzando il nuovo altare maggiore che accolse la statua dell'Immacolata Concezione e la cupola sul presbiterio. Nel 1846 furono aggiunte le navate laterali. Nel 1914 fu completato il soffitto a cassettoni. La chiesa dell'Immacolata fu danneggiata dal devastante terremoto del 1980 e successivamente ricostruita con struttura portante in cemento armato. Al centro, sotto la statua dell'Immacolata, una cornice lignea con l'immagine stilizzata della terra di Calitri. La composizione è chiusa in alto da un architrave con marcati aggetti al di sopra delle colonne, che sorregge un fastigio decorato da cartocci e angioletti indorati, culminante in una grande corona sormontata dalla croce. L'altare maggiore in legno di tiglio dipinto e indorato fu realizzato tra il 1738 e il 1746. Si presenta diviso in tre scomparti da quattro colonne composite, con fusti decorati da girali di fogliami indorati e le basi quadrate. Ospita nella nicchia centrale, quella più grande, la statua dell'Immacolata.

A due lati, in due nicchie più piccole, sono collocate le statuette in cartapesta di San Giuseppe e di San Filippo Neri, acquistate nel 1747 a Napoli.

All'interno si osservano alcuni pregevoli manufatti, tra cui il banco di legno per gli ufficiali maggiori della confraternita, in noce intagliato, di pregevole fattura, lo stiacciato donatelliano della formella centrale raffigurante l'Immacolata Concezione, un'acquasantiera in marmo bianco del XVI secolo, decorata con lo stemma dei feudatari Gesualdo,

La chiesa dell'Immacolata conserva la facciata principale con i portali in pietra del XVIII secolo, composta da una cornice quadra sormontata da un timpano spezzato, con alle estremità due giare e al centro una nicchia centinata decorata da due volute laterali e da una croce alla sommità. A Calitri ha termine il nostro viaggio in Irpinia e lasciamo con rammarico questo splendido paese.

Castel del Monte è un edificio del XIII secolo, fatto costruire in Puglia dall'imperatore Federico II. L'edificio, oltre a essere un esempio di costruzione precisa, è carico di simbolismi che hanno appassionato numerosi studiosi. L'ottagono su cui è basata la pianta del complesso e dei suoi elementi è una forma geometrica fortemente simbolica. Si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della Terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo, e quindi segnerebbe il passaggio dell'uno all'altro. La scelta dell'ottagono potrebbe derivare dalla cupola della roccia a Gerusalemme, che Federico II aveva visto durante la Sesta Crociata, o dalla cappella palatina di Aquisgrana. L'intera costruzione è intrisa di forti simboli astrologici, e la sua posizione è studiata in modo che nei giorni di solstizio ed equinozio le ombre gettate dalle pareti abbiano una particolare direzione. A mezzogiorno dell'equinozio di autunno

ad esempio, le ombre delle mura raggiungono perfettamente la lunghezza del cortile interno ed esattamente un mese dopo coprono anche l'intera lunghezza delle stanze. Due volte l'anno, inoltre, l'8 aprile e l'8 ottobre, ed ottobre in quel tempo era considerato l'ottavo mese dell'anno, un raggio di sole entra dalla finestra nella parete sudorientale e, attraversando la finestra che si rivolge al cortile interno, illumina una porzione di muro dove prima era scolpito un bassorilievo. Sulle due colonne che fiancheggiano il portale d'ingresso sono accovacciati due leoni. Quello di destra guarda verso sinistra e viceversa. Sono rivolti verso i punti dell'orizzonte in cui il sole sorge nei due solstizi d'estate e d'inverno.

Malgrado sia comunemente definito castello, l'esatta funzione dell'imponente edificio è tuttora sconosciuta. Privo dal punto di vista architettonico di elementi tipicamente militari e di fossati, posto in una posizione non strategica, in realtà l'edificio non fu probabilmente una fortezza. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la costruzione potesse essere una sorta di tempio, forse una sorta di tempio del sapere, in cui dedicarsi indisturbati allo studio delle scienze.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici su

0: nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinea Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera.

0: sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In primo piano questa sera gli arresti messi in atto in diverse regioni italiane, tra cui la Campania e la Basilicata, per furti ai danni di tabaccherie. Alcuni colpi sono stati messi a segno anche a Sala Consilina. I dettagli nel servizio. Avevano colpito anche a Sala Consilina i componenti della banda criminale specializzata nei furti e danni di tabaccherie e rivendite di generi di monopolio, sgominata nelle ultime ore dai carabinieri nell'ambito di una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza. I militari della Compagnia Carabinieri di Venosa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Potenza nei confronti di 4 cittadini di origine albanese, ritenuti gravemente indiziati di appartenere ad un'organizzazione criminale itinerante e interregionale, dedita ai reati contro il patrimonio. L'operazione ha consentito di localizzare l'intero gruppo e di arrestare nel territorio di Bologna uno dei presunti componenti principali della rete. Gli altri 3 soggetti, già sottoposti in precedenza ad altri procedimenti giudiziari, si sarebbero invece sottratti alla misura cautelare e risultano attualmente ricercati. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Venosa, il gruppo avrebbe messo a segno complessivamente 34 episodi tra furti consumati e tentati nel periodo tra febbraio 2023 e marzo 2024. Le azioni criminose hanno interessato diverse regioni, tra Basilicata, Campania, Puglia e Lazio, con incursioni registrate anche a Sala Consilina. Le indagini hanno permesso di ricostruire un modus operandi ben collaudato. Dopo accurati sopralluoghi per monitorare i sistemi di sicurezza e le abitudini degli esercenti, la banda entrava in azione nelle ore notturne, forzando gli accessi degli esercizi commerciali per impossessarsi di tabacchi, valori bollati, denaro contante e gratta e vinci. I colpi hanno provocato ingenti danni economici e strutturali, soprattutto ai piccoli commercianti delle aree periferiche e rurali. Il danno complessivo stimato dagli investigatori supera i 300.000 euro. Fondamentale il lavoro investigativo dei carabinieri, sviluppato attraverso attività tradizionali sul territorio e attività sofisticate con analisi documentali e digitali. Il comandante provinciale dei carabinieri di Potenza, Luca D'Amore, ha sottolineato come l'operazione rappresenta una risposta concreta dello Stato a tutela dei cittadini e dell'economia locale. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti ad

0: adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati a Italia 2 News, ancora cronaca nel nostro telegiornale con i controlli messi in atto in alcune aziende del Vallo di Diano. Per un'attività è scattata la chiusura dopo l'individuazione di alcuni lavoratori in nero. Pasquale Sorrentino.
2: Continuano gli accertamenti da parte dei carabinieri in provincia di Salerno contro il lavoro in nero e per far rispettare le regole all'interno degli ambienti di lavoro. In questo contesto sono stati effettuati controlli anche da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, in numerose aziende del Vallo di Diano e degli Alburni. Sono quindi state scoperte alcune irregolarità sia nella contrattualizzazione dei dipendenti sia nel rispetto delle leggi sui controlli sanitari degli stessi. I controlli rientrano anche nell'ampio raggio di lotta al caporalato. Sono quindi stati scoperti dei lavoratori in nero e a un'azienda tra Sassano e Padula è stata sospesa la licenza. I controlli da parte dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per la tutela dei lavoratori, sia nel Vallo di Diano sia in tutta la provincia di Salerno, sempre nell'ottica del contrasto al lavoro in nero e contro il caporalato.
1: E ci spostiamo ora a Salerno, dove madre e figlio sono finiti nei guai perché avevano allestito in un appartamento un vero e proprio laboratorio ed un punto vendita di droga. Vediamo.
3: La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 41 anni e il figlio di 25 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile e anche dalle unità cinofile della Questura di Napoli nel quartiere di Sant'Eustachio. L'indagine è scattata dopo diverse segnalazioni inviate dai cittadini tramite l'applicativo UPOL, che indicavano un condominio di via Martiri di Belfiore come un vero e proprio market al dettaglio della droga, caratterizzato da un continuo via vai di acquirenti. Nel corso dei servizi di osservazione predisposti dagli investigatori è stato accertato che all'esterno dell'appartamento al piano rialzato, riconducibile alla donna arrestata, erano state installate abusivamente alcune telecamere per monitorare l'area e prevenire eventuali controlli delle forze dell'ordine. A seguito delle verifiche, gli agenti hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione e in uno scantinato dell'edificio, nella disponibilità dei due indagati, ed utilizzato, secondo quanto emerso, come laboratorio per la trasformazione della cocaina in crack. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 300 involucri di crack e cocaina già confezionati e pronti per lo spaccio, altri 6,8 grammi di cocaina, 2,4 grammi di marijuana, materiale per la lavorazione e il confezionamento della droga, appunti manoscritti relativi all'attività di spaccio, 5 munizioni calibro 380 e 4.800 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Madre e figlio, al termine delle formalità di rito, sono stati trasferiti alla locale casa circondariale.
1: Ancora un incidente si è registrato purtroppo in Cilento. Un 70enne è caduto rovinosamente da un tetto a Rocca d'Aspide. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza in ospedale. Vediamo.
4: Brutto incidente ieri pomeriggio a Rocca d'Aspide, in località Tempalta, dove un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto della propria abitazione mentre stava effettuando alcuni lavori domestici. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era salito sul tetto nel tentativo di pulire le grondaie, quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto da una consistente altezza. Un impatto particolarmente violento che gli ha provocato un trauma cranico e diverse lesioni. Immediata la richiesta di soccorso ai sanitari del 118, le condizioni dell'uomo sono apparse subito serie. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. L'eliambulanza ha provveduto al trasferimento urgente del settantenne all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è arrivato in codice rosso. I medici del nosocomio salernitano stanno monitorando attentamente le sue condizioni e valutando l'entità dei traumi riportati nell'accaduta. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Al momento l'ipotesi più probabile resta quella di un incidente domestico. E sempre all'ospedale Ruggi di Salerno resta ricoverato in condizioni critiche il 56enne di Celle di Bulgheria, rimasto gravemente ferito ieri mattina dopo essere precipitato dal balcone di casa mentre stava montando una tenda da sole. Anche in questo caso, dopo l'intervento dei sanitari del 118, è stata attivata l'eliambulanza che ha trasferito il malcapitato nell'ospedale salernitano. Il trasferimento in eliambulanza è stato necessario a causa delle gravi lesioni riportate.
1: E poi ancora cronaca, ci spostiamo in Basilicata con il grave incidente stradale che è avvenuto nel Materano e che ha visto coinvolte 3 autovetture. Vediamo il servizio.
3: Ancora uno spaventoso incidente stradale si è registrato in Basilicata, sulla strada provinciale 3 nel territorio materano. Ieri un sinistro ha coinvolto 3 autovetture. Il violento impatto è avvenuto al chilometro 3 dell'arteria provinciale ed ha richiesto un massiccio intervento di soccorsi. Sul posto infatti è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Matera. Nel sinistro sono rimaste coinvolte 7 persone di età compresa tra i 50 e i 70 anni, residenti nei comuni di Altamura, Gravina e Marconia. Il bilancio è di 3 feriti. Per uno di loro le condizioni hanno reso necessario il trasferimento all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera attraverso l'elisoccorso. Gli altri 2 feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto con 2 ambulanze del 118 per consentire l'atterraggio dell'elicottero e permettere ai soccorritori di operare. Il tratto interessato è stato inizialmente chiuso completamente al traffico. Solo in un secondo momento la circolazione è stata ripristinata. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno gestito la viabilità ed avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello scontro.
1: Ci fermiamo ancora per la pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili.

0: Elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €, colonna portapiante libreria a 75 €, letto contenitore a 459,99 €, scaffale portapiante libreria a 55 €, camera da letto con letto contenitore in super promo, fioriera a 19,99 €, sedia a 35 €, fioriera a 45 €, mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News, continuiamo il nostro telegiornale ancora con la cronaca e con l'arresto di un 23enne da parte della Guardia di Finanza di Salerno. Il giovane è stato trovato in possesso di oltre 700 grammi di cocaina. I dettagli dell'operazione nel servizio.
1: Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Salerno con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai militari del gruppo di Salerno nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio disposti dal comando provinciale con il supporto dell'unità cinofile. Secondo quanto ricostruito, il giovane, un cittadino italiano, sarebbe stato trovato in possesso di circa 730 grammi di cocaina. Durante il controllo, le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato poco più di 1000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti, presumibilmente, proventi dell'attività di spaccio, oltre a un telefono cellulare. In base a una prima stima effettuata dagli inquirenti, la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito circa 45.000 euro. Nel corso degli accertamenti sono emerse anche ulteriori irregolarità. Il 23enne infatti sarebbe stato fermato mentre era alla guida di un veicolo radiato dal pubblico registro automobilistico e dall'archivio nazionale dei veicoli. L'auto sarebbe stata inoltre oggetto di una presunta fittizia reintestazione. Il giovane è stato anche trovato privo di patente di guida.
0: Ed ora vi raccontiamo del grave incendio che ha avvolto un'azienda a Ponte Cagnano. L'intervento immediato degli operai ha evitato il peggio. Guardate queste immagini.
2: Momenti di tensione a Ponte Cagnano Faiano, dove un incendio è divampato all'interno della ditta di packaging Sada, situata alle spalle del centro commerciale Maximal. Le fiamme hanno interessato inizialmente l'area esterna dell'azienda, propagandosi successivamente fino alla zona adibita allo stoccaggio di cartoni e materiale destinato al macero. Determinante il tempestivo intervento degli operai presenti nello stabilimento, che si sono immediatamente attivati per circoscrivere il rogo ed impedire che l'incendio si estendesse ulteriormente all'interno della struttura produttiva. Grazie alla rapidità delle operazioni di contenimento, al momento i danni risultano limitati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un imponente dispiegamento di mezzi, due autopompe, un'autobotte ed un'autoscala. Restano al momento sconosciute le cause che hanno provocato l'incendio. Sull'episodio sono state avviate le indagini per accertare l'origine del rogo e verificare eventuali responsabilità.
0: Cambiamo ora completamente pagina. I servizi museali integrati per la Certosa di Padula. Dal 1 giugno il biglietto sarà più caro, ma ci saranno anche più servizi. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È stata presentata a Padula la nuova offerta dell'ecosistema culturale della Certosa e non solo, tra patrimonio storico-artistico, memoria civile, progettualità contemporanea e innovazione, con la sinergia tra più soggetti. La nuova stagione dei servizi museali integrati prenderà forma dal 1 giugno grazie all'impegno del Ministero della Cultura, del Comune di Padula e del Consorzio Stabile Ion, concessionario dei servizi di valorizzazione. Frutto della sinergia con la direzione dei musei, con il comune e con il consorzio Ion, anche il ricco calendario di eventi estivi che vedrà protagonisti grandi nomi del teatro e della danza. Alla presentazione hanno preso parte in remoto l'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio, poi Luigina Tomai, direttrice regionale dei Musei Nazionali della Campania, Francesco Fanoli, funzionario referente per la Certosa di Padula, Michela Cimino, sindaco di Padula, e Antonio Fortunato, assessore. Tra le novità, l'aumento del costo del biglietto integrato Certosa Padula a 14 euro, che prevede l'ingresso nella Certosa, nella Casa Museo Gio Petrosino, nel Museo Civico Multimediale e nel Battistero San Giovanni in Fonte. Si prevede anche l'ampliamento dei percorsi di visita con il riallestimento del quarto del Priore e le prossime riaperture della biblioteca e delle ex celle dei monaci destinate ad accogliere le installazioni di arte contemporanea del progetto Le Opere e i Giorni. Si punterà anche a una maggiore manutenzione dei vari spazi. Non tutti gli operatori turistici hanno accolto con gioia l'aumento del biglietto, temendo dei contraccolpi, pur se si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali secondo le indicazioni della direzione museale.
0: Ed andiamo in Cilento, dove per 3 giorni sosterrà la Freedom Flottiglia Italia. Vediamo.
3: è approdata nel porto di Casalvelino l'imbarcazione Ghazan Canafi della Freedom Flotilla, accolta da associazioni, cittadini e attivisti del Cilento nell'ambito della campagna nazionale 100 porti e 100 città per la Palestina. L'iniziativa darà vita a 3 giornate di incontri, dibattiti, musica e solidarietà tra Casalvelino e Caselle in Pittari, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione sulla situazione del popolo palestinese e sostenere progetti umanitari destinati alla striscia di Gaza.
4: Siamo attraccati in Cilento questa mattina a Casalvelino per la missione 100 porti 100 città. Questa barca era fra la flotta che l'anno scorso si è diretta verso Gaza, dove anch'io ero sulla Conscience, la nave ospedale che portava medici e farmaci a Gaza. Quest'anno Freedom Flotilla Italia ha invertito la rotta. Abbiamo le nostre barche con la Freedom Flotilla Coalition, che in questo momento sono state intercettate, ma questa barca di Freedom Flotilla Italia ha invertito la rotta per entrare nei porti italiani e rompere l'assedio della complicità e l'assedio del silenzio. L'intento della barca e del nostro camper è quello di portare il messaggio politico dei palestinesi, che è quello di fermare le barche, le navi della complicità che portano in Israele materiale dual use, che portano armi, e soprattutto far capire agli italiani che questo governo è un governo complice, è un governo criminale che deve andare via.
3: L'accoglienza della Freedom Flotilla è stata organizzata grazie alla collaborazione tra il Comitato Cilento Palestina, Donne in Nero Cilento, Monte Frumentario Terra di Resilienza, Porto Salvo, Circe e Proloco di Caselle in Pittari. L'imbarcazione resterà ormeggiata nel porto di Casalvelino fino al 22 maggio.
0: E ancora il momento di qualche istante di pubblicità. A tra poco!

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Telegiornale, intelligenza artificiale ed informazione. Questo è il tema di un incontro che si è svolto ieri a Teggiano. Per noi c'era Danila Piacasella.
1: Ieri pomeriggio presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici: mi dici chi è il Papa? E ti dice: Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
0: E ascoltiamo ora ai nostri microfoni anche il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca.
4: Il lavoro che da tempo il Magistero della Chiesa ci invita ad intraprendere, quello delle alleanze e soprattutto di abitare gli ambienti social con un senso di responsabilità, di conoscenza e soprattutto alla luce di una chiara antropologia cristiana che rispetti la dignità della persona e che in nessuna maniera i diritti e la dignità di ogni persona possano essere dissolti, ridimensionati o peggio amputati da un paradigma tecnocratico che potrebbe avere il sopravvento sulla persona umana. Ma naturalmente il nostro è un lavoro di coscientizzazione, di responsabilità e di etica.
0: È il momento ora delle previsioni meteo a cura del tecnico meteorologo Giuseppe Stabile.
5: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
6: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Sul Mediterraneo occidentale va espandendosi un promontorio in quota di natura subtropicale. La depressione che ha interessato nei giorni scorsi la nostra penisola si è allontanato ormai

0: verso la Grecia, anche se refoli di aria fresca incuota proprio a causa del divario barico tra il promontorio incuota sul Mediterraneo occidentale e questa depressione favorisce ancora l'insistenza di correnti da nord-ovest che determinano, soprattutto nel pomeriggio, addensamenti nuvolosi con rovesci anche a carattere temporalesco, segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino, interessando anche la nostra regione. Nei prossimi giorni avremo un'espansione ancora più vigorosa verso nord dell'anticiclone, tendendo poi ad interessare marginalmente anche la nostra penisola, ma ne riparlerò presto. Intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 20 maggio, avremo condizioni di cielo poco nuvoloso sull'intero territorio regionale, anche se nel corso del pomeriggio locali addensamenti lungo l'Appennino potrebbero determinare qualche rovescio sparso, ma sarà davvero localizzato, non più diffuso come è avvenuto nei giorni scorsi. La ventilazione tra debole e moderata nord-occidentale, il mare tra poco mosso e mosso e temperature senza particolari variazioni. La giornata successiva, giovedì 21 maggio, condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la nostra regione con ulteriore attenuazione dell'instabilità pomeridiana, dunque il rischio di piovaschi o rovesci nel corso del pomeriggio sarà davvero molto basso. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente proprio grazie all'avvicinarsi del promontorio subtropicale verso la nostra penisola e dunque, osservando la mappa successiva prevista per venerdì, sempre un'analisi in quota, osserviamo come l'affondo depressionario dal nord Atlantico ad ovest della penisola iberica stimolerà la risalita ancor più del promontorio subtropicale africano in quota, ma la sua traiettoria non colpirà interamente la nostra penisola, avrà una traiettoria occidentale, saranno interessate dunque più direttamente le regioni settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione, come tutto il sud, rimarrà ai margini, influenzata. Ancora queste regioni saranno influenzate dalla circolazione depressionaria, anche se la vorticità sarà in diminuzione, dunque refoli di aria fresca dei Balcani smorzeranno l'ondata di caldo, ondata di caldo che invece interesserà in maniera vigorosa soprattutto i paesi iberici, quindi Spagna, Francia e anche il nord della nostra penisola. Avremo sì una fase di tempo stabile, con temperature anche lievemente al di sopra della media stagionale sulla nostra regione per diversi giorni, soprattutto nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
1: E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarci vi ricordo che subito dopo il TG andrà in onda una nuova puntata di Voci dal Cilento condotta da Annavelia Salerno. E inoltre vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

0: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
1: Io sono Nicolás Bisquert di Cile.
2: Ah, per noi è più importante allenare velocità. E qua è la unica pista pronta in tutta la zona. Per noi è bellissimo, è bello andare all'adattazione.

0: nella pista perché muove tanto. È una bella pista. No, penso che non è uguale la difficoltà, ma che per noi è lo importante è sciare nello ski lungo e provare pendenza, pista, il movimento, e con esso l'allenamento va bene. E anche la neve è andato bene qua. No, con l'allenamento la neve è andato bene. Ho andato tanto giro e la neve è sempre uguale, eso è più importante per noi. Tutto il giro è uguale qualità, è uno dell'importante. Io sono molto contento perché l'Olimpiadi è l'evento più grande, è quattro anni sempre aspettando per fare 5 gare. Sono contento per rappresentare Cile più veloci possibile.
1: Ciao, io sono Diego León dal Cile e sono allenatore di Nicolas, sono il head coach della squadra cilena paralimpica.
2: Okay.
1: Per Nico e tutti gli atleti bisogna adattarsi a tutte le condizioni e qua avete una pista, delle piste bellissime con le condizioni perfette per fare degli allenamenti, la lunghezza e larghezza anche per avere la sicurezza che bisogna avere per fare allenamenti di discipline veloci. Quindi niente, noi siamo molto, molto contenti di essere qua e vi ringraziamo per avere questa possibilità di allenarci e fare discipline veloci sulle vostre piste che davvero sono bellissime e adesso le uniche a disposizione per fare queste discipline. Qui in Trentino le condizioni sono veramente uniche, sono bellissime e per fare allenamenti avete delle piste proprio fatte apposta e le condizioni sono veramente belle dove riusciamo a fare tanti giri con le condizioni uguali e rimangono sempre bene anche per temi di sicurezza e per quanto riguarda le prestazioni degli atleti. Quindi cerchiamo di fare allenamenti qua, infatti abbiamo la base qua in Italia da dicembre fino a fine marzo e siamo qua per allenarci tutta la stagione. Noi siamo qua in Bellamonte al Pelusia a fare allenamenti e abbiamo fatto il 4 gennaio, il 8 e faremo il 9 di gennaio allenamenti di velocità. Andiamo via a fare un paio di gare di Coppa del Mondo, andiamo in Austria e poi Francia e Svizzera e quando torniamo facciamo 2-3 settimane di allenamento prima delle gare delle Paralimpiadi a Cortina e lì saremo tra tutte le piste della Val di Fassa e speriamo di tornare anche qua a Bellamonte al Pelusia.
3: Roberta Boninsegna, marketing al Pelusia. Abbiamo la squadra cilena che si allena e altre squadre. Siamo contenti di dare la possibilità a questi atleti di allenarsi qui da noi in preparazione per le Olimpiadi. E trovando piste perfette, una giornata spettacolare e nonostante l'evento spettacolare che ci sarà a febbraio delle Olimpiadi le nostre valli Val di Fiemme e Fassa non avranno limitazione di traffico, di viabilità e gli schiari sono tutti aperte.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: La Nazionale Paralimpica del Cile ha scelto la Ski Area Bellamonte Alpe Lucia come sede della propria sessione di allenamenti di alto livello, confermando ancora una volta l'eccellenza del comprensorio trentino in vista delle specialità paralimpiche che si disputeranno a Cortina d'Ampezzo. Una decisione maturata grazie alla qualità delle piste, alle condizioni della neve e a un'organizzazione capace di rispondere alle esigenze degli atleti di massimo livello. Siamo a Lucia perché le piste sono al top e perché, ad oggi, siete gli unici a garantire una pista pronta per le discipline veloci, hanno dichiarato dallo staff tecnico cileno. Parole che sottolineano l'elevato standard dei tracciati, preparati con grande attenzione e professionalità, e la centralità del tema sicurezza. Piste ampie, perfettamente battute e controllate, studiate per essere adatte a tutti gli atleti, indipendentemente dalle diverse abilità, assicurando condizioni di allenamento ottimali e affidabili. Tracciati impeccabili, massima sicurezza e neve compatta stanno offrendo agli atleti un contesto di lavoro d'eccellenza, dove ogni dettaglio è curato con precisione. Fondamentale anche la disponibilità e la competenza dei preparatori dei tracciati, sempre presenti e pronti a intervenire per garantire standard elevatissimi, così come l'accoglienza calorosa nei rifugi, che contribuisce a creare un ambiente inclusivo, professionale e allo stesso tempo umano. Tra curve veloci e panorami mozzafiato, a Bellamonte Alpe Lucia si respira una forte emozione olimpica. Un luogo dove la qualità delle infrastrutture incontra la preparazione verso le grandi sfide internazionali, dimostrando come la montagna possa essere realmente accessibile a tutti. Un insieme di fattori, sicurezza, organizzazione, accoglienza e servizi, che rende questi allenamenti un esempio virtuoso di sport inclusivo. A rafforzare il messaggio di apertura e accessibilità, Roberta Boninsegna ha ribadito che durante il periodo olimpico le strade tra la Val di Fiemme e la Val di Bassa resteranno regolarmente aperte, senza chiusure al traffico. Anche le piste da sci continueranno ad accogliere come sempre appassionati e sciatori, garantendo la piena fruibilità di tutti i comprensori delle Valli di Fiemme e Fassa e una convivenza armoniosa tra grandi eventi sportivi internazionali e turismo invernale.

0: Hike, yeah, man. What?
1: Yeah. Mommy tryna touch the whole game. Must be dizzy. What's your friend's name? Whisper. Smell the tape, man. Netflix. I'm in house day.
2: Lo Ski Marathon è considerata una delle gare di sci di fondo più antiche e tradizionali dell'Alto Adige e nel 2026 festeggerà il suo 50° anniversario. Per gli atleti e le atlete è una delle competizioni di fondo più importanti in Italia. Dal lontano 1976 esiste già la Foster Taylor Ski Marathon. Poco prima del suo 50° compleanno, il comitato organizzatore ha deciso di rinominarla in Fritz Zimmer Ski Marathon. Le tre cime sono conosciute in tutto il mondo e offrono un enorme potenziale per dare alla Ski Marathon ancora maggiore notorietà internazionale. Ne è convinto il comitato organizzatore, dato che la gara si svolge interamente nella regione Tre Cime Dolomiti. Per alcuni il nuovo nome potrà sembrare insolito all'inizio. Ma non dimenticheremo certo le nostre radici e la Buster, come tutti la conosciamo.

uscire.

0: ovalo bosco. Se ci approvi te do una testa e ce lascio.
1: Lo spettacolo dello sci di fondo internazionale è tornato in alta valpusteria con la Tre Zimmen Ski Marathon. Dopo l'attesa imbiancata che ha

coinvolto la località, oggi si è presentato uno scenario perfetto per celebrare nel migliore dei modi la speciale 50. edizione della Gran Fondo, che ha visto in gara dai semplici amatori fino ad alcuni portacolori dei team di Ski Classics. Bottino pieno per il team Slavia Pojistovna Robinson Trentino, che trionfa con il francese Simon Wille e la venostana Michaela Pacheider, dominatori della Classic Race da 32 km in tecnica classica, che ha acceso l'entusiasmo di giornata. In un percorso modificato e dall'elevato tasso tecnico, alle 9.30 è scattata la gara da sesto, portando gli oltre 600 partecipanti prima in direzione San Candido e poi a Dobbiaco, fino all'arrivo di Villabassa. Al maschile si è formato ben presto un gruppo di testa composto da circa 15 atleti dei team di Ski Classics, diventati in seguito un quartetto all'approssimarsi di Dobbiaco. Da lì Simon Willett, che inizialmente aveva pazientemente galleggiato nelle retrovie del gruppetto di testa, ha guadagnato la leadership e ha imposto un ritmo insostenibile per Mattia Armelini, reduce dalla vittoria alla Vasaloppette China, Giacomo Ponti, entrambi del team Futura White Fox, e lo svedese Gustav Eriksson del team Slavia Pojistovna, incrementando il ritmo e staccandoli. Al traguardo di Villabassa il francese ha trionfato in solitaria con un vantaggio di 25 secondi sul terzetto, la cui volata ha premiato Mattia Armelini, 2 gradi, e Giacomo Ponti 3 gradi, con quest'ultimo che l'ha spuntata al fotofinish su Eriksson. Quinto, staccato di pochi secondi, Stefano Mick, team Futura White Fox, che era riuscito a tornare sotto al gruppo di inseguitori dopo il passaggio dal cimitero di guerra di Dobbiaco. Giornata speciale per Willett, che festeggia i suoi 26 anni in grande stile.

conosco. Sei proprio quello che dette fuoco all'ubosco, un tipo losco.

0: the diamond.
1: Grandpa, grandpa.
2: Well done, grandpa.
1: You're a little low.
2: Good job.
0: The next in deal. She's having Michael. Berkine, Österreich, und Ziel, Gratulation, mit dem Markus Meister, finish!
3: Bitte medal, please!
2: Ja!
3: Close the faces!
4: Ja, a smile!
3: Thanks!
4: Okay!
2: Like in the well done! You went like a fucking bullet in the beginning!
5: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Sì, oggi è andata veramente bene, mi sentivo bene, ho cercato di andare forte dall'inizio fino alla fine e sì, sono contenta.
6: I felt in the beginning that I was going back in the positions quite a lot. I think I was tired from being in China last week. So I gradually came into the race, and in the end I felt much, much stronger than in the beginning. So I think that was my benefit today, because Emma was extremely strong.
7: It was a tough beginning. I was in the back of Mickey, but she was too strong in the uphill. So, and then Malin catch me, and it was fun to be with her in the end.
8: Yeah, it was really, really good race. It was my first time there, so it was really great to be there. And yeah, I'm quite happy to win there, and it's a good preparation for the next race in Ski Classics.
9: È andata bene, dai, non posso lamentarmi, è stata una settimana impegnativa per me al ritorno dalla Cina, il viaggio comunque lungo, il jet lag non aiuta, però dai, sono soddisfatto, abbiamo fatto un bel gioco di squadra col Team Futura e non abbiamo vinto, però secondo e terzo è un buon posizionamento.
10: È andata abbastanza bene, speravo di poter restare con Simon tutta la gara, il mio obiettivo, l'ho perso dopo un chilometro di salita e abbiamo provato a rientrare ma non ce l'abbiamo fatta e siamo rimasti qualche metro dietro.
11: Siamo veramente soddisfatti di poter far parte di questa organizzazione. Quest'anno finalmente siamo riusciti di nuovo a rientrare in piazza, diamo un'altra atmosfera, è un evento che cambia completamente colore, diciamo, in questo modo diamo veramente anche lustro ai partecipanti. Siamo veramente molto molto contenti.

Cala il sipario sullo spettacolo della 50.3 Zinnensky Marathon con l'ultima giornata dell'evento per gli sci stretti dedicata alla Mountain Challenge sulla distanza di 23 km in tecnica libera, da Villabassa a Dobiaco. Una giornata, col giallo, con gli atleti del team Futura White Fox nelle loro tute gialle a conquistare la scena grazie alle indiscusse vittorie di Paolo Fantoni e Julia Kroon, autentici mattatori di giornata. Alle 9.30 esatte, non appena i primi raggi di sole hanno avvolto il centro di Villabassa, dalla piazza centrale è scattata la seconda giornata con i partecipanti a puntare dritti verso Dobiaco. Dopo i primi chilometri, tra gli uomini si è svincolato dal gruppo di testa l'atleta di casa Julian Runner, inseguito a breve distanza da un gruppetto di una decina di atleti guidato da Fantoni, tallonato da Luca Compagnoni, Felix Spider e Patrick Clenhammer. Dopo il giro di boa al cimitero di guerra di Dobiaco, Fanton, classe 1991, ha puntato a fare selezione, riuscendoci e staccando la concorrenza, azione che gli ha consentito così di involarsi in totale solitudine verso il primo passaggio all'interno della spettacolare Nordic Arena di Dobiaco, teatro recente della Coppa del Mondo con il Tour de Ski. Al traguardo, posizionato di fronte alla caratteristica salita sulla struttura dello stadio, Fantoni ha bloccato il cronometro a 55.43, con quasi un minuto di vantaggio sul terzetto che si è giocato il podio fino al fotofinish. A spuntarla è stato Luca Compagnoni del team sotto 0,2 gradi, seguito da Felix Spider del team Internorm, che è salito sul podio per appena un decimo di secondo su Patrick Clenhammer. Per Fantoni si tratta della terza vittoria consecutiva della gara. Vincere per il terzo anno di fila è incredibile. Quando sono arrivato nello stadio ho capito di aver ottenuto un buon vantaggio e così ho pensato solamente a spingere.

magnifico. Ah!

conosco.

0: Beh, prima di tutto bravi all'organizzazione, perché quest'anno poca neve, per fortuna c'è stato un bel po' di freddo. Gara molto bella, anche se quest'anno non siamo arrivati come gli altri anni su Prato Piazza, sempre preparazione ottima. Appena arrivati qui nel giro della Coppa del Mondo ho provato subito a vedere com'era la condizione, insomma. Ho preso subito un po' di gap all'inizio e ho detto perché no, ci provo, vediamo come va. Dietro vedevo che si guardavano un po' e ne ho approfittato, ho spinto fino alla fine. Poi una volta rientrati qui nello stadio un po' mi sono gestito e un po' ho cercato di spingere fino alla fine. È andata bene, molto contento.
1: È stata una bella gara, anche se il percorso è stato modificato, è stata comunque dura. E, la gara è andata bene. Ho provato a tenere il Paolo Fanton quando è partito, prima dal lago di Dobbiaco, ma andava veramente forte. E siamo restati un gruppetto di 5-6. E c'erano pochi che tiravano, che mi davano il cambio, però infatti pensavo che l'ultimo giro dello stadio, della pista di Coppa del Mondo, mi passavano, invece ho tenuto duro e sono riuscito comunque a vincere la volata, ero al secondo, sono contento.
2: Sì, la gara è andata bene, sono contento, è la prima volta che faccio il Dry Cine Marathon. Siamo partiti abbastanza di tattica, poi qui al largo abbiamo tirato un po'. Poi su al cimitero abbiamo fatto un po' recupero e poi l'ultimo giro siamo andati tutto e sono contento con il terzo posto.
3: Sì, era una gara bellissima, già alla partenza ero da sola, prima donna sempre, poi avevo un gruppo, eravamo in quattro ma i uomini non volevano andare avanti, quindi ho fatto gara da sola, sì.
4: Yeah, the race was quite hard, but cool and very fast conditions, and yeah, I'm happy to be on the podium.
5: The start was okay with the Shido in front. It got a little bit hectic before we really started, but everything okay, and then the track was really, really fast, so overall it was a pretty good race.
6: Sì, il bilancio sicuramente è positivo, gli atleti sono contenti di poter gareggiare. Poi abbiamo, in teoria oggi sarebbe stata la Prato Piazza, invece abbiamo scelto per mancanza di neve di fare il tracciato della Coppa del Mondo e gli è piaciuto molto molto.
7: Per chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori. Un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

0: L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro

0: del lavoro e delle nuove generazioni.
1: È sotto gli occhi di tutti che il paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
0: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
2: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione, perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il Premio Variabile di Risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale, un elemento che rafforza il sostegno al reddito senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano LECOIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La Prima Guerra Mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il

complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione, seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGIL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 300 legate a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
2: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina. Tanto

0: vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
1: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
0: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio riesce a imporsi al marito, gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa, quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
2: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza che ha avuto senso rendere collettivo un fondo, una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio, ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna in fondo sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della regione, perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
3: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
4: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere, ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare l'accessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano

Una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico: dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali. In testa a Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico, ma anche di risposte concrete a bisogni concreti. E quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
4: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
0: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in progress.

0: termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
1: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
2: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
3: TK Home Solution
2: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
3: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
2: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
3: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
2: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non

0: è finita.
1: Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!

0: ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Ancasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Ancasa? Ancasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Ancasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o

0: anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria.

0: momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio, come una telefonata ad In Casa, per esempio.
1: TCAP Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente In Casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TCAP Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TCAP Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless

0: cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza.

0: usata durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia, che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni Arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio, in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.

0: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
1: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto ovviamente i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi, e quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane e fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita, e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a Zampe in Acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamolo insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere.

Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia d'Artù, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia d'Artù ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, una app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una tua attrezzatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia d'Artù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare ai propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly. Accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia d'Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia d'Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia d'Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia d'Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso. Ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua.

mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale. Quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente anche 2 volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva, sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno, o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci vuole.

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. Quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: siamo
1: così. Però, magari. Esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine. Grande gratitudine, lo custodierò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio, e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigati TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentono tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi, scrivici a info@italiadartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

0: Nella parte orientale della Sicilia, 11 comuni affondano le loro radici nella terra scura. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia compongono il Gal Etna. Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un, diciamo che è un cibo ricercato in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo, e parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora sulla, si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di Paternò ma di tutto il territorio, al pistacchio di Bronte, alle fragole di Maletto, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Ragalna. C'è tantissimo nel nostro territorio, possiamo dare che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo voglio dimandare, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle ciliegie all'olio d'oliva, alle nocciole, tantissimo. Il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
0: Già nel Neolitico questo territorio è stato la culla della civiltà agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo, i filari di vite avvolgono per la prima volta le colline. Le foglie qui crescono ampie, punteggiate di frutti lucidi dal sapore dolce e deciso. Ancora oggi gli agricoltori investono su questo patrimonio dal gusto senza tempo. Ogni prodotto deve essere sottoposto a esami accurati.
2: I vini dell'Etna sono vini DOC, di origine controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime in Italia. Questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La

Longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine del

0: e di ingegneria rurale. I palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
1: Questo è il Palmento Arena. All'interno del Palmento Arena, cuore produttivo della struttura. Il Palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragarna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema: diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo, che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso è stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. Ma la struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica. Abbiamo questo materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura, oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente la reazione degli ambienti, dato che durante la fermentazione avveniva la produzione di anidride carbonica, quindi tossica per chi lavorava all'interno, per cui è stato realizzato un tetto in legno, riprendendo comunque la struttura delle travi che sostenevano il canneto originario. Qui è stato fatto un lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo qui, quindi sono stati posti degli elementi moderni in stile industriale, e le pareti sono state tra l'altro pitturate utilizzando vero e proprio vino, tant'è che i primi anni di apertura dopo il restauro ancora tutto l'ambiente profumava di vino.
0: Passiamo dal rosso del vino a quello delle arance. Siamo nella zona compresa tra Paternò e Centuripe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.
2: C'è il nostro prodotto principe, che è il prodotto della Piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello, dico, di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio vicino nella nostra Valle del Simeto, nella zona, diciamo, di Contrada Tre Fontane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico al dolce, tipo le torte all'arancia, dico tantissimo, e questo è quello proprio il biglietto di presentazione di Paternò, poi legate anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
3: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città regina delle arance, proprio perché vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, il nostro suolo ricco di terra dell'Etna, determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
0: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etneo e l'esposizione al sole influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione della sagra dell'arancia rossa

0: IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione. I carri sfilano in un clima di festa. Mentre l'arancia diventa l'indiscussa regina del menù. I ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sfumature cromatiche e aromatiche, nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E se gli agrumi raccontano l'anima fresca e solare di questo territorio, lasciamoci avvolgere dal gusto setoso di uno dei tesori dell'Etna. Solo a nominarlo l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argentee illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio.
1: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale perché l'olio è quell'alimento che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio, ma ci dà più qualità in prodotto.
0: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto. L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
2: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
0: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
1: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellara etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto. Perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
0: Aromi forti e sapori decisi che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia ne ha fatto un vanto. Con una produzione di quasi 900.000 quintali l'anno, è diventato uno dei principali coltivatori al mondo. I frutti sono di 3 tipi principali, più o meno dolci, a seconda che facciano parte delle proprietà sulfarina, muscaredda o sanguigna, e giocano con note di acidità piacevolissime al palato. Quando raggiungono la piena maturità, i frutti hanno sfumature di gusto simili alla papaya e rappresentano una boccata di freschezza unica. Le pale, oltre ad essere commestibili, possono anche fornire il materiale di partenza per creare una nuova bioplastica facilmente degradabile. Il fico d'India diventa così non solo un elemento simbolico del panorama siciliano, ma anche della ricerca della sostenibilità sul territorio. Un altro colore riempie le pendici dell'Etna. Simili a nubi rosa, i mandorli allungano le fronde nel sole, custodendo i propri frutti nei malli, delle guaine verdi e setose. Introdotto in Sicilia dai Fenici, il mandorlo si è fatto strada come una presenza costante e profumata nei paesaggi e nella cucina del territorio. La raccolta dei suoi frutti avviene a mano tra agosto e settembre, con l'aiuto di lunghi bastoni. Una volta liberate dal mallo e fatte essiccare, le mandorle si possono utilizzare in tantissime creme e unguenti. Ma è nella cucina tradizionale

0: eccezionale che questo ingrediente lascia il segno. Può essere utilizzata in una moltitudine di ricette dolci e salate. Un esempio è la pasta reale, nella quale la farina di mandorle viene lavorata con il miele fino a farne un composto dolce e duttile, da aromatizzare con limone e arancia. A Catena Nuova, la pasticceria locale ha fatto della sua variante al mandarino una specialità. La base di farina di mandorle si sposa con l'aroma fresco degli agrumi locali, in un connubio di artigianalità che parla di Sicilia a ogni morso. Sopra la terra scura di lava cresce un altro albero che ha fatto delle asperità la propria forza. Il suo nome evoca colore, lusso, sapore. È il pistacchio, un frutto tanto difficile da coltivare e raccogliere quanto ricco di soddisfazioni a livello di gusto e consistenza. Il pistacchio è un albero molto longevo che può raggiungere anche i 300 anni. Il suo accrescimento però è molto lento e anche se potrebbe arrivare ai 12 metri, spesso si ferma a 5 o 6. Questo, oltre al ciclo biennale della pianta, rende la coltivazione un'arte da trasmettere di generazione in generazione. Sormontato dalla cima innevata dell'Etna, il paese di Bronte ha una delle produzioni di pistacchio più ricercate. Il suo nome è diventato un sinonimo di qualità in tutto il mondo.
1: Noi abbiamo un grandissimo territorio con questa coltivazione di pistacchio, che è una pianta che non ha bisogno di essere innaffiata, cioè perché è una pianta che va ad assorbire delle sostanze, perché le sue radici sono talmente forti da distruggere la pietra lavica e andare a prendere delle sostanze organolettiche che si trovano all'interno del sottosuolo.
0: I pistacchi assorbono dal terreno e trattengono all'interno dei propri frutti una gran quantità di calcio, ferro e magnesio. Contengono anche polifenoli e antiossidanti e sembra abbiano effetti antinfiammatori e di prevenzione di rischi cardiovascolari. L'attrattiva di questa pianta ne aumenta esponenzialmente la richiesta, ma il pistacchio non segue i ritmi del mercato.
1: Questa pianta è una pianta molto forte, riescono a raccogliere anche ogni anno, però il prodotto diventa ancora più importante se viene raccolto ogni 2 anni, perché l'anno che non si raccoglie viene tolto il frutto da parte della pianta, in modo che la pianta non viene sfruttata. C'è un grandissimo lavoro, per questo il pistacchio costa tanto, perché non è una pianta su terra viva e riesce a essere raccolta in maniera facile.
0: Il metodo della raccolta biennale consente di arginare la variabilità della produzione. Anziché tentare di forzare la crescita della pianta, negli anni di scarica, chiamati così per la quantità inferiore di raccolto, i frutti vengono completamente eliminati. In questo modo la pianta può respirare e nella seconda parte del biennio produrre ancora di più. Non è solo la crescita della pianta a sfidare gli agricoltori. Quello di Bronte è un territorio arduo, difficile da raggiungere e coltivare, ma che ricompensa chi lo ama con una soddisfazione senza pari.
1: Molte persone si fanno male durante la raccolta perché queste piante si trovano in zone scoscese, ci sono queste pietre abbastanza appuntite, se cade il pistacchio dentro le pietre laviche non può essere ripreso, e molti contadini lo fanno con tanto amore che quando parlano del pistacchio o del loro piccolo appezzamento di terreno parlano come di qualcosa di proprio, perché molte generazioni è passato dal nonno al padre al figlio.
0: Il Gall Etna si tiene stretto alla tradizione, ma riesce a inserirsi anche in un panorama globalizzato, come a Santa Maria di Licodia, dove pistacchi, mandorle e altra frutta secca vengono ora lavorati in una dimensione produttiva più grande, con un approccio industriale. Nuova linfa per la produzione locale, che a ottobre viene celebrata in 2 weekend dedicati alla Sagra del Pistacchio. Carri e balli folcloristici animano le strade sulle note delle fanfare dei bersaglieri dell'Etna. Proprio ai bersaglieri è dedicata un'altra delizia del Gall Etna. A Centuripe si preparano infatti gli omonimi biscotti, ricoperti di glassa al cacao e tradizionalmente consumati in occasione della festa dei morti del 2 novembre. Farina, latte, strutto

0: e uova vengono impastate con cacao amaro, vanillina e un pizzico di sale fino ad avere una pasta liscia e omogenea. Con abilità l'impasto va spezzettato e modellato per somigliare a dita, tortiglioni arrotolati o panetti. Dopo circa 25 minuti in forno, i bersaglieri vengono lasciati raffreddare e poi ricoperti con una glassa di zucchero e cacao amaro che conferisce loro il tipico aspetto lucido e appetitoso. Saliamo ora fino a uno dei paesi più elevati dell'Etna e della provincia, che si è ben meritato il titolo di città delle fragole. Parliamo di Maletto, il cui castello arroccato affaccia sulla valle del torrente della Saracena. Circondato da antiche masserie, palmenti e paghiari, qui si respira ancora un forte contatto con le proprie origini contadine. La coltivazione delle fragole di Maletto comincia all'incirca negli anni 50 a partire da una cultivar della Madame Moutot, una fragola francese nota per le grandi dimensioni e il sapore ricchissimo di dolcezza, reso ancora più gustoso grazie alla quantità di sali minerali.
1: Tra le eccellenze qui a Maletto di particolare rilievo è sia la fragola che la fragolina, cioè la fragolina ovviamente molto più piccola delle fragole e di forse qualità superiore.
0: Tra i primi di maggio e la fine di giugno le fragole maturano e la pasticceria locale si prepara ad accoglierle in una varietà straordinaria di ricette nelle quali profumi e colori si sposano in un'esperienza di gusto a tutto tondo.
1: Una delle tradizioni è la cosiddetta sagra della fragola. Quest'anno siamo arrivati alla 38esima edizione che richiama turisti da diverse parti della Sicilia, richiama anche oltre ai turisti tutti gli abitanti di Maletto, i produttori di fragole e anche altri commercianti. Attraverso fragole e fragolina vengono ricavati diversi prodotti, quale la granita alla fragola, il gelato alla fragola, la torta alla fragola, anche il riso alla fragola. Proprio in occasione della sagra della fragola noi distribuiamo come amministrazione sia la torta alla fragola sia il riso alla fragola, ma abbiamo anche in passato, e sicuramente lo ripeteremo, organizzato un concorso del gelato alla fragola, quindi senza dubbio la fragola è una eccellenza del territorio malettese.
0: Durante le tre giornate di festeggiamenti è possibile partecipare a visite guidate nel centro storico, nelle chiese e nel museo civico di Maletto e passeggiare presso i resti del castello, restando ammaliati dagli spettacoli dei giocolieri e dalla musica popolare di accompagnamento. È possibile poi scoprire anche altri prodotti dell'artigianato locale, oltre che tipici formaggi e legumi. A Maletto infatti non crescono solo le fragole, ma anche un importante ingrediente della cucina povera siciliana, le lenticchie. Ideali per zuppe e sfiziose polpette, le lenticchie dell'Etna si distinguono per un sapore intenso, carico di ferro e dal basso contenuto di fosforo e potassio. L'elevata componente proteica le rende un ingrediente versatile, ottimo per diete vegetariane o con un basso apporto di carne. Spostiamoci ora nella zona compresa tra Biancavilla, Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. La parte sud-ovest delle pendici etnee si incendia del bianco dei meli. Fino al Novecento la varietà principale era la melacola, chiamata così perché originaria della zona di Nicolosi. Si tratta di un frutto dalle dimensioni ridotte e dal gusto leggermente acidulo. La gelato cola sembra essere frutto di un incrocio spontaneo tra la varietà cola e la gelato. I suoi aromi più intensi, le maggiori precocità, dimensioni e produttività l'hanno resa una delle qualità più rappresentative del territorio etneo, conferendole il titolo di presidio slow food. I frutti vengono conservati in appositi fruttai, dei depositi in pietra lavica tipici dell'Etna. Le loro pareti nude e i pavimenti di pietra raccontano un'architettura semplice, agreste, radicata profondamente nel proprio territorio. Un contraltare al panorama etneo in cui le piante devono opporsi alla roccia per prosperare sono i Monti Nebrodi. Montagne dai versanti irregolari, nei quali l'acqua si raccoglie alimentando un tripudio di verde e di fauna. Siamo nell'Appennino siciliano, dalle parti di Maniace, un paese fondato nel XII secolo dalla regina Margherita di Navarra e Sicilia. Ed è in questo contesto naturale che pascolano le vacche e i suini dei Nebrodi.

0: il latte diventa più corposo e saporito, l'ideale per la produzione dei formaggi.
1: Maniaci abbiamo in questo momento la famosa provola DOP dei Nebrodi. Questa ci è stata riconosciuta. Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola DOP dei Nebrodi.
0: Una delle forme di formaggio più antiche della Sicilia è la provola, che differisce dal cugino caciocavallo per la tipica forma a pera affusolata e per il minor tempo che passa in fase di salatura e stagionatura. Si ottiene dal latte vaccino crudo delle vacche di razza modicana, che viene fatto cagliare e poi cotto per circa mezz'ora a 37 gradi. Dopo un processo di spurgo e acidificazione, la pasta ottenuta viene filata e plasmata fino ad ottenere la sua forma caratteristica, che poi viene lasciata assalare e maturare in luoghi freschi e ventilati. Il sapore dolce e l'odore gradevole la rendono un formaggio adatto per i palati più delicati. Maniace celebra le proprie competenze casearie in una delle tante feste che animano il territorio etneo.
1: Noi facciamo una manifestazione in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola DOP dei Nebrodi. In queste 4 giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia e anche molti turisti che fanno la visita a Castello e poi vengono sempre poi a visitare il nostro comune, laddove noi offriamo e facciamo. Poi Maniace abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi, abbiamo ortaggi di qualità. Quest'anno speriamo di fare una manifestazione anche del pomodoro dei Nebrodi, pomodoro di Maniace, che è eccezionale.
0: Per accompagnare queste delizie, l'ideale è proprio il pane di Maniace. Cotto in forno a legna, restituisce il tepore e la ricchezza del vulcano. Si può sposare con un calice di bianco dei Nebrodi per esaltare al meglio i sapori della terra. E se ogni grande pasto termina con un dolce, prepariamoci a concludere il nostro viaggio con alcune delle ricette che hanno fatto della pasticceria siciliana una specialità. Parliamo ad esempio dello scumuni, una nota di freschezza e di artigianalità che trae le sue origini già nel XVII secolo, ma che a Biancavilla continua a essere simbolo di festeggiamenti e delizia. Si tratta di un gelato a due gusti, generalmente al cioccolato e zabaglione, con un cuore ripieno di un particolare pan di Spagna. Oltre al nome scumuni, in Italia è noto anche come pezzo duro per via della sua consistenza compatta. Il dolce viene infatti preparato inserendo il gelato e il pan di Spagna in appositi zuccotti. Dopo molte ore in congelatore, viene tagliato a fette e servito, a volte con l'aggiunta di panna come decorazione, in occasione di feste patronali e banchetti. Un'altra specialità di Biancavilla sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco simili alle tradizionali fillette di Bronte. Entrambe le preparazioni comprendono ingredienti semplici, come farina, zucchero e uova. Le fillette, le cui prime testimonianze risalgono a più di 1200 anni fa, vengono cotte dentro ad apposite padelle di rame, su braci che ricordano il calore del vulcano. Terminiamo con la cassata, i cui colori e sapori racchiudono l'essenza stessa della sicilianità. Ogni ingrediente ci racconta un pezzo della storia della regione. La ricotta, che compone il ripieno principale della cassata, fa parte della sua cultura casearia sin dalla preistoria. La mandorla, che venne importata dai Fenici, conquistò ben presto tutta la Magna Grecia e qui viene utilizzata nella preparazione della pasta reale. E durante la dominazione araba vennero introdotti la canna da zucchero e tutti quei frutti che, canditi, avrebbero poi donato alla cassata le sue note di sapore caratteristiche, come il limone, il cedro, l'arancia amara e il mandarino. Un dolce irrinunciabile per chi voglia comprendere a fondo i gusti della pasticceria siciliana. Finisce qui un'altra tappa del nostro viaggio attraverso il Gall Etna, in un mondo di tradizioni culinarie

e che affondano nella terra scura, tra pascoli e campi ornati di pietra, montagne floride e il profilo dell'Etna, che accompagna l'uomo nei millenni e che si imprime come un marchio indelebile nei sapori di questa terra.

0: 10 anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Tra i fondatori e leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di importanti battaglie sui diritti con lo strumento del referendum e la lotta non violenta, come gli scioperi della fame e della sete. Sarà ricordato domani nell'Aula della Camera, dove è stato deputato tra il 76 e il 94, martedì in Senato. Il Presidente della Repubblica sottolinea che Pannella fu europeista tenace e convinto, coerente e sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte. Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B, nemici di classe. La Premier Giorgia Meloni, in un messaggio all'Assemblea di Confedilizia, sottolinea che se i proprietari sanno che i loro diritti non verranno difesi, le case disponibili saranno sempre meno e i prezzi sempre più alti. Ecco perché il governo lavora per difendere le persone oneste, non chi viola la legge e spera di rimanere impunito. Meloni ricorda che combattiamo le occupazioni abusive e fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati senza titolo. Il vice premier Matteo Salvini dice infine di voler eliminare la stretta penalizzante ed eccessiva sul mercato degli affitti brevi introdotta in alcuni comuni. Il governo intende prorogare il taglio sulle accise che scade il 22 maggio, lo assicura il vice premier Matteo Salvini, osservando però che questa misura è irrilevante per gli autotrasportatori che hanno minacciato uno sciopero per la settimana prossima e che incontreranno il ministro venerdì. Intanto è aperta la trattativa con l'Unione Europea per non conteggiare nel patto di stabilità le spese per l'emergenza energetica causata dalle tensioni nel Golfo Persico. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto è un tema europeo su cui serve una risposta immediata. Un sistema al collasso dove oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella è la drammatica fotografia delle carceri italiane scattata dall'ultimo rapporto di Antigone. A pesare è un sovraffollamento record arrivato al 139%. In prigione ci sono oltre 64.000 persone a fronte di appena 46.000 posti reali. Soltanto 22 strutture in tutta Italia non sono oltre i limiti. Nel solo 2025 si segnalano almeno 82 suicidi, mentre altri 24 casi sono già avvenuti nei primi mesi del 2026. Una situazione esplosiva, denuncia Antigone, che allontana sempre di più il carcere dal suo ruolo costituzionale di rieducazione.
1: No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta.

0: pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista, logorroica,
2: fastidioso,
1: scombussolato,
2: sì, rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In primo piano questa sera gli arresti messi in atto in diverse regioni italiane, tra cui la Campania e la Basilicata, per furti ai danni di tabaccherie. Alcuni colpi sono stati messi a segno anche a Sala Consilina. I dettagli nel servizio. Avevano colpito anche a Sala Consilina i componenti della banda criminale specializzata nei furti e danni di tabaccherie e rivendite di generi di monopolio, sgominata nelle ultime ore dai carabinieri nell'ambito di una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza. I militari della Compagnia Carabinieri di Venosa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Potenza nei confronti di 4 cittadini di origine albanese, ritenuti gravemente indiziati di appartenere ad un'organizzazione criminale itinerante e interregionale, dedita ai reati contro il patrimonio. L'operazione ha consentito di localizzare l'intero gruppo e di arrestare nel territorio di Bologna uno dei presunti componenti principali della rete. Gli altri 3 soggetti, già sottoposti in precedenza ad altri procedimenti giudiziari, si sarebbero invece sottratti alla misura cautelare e risultano attualmente ricercati. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Venosa, il gruppo avrebbe messo a segno complessivamente 34 episodi tra furti consumati e tentati nel periodo tra febbraio 2023 e marzo 2024. Le azioni criminose hanno interessato diverse regioni, tra Basilicata, Campania, Puglia e Lazio, con incursioni registrate anche a Sala Consilina. Le indagini hanno permesso di ricostruire un modus operandi ben collaudato. Dopo accurati sopralluoghi per monitorare i sistemi di sicurezza e le abitudini degli esercenti, la banda entrava in azione nelle ore notturne, forzando gli accessi degli esercizi commerciali per impossessarsi di tabacchi, valori bollati, denaro contante e gratta e vinci. I colpi hanno provocato ingenti danni economici e strutturali, soprattutto ai piccoli commercianti delle aree periferiche e rurali. Il danno complessivo stimato dagli investigatori supera i 300.000 euro. Fondamentale il lavoro investigativo dei carabinieri, sviluppato attraverso attività tradizionali sul territorio e attività sofisticate con analisi documentali e digitali. Il comandante provinciale dei carabinieri di Potenza, Luca D'Amore, ha sottolineato come l'operazione rappresenti una risposta concreta dello Stato a tutela dei cittadini e dell'economia locale. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, ancora cronaca nel nostro telegiornale con i controlli messi in atto in alcune aziende del Vallo di Diano per un'attività è scattata la chiusura dopo l'individuazione di alcuni lavoratori in nero. Pasquale Sorrentino.
2: Continuano gli accertamenti da parte dei carabinieri in provincia di Salerno contro il lavoro in nero.

0: e per far rispettare le regole all'interno degli ambienti di lavoro. In questo contesto sono stati effettuati controlli anche da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, in numerose aziende del Vallo di Diano e degli Alburni. Sono quindi state scoperte alcune irregolarità sia nella contrattualizzazione dei dipendenti sia nel rispetto delle leggi sui controlli sanitari degli stessi. I controlli rientrano anche nell'ampio raggio di lotta al caporalato. Sono quindi stati scoperti dei lavoratori in nero e a un'azienda, tra Sassano e Padula, è stata sospesa la licenza. I controlli da parte dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per la tutela dei lavoratori, sia nel Vallo di Diano, sia in tutta la provincia di Salerno, sempre nell'ottica del contrasto al lavoro in nero e contro il caporalato.
1: E ci spostiamo ora a Salerno, dove madre e figlio sono finiti nei guai perché avevano allestito in un appartamento un vero e proprio laboratorio ed un punto vendita di droga. Vediamo.
2: La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 41 anni e il figlio di 25 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile e anche dalle unità cinofile della Questura di Napoli nel quartiere di Sant'Eustachio. L'indagine è scattata dopo diverse segnalazioni inviate dai cittadini tramite l'applicativo UPOL, che indicavano un condominio di via Martiri di Belfiore come un vero e proprio market al dettaglio della droga, caratterizzato da un continuo via vai di acquirenti. Nel corso dei servizi di osservazione predisposti dagli investigatori è stato accertato che all'esterno dell'appartamento al piano rialzato, riconducibile alla donna arrestata, erano state installate abusivamente alcune telecamere per monitorare l'area e prevenire eventuali controlli delle forze dell'ordine. A seguito delle verifiche, gli agenti hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione e in uno scantinato dell'edificio, nella disponibilità dei due indagati, ed utilizzato, secondo quanto emerso, come laboratorio per la trasformazione della cocaina in crack. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 300 involucri di crack e cocaina già confezionati e pronti per lo spaccio, altri 6,8 grammi di cocaina, 2,4 grammi di marijuana, materiale per la lavorazione e il confezionamento della droga, appunti manoscritti relativi all'attività di spaccio, 5 munizioni calibro 380 e 4.800 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Madre e figlio, al termine delle formalità di rito, sono stati trasferiti alla locale casa circondariale.
1: Ancora un incidente si è registrato purtroppo in Cilento. Un settantenne è caduto rovinosamente da un tetto a Rocca d'Aspide. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza in ospedale. Vediamo.
3: Brutto incidente ieri pomeriggio a Rocca d'Aspide, in località Tempalta, dove un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto della propria abitazione mentre stava effettuando alcuni lavori domestici. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era salito sul tetto nel tentativo di pulire le grondaie, quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto da una consistente altezza. Un impatto particolarmente violento che gli ha provocato un trauma cranico e diverse lesioni. Immediata la richiesta di soccorso ai sanitari del 118, le condizioni dell'uomo sono apparse subito serie. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. L'eliambulanza ha provveduto al trasferimento urgente del settantenne all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è arrivato in codice rosso. I medici del nosocomio salernitano stanno monitorando attentamente le sue condizioni e valutando l'entità dei traumi riportati nell'accaduta. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Al momento l'ipotesi più probabile resta quella di un incidente domestico. E sempre all'ospedale Ruggi di Salerno resta ricoverato in condizioni critiche il 56enne di Celle di Bulgheria, rimasto gravemente ferito ieri mattina dopo essere precipitato dal balcone di casa mentre stava montando una tenda da sole. Anche in questo caso, dopo l'intervento dei sanitari del 118, è stata attivata l'eliambulanza che ha trasferito il malcapitato nell'ospedale salernitano. Il trasferimento in eliambulanza è stato necessario a causa delle gravi lesioni riportate.
1: E poi ancora cronaca, ci spostiamo in Basilicata con il grave incidente stradale che è avvenuto nel Materano e che ha visto coinvolte 3 autovetture. Vediamo il servizio.
2: Ancora uno spaventoso incidente stradale si è registrato in Basilicata sulla strada provinciale 3 nel territorio materano. Ieri un sinistro ha coinvolto 3 autovetture. Il violento impatto è avvenuto al chilometro 3 dell'arteria provinciale ed ha richiesto un massiccio intervento di soccorsi. Sul posto infatti è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Matera. Nel sinistro sono rimaste coinvolte 7 persone di età compresa tra i 50 e i 70 anni, residenti nei comuni di Altamura, Gravina e Marconia. Il bilancio è di 3 feriti. Per uno di loro le condizioni hanno reso necessario il trasferimento all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera attraverso l'elisoccorso. Gli altri 2 feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto con 2 ambulanze del 118 per consentire l'atterraggio dell'elicottero e permettere ai soccorritori di operare. Il tratto interessato è stato inizialmente chiuso completamente al traffico. Solo in un secondo momento la circolazione è stata ripristinata. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno gestito la viabilità ed avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello scontro.
1: Ci fermiamo ancora per la pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati a Italia 2 News, continuiamo il nostro telegiornale ancora con la cronaca e con l'arresto di un 23enne da parte della Guardia di Finanza di Salerno. Il giovane è stato trovato in possesso di oltre 700 grammi di cocaina. I dettagli dell'operazione nel servizio.
1: Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Salerno con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai militari del gruppo di Salerno nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio disposti dal comando provinciale con il supporto dell'unità cinofile. Secondo quanto ricostruito, il giovane, un cittadino italiano, sarebbe stato trovato in possesso di circa 730 grammi di cocaina. Durante il controllo, le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato poco più di 1000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti, presumibilmente, proventi dell'attività di spaccio, oltre a un telefono cellulare. In base a una prima stima effettuata dagli inquirenti, la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito circa 45.000 euro. Nel corso degli accertamenti sono emerse anche ulteriori irregolarità. Il 23enne infatti sarebbe stato fermato mentre era alla guida di un veicolo radiato dal pubblico registro automobilistico e dall'archivio nazionale dei veicoli. L'auto sarebbe stata inoltre oggetto di una presunta fittizia reintestazione. Il giovane è stato anche trovato privo di patente di guida.
0: Ed ora vi raccontiamo del grave incendio che ha avvolto un'azienda a Ponte Cagnano. L'intervento immediato degli operai ha evitato il peggio. Guardate queste immagini.
2: Momenti di tensione a Ponte Cagnano Faiano, dove un incendio è divampato all'interno della ditta di packaging Sada, situata alle spalle del centro commerciale Maximal. Le fiamme hanno interessato inizialmente l'area esterna dell'azienda, propagandosi successivamente fino alla zona adibita allo stoccaggio di cartoni e materiale destinato al macero. Determinante il tempestivo intervento degli operai presenti nello stabilimento, che si sono immediatamente attivati per circoscrivere il rogo ed impedire che l'incendio si estendesse ulteriormente all'interno della struttura produttiva. Grazie alla rapidità delle operazioni di contenimento, al momento i danni risultano limitati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un imponente dispiegamento di mezzi, due autopompe, un'autobotte ed un'autoscala. Restano al momento sconosciute le cause che hanno provocato l'incendio. Sull'episodio sono state avviate le indagini per accertare l'origine del rogo e verificare eventuali responsabilità.
0: Cambiamo ora completamente pagina. I servizi museali integrati per la Certosa di Padula. Dal 1 giugno il biglietto sarà più caro, ma ci saranno anche più servizi. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È stata presentata a Padula la nuova offerta dell'ecosistema culturale della Certosa e non solo, tra patrimonio storico-artistico, memoria civile, progettualità contemporanea e innovazione, con la sinergia tra più soggetti. La nuova stagione dei servizi museali integrati prenderà forma dal 1 giugno grazie all'impegno del Ministero della Cultura, del Comune di Padula e del Consorzio Stabile Ion, concessionario dei servizi di valorizzazione. Frutto della sinergia con la direzione dei musei, con il comune e con il consorzio Ion, anche il ricco calendario di eventi estivi che vedrà protagonisti grandi nomi del teatro e della danza. Alla presentazione hanno preso parte in remoto l'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio, poi Luigina Tomai, direttrice regionale dei musei nazionali della Campania, Francesco Fanoli, funzionario referente per la Certosa di Padula, Michela Cimino, sindaco di Padula, e Antonio Fortunato, assessore. Tra le novità, l'aumento del costo del biglietto integrato Certosa Padula a 14 euro, che prevede l'ingresso nella Certosa, nella Casa Museo Gio Petrosino, nel Museo Civico Multimediale e nel Battistero San Giovanni in Fonte. Si prevede anche l'ampliamento dei percorsi di visita con il riallestimento del quarto del Priore e le prossime riaperture della biblioteca e delle ex celle dei monaci destinate ad accogliere le installazioni di arte contemporaneo del progetto Le Opere e i Giorni. Si punterà anche a una maggiore manutenzione dei vari spazi. Non tutti gli operatori turistici hanno accolto con gioia l'aumento del biglietto, temendo dei contraccolpi, pur se si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali secondo le indicazioni della direzione museale.
0: Ed andiamo in Cilento, dove per 3 giorni sosterrà la Freedom Flottiglia Italia. Vediamo.
3: è approdata nel porto di Casalvelino l'imbarcazione Gazan Canafi della Freedom Flotilla, accolta da associazioni, cittadini e attivisti del Cilento nell'ambito della campagna nazionale 100 porti e 100 città per la Palestina. L'iniziativa darà vita a 3 giornate di incontri, dibattiti, musica e solidarietà tra Casalvelino e Caselle in Pittari, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione sulla situazione del popolo palestinese e sostenere progetti umanitari destinati alla striscia di Gaza.
4: Siamo attraccati in Cilento questa mattina a Casalvelino per la missione 100 porti 100 città. Questa barca era fra la flotta che l'anno scorso si è diretta verso Gaza, dove anch'io ero sulla Conscience, la nave ospedale che portava medici e farmaci a Gaza. Quest'anno Freedom Flotilla Italia ha invertito la rotta. Abbiamo le nostre barche con la Freedom Flotilla Coalition, che in questo momento sono state intercettate, ma questa barca di Freedom Flotilla Italia ha invertito la rotta per entrare nei porti italiani e rompere l'assedio della complicità e l'assedio del silenzio. L'intento della barca e del nostro camper è quello di portare il messaggio politico dei palestinesi, che è quello di fermare le barche, le navi della complicità che portano in Israele materiale dual use, che portano armi, e soprattutto far capire agli italiani che questo governo è un governo complice, è un governo criminale che deve andare via.
3: L'accoglienza della Freedom Flotilla è stata organizzata grazie alla collaborazione tra il Comitato Cilento Palestina, Donne in Nero Cilento, Monte Frumentario Terra di Resilienza, Porto Salvo, Circe e Proloco di Caselle in Pittari. L'imbarcazione resterà ormeggiata nel porto di Casalvelino.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Benvenuti alla terza parte del nostro telegiornale, intelligenza artificiale ed informazione. Questo è il tema di un incontro che si è svolto ieri a Teggiano. Per noi c'era Danila Piacasella.
1: Ieri pomeriggio presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici, mi dici chi è il Papa, e ti dice Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
0: E ascoltiamo ora ai nostri microfoni anche il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca.
4: Il lavoro che da tempo il Magistero della Chiesa ci invita ad intraprendere, quello delle alleanze e soprattutto di abitare gli ambienti social con un senso di responsabilità, di conoscenza e soprattutto alla luce di una chiara antropologia.

cristiana che rispetti la dignità della persona e che in nessuna maniera i diritti e la dignità di ogni persona possano essere dissolti, ridimensionati o peggio amputati da un paradigma tecnocratico che potrebbe avere il sopravvento sulla persona umana. Ma naturalmente il nostro

0: DJ.
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Sul Mediterraneo occidentale va espandendosi un promontorio in quota di natura subtropicale. La depressione che ha interessato nei giorni scorsi la nostra penisola si è allontanata ormai verso la Grecia, anche se refoli di aria fresca in quota proprio a causa del divario barico tra il promontorio in quota sul Mediterraneo occidentale e questa depressione favorisce ancora l'insistenza di correnti da nord-ovest che determinano, soprattutto nel pomeriggio, addensamenti nuvolosi con rovesci anche a carattere temporalesco, segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino, interessando anche la nostra regione. Nei prossimi giorni avremo un'espansione ancora più vigorosa verso nord dell'anticiclone, tendendo poi ad interessare marginalmente anche la nostra penisola, ma ne riparlerò presto. Intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 20 maggio, avremo condizioni di cielo poco nuvoloso sull'intero territorio regionale, anche se nel corso del pomeriggio locali addensamenti lungo l'Appennino potrebbero determinare qualche rovescio sparso, ma sarà davvero localizzato, non più diffuso come è avvenuto nei giorni scorsi. La ventilazione tra debole e moderata nord-occidentale, il mare tra poco mosso e mosso e temperature senza particolari variazioni. La giornata successiva, giovedì 21 maggio, condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la nostra regione, con ulteriore attenuazione dell'instabilità pomeridiana. Dunque il rischio di piovaschi o rovesci nel corso del pomeriggio sarà davvero molto basso. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente proprio grazie all'avvicinarsi del promontorio subtropicale verso la nostra penisola e dunque, osservando la mappa successiva prevista per venerdì, sempre un'analisi in quota, osserviamo come l'affondo depressionario dal nord Atlantico ad ovest della penisola iberica stimolerà la risalita ancor più del promontorio subtropicale africano in quota, ma la sua traiettoria non colpirà interamente la nostra penisola, avrà una traiettoria occidentale, saranno interessate dunque più direttamente le regioni settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione, come tutto il sud, rimarrà ai margini, influenzata. Ancora queste regioni saranno influenzate dalla circolazione depressionaria, anche se la vorticità sarà in diminuzione, dunque refoli di aria fresca dei Balcani smorzeranno l'ondata di caldo, ondata di caldo che invece interesserà in maniera vigorosa soprattutto i paesi iberici, quindi Spagna, Francia e anche il nord della nostra penisola. Avremo sì una fase di tempo stabile, con temperature anche lievemente al di sopra della media stagionale sulla nostra regione per diversi giorni, soprattutto nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
2: E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che subito dopo il TG andrà in onda una nuova puntata di Voci dal Cilento condotta da Annavelia Salerno. E inoltre vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificati.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Un giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
3: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
4: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
2: Allora andò dal maiale.
3: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
5: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
2: Dopo un po' si rivolse al cane.
3: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
6: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
2: Alla fine passò dalla paperella.
3: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
6: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
2: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
3: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
4: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
2: Allora andò dal maiale.
3: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
5: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
2: Quindi si diresse dal cane.
3: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
6: No, fa troppo caldo.
2: Alla fine andò dalla paperella.
3: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
6: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
3: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
2: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
3: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
4: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
5: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
6: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
3: Vorrà dire che lo farò da sola.
2: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
3: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo! Mi aiuti a raccoglierlo?
4: No, non posso.
3: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
5: No, non posso, non mi va.
3: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
6: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
3: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
6: Non posso proprio.
3: Va bene, lo farò da sola.
2: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
3: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina. Chi mi aiuta?
4: Io non posso aiutarti. Devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
5: Neanche io posso aiutarti. Questa è l'ora del mio sonnellino.
6: Io non posso assolutamente.
7: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
2: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
3: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
2: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
3: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
4: No, no, non posso. Non sono in condizioni di lavorare.
3: E tu, maialino?
5: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
6: No, no, non posso.
7: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
2: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola.

0: preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
1: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
0: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
2: Io ne voglio un po'.
3: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
4: Oh, anche io!
5: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
1: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
0: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
1: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi!
0: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
6: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
0: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
3: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
4: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
3: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
1: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
5: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
6: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
1: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
1: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
6: Sei così furbo, capo!
3: Mangiamoli

0: e tre.
1: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
0: Che tipo di piano, capo?
1: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
2: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
1: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
2: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
3: Chi è?
4: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
5: Biscotti al muschio!
2: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
3: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
2: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
6: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
2: Così i fratelli pesci uscirono.
4: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
2: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
5: È uno squalo! Scappate!
2: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
1: Faremo un bel banchetto con gli amici.
2: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
7: No, no! Dove siete, bambini miei?
2: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
7: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
2: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
0: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
1: Eh? Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
3: Sì, sono stato io a scappare.
2: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
5: Aiuto!
8: No!
0: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
5: No!
8: Lo promettiamo!
5: No!
0: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
5: Sì, certo! Facci uscire da qui!
2: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante

0: stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista, logorroica,
2: fastidioso,
1: scombussolato,
2: sì, rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
2: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
3: A Baghdad sono sempre più richiesti i peperoni verdi coltivati a Karakosh. Con riso, agnello e spezie danno sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Prodotti localmente e coltivati con cura, questi ortaggi sono diventati anche un simbolo di rinascita in un paese segnato da anni di guerra e violenze. Nelle serre crescono anche i cocomeri, spiega Franz Avdar Barbar.
4: All'inizio le principali sfide erano il tempo e l'impegno, perché le piante richiedono molta cura ed energia. Non si tratta solo di piantare e innaffiare, serve un'attenzione continua.
3: Franz è uno dei 60 agricoltori al lavoro nelle serre, 20 strutture ai margini del deserto nel nord dell'Iraq, che stanno ridando vita alla terra e prospettive alle famiglie. L'iniziativa è coordinata dalla Federazione FOXIV. Decisivi i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta gratuita che si può sommare al 5 per 1000 in favore di FOXIV per coltivare la pace in Iraq. Un po' stanca ma felice per i tanti compagni di strada. Lilia Dulan, ex attrice e produttrice televisiva, appassionata di sport e giardinaggio, ha festeggiato 92 anni. È stato un compleanno un po' speciale dopo una traversata dell'Irlanda a piedi. Una marcia cominciata dall'aeroporto di Shannon in riva all'Atlantico che si è conclusa a 220 km più a est, raggiungendo il Parlamento di Dublino. Con Lilia c'erano gli attivisti di Shannon Watch, un gruppo della società civile. La richiesta è che l'aeroporto, al centro di un accordo tra Stati Uniti e Irlanda, non sia più utilizzato come base per azioni militari americane. Sono tempi di guerra in Medio Oriente e Lilia, a 92 anni, continua a preferire la pace.
5: Voglio diventare regista, davvero, lo voglio.
3: Mira Tomar è originaria di un villaggio nei pressi di Hebron in Cisgiordania, in Palestina. A Roma è arrivata per partecipare alla scuola di cinematografia LEND, un percorso offerto a 12 giovani palestinesi grazie al Comune di Roma, all'Università La Sapienza, all'Istituto Europeo di Design e all'ONG Associazione di Cooperazione e Solidarietà. Tomar è convinta che in Palestina non ci siano solo violenze e conflitti.
5: Abbiamo molte storie, storie palestinesi, non solo di uccisioni.
6: Ogni chicco di riso ha una storia, un valore.
3: Torna nelle piazze e nelle parrocchie d'Italia la campagna FOXIV Abbiamo Riso per una cosa seria. L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio e poi nel fine settimana successivo quello di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un'agricoltura familiare sostenibile, nelle piazze saranno in offerta pacchi di riso certificati prodotti dalla riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro in provincia di Vercelli. I pacchetti saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 euro. I fondi raccolti serviranno a finanziare 26 progetti di cooperazione in Africa, Asia, America Latina ed Europa, in favore di 15.195 famiglie e circa 62.000 bambini.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In primo piano questa sera gli arresti messi in atto in diverse regioni italiane, tra cui la Campania e la Basilicata, per furti ai danni di tabaccherie. Alcuni colpi sono stati messi a segno anche a Sala Consilina. I dettagli nel servizio. Avevano colpito anche a Sala Consilina i componenti della banda criminale specializzata nei furti e danni di tabaccherie e rivendite di generi di monopolio, sgominata nelle ultime ore dai carabinieri nell'ambito di una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza.

0: I militari della compagnia carabinieri di Venosa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Potenza nei confronti di 4 cittadini di origine albanese, ritenuti gravemente indiziati di appartenere ad un'organizzazione criminale itinerante e interregionale, dedita ai reati contro il patrimonio. L'operazione ha consentito di localizzare l'intero gruppo e di arrestare nel territorio di Bologna uno dei presunti componenti principali della rete. Gli altri 3 soggetti, già sottoposti in precedenza ad altri procedimenti giudiziari, si sarebbero invece sottratti alla misura cautelare e risultano attualmente ricercati. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal Nucleo Operativo Radiomobile di Venosa, il gruppo avrebbe messo a segno complessivamente 34 episodi tra furti consumati e tentati nel periodo tra febbraio 2023 e marzo 2024. Le azioni criminose hanno interessato diverse regioni, tra Basilicata, Campania, Puglia e Lazio, con incursioni registrate anche a Sala Consilina. Le indagini hanno permesso di ricostruire un modus operandi ben collaudato. Dopo accurati sopralluoghi per monitorare i sistemi di sicurezza e le abitudini degli esercenti, la banda entrava in azione nelle ore notturne, forzando gli accessi degli esercizi commerciali per impossessarsi di tabacchi, valori bollati, denaro contante e gratta e vinci. I colpi hanno provocato in ingenti danni economici e strutturali, soprattutto ai piccoli commercianti delle aree periferiche e rurali. Il danno complessivo stimato dagli investigatori supera i 300.000 euro. Fondamentale il lavoro investigativo dei carabinieri, sviluppato attraverso attività tradizionali sul territorio e attività sofisticate con analisi documentali e digitali. Il comandante provinciale dei carabinieri di Potenza, Luca D'Amore, ha sottolineato come l'operazione rappresenti una risposta concreta dello Stato a tutela dei cittadini e dell'economia locale. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, ancora cronaca nel nostro telegiornale con i controlli messi in atto in alcune aziende del Vallo di Diano per un'attività è scattata la chiusura dopo l'individuazione di alcuni lavoratori in nero. Pasquale Sorrentino.
2: Continuano gli accertamenti da parte dei carabinieri in provincia di Salerno contro il lavoro in nero e per far rispettare le regole all'interno degli ambienti di lavoro. In questo contesto sono stati effettuati controlli anche da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, in numerose aziende del Vallo di Diano e degli Alburni. Sono quindi state scoperte alcune irregolarità sia nella contrattualizzazione dei dipendenti sia nel rispetto delle leggi sui controlli sanitari degli stessi. I controlli rientrano anche nell'ampio raggio di lotta al caporalato. Sono quindi stati scoperti dei lavoratori in nero e a un'azienda, tra Sassano e Padula, è stata sospesa la licenza. I controlli da parte dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per la tutela dei lavoratori, sia nel Vallo di Diano, sia in tutta la provincia di Salerno, sempre nell'ottica del contrasto al lavoro in nero e contro il caporalato.
0: E ci spostiamo ora a Salerno, dove madre e figlio sono finiti nei guai perché avevano allestito in un appartamento un vero e proprio laboratorio ed un punto vendita di droga. Vediamo. La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 41 anni e il figlio di 25 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile e anche dalle unità cinofile della Questura di Napoli nel quartiere di Sant'Eustachio. L'indagine è scattata dopo diverse segnalazioni inviate dai cittadini tramite l'applicativo Upol, che indicavano un condominio di via Martiri di Belfiore come un vero e proprio market al dettaglio della droga, caratterizzato da un continuo via vai di acquirenti. Nel corso dei servizi di osservazione predisposti dagli investigatori è stato accertato che all'esterno dell'appartamento al piano rialzato, riconducibile alla donna arrestata, erano state installate abusivamente alcune telecamere per monitorare l'area e prevenire eventuali controlli delle forze dell'ordine. A seguito delle verifiche, gli agenti hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione in uno scantinato dell'edificio, nella disponibilità dei due indagati, ed utilizzato, secondo quanto emerso, come laboratorio per la trasformazione della cocaina in crack. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 300 involucri di crack e cocaina già confezionati e pronti per lo spaccio, altri 6,8 grammi di cocaina, 2,4 grammi di marijuana, materiale per la lavorazione e il confezionamento della droga, appunti manoscritti relativi all'attività di spaccio, 5 munizioni calibro 380 e 4.800 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Madre e figlio, al termine delle formalità di rito, sono stati trasferiti alla locale casa circondariale. Ancora un incidente si è registrato purtroppo in Cilento. Un 70enne è caduto rovinosamente da un tetto a Rocca d'Aspide. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza in ospedale. Vediamo.
3: Brutto incidente ieri pomeriggio a Rocca d'Aspide, in località Tempalta, dove un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto della propria abitazione mentre stava effettuando alcuni lavori domestici. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era salito sul tetto nel tentativo di pulire le grondaie, quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto da una consistente altezza. Un impatto particolarmente violento che gli ha provocato un trauma cranico e diverse lesioni. Immediata la richiesta di soccorso ai sanitari del 118, le condizioni dell'uomo sono apparse subito serie. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. L'eliambulanza ha provveduto al trasferimento urgente del settantenne all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è arrivato in codice rosso. I medici del nosocomio salernitano stanno monitorando attentamente le sue condizioni e valutando l'entità dei traumi riportati nell'accaduta. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Al momento l'ipotesi più probabile resta quella di un incidente domestico. E sempre all'ospedale Ruggi di Salerno resta ricoverato in condizioni critiche il 56enne di Celle di Bulgheria, rimasto gravemente ferito ieri mattina dopo essere precipitato dal balcone di casa mentre stava montando una tenda da sole. Anche in questo caso, dopo l'intervento dei sanitari del 118, è stata attivata l'eliambulanza che ha trasferito il malcapitato nell'ospedale salernitano. Il trasferimento in eliambulanza è stato necessario a causa delle gravi lesioni riportate.
0: E poi ancora cronaca, ci spostiamo in Basilicata con il grave incidente stradale che è avvenuto nel Materano e che ha visto coinvolte 3 autovetture. Vediamo il servizio. Ancora uno spaventoso incidente stradale si è registrato in Basilicata, sulla strada provinciale 3 nel territorio materano. Ieri un sinistro ha coinvolto 3 autovetture. Il violento impatto è avvenuto al chilometro 3 dell'arteria provinciale ed ha richiesto un massiccio intervento di soccorsi. Sul posto infatti è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Matera. Nel sinistro sono rimaste coinvolte 7 persone di età compresa tra i 50 e i 70 anni, residenti nei comuni di Altamura, Gravina e Marconia. Il bilancio è di 3 feriti. Per uno di loro le condizioni hanno reso necessario il trasferimento all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera attraverso l'elisoccorso. Gli altri 2 feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto con 2 ambulanze del 118 per consentire l'atterraggio dell'elicottero e permettere ai soccorritori di operare. Il tratto interessato è stato inizialmente chiuso completamente al traffico. Solo in un secondo momento la circolazione è stata ripristinata. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri, che hanno gestito la viabilità ed avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello scontro. Ci fermiamo ancora per la pubblicità. A tra poco.

pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati a Italia 2 News, continuiamo il nostro telegiornale ancora con la cronaca e con l'arresto di un 23enne da parte della Guardia di Finanza di Salerno. Il giovane è stato trovato in possesso di oltre 700 grammi di cocaina. I dettagli dell'operazione nel servizio.
1: Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Salerno con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai militari del gruppo di Salerno nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio disposti dal comando provinciale con il supporto dell'unità cinofile. Secondo quanto ricostruito, il giovane, un cittadino italiano, sarebbe stato trovato in possesso di circa 730 grammi di cocaina. Durante il controllo, le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato poco più di 1000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti, presumibilmente, proventi dell'attività di spaccio, oltre a un telefono cellulare. In base a una prima stima effettuata dagli inquirenti, la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito circa 45.000 euro. Nel corso degli accertamenti sono emerse anche ulteriori irregolarità. Il 23enne infatti sarebbe stato fermato mentre era alla guida di un veicolo radiato dal pubblico registro automobilistico e dall'archivio nazionale dei veicoli. L'auto sarebbe stata inoltre oggetto di una presunta fittizia reintestazione. Il giovane è stato anche trovato privo di patente di guida.
0: Ed ora vi raccontiamo del grave incendio che ha avvolto un'azienda a Ponte Cagnano. L'intervento immediato degli operai ha evitato il peggio. Guardate queste immagini.
2: Momenti di tensione a Ponte Cagnano Faiano, dove un incendio è divampato all'interno della ditta di packaging Sada, situata alle spalle del centro commerciale Maximal. Le fiamme hanno interessato inizialmente l'area esterna dell'azienda, propagandosi successivamente fino alla zona adibita allo stoccaggio di cartoni e materiale destinato al macero. Determinante il tempestivo intervento degli operai presenti nello stabilimento, che si sono immediatamente attivati per circoscrivere il rogo ed impedire che l'incendio si estendesse ulteriormente all'interno della struttura produttiva. Grazie alla rapidità delle operazioni di contenimento, al momento i danni risultano limitati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un imponente dispiegamento di mezzi, due autopompe, un'autobotte ed un'autoscala. Restano al momento sconosciute le cause che hanno provocato l'incendio. Sull'episodio sono state avviate le indagini per accertare l'origine del rogo e verificare eventuali responsabilità.
0: Cambiamo ora completamente pagina. I servizi museali integrati per la Certosa di Padula. Dal 1 giugno il biglietto sarà più caro, ma ci saranno anche più servizi. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È stata presentata a Padula la nuova offerta dell'ecosistema culturale della Certosa e non solo, tra patrimonio storico-artistico, memoria civile, progettualità contemporanea e innovazione, con la sinergia tra più soggetti. La nuova stagione dei servizi museali integrati prenderà forma dal 1 giugno grazie all'impegno del Ministero della Cultura, del Comune di Padula e del Consorzio Stabile Ion, concessionario dei servizi di valorizzazione. Frutto della sinergia con la direzione dei musei, con il comune e con il consorzio Ion, anche il ricco calendario di eventi estivi che vedrà protagonisti grandi nomi del teatro e della danza. Alla presentazione hanno preso parte in remoto l'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio, poi Luigina Tomai, direttrice regionale dei musei nazionali della Campania, Francesco Fanoli, funzionario referente per la Certosa di Padula, Michela Cimino, sindaco di Padula, e Antonio Fortunato, assessore. Tra le novità, l'aumento del costo del biglietto integrato

0: Certosa Padula a 14 euro, che prevede l'ingresso nella Certosa, nella Casa Museo Gio Petrosino, nel Museo Civico Multimediale e nel Battistero San Giovanni in Fonte. Si prevede anche l'ampliamento dei percorsi di visita con il riallestimento del quarto del Priore e le prossime riaperture della biblioteca e delle ex celle dei monaci destinate ad accogliere le installazioni di arte contemporaneo del progetto Le Opere e i Giorni. Si punterà anche a una maggiore manutenzione dei vari spazi. Non tutti gli operatori turistici hanno accolto con gioia l'aumento del biglietto, temendo dei contraccolpi, pur se si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali secondo le indicazioni della direzione museale.
1: Ed andiamo in Cilento, dove per 3 giorni sosterà la Freedom Flotilla Italia. Vediamo.
2: È approdata nel porto di Casalvelino l'imbarcazione Gazan Canafi della Freedom Flotilla, accolta da associazioni, cittadini e attivisti del Cilento nell'ambito della campagna nazionale 100 porti e 100 città per la Palestina. L'iniziativa darà vita a 3 giornate di incontri, dibattiti, musica e solidarietà tra Casalvelino e Caselle in Pittari, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione sulla situazione del popolo palestinese e sostenere progetti umanitari destinati alla striscia di Gaza.
3: Siamo attraccati in Cilento questa mattina a Casalvelino per la missione 100 porti 100 città. Questa barca era fra la flotta che l'anno scorso si è diretta verso Gaza, dove anch'io ero sulla Conscience, la nave ospedale che portava medici e farmaci a Gaza. Quest'anno Freedom Flotilla Italia ha invertito la rotta. Abbiamo le nostre barche con la Freedom Flotilla Coalition, che in questo momento sono state intercettate, ma questa barca di Freedom Flotilla Italia ha invertito la rotta per entrare nei porti italiani e rompere l'assedio della complicità e l'assedio del silenzio. L'intento della barca e del nostro camper è quello di portare il messaggio politico dei palestinesi, che è quello di fermare le barche, le navi della complicità che portano in Israele materiale dual use, che portano armi, e soprattutto far capire agli italiani che questo governo è un governo complice, è un governo criminale che deve andare via.
2: L'accoglienza della Freedom Flotilla è stata organizzata grazie alla collaborazione tra il Comitato Cilento Palestina, Donne in Nero Cilento, Monte Frumentario Terra di Resilienza, Porto Salvo, Circe e Proloco di Caselle in Pittari. L'imbarcazione resterà ormeggiata nel porto di Casalvelino fino al 22 maggio.
1: E ancora il momento di qualche istante di pubblicità. A tra poco!

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Benvenuti alla terza parte del nostro telegiornale. Intelligenza artificiale ed informazione. Questo è il tema di un incontro che si è svolto ieri a Teggiano. Per noi c'era Danila Piacasella.
1: Ieri pomeriggio presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baglia e tu gli dici: mi dici chi è il Papa? E ti dice: Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci il linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
0: E ascoltiamo ora ai nostri microfoni anche il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca.
4: Il lavoro che da tempo il Magistero della Chiesa ci invita ad intraprendere è quello delle alleanze e soprattutto di abitare gli ambienti social con un senso di responsabilità, di conoscenza e soprattutto alla luce di una chiara antropologia cristiana che rispetti la dignità della persona e che in nessuna maniera i diritti e la dignità di ogni persona possano essere dissolti, ridimensionati o peggio amputati da un paradigma tecnocratico che potrebbe avere il sopravvento sulla persona umana. Ma naturalmente il nostro è un lavoro di coscientizzazione, di responsabilità e di etica.
0: È il momento ora delle previsioni meteo a cura del tecnico meteorologo Giuseppe Stabile.
5: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
6: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Sul Mediterraneo occidentale va espandendosi un promontorio in quota di natura subtropicale. La depressione che ha interessato nei giorni scorsi la nostra penisola si è allontanata ormai verso la Grecia, anche se refoli di aria fresca in quota proprio a causa del divario barico tra il promontorio in quota sul Mediterraneo occidentale e questa depressione favorisce ancora l'insistenza di correnti da nord-ovest che determinano, soprattutto nel pomeriggio, addensamenti nuvolosi con rovesci anche a carattere temporalesco, segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino, interessando anche la nostra regione. Nei prossimi giorni avremo un'espansione ancora più vigorosa verso nord dell'anticiclone, tendendo poi ad interessare marginalmente anche la nostra penisola, ma ne riparlerò presto. Intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 20 maggio, avremo condizioni di cielo poco nuvoloso sull'intero territorio.

0: senza particolari variazioni. La giornata successiva, giovedì 21 maggio, condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la nostra regione, con ulteriore attenuazione dell'instabilità pomeridiana. Dunque il rischio di piovaschi o rovesci nel corso del pomeriggio sarà davvero molto basso. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente proprio grazie all'avvicinarsi del promontorio subtropicale verso la nostra penisola. E dunque, osservando la mappa successiva prevista per venerdì, sempre un'analisi in quota, osserviamo come l'affondo depressionario dal nord Atlantico ad ovest della penisola iberica stimolerà la risalita ancor più del promontorio subtropicale africano in quota, ma la sua traiettoria non colpirà interamente la nostra penisola, avrà una traiettoria occidentale, saranno interessate dunque più direttamente le regioni settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione, come tutto il sud, rimarrà ai margini, influenzata. Ancora queste regioni saranno influenzate dalla circolazione depressionaria, anche se la vorticità sarà in diminuzione, dunque refole di aria fresca dai Balcani smorzeranno l'ondata di caldo, ondata di caldo che invece interesserà in maniera vigorosa soprattutto i paesi iberici, quindi Spagna, Francia e anche il nord della nostra penisola. Avremo sì una fase di tempo stabile, con temperature anche lievemente al di sopra della media stagionale sulla nostra regione per diversi giorni, soprattutto nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
1: E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarci vi ricordo che subito dopo il TG andrà in onda una nuova puntata di Voci dal Cilento condotta da Annavelia Salerno. E inoltre vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 26.

Benvenuti alla sesta edizione su questo canale di Gusto Yoga. Io sono Gaia Chon, insegnante di yoga del gruppo appunto Gaia Yoga. Che dire, siamo arrivati alla conclusione di questo viaggio. È ovvio che si è trattato di un assaggio di yoga, perché lo yoga è davvero una pratica spirituale, fisica, ma anche mentale, interiore ed esteriore. C'è tutta la parte di yoga legata ai mantra, la parte più legata al respiro, quindi pranayama, e così via. Quindi è davvero una

pratica molto completa ma molto ampia. Io ho cercato nell'arco delle nostre puntate di farvi un sunto di quello che secondo me potete praticare a casa da soli. Qualcuno in effetti mi ha scritto, e anzi ti invito a farlo se vorrai così darmi un feedback o magari fare anche qualche domanda, scrivimi pure alla pagina Gaia Yoga, e qualcuno appunto mi ha detto: ma insomma, però alla fine abbiamo sempre fatto un po' le stesse posizioni. Attenzione, soprattutto all'inizio è ovvio che dobbiamo imparare l'ABC, ma in realtà anche gli allievi più esperti partono sempre dal semiloto, dallo sciogliere le spalle e così via. Cioè ogni volta che tu ti avvicinerai alla pratica, almeno a mio avviso, dovrai comunque fare quello. Poi è vero che ci sono tanti asanas, cioè posizioni diverse, ma io non ti vedo, quindi ho preferito proporre quello che, pur non vedendoti, è comunque abbastanza sicuro. Poi se tu vorrai sperimentare altri yoga, troverai sicuramente una palestra, un centro vicino alla tua città, oppure magari così a settembre potremo sentirci, perché anch'io insegno in varie città ormai e anche attraverso il web. Ma adesso lasciamo stare la nostalgia, perché un pochino anche sono triste, sono dispiaciuta, sono volate queste puntate, però sono anche contenta perché ho ricevuto dei bei feedback e so che persone hanno davvero, puntata dopo puntata, lezione dopo lezione, hanno sperimentato e trovato un beneficio, e questo ovviamente mi fa molto piacere. Come sempre ci mettiamo comodi, ci togliamo anelli, braccialetti, orecchini, orologi, tutto quello che può darci fastidio. Se abbiamo i capelli lunghi li leghiamo e cominciamo a chiudere gli occhi. Chiudiamo gli occhi, l'aria entra e l'aria esce. Con l'arrivo del caldo magari abbiamo le finestre aperte e allora arrivano ancora di più rumori, ancora di più distrazioni dall'esterno. Io ti chiedo di concentrarti ancora di più sul tuo respiro e sulla mia voce. Appunto, l'aria entra e l'aria esce. Inspiriamo, ci gonfiamo come un palloncino, espiriamo e ci svuotiamo, ci svuotiamo, ci svuotiamo. Inspiriamo e ci allunghiamo verso l'alto, espiriamo e ci svuotiamo, ci svuotiamo, ci svuotiamo. Bene, e adesso sciogliamo il collo, andiamo giù col mento, verso destra, saliamo, arriviamo a sinistra, torniamo giù e viceversa, vado a sinistra, faccio tutto un giro, destra, torno giù e torniamo dritti. Sciogliamo la spalla destra e sciogliamo la spalla sinistra. Destra un po' più grande, muovo anche il collo, sinistra un po' più grande. E tutte e due avanti, in alto, indietro e giù. Avanti, in alto, indietro, giù e mani all'altezza del cuore. Allunghiamo le braccia come ormai sappiamo fare, senza stringerci troppo. E facciamo scendere le braccia. E ancora inspiro, mi allungo. Espiro e scendo. Ancora inspiro, mi allungo. Espiro e scendo, scendo, scendo. E apro il braccio destro e torno. Apro il braccio sinistro e torno. Sale in diagonale destra e guardo la mano destra. E torno al braccio. E l'altro e torno. Poi saliamo e facciamo la mezza luna a destra e torno, e sinistra e torno. Ancora vai destra, allungati, allungati, torna, sinistra e torna, e riscendono le braccia. Apro, faccio una bella diagonale, le mani vanno a incontrarsi, un gomito su, un gomito giù.

su e un gomito giù. Le mani vanno dietro, si incontrano. Rallento il mio respiro. Torniamo con le mani alle ginocchia. Ok, andiamo indietro e srotoliamo avanti. L'abbiamo chiamata tartaruga. Quindi vado dentro al mio guscio e srotolo avanti il mio guscio, come volessi entrare proprio nel mio corpo e uscire, venire avanti, venire avanti, venire avanti e ritorno. Tartaruga destra, vai giù, quindi se riesci a vedere bene la mia zebra è perché io non mi chiudo, mi raccomando, quindi vuol dire tieni il fianco aperto. Torno verso l'alto, vado dall'altra parte. E torno, ancora vado giù a destra, allungo il braccio sinistro, torno su, inspiro, espiro, allungo il braccio lungo, lungo, lunghissimo, torno su. Adesso facciamo la tartaruga completa, vado indietro, vado a destra, vengo avanti. Vado a sinistra, torno al centro. Se vuoi puoi rifarlo, quindi vai indietro, sinistra, centro, destra e ci fermiamo qui. Poi mano destra avanti, facciamo il cosiddetto fiore. Inspiro, espiro come un fiore piccolino, piccolino e poi grande, apri i tuoi petali. E ancora, inspiro e vengo avanti, espiro, andrò indietro. Sinistra avanti, inspiro, mi allungo, salgo, espiro, vado indietro, ancora, inspiro, allungo, salgo, appoggia le mani e sali. Una volta salito, salita, puoi cambiare gamba e riscendere. Questo per chi è più allenati, altrimenti scendi, cambi gamba e prosegui. Ok, vado un pochino più indietro io per l'inquadratura. Controlliamo i glutei, controlliamo che nulla ci dia fastidio, scegliamo un po' i piedi, soprattutto col caldo si possono gonfiare, ma ricorda sempre che il piede è proprio la base del tuo corpo, quindi è davvero come una mappa energetica la mia pianta e va tenuto in considerazione. Siamo dritti, inspiriamo e espiriamo, veniamo avanti. Ancora, inspiro, mi allungo, espiro, vado indietro. Inspiro, mi allungo, espiro. Questa volta ci prendiamo i piedi. Se fai fatica a prendere i piedi, prendi le caviglie piuttosto, ma cerca di tenere le gambe dritte, perché lo facciamo apposta per allungarle. Quindi mano destra, piede o caviglia destra, come lanciare una freccia che deve essere dritta sul braccio, sulla gamba.

scendo, ancora inspiro, espiro e scendo. Adesso ci allungheremo grandi, andremo a prendere tutti e due i piedi. Si dice un po' come una pinzetta, hai presente le pinzette da ciglia? Che ognuna si appoggia all'altra. Attenzione però, se hai mal di pancia, sei una donna nei giorni delicati del mese, sei un uomo con un po' di colite, cioè cerca di valutare tu quanto puoi schiacciare la tua pancia, il tuo stomaco, perché altrimenti cerchiamo di inspirare, riempire, riempire, riempire, espiriamo, svuotiamo e andiamo giù con le braccia, quindi le mani prendono entrambi i piedi e io guardo giù, guardo giù, guardo giù, guardo giù. Riapro, quindi quando vieni su con la testa cerca di tirare giù le spalle, quindi ancora inspiro, vado giù, espiro, guardo avanti, ancora guarda giù, inspira, espira, vieni avanti, apriamo i piedi, spalle ancora più giù e lentamente torniamo dritti, mani all'altezza del cuore, inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo, espiro, recupero i miei piedi, spalle indietro, collo lungo.

giro spalle indietro, collo lungo, ultima volta, inspirati allunghi, arrivi, prendi i piedi, torni su piano piano, questa volta mi giro verso destra, salgo e vado a prendere il piede, la testa vorrebbe andare al ginocchio e ritorno su, sempre dritta o dritto, inspiro, mi allungo, espiro, vado giù, vado giù, vado giù e ritorno al centro. Da qui si farebbe una posizione molto bella che è la stella. Diciamo però che con i mezzi semplici con cui sto realizzando il programma, quindi una inquadratura fissa, faccio fatica a mostrartelo correttamente. Se vorrai, magari scrivimi e vediamo se nel prossimo anno, prossima stagione, riuscirò a spiegartelo. Ma allora adesso facciamo una versione facilitata di quell'asana. Quindi sarà: apro sulle braccia, quindi creo come una stella col mio corpo, quindi inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo, mi allungo, espiro, rilasso, inspiro, mi allungo, spingi le braccia, spingi le gambe e scendo, ancora, inspiro, allungo, grandissimo e scendo giù. Bene, è il momento di ripassare il muso di mucca, destra sotto, sinistra sopra. Se sto andando troppo velocemente, vai a rivedere le puntate precedenti, perché ne abbiamo tante, tante lezioni dove puoi andare a vedere quando ho proprio spiegato il muso di mucca. Altrimenti siamo pronti, spalle giù, schiena dritta. Ecco, attenzione, ciò non toglie che ognuno di noi deve rispettare il suo livello, il suo allenamento e anche la sua giornata. Cioè, se è stata una giornata tremenda o esempio mi sono abbuffato, sono gonfissimo, questa asana farò più fatica. Cioè, rispetta veramente oggi come stai, vale sempre, non sia quando cominciamo sia quando pratichiamo da tanti anni. Spalle giù, collo lungo, mi concentro, inspiro, mi gonfio, espiro, mi svuoto, vado su e porto la testa verso il ginocchio, riscendo, spalle giù e collo lungo. Ok, adesso io la farò, ve la guiderò, voi la ripeterete. Quindi sali, allunga il collo, cerca di andare con la testa al ginocchio, quando torni indietro cerca di tornare in un modo molto armonioso. Ok, poi ci starebbe ancora un altro tipo di mucca, ma sempre per ragioni di video ci fermiamo qua. Cambiamo gamba. Siamo sempre un po' simmetrici, quindi ci sarà una gamba con cui ci viene molto semplice, una in cui ho, tra virgolette, le orecchie storte. In ogni caso cerca di avere un ginocchio circa sull'altro, di prendere i tuoi piedi. Cosa fa la mucca? Rumina, mastica tanto, pensa che questa asana ti aiuta molto allo stomaco, quindi se pur di farla ti schiacci tutto lo stomaco non stai facendo la cosa giusta. È più corretto farla un po' più imprecisa o sollevarti meno, ma sentire lo stomaco che si rilassa, quindi gonfia la pancia, gonfia lo stomaco, poi li vai a svuotare e ti vai a sollevare e dopo la testa andrà giù. Risale la testa, riscende giù il sedere, riabbasso le spalle, riallungo il collo. Ancora vai, gonfiati e svuota, vieni giù e ritorna. Attenzione per i più nuovi, non succede niente se all'inizio ci aiutiamo un po' alla volta. Se poi hai le anche molto bloccate, farai un pochino più fatica, ma ognuno di noi fa, abbiamo detto, quello che può, quello che riesce. Andiamo a fare una delle mie preferite, la sirenetta. Abbiamo i piedi a sinistra, le mani a destra. Attenzione, soprattutto le donne, non ci accasciamo col peso sul sedere, siamo belle dritte. Come, prendo sempre l'esempio dalla mia maglietta, se riesci a vedere la zebra è la cosa giusta. Vedi che se io sto tutta cartocciata la zebra non la vedi più, perché devo stare dritta. Mani a destra, piedi a sinistra, vengo su, tac, cambio, riscendo. Se hai problemi

le ginocchia ovviamente controlla sotto di esserti, no? Di aver messo un tappetino abbastanza spesso e ancora salgo e scendo. E ancora salgo e ancora scendo. Salgo e scendo. Molto bene, c'è una evoluzione. Se hai fatto fatica qui, ripeti questo. Altrimenti, gamba destra avanti, gamba sinistra indietro. Belle aperte le mie gambe, le ginocchia sono lontane, mani giù, salgo e scendo. Qui ad esempio io faccio fatica perché questo non è abbastanza scivoloso, ma delicatamente sali, fai il cambio e vai giù. Ancora una volta saliamo e ancora una volta scendiamo. Da qui allungo la gamba destra, appoggio la mano sinistra, mi do come una bella stiratina. Tac! Appoggio la pianta del piede destro, ti allunghi, ti allunghi, ti allunghi e scendi. Non so se avete notato cosa ha fatto la mia gamba, si è allungata in là. Quindi lo ripetiamo ancora, salgo. Quando scenderò questa si allungherà, quindi vado là, vado là, vado là, vado là. E spero che abbia fatto lo stesso anche tu. Cambiamo gamba. Quindi appoggio la sinistra, cioè allungo la sinistra, appoggio la destra. Abbiamo detto la zebra non si deve schiacciare. E da qui una bella stiratina. E vado in là, allungo, allungo, allungo, allungo. Questa ad esempio parlando, distraendomi, l'ho allungata meno, ma voi fatelo come si deve. Quindi ancora vai, salite e scendete, allungate, allungate la vostra gamba. E a questo punto torniamo con le gambe a semiloto o incrociate, semiloto è questo, una sopra l'altra, la schiena è sempre dritta. Andiamo a vedere se le braccia si sono un pochino sciolte di più. Una sale, una scende. Si dovrebbero prendere le mani, guardo avanti, come vedete la mia zebra è bella distesa, c'è la mia schiena, il mio torace allungato, espiro e cambio. E poi una mano incontrerà l'altra. Espiro e allungo le mie braccia, preghiera lunga indietro. Ok, torniamo. Sciogliamo di nuovo le spalle, di nuovo l'altra. A questo punto muoviamo un po' le mani. Inspiro, chiudo, espiro, apro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sciogliamo un po' i polsi, sciogliamo un po' i gomiti, quindi dentro, fuori, dentro, fuori. Adesso è inspiro, mi chiudo, espiro, mi apro. Inspiro, mi chiudo, espiro, mi apro. Inspiro, mi chiudo, espiro, mi apro, puoi lasciare le braccia lunghe, così mentre io gesticolo tu puoi rimanere fermo, ferma ad ascoltarmi un secondo. Ok, perché arrivati a questa fase della nostra lezione vorrei ricordarti il mio libro. Il mio libro che si chiama Manuale di Yoga, lo trovi su Amazon, oppure se mi scrivi posso spedirti una copia con una dedica. Ed è un libro pensato per chi come te già conosce qualcosa di fisico, ma magari vuole approfondire, imparare meglio cosa sono i chakra, vuole imparare qualche mantra, vuole imparare anche a utilizzare i colori. Ad esempio, oggi ti consiglio di lavorare sull'arancione, un po' come la copertina del libro. Ah, il libro si chiama Manuale di Yoga, scritto da Gaia Chon per How2 Edizioni, dimenticavo. L'arancio, come scrivo anche qui, è un colore che rappresenta la vitalità più dirompente, la voglia di vivere. Non a caso, nella cultura tibetana, è il colore dell'autoguarigione. Se ci pensiamo, erano famosi gli arancioni, gli Hare Krishna, ma anche i seguaci di Osho. L'arancio è un colore di grande apertura, ma anche di entusiasmo, anche di creatività. Consideriamo arancio anche le sfumature dell'alba e del tramonto. Se vuoi pensare a qualcosa nella tua pratica di arancione, ti consiglio le calendule,

fiori o farfalle di questo colore, il melone, se non sei allergico ovviamente, e appunto gli Hare Krishna. Trovi questi e altri colori appunto nel mio libro come indicazioni per la pratica. Cosa facciamo però noi? In questa fase dell'anno, un po' tutti, ci gonfiamo perché è arrivato il caldo. Poi è vero un po' caldo, un po' freddo, però diciamo che ci gonfiamo. È come se il corpo dicesse, oddio, ma non ero pronta o pronto al caldo. Quindi gli esercizi di prima sulle gambe, ma anche sullo scioglimento delle braccia ti possono aiutare molto, ma anche questa visualizzazione. E allora preparati con gli occhi chiusi, la schiena dritta. Occhi chiusi e rallentiamo il respiro. L'aria entra e l'aria esce. Ancora l'aria entra e ancora l'aria esce. E immaginiamo di sentire, di visualizzare dell'acqua che scorre. Noi siamo attraversati, bagnati da acqua che scorre, che ci purifica, che ci rinnova. L'acqua a tratti è più intensa, a tratti è più delicata. Puoi immaginarla sopra di te o puoi immaginare di essere come cullato, cullata dall'acqua. A volte appunto quest'acqua è più dinamica, a volte l'acqua è più dolce e ci culla piano piano. E allora continua a visualizzarti su quest'acqua e piano piano l'acqua si placa e tu ti concentri di nuovo sul tuo corpo e sul tuo respiro. Inspiriamo ed espiriamo profondamente, apriamo gli occhi. Spero che arrivasse il suono di questo piccolo strumento che appunto aiuta a lavorare sull'acqua. L'acqua nello yoga sono le sensazioni, vuol dire che anche se io pratico yoga, se medito, se cerco di essere in buone vibrazioni, sono in contatto col mondo esterno, mi arrivano brutte notizie dai telegiornali, magari dagli amici che ci raccontano anche avvenimenti, magari spiacevoli o pericolosi. Allora le tue acque si sporcano, ogni tanto lavorare sulle acque ti aiuta. Aiuta ad esempio chi tende a gonfiarsi, chi tende a fare brutti sogni. Beh, come ho scritto, come ho detto, se volete poi trovate tutto nel libro, ma potete anche scrivermi a Gaia Yoga su Facebook, se volete sbirciate anche il mio sito Gaia Yoga, perché è una costola del mio sito personale, ma anche lì troverete tante curiosità. Che dire, è arrivata l'ultima puntata, grazie di aver seguito, potete rivedere le repliche, spero davvero di avervi passato un po' il mio amore per questa grande disciplina. Con questo è tutto, buona pratica!

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per

0: Un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! e in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Col territorio comunale delimitato nel tratto meridionale dal corso dell'Ofanto, tra l'alta valle di tale fiume e la valle del torrente Cortino, su una verde collina, Calitri presenta una conformazione urbanistica assai peculiare, anzi unica tra i paesi dell'Irpinia, a cagione della forma triangolare che caratterizza il centro storico, con edifici collocati secondo una sorta di stratificazione o terrazzamento, cioè gradoni paralleli. Il centro storico di Calitri si caratterizza per i numerosi edifici ed elementi architettonici ed artistici assai interessanti. Portali d'ingresso in pietra, loggette corredate da colonnine, piazzette, stradine, vicoletti e scalinate, tutti elementi che ricordano l'origine medievale del borgo.

Nelle grotte stagionano le sfere dei caciocavalli, appese come tante lune nella penombra. Il caciocavallo podolico è un formaggio di antichissima tradizione, tipico delle zone collinari e montuose. Le forme di caciocavallo si lasciano stagionare anche 2 anni e più, al termine dei quali il formaggio si presenta ricoperto di muffe bianche sotto le quali la pelle è dura e lucente, la pasta compatta di colore giallo-oro intenso, dall'aroma acuto e persistente e sapore pieno, pastoso e delicato, che diventa piccante nel corso della stagionatura. Si tratta di un formaggio di straordinaria qualità, semiduro, con forma tipica a pera e una testa superiore variamente modellata.

Raggiungendo il punto più elevato della collina su cui insiste Calitri, la vista è attratta da un enorme ammasso di ruderi ed edifici in restauro, che costruiscono ciò che rimane del castello medievale e del palazzo baronale Mirelli. In data 21 agosto 2001, nei locali del Borgo Castello venne inaugurata la mostra permanente della ceramica calitrana. Se il territorio di Calitri è assai ricco di argille, le cui caratteristiche di purezza e malleabilità le rendono idonee ad essere facilmente manipolate, nessuna fornace, sia remota sia medievale, è stata finora individuata, per cui mancano prove che la lavorazione del materiale sia stata effettuata sin dai tempi antichi. Tuttavia, la copiosa presenza della materia prima di ottima qualità ed il recupero di oggetti di ceramica risalenti al periodo IV-III secolo a.C. rendono plausibile l'ipotesi dell'impianto di fornaci sin dall'antichità. Non a caso, Calitri è nota come città della ceramica. Una ulteriore conferma della presenza di centri di lavorazione della ceramica viene dai recenti ritrovamenti in località San Zaccaria e Santa Maria in Ecle, di alcuni reperti maiolicati, XIII-XIV secolo, presso i siti dove esistevano monasteri benedettini. Occorre risalire ad una lettera del 1573 per poter legittimamente dedurre la sussistenza di fornaci a Calitri, visto che nel documento, che si trova presso l'archivio di Stato di Parma, il cavalier Gesualdo scrisse al cardinale Alessandro Farese facendo riferimento ad un ordine di vasi da spedire nella capitale, come pure è attestata documentalmente la presenza di una fornace nel 1688 nella località Posterla e di due in via dei Faenzari nel 1737. E prove documentali dell'attività delle fornaci diventano sempre più consistenti e ricorrenti nelle epoche successive.

Il castello, sicuramente già eretto nel XIII secolo, in quanto indicato negli Statuta Officiorum del Regno Svevo pubblicati dal Winckelmann, il Castrum Calitri nel 1240, allora di pertinenza imperiale sveva, venne restaurato e potenziato nel quadro del rafforzamento delle strutture difensive dell'Italia meridionale, secondo la volontà dell'imperatore Federico II di Svevia. Ciò spiega perché, durante la successiva denominazione angioina, il citato Castrum era uno dei fortilizi difensivi efficienti, una quarantina, rientranti nel Principato e Terra Beneventana.

Nel 1276 il re Carlo d'Angiò concesse il castello alla barone di Fleury. La struttura andò poi ai Del Balzo e nel 1304 ai Gesualdo, che lo tennero fino all'estinzione del casato, avvenuta nel 1629 con la morte di Isabella. I Gesualdo elessero il castello a loro residenza, che migliorarono ed ampliarono, sottoponendolo a continui lavori di manutenzione e restauro, anche per riparare i danni provocati da diversi terremoti succedutisi tra il XVI e XVII secolo, e particolarmente in relazione a quello devastante del 1561, che dissestò l'intero paese, quando era feudatario Luigi IV Gesualdo.

Nel XVII secolo il castello andò ai Ludovisi, i quali nel 1676 lo cedettero unitamente ai feudi di Calitri, Castiglione e Santa Maria in Ecle ai nuovi feudatari Mirelli. Prima della fine del XVIII secolo, proprio i feudatari Mirelli incaricarono il Chianelli di procedere ad una valutazione della struttura e dei danni da questa riportati a seguito dei terremoti del 1688 e del 1692, che non dovettero essere eccessivi, se dalla relazione estimativa risultò che si trattava di una bella macchina di fabbrica. Ciò doveva corrispondere alla realtà, visto che anche Castellano, che visitò il castello nel 1691 nella Cronica Conzana, esaltò la bellezza e la sicurezza della struttura cinta da mura, quattro porte, due ponti levatoi e centinaia di stanze.

rase quasi completamente al suolo il castello, oltre a provocare danni diffusi nel paese e circondario. I morti furono circa 300 e migliaia i feriti. Tale drammatica circostanza persuase i superstiti feudatari Mirelli ad abbandonare definitivamente il vecchio sito, ormai ridotto ad un ammasso informe di ruderi, e riedificare un palazzo gentilizio, il palazzo baronale, detto Palazzo Mirelli. Ora spostiamoci alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Nel 1710, sotto la guida dei gesuiti della congregazione del padre Pavone, fu fondata la Confraternita dell'Immacolata Concezione di Calitri. L'anno successivo, in una zona appena fuori dalle mura urbane, il Sierro di San Biase, iniziò la costruzione della chiesa ad opera delle maestranze locali e paesi limitrofi. Il corpo di fabbrica, in origine a navata unica e coperta a tetto, fu consacrata nel 1714 e dopo il terremoto del 1732 fu ampliato realizzando il nuovo altare maggiore che accolse la statua dell'Immacolata Concezione e la cupola sul presbiterio. Nel 1846 furono aggiunte le navate laterali. Nel 1914 fu completato il soffitto a cassettoni. La chiesa dell'Immacolata fu danneggiata dal devastante terremoto del 1980 e successivamente ricostruita con struttura portante in cemento armato. Al centro, sotto la statua dell'Immacolata, una cornice lignea con l'immagine stilizzata della terra di Calitri. La composizione è chiusa in alto da un architrave con marcati aggetti al di sopra delle colonne, che sorregge un fastigio decorato da cartocci e angioletti indorati, culminante in una grande corona sormontata dalla croce. L'altare maggiore in legno di tiglio dipinto e indorato fu realizzato tra il 1738 e il 1746. Si presenta diviso in tre scomparti da quattro colonne composite con fusti decorati da girali di fogliami indorati e le basi quadrate. Ospita nella nicchia centrale, quella più grande, la statua dell'Immacolata. Ai due lati, in due nicchie più piccole, sono collocate le statuette in cartapesta di San Giuseppe e di San Filippo Neri, acquistate nel 1747 a Napoli.

All'interno si osservano alcuni pregevoli manufatti, tra cui il banco di legno per gli ufficiali maggiori della confraternita, in noce intagliato, di pregevole fattura, lo stiacciato donatelliano della formella centrale raffigurante l'Immacolata Concezione, un'acquasantiera in marmo bianco del XVI secolo, decorata con lo stemma dei feudatari Gesualdo,

La chiesa dell'Immacolata conserva la facciata principale con i portali in pietra del XVIII secolo, composta da una cornice quadra sormontata da un timpano spezzato, con alle estremità due giare e al centro una nicchia centinata decorata da due volute laterali e da una croce alla sommità. A Calitri ha termine il nostro viaggio in Irpinia e lasciamo con rammarico questo splendido paese.

Castel del Monte è un edificio del XIII secolo, fatto costruire in Puglia dall'imperatore Federico II. L'edificio, oltre a essere un esempio di costruzione precisa, è carico di simbolismi che hanno appassionato numerosi studiosi. L'ottagono su cui è basata la pianta del complesso e dei suoi elementi è una forma geometrica fortemente simbolica. Si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo, e quindi segnerebbe il passaggio dell'uno all'altro. La scelta dell'ottagono potrebbe derivare dalla cupola della roccia a Gerusalemme, che Federico II aveva visto durante la Sesta Crociata, o dalla cappella palatina di Aquisgrana. L'intera costruzione è intrisa di forti simboli astrologici, e la sua posizione è studiata in modo che nei giorni di solstizio ed equinozio le ombre gettate dalle pareti abbiano una particolare direzione. A mezzogiorno dell'equinozio di autunno, ad esempio, le ombre delle mura raggiungono perfettamente la lunghezza del cortile interno ed esattamente un mese dopo coprono anche l'intera lunghezza delle stanze. Due volte l'anno, inoltre, l'8 aprile e l'8 ottobre, ed ottobre in quel tempo era considerato l'ottavo mese dell'anno, un raggio di sole entra dalla finestra nella parete sudorientale e, attraversando la finestra che si rivolge al cortile interno, illumina una porzione di muro dove prima era scolpito un bassorilievo. Sulle due colonne che fiancheggiano il portale d'ingresso sono accovacciati due leoni. Quello di destra guarda verso sinistra e viceversa. Sono rivolti verso i punti dell'orizzonte in cui il sole sorge nei due solstizi d'estate e d'inverno.

Malgrado sia comunemente definito castello, l'esatta funzione dell'imponente edificio è tuttora sconosciuta. Privo dal punto di vista architettonico di elementi tipicamente militari e di fossati, posto in una posizione non strategica, in realtà l'edificio non fu probabilmente una fortezza. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la costruzione potesse essere una sorta di tempio, forse una sorta di tempio del sapere.

TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid. Ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito al nuovo piano pandemico, secondo Schillaci, funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie della PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla giornata internazionale degli infermieri organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la giornata mondiale della fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi

nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'Intergruppo Parlamentare Celiachia, Allergie Alimentari, Lattosio e AFMS con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief. Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici e primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva. Servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, meno 1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, meno 1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni, un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela, l'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da ingredienti vegetali, polisaccaridi e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime, gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna.
L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova

0: stagione prenderà forma. Il Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo gestito da Cineca insieme alla sua estensione Lisa. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT for LIA e il primo computer quantistico atteso per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.
1: No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona.
2: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In primo piano questa sera gli arresti messi in atto in diverse regioni italiane, tra cui la Campania e la Basilicata, per furti ai danni di tabaccherie. Alcuni colpi sono stati messi a segno anche a Sala Consilina. I dettagli nel servizio. Avevano colpito anche a Sala Consilina i componenti della banda criminale specializzata nei furti e danni di tabaccherie e rivendite di generi di monopolio, sgominata nelle ultime ore dai carabinieri nell'ambito di una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza. I militari della Compagnia Carabinieri di Venosa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Potenza nei confronti di 4 cittadini di origine albanese, ritenuti gravemente indiziati di appartenere ad un'organizzazione criminale itinerante e interregionale, dedita ai reati contro il patrimonio. L'operazione ha consentito di localizzare l'intero gruppo e di arrestare nel territorio di Bologna uno dei presunti componenti principali della rete. Gli altri 3 soggetti, già sottoposti in precedenza ad altri procedimenti giudiziari, si sarebbero invece sottratti alla misura cautelare e risultano attualmente ricercati. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Venosa, il gruppo avrebbe messo a segno complessivamente 34 episodi tra furti consumati e tentati nel periodo tra febbraio 2023 e marzo 2024. Le azioni criminose hanno interessato diverse regioni, tra Basilicata, Campania, Puglia e

0: Lazio, con incursioni registrate anche a Sala Consilina. Le indagini hanno permesso di ricostruire un modus operandi ben collaudato. Dopo accurati sopralluoghi per monitorare i sistemi di sicurezza e le abitudini degli esercenti, la banda entrava in azione nelle ore notturne, forzando gli accessi degli esercizi commerciali per impossessarsi di tabacchi, valori bollati, denaro contante e gratta e vinci. I colpi hanno provocato ingenti danni economici e strutturali, soprattutto ai piccoli commercianti delle aree periferiche e rurali. Il danno complessivo stimato dagli investigatori supera i 300.000 euro. Fondamentale il lavoro investigativo dei carabinieri, sviluppato attraverso attività tradizionali sul territorio e attività sofisticate con analisi documentali e digitali. Il comandante provinciale dei carabinieri di Potenza, Luca D'Amore, ha sottolineato come l'operazione rappresenti una risposta concreta dello Stato a tutela dei cittadini e dell'economia locale. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, ancora cronaca nel nostro telegiornale con i controlli messi in atto in alcune aziende del Vallo di Diano per un'attività è scattata la chiusura dopo l'individuazione di alcuni lavoratori in nero. Pasquale Sorrentino.
2: Continuano gli accertamenti da parte dei carabinieri in provincia di Salerno contro il lavoro in nero e per far rispettare le regole all'interno degli ambienti di lavoro. In questo contesto sono stati effettuati controlli anche da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori in numerose aziende del Vallo di Diano e degli Alburni. Sono quindi state scoperte alcune irregolarità sia nella contrattualizzazione dei dipendenti sia nel rispetto delle leggi sui controlli sanitari degli stessi. I controlli rientrano anche nell'ampio raggio di lotta al caporalato. Sono quindi stati scoperti dei lavoratori in nero e a un'azienda, tra Sassano e Padula, è stata sospesa la licenza. I controlli da parte dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per la tutela dei lavoratori, sia nel Vallo di Diano, sia in tutta la provincia di Salerno, sempre nell'ottica del contrasto al lavoro in nero e contro il caporalato.
0: E ci spostiamo ora a Salerno, dove madre e figlio sono finiti nei guai perché avevano allestito in un appartamento un vero e proprio laboratorio ed un punto vendita di droga. Vediamo. La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 41 anni e il figlio di 25 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile e anche dalle unità cinofile della Questura di Napoli nel quartiere di Sant'Eustachio. L'indagine è scattata dopo diverse segnalazioni inviate dai cittadini tramite l'applicativo UPOL che indicavano un condominio di via Martiri di Belfiore come un vero e proprio market al dettaglio della droga, caratterizzato da un continuo via vai di acquirenti. Nel corso dei servizi di osservazione predisposti dagli investigatori è stato accertato che all'esterno dell'appartamento al piano rialzato, riconducibile alla donna arrestata, erano state installate abusivamente alcune telecamere per monitorare l'area e prevenire eventuali controlli delle forze dell'ordine. A seguito delle verifiche, gli agenti hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione e in uno scantinato dell'edificio, nella disponibilità dei due indagati, ed utilizzato, secondo quanto emerso, come laboratorio per la trasformazione della cocaina in crack. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 300 involucri di crack e cocaina già confezionati e pronti per lo spaccio, altri 6,8 grammi di cocaina, 2,4 grammi di marijuana, materiale per la lavorazione e il confezionamento della droga, appunti manoscritti relativi all'attività di spaccio, 5 munizioni calibro 380 e 4.800 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Madre e figlio, al termine delle formalità di rito, sono stati trasferiti alla locale casa circondariale.

0: Ancora un incidente si è registrato purtroppo in Cilento. Un 70enne è caduto rovinosamente da un tetto a Rocca d'Aspide. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza in ospedale. Vediamo.
1: Brutto incidente ieri pomeriggio a Rocca d'Aspide, in località Tempalta, dove un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto della propria abitazione mentre stava effettuando alcuni lavori domestici. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era salito sul tetto nel tentativo di pulire le grondaie, quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto da una consistente altezza. Un impatto particolarmente violento che gli ha provocato un trauma cranico e diverse lesioni. Immediata la richiesta di soccorso ai sanitari del 118, le condizioni dell'uomo sono apparse subito serie. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. L'eliambulanza ha provveduto al trasferimento urgente del settantenne all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è arrivato in codice rosso. I medici del nosocomio salernitano stanno monitorando attentamente le sue condizioni e valutando l'entità dei traumi riportati nella caduta. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Al momento l'ipotesi più probabile resta quella di un incidente domestico. E sempre all'ospedale Ruggi di Salerno resta ricoverato in condizioni critiche il 56enne di Celle di Bulgheria, rimasto gravemente ferito ieri mattina dopo essere precipitato dal balcone di casa mentre stava montando una tenda da sole. Anche in questo caso, dopo l'intervento dei sanitari del 118, è stata attivata l'eliambulanza che ha trasferito il malcapitato nell'ospedale salernitano. Il trasferimento in eliambulanza è stato necessario a causa delle gravi lesioni riportate.
0: E poi ancora cronaca, ci spostiamo in Basilicata con il grave incidente stradale che è avvenuto nel Materano e che ha visto coinvolte 3 autovetture. Vediamo il servizio. Ancora uno spaventoso incidente stradale si è registrato in Basilicata, sulla strada provinciale 3 nel territorio materano. Ieri un sinistro ha coinvolto 3 autovetture. Il violento impatto è avvenuto al chilometro 3 dell'arteria provinciale ed ha richiesto un massiccio intervento di soccorsi. Sul posto infatti è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Matera. Nel sinistro sono rimaste coinvolte 7 persone di età compresa tra i 50 e i 70 anni, residenti nei comuni di Altamura, Gravina e Marconia. Il bilancio è di 3 feriti. Per uno di loro le condizioni hanno reso necessario il trasferimento all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera attraverso l'elisoccorso. Gli altri 2 feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto con 2 ambulanze del 118 per consentire l'atterraggio dell'elicottero e permettere ai soccorritori di operare. Il tratto interessato è stato inizialmente chiuso completamente al traffico. Solo in un secondo momento la circolazione è stata ripristinata. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri, che hanno gestito la viabilità ed avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello scontro.
2: Ci fermiamo ancora per la pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci.

0: Efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati a Italia 2 News, continuiamo il nostro telegiornale ancora con la cronaca e con l'arresto di un 23enne da parte della Guardia di Finanza di Salerno. Il giovane è stato trovato in possesso di oltre 700 grammi di cocaina. I dettagli dell'operazione nel servizio.
1: Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Salerno con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai militari del gruppo di Salerno nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio disposti dal comando provinciale con il supporto dell'unità cinofile. Secondo quanto ricostruito, il giovane, un cittadino italiano, sarebbe stato trovato in possesso di circa 730 grammi di cocaina. Durante il controllo, le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato poco più di 1000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti, presumibilmente, proventi dell'attività di spaccio, oltre a un telefono cellulare. In base a una prima stima effettuata dagli inquirenti, la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito circa 45.000 euro. Nel corso degli accertamenti sono emerse anche ulteriori irregolarità. Il 23enne infatti sarebbe stato fermato mentre era alla guida di un veicolo radiato dal pubblico registro automobilistico e dall'archivio nazionale dei veicoli. L'auto sarebbe stata inoltre oggetto di una presunta fittizia reintestazione. Il giovane è stato anche trovato privo di patente di guida.
0: Ed ora vi raccontiamo del grave incendio che ha avvolto un'azienda a Ponte Cagnano. L'intervento immediato degli operai ha evitato il peggio. Guardate queste immagini.
2: Momenti di tensione a Ponte Cagnano Faiano, dove un incendio è divampato all'interno della ditta di packaging Sada, situata alle spalle del centro commerciale Maximal. Le fiamme hanno interessato inizialmente l'area esterna dell'azienda, propagandosi successivamente fino alla zona adibita allo stoccaggio di cartoni e materiale destinato al macero. Determinante il tempestivo intervento degli operai presenti nello stabilimento, che si sono immediatamente attivati per circoscrivere il rogo ed impedire che l'incendio si estendesse ulteriormente all'interno della struttura produttiva. Grazie alla rapidità delle operazioni di contenimento, al momento i danni risultano limitati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un imponente dispiegamento di mezzi, due autopompe, un'autobotte ed un'autoscala. Restano al momento sconosciute le cause che hanno provocato l'incendio. Sull'episodio sono state avviate le indagini per accertare l'origine del rogo e verificare eventuali responsabilità.
0: Cambiamo ora completamente pagina. I servizi museali integrati per la Certosa di Padula. Dal 1 giugno il biglietto sarà più caro, ma ci saranno anche più servizi. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È stata presentata a Padula la nuova offerta dell'ecosistema culturale della Certosa e non solo, tra patrimonio storico-artistico, memoria civile, progettualità contemporanea e innovazione, con la sinergia tra più soggetti. La nuova stagione dei servizi museali integrati prenderà forma dal 1 giugno grazie all'impegno del Ministero della Cultura, del Comune di Padula e del Consorzio Stabile Ion, concessionario dei servizi di valorizzazione. Frutto della sinergia con la direzione dei musei, con il comune e con il consorzio Ion, anche il ricco calendario di eventi estivi che vedrà protagonisti grandi nomi del teatro e della danza. Alla presentazione hanno preso parte in remoto l'assessore regionale al turismo Vincenzo Mar-

0: Maraio, poi Luigina Tomai, direttrice regionale dei Musei Nazionali della Campania, Francesco Fanoli, funzionario referente per la Certosa di Padula, Michela Cimino, sindaco di Padula, e Antonio Fortunato, assessore. Tra le novità, l'aumento del costo del biglietto integrato Certosa-Padula a 14 euro, che prevede l'ingresso nella Certosa, nella Casa Museo Gio Petrosino, nel Museo Civico Multimediale e nel Battistero San Giovanni in Fonte. Si prevede anche l'ampliamento dei percorsi di visita con il riallestimento del quarto del Priore e le prossime riaperture della biblioteca e delle ex celle dei monaci destinate ad accogliere le installazioni di arte contemporaneo del progetto Le Opere e i Giorni. Si punterà anche a una maggiore manutenzione dei vari spazi. Non tutti gli operatori turistici hanno accolto con gioia l'aumento del biglietto, temendo dei contraccolpi, pur se si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali secondo le indicazioni della direzione museale.
1: Ed andiamo in Cilento, dove per 3 giorni sosterrà la Freedom Flottiglia Italia. Vediamo.
2: È approdata nel porto di Casalvelino l'imbarcazione Gazan Canafi della Freedom Flottiglia, accolta da associazioni, cittadini e attivisti del Cilento nell'ambito della campagna nazionale 100 porti e 100 città per la Palestina. L'iniziativa darà vita a 3 giornate di incontri, dibattiti, musica e solidarietà tra Casalvelino e Caselle in Pittari, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione sulla situazione del popolo palestinese e sostenere progetti umanitari destinati alla Striscia di Gaza.
3: Siamo attraccati in Cilento questa mattina a Casalvelino per la missione 100 porti 100 città. Questa barca era fra la flotta che l'anno scorso si è diretta verso Gaza, dove anch'io ero sulla Conscience, la nave ospedale che portava medici e farmaci a Gaza. Quest'anno Freedom Flotilla Italia ha invertito la rotta. Abbiamo le nostre barche con la Freedom Flotilla Coalition, che in questo momento sono state intercettate, ma questa barca di Freedom Flotilla Italia ha invertito la rotta per entrare nei porti italiani e rompere l'assedio della complicità e l'assedio del silenzio. L'intento della barca e del nostro camper è quello di portare il messaggio politico dei palestinesi, che è quello di fermare le barche, le navi della complicità che portano in Israele materiale dual use, che portano armi, e soprattutto far capire agli italiani che questo governo è un governo complice, è un governo criminale che deve andare via.
2: L'accoglienza della Freedom Flotilla è stata organizzata grazie alla collaborazione tra il Comitato Cilento Palestina, Donne in Nero Cilento, Monte Frumentario Terra di Resilienza, Porto Salvo, Circe e Proloco di Caselle in Pittari. L'imbarcazione resterà ormeggiata nel porto di Casalvelino fino al 22 maggio.
1: E ancora il momento di qualche istante di pubblicità. A tra poco!

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace

tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo

0: Questo è il tema di un incontro che si è svolto ieri a Teggiano. Per noi c'era Danila Piacasella.
1: Ieri pomeriggio presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica, ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baglia e tu gli dici: mi dici chi è il Papa? E ti dice: Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
0: E ascoltiamo ora ai nostri microfoni anche il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca.
4: Il lavoro che da tempo il Magistero della Chiesa ci invita ad intraprendere è quello delle alleanze e soprattutto di abitare gli ambienti social con un senso di responsabilità, di conoscenza e soprattutto alla luce di una chiara antropologia cristiana che rispetti la dignità della persona e che in nessuna maniera i diritti e la dignità di ogni persona possano essere dissolti, ridimensionati o peggio amputati da un paradigma tecnocratico che potrebbe avere il sopravvento sulla persona umana. Ma naturalmente il nostro è un lavoro di coscientizzazione, di responsabilità e di etica.
0: È il momento ora delle previsioni meteo a cura del tecnico meteorologo Giuseppe Stabile.
5: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
6: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Sul Mediterraneo occidentale va espandendosi un promontorio in quota di natura subtropicale. La depressione che ha interessato nei giorni scorsi la nostra penisola si è allontanata ormai verso la Grecia, anche se refoli di aria fresca.

0: in quota proprio a causa del divario barico tra il promontorio in quota sul Mediterraneo occidentale e questa depressione favorisce ancora l'insistenza di correnti da nord-ovest che determinano, soprattutto nel pomeriggio, addensamenti nuvolosi con rovesci anche a carattere temporalesco, segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino, interessando anche la nostra regione. Nei prossimi giorni avremo un'espansione ancora più vigorosa verso nord dell'anticiclone, tendendo poi ad interessare marginalmente anche la nostra penisola, ma ne riparlerò presto. Intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 20 maggio, avremo condizioni di cielo poco nuvoloso sull'intero territorio regionale, anche se nel corso del pomeriggio locali addensamenti lungo l'Appennino potrebbero determinare qualche rovescio sparso, ma sarà davvero localizzato, non più diffuso come è avvenuto nei giorni scorsi. La ventilazione tra debole e moderata nord-occidentale, il mare tra poco mosso e mosso e temperature senza particolari variazioni. La giornata successiva, giovedì 21 maggio, condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la nostra regione con ulteriore attenuazione dell'instabilità pomeridiana. Dunque il rischio di piovaschi o rovesci nel corso del pomeriggio sarà davvero molto basso. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente proprio grazie all'avvicinarsi del promontorio subtropicale verso la nostra penisola e dunque, osservando la mappa successiva prevista per venerdì, sempre un'analisi in quota, osserviamo come l'affondo depressionario dal nord Atlantico ad ovest della penisola iberica stimolerà la risalita ancor più del promontorio subtropicale africano in quota, ma la sua traiettoria non colpirà interamente la nostra penisola, avrà una traiettoria occidentale, saranno interessate dunque più direttamente le regioni settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione, come tutto il sud, rimarrà ai margini, influenzata. Ancora queste regioni saranno influenzate dalla circolazione depressionaria, anche se la vorticità sarà in diminuzione, dunque refoli di aria fresca dai Balcani smorzeranno l'ondata di caldo, ondata di caldo che invece interesserà in maniera vigorosa soprattutto i paesi iberici, quindi Spagna, Francia e anche il nord della nostra penisola. Avremo sì una fase di tempo stabile, con temperature anche lievemente al di sopra della media stagionale sulla nostra regione per diversi giorni, soprattutto nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
1: E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarci vi ricordo che subito dopo il TG andrà in onda una nuova puntata di Voci dal Cilento condotta da Annavelia Salerno. E inoltre vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

0: Situata nell'entroterra ennese, tra distese coltivate e rilievi dolci, Catenanuova è uno degli 11 comuni del GAL Etna, un consorzio che promuove la valorizzazione culturale, rurale e sociale dei territori del versante interno dell'isola. Pur essendo un borgo di fondazione relativamente recente, risalente al XVIII secolo, Catenanuova affonda le proprie radici in una tradizione antica, che vive nei gesti quotidiani, nei riti della terra e nelle memorie tramandate. Un paese che ha costruito nel tempo un'identità solida fatta di comunità, appartenenza e rispetto per il territorio.
1: Noi siamo un paese molto giovane. Che significa avere un paese nuovo? Significa che è cresciuto attraverso le persone che si spostavano dai vari luoghi vicini e sono venuti a vivere in questo feudo, Catenanuova. Questo è un fatto che oggi è un fatto molto importante da sottolineare. Importante perché è cresciuta una convivenza civile e sociale che ha prodotto risultati positivi nel nostro piccolo centro.
2: Catenanuova nasce tra il 1727 e il 1733, era dapprima un feudo del principe Andrea Riggio. Visto che era un grosso feudatario, aveva la sua residenza ad Aci Catena, un paesino nella zona etnea, e quindi si trasferisce a Catenanuova creando questa masseria, che è il luogo dove ci troviamo, che è il comune di Catenanuova. E di fronte fa erigere una chiesa, la chiesa di San Giuseppe, che è la chiesa del Santo Patrono. Poi piano piano, col passare degli anni, Catenanuova diventa un punto nodale per quello che era la famiglia Riggio, e quindi iniziò ad estendersi come territorio, quindi da feudo inizia a crearsi, a diventare un piccolo centro urbano. Siccome è un paese posizionato a una posizione strategica lungo la tratta Catania-Palermo, quando c'erano i viandanti che partivano da Catania verso Palermo, Catenanuova si fermavano, magari facevano lo scambio dei cavalli e prendevano cavalli più freschi per poi raggiungere le sedi dove dovevano arrivare.
0: Passeggiando per il centro storico emergono le tracce di questa crescita ordinata e viva, e le architetture sacre punteggiano il tessuto urbano.

un viaggio tra i luoghi sacri di Catena Nuova, la prima tappa è la chiesa di San Giuseppe, risalente al XVIII secolo e legata alla devozione della famiglia Riggio. L'edificio, dalle dimensioni contenute ma dal grande valore storico e spirituale, si affaccia su Piazza Aldo Moro ed è un punto nevralgico della vita religiosa locale. Nata inizialmente

0: come cappella di famiglia alla fine del 600, venne riconosciuta parrocchia nel 1738 e da allora accompagna ogni tappa della vita collettiva, dalle celebrazioni liturgiche alle feste patronali. All'interno custodisce opere barocche e una campana dedicata a San Prospero, segno della continuità tra storia e devozione. Poco distante, su corso Vittorio Emanuele III, si erge la chiesa di Maria Santissima dell'Immacolata, costruita nel 1908 per volere di un cittadino devoto, Carmelo Bonanno. Con la sua architettura sobria e luminosa, custodisce statue in cartapesta e vetrate istoriate, simboli di una religiosità popolare moderna, ma profondamente sentita. Completano questo itinerario di fede il Santuario del Calvario, meta della processione del Venerdì Santo, e le tante edicole votive sparse tra le vie del paese, segni discreti ma eloquenti di una spiritualità vissuta quotidianamente. A Catena Nuova, la fede è linfa vitale, un filo invisibile che tiene unita la comunità e trova momenti di massima espressione in alcune ricorrenze.
1: Quando riguarda le festività, Catenanuova è un paese che festeggia la maggior parte dei santi che ci sono nell'arco dell'anno, ma la festa più bella è quella che si fa l'ultima domenica di settembre, che è la festa di San Prospero. Però la settimana prima della festa di San Prospero noi siamo abituati a festeggiare anche la Madonna delle Grazie, che è copatrona di San Prospero. Quindi tutta la cittadinanza, anche gli emigrati ritornano per quel periodo di festa perché è molto sentito.
0: Una menzione speciale merita la Settimana Santa, con un articolato calendario di riti che coinvolge tutte le generazioni, dalla benedizione delle palme alla passione vivente, fino alla salita al Calvario e all'incontro tra la Madonna e il Figlio.
1: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, quindi è una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catena Nuova e devo dire che è molto sentita e partecipata, vengono anche persone dei comuni limitrofi. Poi il mercoledì abbiamo Lecce Homo, quindi c'è la processione col Cristo in giro per le vie del paese e per passare a Giovedì Santo che c'è la lavanda dei piedi che si fa in chiesa. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario. Il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni, cioè è molto, molto bella perché vengono tutte le confraternite che ci sono a Catena Nuova e anche il gruppo scout partecipa a queste attività. Per arrivare poi il sabato sera abbiamo la caduta della Taledda, che è un telo che si pone davanti all'altare e a mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto l'annata sarà un'annata prospera, invece se il telo cade storto l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua, ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il Figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese con una processione molto sentita.
0: Questa profonda religiosità che intreccia luoghi, riti e memoria non si esaurisce nei soli spazi sacri, ma si riflette anche nella cura del territorio e nella valorizzazione dei beni comuni. A Catena Nuova, infatti, spiritualità e senso di comunità convivono anche in luoghi simbolici della vita quotidiana, oggi trasformati in spazi di incontro e cultura. In Piazza Marconi si trovano le antiche vasche, testimoni di un passato in cui l'acqua rappresentava una risorsa preziosa e strategica. Realizzate alla fine dell'Ottocento come serbatoi per la distribuzione idrica, queste strutture raccontano l'impegno di una comunità fortemente legata alla terra e all'agricoltura, dove la gestione dell'acqua era fondamentale per il lavoro nei campi e per la vita domestica quotidiana. Oggi, ristrutturate e affidate alla gestione della Pro Loco, sono diventate uno spazio dedicato alla cultura e alla memoria collettiva. Per chi cerca invece il contatto con la natura, il Parco San Prospero è una tappa imprescindibile. con i suoi 4 ettari di verde

0: attraversati da vialetti ombreggiati, era un tempo luogo di raccolta agricola. I frutti del lavoro nei campi venivano destinati a sostenere la festa patronale di San Prospero. Con oltre 2000 alberi, questa oasi verde si trova in contrada Censi, nella parte alta di Catena Nuova. È molto ricco di abeti, cipressi, pini e altri alberi. E con i suoi tavoli in legno e i suoi barbecue in pietra, è il luogo ideale per trascorrere una giornata all'aria aperta. Il parco è un simbolo di una comunità profondamente legata alla terra, dove anche la gastronomia diventa racconto, attraverso i sapori semplici e genuini delle tradizioni locali.
1: A Catena Nuova c'è una produzione di olivo, una produzione di agrumi. Le arance vengono consumate o vengono distribuite ai grossi distributori oppure vengono utilizzate nella gastronomia. Prodotti tipici, noi abbiamo le paste di mandorla che vengono fatte in tutti i modi, agli agrumi, pure al pistacchio. Un'altra delle nostre eccellenze è l'olio d'oliva che viene prodotto nel nostro territorio e nel periodo di ottobre vengono raccolte e vengono portate al palmendo per la macinatura dell'oliva.

A Catena Nuova, la dolcezza prende forma tra le mani sapienti dei pasticceri locali. Tra i prodotti più rappresentativi, la pasta di mandorle occupa un posto d'onore. Un dolce semplice all'apparenza, ma carico di tradizione e maestria. Nel cuore del paese, la pasticceria continua a tramandare questa arte, dando vita a versioni che parlano di Sicilia in ogni morso. Tra le più apprezzate spicca quella al mandarino, dove la base di mandorle finemente lavorate si arricchisce di scorze e aroma naturale di agrumi. Il risultato è un'esplosione di profumo e gusto. Dolce, ma con quel tocco agrumato che rinfresca il palato e racconta la terra da cui nasce. È qui che la mandorla, regina della pasticceria isolana, incontra i frutti degli agrumeti locali, in un connubio che lega tradizione artigianale e stagionalità. A Catena Nuova, la pasta di mandorle non è solo un prodotto tipico, è un racconto di gesti tramandati, di ricette che si rinnovano nel rispetto del passato, di sapori che uniscono memoria e innovazione, come solo le cose fatte con amore sanno fare. E così si conclude il nostro viaggio in questa comunità, giovane per data di nascita, ma antica per senso di appartenenza, per devozione, per ospitalità. Tra luoghi sacri, feste di popolo e sapori della terra, Catena Nuova custodisce la sua storia e la offre con orgoglio a chi la vuole ascoltare, vivere e portare con sé.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che, come di consueto, si apre con lo spazio che è dedicato all'informazione in pillole da Cilento ma anche dal resto della provincia di Salerno. Info Salerno.
1: Giuseppe Parente, sindaco di Bellosguardo, è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Tra le priorità annunciate il potenziamento della viabilità, il completamento delle infrastrutture strategiche, interventi sull'edilizia scolastica per garantire strutture moderne e sicure e un forte impegno su sostenibilità e tutela ambientale. Centrale sarà anche il dialogo istituzionale con Regione Campania e Governo centrale per attrarre risorse e semplificare le procedure. Nel suo primo intervento il neopresidente ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra definendo la provincia la casa dei comuni, punto di riferimento per gli enti locali. Ad Acquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini, realizzato in collaborazione con l'ASL.

0: Da Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L'iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti. La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del cinipide. A lanciare l'allarme Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Per fronteggiare l'emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica. Fondamentale inoltre il sostegno economico ai castagnicoltori. Il Comune di Controne attiva un servizio di assistenza rivolto ai cittadini anziani con l'obiettivo di garantire maggiore supporto nella gestione delle attività quotidiane e contrastare situazioni di isolamento. L'iniziativa prevede una serie di interventi concreti, dalla spesa presso le attività commerciali locali al pagamento delle bollette, fino al ritiro di ricette mediche e farmaci. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle fasce più fragili della popolazione, con l'intento di migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire una rete di solidarietà diffusa. Sono in corso a Caggiano interventi di manutenzione della rete stradale comunale, con lavori di rappezzamento ed eliminazione delle buche nei tratti più deteriorati. Le operazioni rientrano in un programma più ampio finalizzato a migliorare sicurezza e percorribilità. Divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili nelle aree pubbliche di Agropoli. E quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Mutallipassi in applicazione del regolamento comunale per il benessere animali. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che nutrire la fauna selvatica con alimenti destinati all'uomo può risultare dannoso, compromette la salute degli animali, altera i loro comportamenti e crea squilibri nell'ecosistema urbano. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del Comune. Il Comune di Roccapiemonte ha approvato l'avviso per la concessione di un contributo indiretto destinato alla sala polivalente del centro sociale. Le associazioni con sede legale nel territorio comunale possono presentare domanda entro il 22 maggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività associative e a valorizzare gli spazi pubblici destinati alla socialità. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso completo, la delibera e il modello di domanda. Ad Acerno prosegue l'attività del gruppo comunale di protezione civile, punto di riferimento per la sicurezza e la tutela del territorio. Tra gli interventi più recenti, il recupero dei rifiuti lungo i costoni della strada regionale 164, un'operazione significativa che testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il decoro urbano. Ed ora un servizio dedicato ad una lodevole iniziativa dell'associazione Geotrek Pestum. Il luogo dove ci troviamo oggi è davvero spettacolare, spesso non accessibile a tutti, perché raggiungere la vetta del Monte Vesule è certamente un'impresa non di poco conto, ma non impossibile per l'associazione Geotrek, e infatti la giornata di oggi lo testimonia. Accanto a me il presidente Giuseppe Gargano, una faticaccia enorme, ma intanto la vista è davvero spettacolare. Ma la giornata di oggi certamente ha un altro valore, perché avete rispolverato, come spesso fate, la Geoelettrica.
1: Sì, una faticata forse per te, per noi diciamo, è stata diciamo, un'emozione in più, perché la giusta adrenalina ci dà portare la Geolette qua sopra, perché poi dopo regaliamo un'emozione a qualcuno che nella quotidianità non sarebbe riuscito a venire qua sopra, quindi con noi ci riempie il cuore e ci fa un grande piacere. Noi per questo abbiamo combattuto per averla e diciamo un bel po' di volte all'anno, soprattutto quando ci sono queste belle giornate, la mettiamo in funzione.
0: Naturalmente tu, Giuseppe, guidi un gruppo nutrito di volontari che oggi, consapevoli della fatica, non insomma, sono mancati a questo appuntamento, dunque un valore di condivisione, di solidarietà che tutti condividono per l'appunto.
1: Sicuramente, oggi hanno raccolto anche l'invito anche i fratelli di Gioi, che con Davide e Mattia sono venuti con piacere a riempirsi il cuore con questa nuova emozione, e quindi sicuramente ritorneranno a casa tutti quanti come ogni volta che utilizziamo la Geolette.

0: con una carica in più.
1: Meritatissimo il riconoscimento dato dal Ministero dell'Ambiente ormai un paio di mesi fa.
0: Ah, certamente, vabbè, sempre un aiuto tramite loro che quotidianamente portiamo avanti anche quest'altra mission che è l'educazione ambientale. Cerchiamo di inculcare ai cittadini il rispetto per l'ambiente, il giusto conferimento dei rifiuti e quant'altro, quindi che ancora tutt'oggi, diciamo, molti ancora non hanno capito che il nostro futuro è nelle nostre mani.
1: Il gruppo che oggi ha condiviso le mozioni alle quali faceva riferimento Giuseppe, c'è anche Davide Capozzoli. Non ti sei spostato di molto questa mattina perché insomma sei cilentano anche tu e tra l'altro insomma sei del mestiere, potremmo dire, perché anche tu hai un'associazione.
2: Sì, la nostra associazione si chiama Off Limits, diciamo da 19 anni che opera nel territorio, siamo di Gioi, condividiamo l'amicizia e queste esperienze bellissime con GeoTrek, amici di vecchia data, e siamo sempre pronti a queste iniziative che ci riempiono prima a noi di emozioni e poi doniamo un'emozione alle persone che portiamo in giro. Che dire, siamo in versione ridotta oggi perché l'altro gruppo dell'associazione è impegnato su una giornata di promozione di tesseramento, quindi approfitto per gli spettatori che ci seguono che oggi sono aperte le iscrizioni all'associazione Off Limits. Se ci seguite sulla pagina ASP Off Limits potete dare il vostro contributo o seguirci. Quindi grazie di questa esperienza.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo Archeologico di Agropoli.

Ed ora la rubrica dedicata al gusto. Che cucino? Prima sbuccio le patate, le lavo e le faccio a pezzi e le faccio lessare in acqua salata. Le scolo, poi le metto in una terrina e le schiaccio con una forchetta. Per questi medaglioni utilizzo la pressa per gli hamburger. Metto la pellina, un po' di pan grattato, le patate, schiaccio. Poi aggiungo la mozzarella grattugiata, del prosciutto cotto, ancora patate, la vellina e presso ancora. E il medaglione è pronto. Una volta finiti tutti i medaglioni, li metto nel freezer e poi saranno pronti per la friggitrice ad aria. E la ricetta è pronta. Finisce qui questa puntata che...

E come sempre trovate su vocidalcilento.it insieme a tante notizie dal Cilento ma anche dal resto della provincia di Salerno. Vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento e a seguirci sui nostri canali social. Grazie per la cortesia attenzione. A presto.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Bentrovati a Doppio Espresso, siamo a giovedì, metà settimana e a metà mattinata. Vediamo insieme le notizie pubblicate sul sito italia2news.it negli ultimi giorni, ma anche quelle protagoniste dei nostri telegiornali. Però c'è una notizia che è dell'ultima ora, cioè quella della forte scossa di terremoto registrata questa notte, o meglio all'alba, nei Campi Flegrei, magnitudo 4.4, è una delle più forti scosse di bradisismo di sempre. Leggiamo l'articolo di Napoli Today del giornalista Emiliano Dario Esposito. Una forte e lunga terremoto nell'area dei Campi Flegrei. Dicevamo che il sisma è stato registrato alle 5:50 ed è uno degli eventi bradisismici più intensi degli ultimi anni. I dati dell'osservatorio Vesuviano parlano di un ipocentro a 3 km di profondità ed un epicentro in mare nel Golfo di Pozzuoli, tra il porto Puteolano e Capomiceno, proprio lungo la tratta dei traghetti che vanno verso Procida ed Ischia. Tra le misure adottate c'è anche quella relativa alla chiusura delle scuole nelle cittadine, insomma, del napoletano, dove è stato avvertito maggiormente il sisma, oltre a Napoli, ma anche naturalmente nella zona di Fuorigrotta, Soccavo, Posillipo, la zona ospedaliera, fino ai comuni più a ovest dell'area flegrea. Non si registrano feriti, però danni. A Bacoli infatti è crollato l'arco del Belvedere di Baie, si registrano crolli di minore entità fortunatamente in via Castello. Poi aggiorneremo questa notizia sul nostro sito nel corso della giornata. Andiamo avanti.

con le notizie protagoniste dei nostri telegiornali, del nostro sito internet. Quella delle ultime ore è relativa alla tratta di esseri umani e sfruttamento nei campi, con le 12 misure cautelari in diverse regioni italiane, tra cui Basilicata e Campania, oltre al nord Italia. E tra i destinatari delle misure cautelari c'è anche un indiano residente a Padula, oltre ad un uomo di Battipaglia. Questo è il frutto di un blitz dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e dei carabinieri per la tutela del lavoro in diverse province, tra Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Nel dettaglio, gli indagati che sono stati condotti in carcere sono 2 e sono 5 agli arresti domiciliari. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nel 2023 in un'azienda di Genzano di Lucania, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento e danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da qui sono andate avanti le indagini della DDA di Potenza, che hanno portato alle misure cautelari degli scorsi giorni. E poi questa notizia che ha scosso il Vallo di Diano: le molestie su una minorenne. È stato arrestato un pensionato del Vallo di Diano. Al termine delle indagini portate avanti dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagine è partita dalla denuncia dei familiari della ragazza, una 14enne, e per l'uomo è scattato l'arresto. Ricordiamo che il fatto appunto è avvenuto nel Vallo di Diano, e volutamente, anche perché per deontologia, ma perché lo prevede proprio la legge, non abbiamo assolutamente nominato il paese in cui è avvenuto il fatto di cronaca per tutelare prima di tutto la vittima. Andiamo avanti. Omicidio di Anna Borsa, confermato in appello l'ergastolo per l'ex compagno. Ed infatti la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la condanna all'ergastolo per Alfredo Erra, imputato per l'omicidio di Anna Borsa avvenuto il 1 marzo nel 2022 a Ponte Cagnano Faiano. Ricordiamo che Erra entrò nell'attività di Anna Borsa, era una parrucchiera la quale stava lavorando, e la uccise brutalmente. Una decisione, quella della Corte d'Appello, che è stata accolta con forte emozione dai familiari di Anna Borsa. E poi è stata sgominata una banda specializzata nei furti alle tabaccherie, che avevano messo a segno anche dei colpi a Sala Consilina. C'è stato un arresto, come vedete dal nostro articolo, e ci sono 3 persone ricercate. Avevano colpito anche a Sala Consilina i componenti della banda criminale specializzata nei furti e danni di tabaccherie e rivendite di genere di Monopolio, sgominata nelle ultime ore dai carabinieri. L'operazione ha consentito di localizzare ed arrestare nel territorio di Bologna uno dei presunti componenti principali della rete, mentre altri 3 soggetti, come dicevamo, sono ricercati. Le indagini hanno permesso di ricostruire il modus operandi della banda, e soprattutto i colpi hanno provocato ingenti danni economici e strutturali non solo ai piccoli commercianti delle aree periferiche e rurali, generando forte inoltre allarme sociale. Pensate che il danno complessivo stimato dagli investigatori supera i 300.000 euro. E poi a Picerno il furto in pieno giorno, con una banda che perde una cassaforte da 4 quintali durante la fuga. Qui prego la regia di mettere in onda un breve video in cui si vede proprio la macchina di questa banda di ladri, che si era introdotta in un'abitazione e aveva sostanzialmente rubato una enorme cassaforte. In realtà prima di tutto quella cassaforte conteneva armi, ma poi nella corsa il cofano della vettura della banda di ladri si è aperto e la cassaforte è caduta rovinosamente sull'asfalto. I ladri si sono dati alla fuga. E infine, lotta al caporalato e lavoro in nero, controlli anche nel Vallo di Diano, ed un'azienda è stata chiusa. Nell'articolo di Pasquale Sorrentino si parla appunto dei controlli messi in atto dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, in numerose aziende del Vallo di Diano, e sono state scoperte alcune irregolarità sia nella contrattualizzazione dei dipendenti sia nel rispetto delle leggi sui controlli sanitari degli stessi. E appunto un'attività è stata chiusa temporaneamente dai carabinieri. Ci dobbiamo fermare per qualche istante di pausa, ci vediamo tra poco.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Bentrovati a Doppio Espresso, continuiamo a vedere insieme le notizie degli ultimi giorni e delle ultime ore, protagoniste dei nostri telegiornali e del nostro sito italia2news.it, oltre che naturalmente dei canali social della nostra emittente. E questa è una delle notizie che è arrivata nelle ultime ore, nella giornata di ieri, è relativa allo spaccio di cocaina scoperto nel lago Negrese con 6 misure cautelari dei carabinieri ed è stata sgominata una rete tra Rotonda e il sud della Basilicata. Anche qui il comando dei carabinieri nella Basilicata ci ha inviato nella cartella stampa un video che la regia mette in onda e parliamo appunto dell'operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro che ieri mattina all'alba ha eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati per spaccio di stupefacenti, in particolare di cocaina. Vediamo nel dettaglio: un'indagine coordinata dalla procura di Lago Negro e trae origine da un grave episodio di cui vi abbiamo parlato anche noi, avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga aggredì due coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le indagini dei carabinieri consentirono in poco tempo di rintracciare il giovane, ma da quell'episodio è emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggiano, Lauria e Francavilla Insinni, con approvvigionamenti nelle città di Roma, Napoli e anche in Calabria. Le indagini si sono rivelate particolarmente complesse anche perché gli indagati adottavano dei messaggi criptati. Ecco, ad esempio le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè o per esempio per un aperitivo. Gli investigatori hanno accertato anche l'utilizzo delle box rudimentali, praticamente le dosi venivano nascoste nei vani dei contatori dell'acqua oppure sotto i tappetini delle auto. La sostanza maggiormente venduta era la cocaina, circa 100 euro al grammo. Andiamo avanti e ritorniamo nel nostro territorio, negli Alburni, infastidisce i passanti e commercianti a bello sguardo DASPO per un cittadino. Questa notizia a firma di Pasquale Sorrentino, una decisione che è arrivata in seguito a degli accertamenti da parte delle forze dell'ordine in merito a degli eventi che si sono verificati nel mese di aprile, quando i carabinieri sono intervenuti nei pressi di alcune attività commerciali del centro per la presenza di un uomo residente a bello sguardo in stato di alterazione che arrecava disturbo ai passanti e ne ostacolava anche il transito. Nonostante le contestazioni e anche le sanzioni amministrative, l'uomo ha continuato ad avere gli stessi comportamenti che hanno spinto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina e i militari di Bello Sguardo a proporre l'adozione di un DACUR, il divieto di accesso alle aree urbane, emesso poi dal questore di Salerno. Andiamo a Battipaglia, dove è stato ritrovato nel Tusciano il relitto di un Panzer IV della Seconda Guerra Mondiale. È stato considerato per anni una leggenda, tramandata da racconti locali. Oggi però quella storia trova una clamorosa conferma nel greto del fiume Tusciano, sotto il ponte della Speranza. E infatti, come vedete in questa foto, è stato ritrovato il relitto di un carro armato Panzer IV risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L'invito da parte dell'amministrazione di Battipaglia è di assolutamente non toccare o avvicinarsi al relitto, che sarà probabilmente nei prossimi mesi rimosso. E poi velocemente parliamo anche delle fonderie Pisano, perché il Consiglio di Stato conferma la chiusura. Il Consiglio di Stato ha deciso di confermare appunto la chiusura dello stabilimento di Fratti e ha respinto la richiesta cautelare di sospensiva presentata dall'azienda. Una decisione che, secondo quanto evidenziato dalle relazioni tecniche basate sui dati ufficiali ARPAC, trova riscontro nel drastico calo degli inquinanti atmosferici registrato nel quartiere nelle settimane

successiva alla chiusura dell'impianto. In sostanza si è fatto un confronto tra il mese di aprile appena trascorso e quello dello scorso anno, quando invece l'azienda era in attività, e le differenze in merito all'inquinamento sono importanti e sostanziali. Resta però naturalmente aperto il nodo relativo ai lavoratori delle fonderie Pisano, il cui futuro è purtroppo ancora incerto. E poi parliamo dei servizi museali integrati per la Certosa di Padula. Dal 1 giugno aumenta il biglietto, ma dovrebbero esserci anche più servizi, e per noi al refettorio, nella sala del refettorio della Certosa di Padula, si è recato Pasquale Sorrentino, che appunto ha presentato alla conferenza stampa in merito alla nuova offerta dell'ecosistema culturale di Padula, la nuova stagione dei servizi museali integrati. Scrive Pasquale Sorrentino, prenderà forma dal 1 giugno grazie all'impegno del Ministero della Cultura, Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, del Comune di Padula e del Consorzio Stabile Aion. Frutto della sinergia tra la Direzione dei Musei, il Comune e il Consorzio, anche il calendario di eventi estivi che vedrà protagonisti grandi nomi del teatro, della danza e della musica, da Massimo Ranieri a Fiorella Mannoia a Vincenzo Salemme. Tra le novità, come dicevamo, il costo del biglietto a 14 euro. E poi l'ultima notizia di questa parte di Detto Fatto: scattano i divieti di balneazione a Sapri. Perché? Perché il sindaco ha emesso un'ordinanza dopo gli esiti sfavorevoli dell'ARPAC. Un tratto della costa di Sapri quindi è interdetto alla balneazione, un divieto che è stato adottato a esclusivo scopo precauzionale, nelle more di ulteriori accertamenti già richiesti all'ARPAC attraverso nuovi campionamenti, ma fino all'arrivo dei nuovi risultati resterà vietato fare il bagno nel tratto interessato, che sarà segnalato con cartellonistica dedicata. Ci fermiamo ancora per un po' di pausa, a tra poco.

Bentrovati a Doppio Espresso, andiamo avanti con l'ultima parte della nostra trasmissione e parliamo dell'aeroporto di Salerno perché arriva la compagnia Iberia. C'è una spinta sui voli, però resta il problema della tassa di imbarco. Ed infatti, come dicevamo, da novembre anche Iberia opererà collegamenti giornalieri tra Salerno e Madrid, trasferendo parte delle attività previste su Capodichino durante il periodo dei lavori di riqualificazione della pista dell'aeroporto di Napoli. Ma c'è anche un'altra novità, che è quella che riguarda le compagnie low cost, perché prende forma anche il piano di espansione di Wizz Air, la compagnia in collaborazione con Jesac, scusate, ha definito un programma strategico di investimenti proprio sull'aeroporto di Salerno. Il piano partirà dal 2027 con l'introduzione iniziale di tre nuove rotte internazionali. E come dicevamo, però, resta il nodo della tassa d'imbarco, e c'è l'idea appunto di toglierla. La regione sta lavorando a questa possibilità. E ora parliamo di sport con Enza Coletta di Caggiano, che ha conquistato l'argento al campionato italiano Libertas di karate. Una grande soddisfazione per l'atleta del Vallo di Diano. Appunto, Enza Coletta ha conquistato una prestigiosa medaglia d'argento nel Kumite categoria cadetti, classificandosi al secondo posto nazionale. Eccola qua con questo importante attestato che riconosce la sua bravura. E poi guantoni d'oro a Milano per gli atleti di San Pietro Altanagro. È un San Pietro Altanagro d'oro con Diano Boxing. Shana Marotta, giovane atleta di Padula, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Il trionfo è arrivato nella cornice del palazzetto dello sport di Rozzano. E non è stata l'unica. Michelangelo Cimino riconferma campione nazionale nella Fight Code e nella kickboxing tecnica, cinture blu, marroni e nere nei 74 kg dopo la vittoria dello scorso anno. Nuove conferme anche per Giorgia Cimino e anche per Leonardo Marino. Sono tanti gli atleti della Diano Boxing che hanno ottenuto importanti risultati. Tutti i nomi e i risultati ottenuti potete leggerli sul nostro sito di italia2news.it. E poi la Pollese femminile, ritorniamo a parlare della Pollese femminile che brilla a Morano Calabro, splendida Coppa Italia e secondo posto meritato. Eccole qua le ragazze, appunto, secondo posto alla Coppa Italia di Morano Calabro, al termine di un percorso ricco di emozioni, crescita sportiva e grande calcio femminile. E allora, con questi bei risultati sportivi che arrivano da appunto atleti del Vallo di Diano, anche oltre regione, finisce questa puntata di Doppio Espresso. Vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie nei nostri telegiornali. Il primo appuntamento è quello con il TG delle ore 13, ma anche questa sera con il TG delle 19:55. Continuate a seguire la pagina di italia2news.it e anche i nostri canali social. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.

Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: C'è un territorio alle pendici dell'Etna dove la storia si intreccia con la vita quotidiana, dove il passato è parte viva del presente. È il territorio del GAL Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono una storia antica fatta di riti, feste, simboli e memoria collettiva. Non si tratta solo di folklore, ma di cultura profonda che accompagna il presente e dialoga con il futuro. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Territori diversi, uniti da un paesaggio potente, da una tradizione religiosa radicata e da una comunità che continua a celebrare ciò che la rende unica. A partire dalle feste patronali che ogni anno richiamano migliaia di persone. Non si tratta di semplici ricorrenze, ma di veri e propri momenti identitari che rinsaldano il legame tra le generazioni.
1: Grandissime tradizioni nel nostro territorio, nel nostro meraviglioso territorio del GAL Etna, i nostri santi patroni che vedono a raccolta tutte le nostre comunità. Quando c'è la festa del santo patrono, gli immigrati si organizzano le ferie per venire nei nostri territori e vivere quel momento, che è un momento importante, è un momento religioso il primo aspetto, però è anche un momento culturale, un momento folcloristico, un momento che coinvolge le intere comunità.
0: Ogni dettaglio, dalla banda che accompagna il simulacro alle luminarie, dai fuochi alle processioni, racconta il profondo legame delle persone con le loro tradizioni. Un legame che si rinnova in ogni paese, con forme diverse ma con lo stesso significato. Appartenenza, memoria, identità. A Maniace, comune giovane dal punto di vista amministrativo, la festa di San Sebastiano rappresenta uno dei momenti più sentiti. Ogni anno l'abbazia del Castello Nelson diventa il centro delle celebrazioni religiose in onore del santo patrono. E la devozione attira residenti, emigrati e visitatori.
2: La festa di San Sebastiano è stata istituita qui a Maniace nel 1937, quando una comunità che proveniva da Tortorice ha portato non soltanto la devozione, ma anche quelle che sono state le loro tradizioni. E San Sebastiano qui a Maniace ha una forte identità, perché il popolo davvero si sente legato a quella che è la figura di questo grande santo martire dei primi secoli della Chiesa. La festa di San Sebastiano qui a Maniace è scandita.

0: In due momenti durante l'anno liturgico, il 20 gennaio, che è proprio la solennità del Santo Martire, e poi annualmente la cadenza nella domenica più vicina, il 20 di maggio, si ritorna a festeggiare e a portare la statua in legno di San Sebastiano per le vie del paese, anche per sottolineare questo attaccamento che il popolo di Maniace ha verso il suo santo patrono.
1: La devozione per questa figura religiosa si esprime quindi con una doppia festa, in inverno e in primavera, che richiama fedeli da tutto il circondario. Considerato protettore contro le malattie e simbolo di fedeltà alla fede cristiana, a San Sebastiano è dedicata la chiesa madre del paese. Al suo interno è custodita la statua lignea del martire, che in occasione delle celebrazioni viene portata in processione dall'abbazia di Santa Maria all'interno del castello Nelson, fino a giungere proprio alla chiesa a lui dedicata, in centro al paese. Da Maniace si sale verso il comune più alto della provincia di Catania, Maletto. Qui la devozione popolare si concentra intorno a una figura ben precisa, Sant'Antonio da Padova, patrono del paese da oltre 300 anni.
2: Sant'Antonio divenne protettore a seguito di una grande colata lavica del 1651, quando la statua di Sant'Antonio, cosiddetto il Vecchio, venne portata a Maletto da parte dei malettesi, perché era stata messa di fronte per fermare la lava. Lo portarono a Maletto e divenne protettore e patrono di Maletto, e da quell'anno si celebra tutti gli anni una grande festa che rinnova il culto e la devozione di tantissimi malettesi presenti a Maletto e anche fuori di Maletto e di tantissimi pellegrini che vengono.
1: Proprio a Sant'Antonio da Padova venne dedicata la nuova chiesa, costruita nel 1785 ai piedi del castello che domina l'abitato. Dalle alture silenziose di Maletto ci spostiamo a Belpasso, dove il culto si trasforma in una potente narrazione visiva.
3: Una tradizione è sicuramente legata ai festeggiamenti che riguardano la nostra santa patrona, che è Santa Lucia. E la tradizione più importante, quella che ci caratterizza di più, è sicuramente quella dei carri allegorici di Santa Lucia. Sono delle macchine sceniche barocche che raccontano, schiudendosi, un messaggio attuale ed evangelico.
1: I carri allegorici di Belpasso rappresentano un raro esempio di catechesi visiva contemporanea. Queste imponenti strutture mobili, alte fino a 10 metri, sono progettate e costruite da veri cantieri popolari. Ogni quartiere lavora per mesi alla realizzazione del proprio carro, che si apre e si trasforma lungo le vie cittadine, rivelando momenti importanti della vita di Santa Lucia o episodi legati alla sua storia e al suo culto. Dai carri allegorici di Belpasso ci spostiamo poco più in alto, nel cuore dell'Etna. Qui, a oltre 800 metri di altitudine, sorge Ragalna, conosciuta come la Terrazza dell'Etna, per il suo affaccio spettacolare sul vulcano. È un comune giovane, ma con una devozione radicata nel tempo.
4: La tradizione più importante che lega la comunità di Ragalna è la Madonna del Carmelo. La Madonna del Carmelo è appunto la protettrice della città di Ragalna e viene festeggiata l'ultima domenica di settembre.
1: Nel centro del borgo, la chiesa ottocentesca a lei dedicata è il cuore religioso del paese etneo. L'edificio si presenta con una facciata semplice ma solenne. A colpire lo sguardo è il campanile neogotico, punto di riferimento per l'intero paese.

Riprendiamo ora il nostro viaggio nei comuni del Gall-Etna ed entriamo nel cuore di Bronte, città nota in tutto il mondo per il pistacchio, ma anche custode di antiche tradizioni, a partire dalle celebrazioni del suo santo patrono, San Biagio. I festeggiamenti si svolgono in due momenti distinti dell'anno: il 3 febbraio, data della ricorrenza liturgica, e nel mese di luglio, quando l'estate rende ancora più

0: vibrante l'atmosfera del paese. In quest'ultima occasione, il fercolo con il simulacro del santo viene portato in processione per le vie del centro storico, tra scenografici fuochi d'artificio, colpi a salve di cannone e una folla di fedeli e visitatori che si riversano nelle strade del centro. Prendere parte alla festa di San Biagio significa lasciarsi avvolgere dai colori, dai suoni e dalle emozioni di un rito collettivo che racconta, meglio di qualunque parola, il profondo senso di appartenenza e devozione che anima questa comunità. E lo stesso lo si può vivere ad Adrano, partecipando alle celebrazioni che rendono omaggio al protettore del paese.
1: La festa molto importante a cui Adrano tiene particolarmente e i suoi cittadini, i suoi fedeli del nostro compatrono San Nicolò Politi, dove migliaia di persone, emigrati, migliaia di cittadini, migliaia di fedeli si riuniscono nella preghiera, nella fede, nel periodo di agosto, appunto per omaggiare il nostro patrono San Nicolò. Vi è la cosiddetta volata dell'angelo, dove praticamente Adrano, Piazza Umberto, il centro storico di Adrano, appunto ospita migliaia di persone.
0: La volata dell'angelo è il momento più atteso delle celebrazioni con cui ogni anno, il 3 agosto, Adrano si raccoglie attorno alla figura del suo patrono. Durante il giorno si svolge la processione per le vie del paese, caratterizzata dalle tradizionali corse dei devoti e del fercolo. Infine, al calar della sera, la folla si riversa in Piazza Umberto per assistere alla spettacolare volata. Un fanciullo, vestito da angelo e sospeso su cavi d'acciaio, attraversa la piazza da Palazzo Bianchi fino alla Chiesa Madre, recitando versi sacri e lanciando petali verso il simulacro del santo per rendergli omaggio. Un rito suggestivo e carico di simbolismo che risale alla fine del Settecento e che coinvolge l'intera comunità. La celebrazione si conclude poi con un grande spettacolo pirotecnico. Ogni paese, ogni comunità di questi territori alle pendici dell'Etna si raccoglie attorno al proprio santo patrono, ma spesso le occasioni di devozione si moltiplicano nel corso dell'anno. A Catena Nuova, ad esempio, la festa più importante è quella dedicata a San Prospero nel mese di settembre, ma qui sono numerosi i santi a cui si rende omaggio. Tra questi, Santa Rita, il 22 di maggio. Questa festa, introdotta nel dopoguerra, è sempre più partecipata. In molti si vestono con l'abito nero dal colletto bianco, simbolo iconografico della santa, e portano con sé rose da benedire, secondo la tradizione. La processione, con l'uscita del simulacro dalla Chiesa Madre, attraversa le vie del paese tra rintocchi di campane, fuochi d'artificio e le note della banda musicale. Un altro momento di intensa partecipazione è quello della Settimana Santa, un insieme di riti e tradizioni che coinvolgono tutto il paese.
2: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catena Nuova e devo dire che è molto sentita e partecipata. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario. Il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni. A mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto, l'annata sarà un'annata prospera. Invece se il telo cade storto, l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua, ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il Figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese, una processione molto sentita.
0: Anche a Centuripe la Pasqua assume forme intense e suggestive, con riti dal forte impatto visivo ed emotivo. Qui l'intero borgo si trasforma. Le chiese si aprono, le confraternite si muovono, la gente si raccoglie attorno ai simulacri il momento più atteso è la caduta del

0: Velero, una grande tela di seta che svela l'immagine del Cristo risorto.
1: La notte di Pasqua questo telero cade scoprendo il Cristo risorto, mentre il giovedì abbiamo le processioni lungo tutto il paese, il giovedì dei tre simulacri del Cristo alla colonna, del Cristo diciamo martoriato, dell'Ecce Homo e dell'Addolorata, mentre il venerdì santo in processione va invece il Gesù nel tambuletto cosiddetto, cioè nella bara di vetro e di legno dorato e sempre l'Addolorata.
0: I riti della Settimana Santa a Centuripe seguono quindi un ordine preciso e carico di significato. Giovedì si svolgono tre distinte processioni, ciascuna con un simulacro diverso. Ognuna di queste rappresentazioni non è solo un passaggio liturgico, ma una meditazione collettiva sul dolore e sull'umanità di Gesù. Il Venerdì Santo è il giorno del silenzio e dell'attesa. Il Cristo morto, racchiuso in una bara di vetro e legno dorato, percorre le vie del paese insieme all'Addolorata, in un cammino che coinvolge l'intera comunità. Infine, nella notte di Pasqua, la caduta del telero segna il momento della rinascita, celebrando la vittoria della vita sulla morte. Nel periodo pasquale, riti e tradizioni si susseguono in molti paesi del Galletna, chiamando le comunità a raccolta. È quello che accade a Santa Maria di Licodia, nel cuore del territorio etneo. Qui il momento più suggestivo è quello del Venerdì Santo, quando per le vie del paese sfilano i simulacri dei misteri, mentre quello più toccante è l'uscita del Cristo morto, rappresentato da una statua distesa in una bara trasparente che lascia la Chiesa Madre. A questa si uniscono, in un simbolico incontro, le statue della Madonna Addolorata e di San Giovanni, che vanno alla ricerca del corpo di Gesù. Portate a spalla dai confratelli e accompagnate dalla devozione dei fedeli, le sacre immagini percorrono il centro abitato, per poi fare ritorno nelle rispettive chiese.
2: Delle voci, arriva qualcuno!
3: Guardate, ecco colui che mi tradirà.
4: Gesù di Nazareth è qui! Arrestatelo!
0: Simili, per intensità emotiva e partecipazione popolare, sono anche i riti della Settimana Santa a Maletto, dove la devozione prende forma in modo teatrale e coinvolgente. Un momento centrale delle celebrazioni religiose malettesi è la rappresentazione vivente della Passione di Gesù, un evento che coinvolge oltre 50 figuranti.
3: Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito.
0: La rievocazione prende avvio con la benedizione delle palme e l'ingresso solenne di Gesù su un asinello, circondato dai 12 apostoli. Seguono poi i momenti più intensi e toccanti della Passione, dal tradimento alla crocifissione, fino a giungere alla resurrezione. Un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'intero ciclo rituale è svolto dalla confraternita locale.
5: Gioia di collaborare insieme.
0: Un impegno, quello delle confraternite, che risulta centrale anche in altre comunità, come spiega il parroco della Basilica Maria Santissima dell'Elemosina di Biancavilla.
6: Allora, le confraternite non sono delle piccole società di persone, ma sono un gruppo di fedeli laici. In questi ultimi 20 anni abbiamo avuto una rinascita delle confraternite, cioè le persone più anziane hanno ceduto il posto ai giovani. A Biancavilla il clou dell'opera delle confraternite è appunto la Settimana Santa. Perché? Perché attraverso i riti si rendeva plasticamente, visibilmente, umanamente la passione di Cristo nelle varie forme e i momenti cronologici della sua passione. Il Venerdì Santo è caratterizzato da 3 momenti qui a Biancavilla. Il primo momento inizia alle 5 del mattino, è la Madonna Addolorata. Abbiamo celebrato il Giovedì Santo l'ultima cena e quindi la Madonna che va a cercare questo figlio. gira tutta

0: le chiese di Biancavilla, ma non solo le chiese, va a visitare anche i luoghi dove è presente Cristo. Cristo è presente nell'Eucaristia, ma Cristo è presente nell'uomo che soffre, nell'ammalato. Ecco, la visita all'ospedale, ai luoghi della sofferenza, ai luoghi sanitari. Poi fa visita dando importanza ai luoghi della preghiera. La seconda metà della giornata del Venerdì Santo è caratterizzata soprattutto dal momento liturgico. E poi il terzo momento è la processione dei misteri. Ecco, tutte le confraternite che hanno un'immagine della passione di Cristo, all'orario dato, incominciano a percorrere il tragitto che porta in piazza Roma. E sono 8 simulacri che si raggruppano in piazza Roma, ognuno con un aspetto diverso dalla passione, e lì si vive un momento di preghiera. E dopo quel momento di preghiera si continua la processione, perché ognuno di questi simulacri fa ritorno nelle proprie chiese.
1: Dalla coralità delle confraternite di Biancavilla ci spostiamo a Bronte. Qui, dalla Chiesa del Rosario alla Madonna del Riparo, fino alla maestosa Chiesa Madre della Santissima Trinità, i luoghi sacri diventano cornice dei riti della Settimana Santa, che raggiungono la massima espressione nella processione del venerdì. Durante il lento cammino del corteo, fede, devozione e folklore si fondono, coinvolgendo tutta la cittadina e gli abitanti dei paesi limitrofi. Il momento più emozionante di tutta la processione si vive la sera, in piazza Gagini, quando in mezzo ad una folla straripante si vive l'incontro tra Gesù e Maria sulla via della Passione. Le statue del Cristo alla colonna e del crocifisso si incrociano, mentre si levano i canti tradizionali.
2: Ecco che bene la mare che ho fatto la gamba!
3: Viva bella madre donata!
1: Un momento emozionante che i fedeli vivono con intensità e commozione, fino al rientro delle statue nelle chiese, a conclusione di una delle manifestazioni più suggestive della religiosità popolare siciliana. Anche a Paternò la Settimana Santa conserva una profondità spirituale che affonda le sue radici nei secoli. Qui la devozione si esprime attraverso riti solenni, influenzati dalla tradizione iberica trasmessa nel periodo borbonico. Un'eredità che nel tempo si è trasformata assumendo tratti distintivi e originali, diventando parte viva dell'identità culturale della città.
4: La nostra tradizione del Venerdì Santo sicuramente è antichissima, però i fercoli che vengono portati in processione almeno sono del 1897, il Cristo morto, e qualche anno prima il fercolo dell'Addolorata. In realtà l'Addolorata che veniva portata in processione è una statua lignea che viene conservata nella chiesa di Santa Margherita, ma viene mostrata al pubblico soltanto nel mese di settembre, quando c'è la giornata della devozione all'Addolorata. L'Addolorata che viene invece portata in processione venne realizzata a Lecce in cartapesta, venne donata da un paternese alla città di Paternò per portarla in processione, ed è quella che attualmente segue il Cristo morto durante la processione del Venerdì Santo.
1: Le confraternite locali, le statue in cartapesta, i fercoli storici e l'uscita al tramonto quando spunta la prima stella rendono queste celebrazioni un'esperienza profondamente simbolica. La processione si sdoppia. Inizia già il venerdì precedente con la Vergine Addolorata e culmina il Venerdì Santo con l'incontro con il Cristo morto. La scalinata settecentesca si anima del passaggio dei due simulacri. In questo spazio di attesa e riflessione si inserisce poi la Passio Christi, un evento teatrale itinerante messo in scena lungo la collina storica che ripercorre i momenti salienti della Passione con attori e figuranti. E infine, la Domenica di Pasqua, con la processione del Cristo risorto, chiude il ciclo delle celebrazioni paternesi. Per l'ultima tappa del nostro viaggio tra i riti della Settimana Santa andiamo ad Adrano, dove la narrazione pasquale assume una forma particolare.
5: Una tradizione millenaria è la cosiddetta diavolata di Pasqua, i diavolazzi di Pasqua, dove praticamente è una rappresentazione, un dramma scritto da Anselmo Laudani e praticamente rappresenta il bene che vince sul male.
1: È dunque la suggestiva rappresentazione dei diavolazzi ad aprire la Pasqua adranita, la celebre diavolata che mette in scena lo scontro tra bene e male e culmina in Piazza Umberto con la vittoria dell'angelo, tra applausi e commozione. Ma attorno a questo evento spettacolare ruota un'intera settimana di riti carichi di significato. La Domenica delle Palme si svolge la Via Crucis Vivente, un corteo che attraversa il centro storico e ripercorre le stazioni della Passione con drammatizzazioni intense e partecipate. Il Giovedì Santo è il momento della processione del Cristo alla colonna. Il simulacro seicentesco viene portato a spalla con lenti movimenti rituali, 3 passi avanti e 1 indietro, evocando la sofferenza di Gesù durante la flagellazione. Il Venerdì Santo, infine, è dedicato alla processione del Cristo morto. In un silenzio denso di emozione, confraternite e fedeli accompagnano la statua tra canti tradizionali e luci fioche, in uno dei momenti più solenni e toccanti dell'intera Settimana Santa adranita.

La dimensione intima della religione non è l'unica ad animare il Galetna. Culti e processioni lasciano spazio anche al divertimento, all'intrattenimento, a un'espressione artistica e orale che non si affida al rigore della liturgia, ma all'amore per le proprie tradizioni e alla necessità di trasmetterle. Uno degli oggetti simbolo del folklore siciliano è il carretto. Non un semplice mezzo di trasporto, ma un'opera d'arte unica per colori e geometrie. A Bronte la famiglia Gullotti raccoglie e conserva da 60 anni più di 300 pezzi. Entrando nelle piccole sale del museo, si è travolti dai colori accesi, dall'alternarsi vorticoso di rosso, verde, rosa e giallo, con punteggiature di bianco e di blu che avvolgono le ruote e le strutture di legno dei carri. Nappe e pennacchi impreziosiscono le criniere e le groppe dei cavalli, mentre i profili dell'Orlando, di Carlo Magno e dei suoi paladini mettono in scena storie che fanno parte del tessuto narrativo siciliano da più di 1000 anni. Sembra quasi di sentire ancora il tintinnio delle armature, il ritmo sincopato degli zoccoli. Se ci lasciamo trasportare, quegli stessi cavalieri potrebbero combattere proprio davanti ai nostri occhi, con ossa di legno e fili di ferro a sorreggere le spade, e con i loro movimenti guidati con abilità dai mastri pupari. È la magia dell'opera dei pupi, il teatro delle marionette siciliano, proclamata capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità nel 2001 dall'UNESCO. E se volessimo chiudere gli occhi, ci sarebbe ancora la voce dei cantastorie, accompagnata da chitarre o da organetti, a far galoppare i cavalieri. Possiamo trovarli alla Casa Museo del Cantastorie, nel piccolo teatro di Paternò, un luogo dedicato alla raccolta di antichi cartelloni, registrazioni e filmati, che ci consente di preservare e tramandare la ricchezza impalpabile dell'oralità. Cantastorie, pupi e carretti sono quindi uniti dalle gesta dei paladini, dal rumore di zoccoli e dalla vivacità dei loro racconti. La tradizione avanza scalpitando e combatte per rimanere intatta. Non solo viene tramandata da maestro a maestro, ma rimane viva negli occhi e nelle orecchie di chi visita questi territori. Ci sono altri suoni che possiamo seguire in questo viaggio nelle tradizioni siciliane. È un rumore di passi, frusciare di gonne e gonfaloni che vengono da luoghi lontani, da un tempo distante. È la rievocazione storica degli Arbresh, con cui da 7 anni si celebra la comunità albanese che fondò Biancavilla nel XV secolo.

Un gruppo di esuli, fermatosi qui a riposare, appoggiò ai rami di un fico una sacra icona dedicata a Maria, con in braccio il bambino. Al momento di ripartire, l'icona era avviluppata dai rami. La Madonna non volle lasciare questa terra e nemmeno la comunità Arbresh. Qui fondarono Callicari, l'antico nome di Biancavilla. Qui non si incontrano solo passato e storia, ma anche la contemporaneità. Il Gal Etna è un territorio vivo, animato da eventi come il Carnevale di Biancavilla e quello di Santa Maria di Licodia, per i quali artigiani locali dedicano mesi alla preparazione dei carri allegorici, i veri protagonisti dei festeggiamenti. Non più rappresentazioni religiose e cavalleresche, ma citazioni di programmi TV e supereroi. Le strade si riempiono di gente in maschera. Vediamo come generazioni diverse ballino affiancate, tra le luci e i bassi che riempiono l'aria di elettricità. Ed è questa vitalità, questo calore di comunità strette attorno alle proprie tradizioni, a rendere unico un territorio come quello del Gal Etna.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Col territorio comunale delimitato nel tratto meridionale dal corso dell'Ofanto, tra l'alta valle di tale fiume e la valle del torrente Cortino, su una verde collina, Calitri presenta una conformazione urbanistica assai peculiare, anzi unica tra i paesi dell'Irpinia, a cagione della forma triangolare che caratterizza il centro storico, con edifici collocati secondo una sorta di stratificazione o terrazzamento, cioè gradoni paralleli. Il centro storico di Calitri si caratterizza per i numerosi edifici ed elementi architettonici ed artistici assai interessanti. Portali d'ingresso in pietra, loggette corredate da colonnine, piazzette, stradine, vicoletti e scalinate, tutti elementi che ricordano l'origine medievale del borgo.

Nelle grotte stagionano le sfere dei caciocavalli, appese come tante lune nella penombra. Il caciocavallo podolico è un formaggio di antichissima tradizione, tipico delle zone collinari e montuose. Le forme di caciocavallo si lasciano stagionare anche 2 anni e più, al termine dei quali il formaggio si presenta ricoperto di muffe bianche sotto le quali la pelle è dura e lucente. La pasta compatta di colore giallo-oro intenso, dall'aroma acuto e persistente e sapore pieno, pastoso e delicato, che diventa piccante nel corso della stagionatura. Si tratta di un formaggio di straordinaria qualità, semiduro, con forma tipica a pera e una testa superiore variamente modellata.

Raggiungendo il punto più elevato della collina su cui insiste Calitri, la vista è attratta da un enorme ammasso di ruderi ed edifici in restauro, che costruiscono ciò che rimane del castello medievale e del palazzo baronale Mirelli. In data 21 agosto 2001, nei locali del Borgo Castello venne inaugurata la mostra permanente della ceramica calitrana. Se il territorio di Calitri è assai ricco di argille, le cui caratteristiche di purezza e malleabilità le rendono idonee ad essere facilmente manipolate, nessuna fornace, sia remota sia medievale, è stata finora individuata, per cui mancano prove che la lavorazione del materiale sia stata effettuata sin dai tempi antichi. Tuttavia, la copiosa presenza della materia prima di ottima qualità ed il recupero di oggetti di ceramica risalenti al periodo IV-III secolo a.C. rendono plausibile l'ipotesi dell'impianto di fornaci sin dall'antichità. Non a caso, Calitri è nota come città della ceramica. Una ulteriore conferma della presenza di centri di lavorazione della ceramica viene dai recenti ritrovamenti in località San Zaccaria e Santa Maria in Ecle, di alcuni reperti maiolicati, XIII-XIV secolo, presso i siti dove esistevano monasteri benedettini.

Occorre risalire ad una lettera del 1573 per poter legittimamente dedurre la sussistenza di fornaci a Calitri, visto che nel documento, che si trova presso l'archivio di Stato di Parma, il cavalier Gesualdo scrisse al cardinale Alessandro Farese facendo riferimento ad un ordine di vasi da spedire nella capitale, come pure è attestata documentalmente la presenza di una fornace nel 1688 nella località Posterla e di due in via dei Faenzari nel 1737. E prove documentali dell'attività delle fornaci diventano sempre più consistenti e ricorrenti nelle epoche successive.

Il castello, sicuramente già eretto nel XIII secolo, in quanto indicato negli Statuta Officiorum del Regno Svevo pubblicati dal Winckelmann, il Castrum Calitri nel 1240, allora di pertinenza imperiale sveva, venne restaurato e potenziato nel quadro del rafforzamento delle strutture difensive dell'Italia meridionale, secondo la volontà dell'imperatore Federico II di Svevia. Ciò spiega perché, durante la successiva denominazione angioina, il citato Castrum era uno dei fortilizi difensivi efficienti, una quarantina, rientranti nel Principato e Terra Beneventana.

nel 1276 il re Carlo d'Angiò concesse il castello alla barone di Fleury. La struttura andò poi ai Del Balzo e nel 1304 ai Gesualdo, che lo tennero fino all'estinzione del casato, avvenuta nel 1629 con la morte di Isabella. I Gesualdo elessero il castello a loro residenza, che migliorarono ed ampliarono, sottoponendolo a continui lavori di manutenzione e restauro, anche per riparare i danni provocati da diversi terremoti succedutisi tra il XVI e XVII secolo, e particolarmente in relazione a quello devastante del 1561, che dissestò l'intero paese, quando era feudatario Luigi IV Gesualdo.

Nel XVII secolo il castello andò ai Ludovisi, i quali nel 1676 lo cedettero unitamente ai feudi di Calitri, Castiglione e Santa Maria in Ecle ai nuovi feudatari Mirelli. Prima della fine del XVIII secolo, proprio i feudatari Mirelli incaricarono il Chianelli di procedere ad una valutazione della struttura e dei danni da questa riportati a seguito dei terremoti del 1688 e del 1692, che non dovettero essere eccessivi, se dalla relazione estimativa risultò che si trattava di una bella macchina di fabbrica. Ciò doveva corrispondere alla realtà, visto che anche Castellano, che visitò il castello nel 1691 nella Cronica Conzana, esaltò la bellezza e la sicurezza della struttura cinta da mura, quattro porte, due ponti levatoi e centinaia di stanze.

Il drammatico terremoto dell'8 settembre 1694 rase quasi completamente al suolo il castello, oltre a provocare danni diffusi nel paese e circondario. I morti furono circa 300 e migliaia i feriti. Tale drammatica circostanza persuase i superstiti feudatari Mirelli ad abbandonare definitivamente il vecchio sito, ormai ridotto ad un ammasso informe di ruderi, e riedificare un palazzo gentilizio, il Palazzo Baronale, detto Palazzo Mirelli. Ora spostiamoci alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Nel 1710, sotto la guida dei gesuiti della congregazione del padre Pavone, fu fondata la Confraternita dell'Immacolata Concezione di Calitri. L'anno successivo, in una zona appena fuori dalle mura urbane, il Sierro di San Biase, iniziò la costruzione della chiesa ad opera delle maestranze locali e paesi limitrofi. Il corpo di fabbrica, in origine a navata unica e coperta a tetto, fu consacrata nel 1714 e dopo il terremoto del 1732 fu ampliato realizzando il nuovo altare maggiore che accolse la statua dell'Immacolata Concezione e la cupola sul presbiterio. Nel 1846 furono aggiunte le navate laterali. Nel 1914 fu completato il soffitto a cassettoni. La chiesa dell'Immacolata fu danneggiata dal devastante terremoto del 1980 e successivamente ricostruita con struttura portante in cemento armato. Al centro, sotto la statua dell'Immacolata, una cornice lignea con l'immagine stilizzata della terra di Calitri. La composizione è chiusa in alto da un architrave con marcati aggetti al di sopra delle colonne, che sorregge un fastigio decorato da cartocci e angioletti indorati, culminante in una grande corona sormontata dalla croce. L'altare maggiore in legno di tiglio dipinto e indorato fu realizzato tra il 1738 e il 1746. Si presenta diviso in tre scomparti da quattro colonne composite, con fusti decorati da girali di fogliami indorati e le basi quadrate. Ospita nella nicchia centrale, quella più grande, la statua dell'Immacolata. Ai due lati, in due nicchie più piccole, sono collocate le statuette in cartapesta di San Giuseppe e di San Filippo Neri, acquistate nel 1747 a Napoli.

All'interno si osservano alcuni pregevoli manufatti, tra cui il banco di legno per gli ufficiali maggiori della confraternita, in noce intagliato, di pregevole fattura, lo stiacciato donatelliano della formella centrale raffigurante l'Immacolata Concezione.

La chiesa dell'Immacolata conserva la facciata principale con i portali in pietra del XVIII secolo, composta da una cornice quadra sormontata da un timpano spezzato, con alle estremità due giare e al centro una nicchia centinata decorata da due volute laterali e da una croce alla sommità. A Calitri ha termine il nostro viaggio in Irpinia e lasciamo con rammarico questo splendido paese.

Castel del Monte è un edificio del XIII secolo, fatto costruire in Puglia dall'imperatore Federico II. L'edificio, oltre a essere un esempio di costruzione precisa, è carico di simbolismi che hanno appassionato numerosi studiosi. L'ottagono su cui è basata la pianta del complesso e dei suoi elementi è una forma geometrica fortemente simbolica. Si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della Terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo, e quindi segnerebbe il passaggio dell'uno all'altro. La scelta dell'ottagono potrebbe derivare dalla cupola della roccia a Gerusalemme, che Federico II aveva visto durante la Sesta Crociata, o dalla Cappella Palatina di Aquisgrana. L'intera costruzione è intrisa di forti simboli astrologici, e la sua posizione è studiata in modo che nei giorni di solstizio ed equinozio le ombre gettate dalle pareti abbiano una particolare direzione. A mezzogiorno dell'equinozio di autunno, ad esempio, le ombre delle mura raggiungono perfettamente la lunghezza del cortile interno ed esattamente un mese dopo coprono anche l'intera lunghezza delle stanze. Due volte l'anno, inoltre, l'8 aprile e l'8 ottobre, ed ottobre in quel tempo era considerato l'ottavo mese dell'anno, un raggio di sole entra dalla finestra nella parete sudorientale e, attraversando la finestra che si rivolge al cortile interno, illumina una porzione di muro dove prima era scolpito un bassorilievo. Sulle due colonne che fiancheggiano il portale d'ingresso sono accovacciati due leoni. Quello di destra guarda verso sinistra e viceversa. Sono rivolti verso i punti dell'orizzonte in cui il sole sorge nei due solstizi d'estate e d'inverno.

Malgrado sia comunemente definito castello, l'esatta funzione dell'imponente edificio è tuttora sconosciuta. Privo dal punto di vista architettonico di elementi tipicamente militari e di fossati, posto in una posizione non strategica, in realtà l'edificio non fu probabilmente una fortezza. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la costruzione potesse essere una sorta di tempio, forse una sorta di tempio del sapere, in cui dedicarsi indisturbati allo studio delle scienze.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, l'ha detto già lei, eh?

Siamo nella montagna della provincia di Modena, a Pavolo nel Frignano, oltre 700 metri, dove abbiamo, nel caso nostro, 200 ettari di terra, 300 capi di bestiame e di questi 150 vacche in lattazione, e producono il latte per

questo particolare e apprezzato parmigiano reggiano export di montagna. Marchio di montagna perché il consorzio già dal 2013 ha iniziato la certificazione di questo prodotto di montagna, che è molto più severo rispetto al prodotto di montagna europeo. Quali sono le differenze importanti di questo marchio prodotto di montagna?

0: dal consorzio che va in un panel di degustazione. Se questo prodotto supera o è nel 50% delle migliori degustazioni fatte dal panel, può essere parmigiano reggiano prodotto di montagna. Il processo di produzione parte dall'azienda agricola e dalla produzione del latte, dove di fatti il latte utilizzato per il parmigiano reggiano è diverso rispetto al latte utilizzato per latte alimentare o altre tipologie di formaggi. Qual è la differenza determinante? Che questo latte deve essere prodotto da animali che siano alimentati non con prodotti fermentati. Al mattino il latte viene messo in caldaia, quindi, come dicevamo prima, il semigrasso della sera che viene aggiunto al latte intero del mattino, dopodiché viene portato ad una temperatura di circa 21 gradi Reaumur e viene inserito il sierinnesto, siero della lavorazione del giorno prima, che viene tenuto in contenitori dove ne permettono l'acidificazione. Poi a 29 gradi viene inserito il caglio, che è assolutamente ottenuto da stomaci di vitelli, e di conseguenza dopo avviene la cagliata. Dopo circa 9 minuti, 10 minuti, questa cagliata che si sta addensando viene rotta, viene sminuzzata con lo spino, uno strumento nostro tipico della lavorazione del parmigiano, e una volta sminuzzata questa cagliata poi viene cotta fino a 44 gradi Reaumur, e di qui poi si ottiene questo cadimento, questa cagliata che si va a collocare nel fondo di questa cagliata, di questa caldaia tronco conica, viene lasciata riposare per circa 50 minuti, dopodiché viene sollevata e poi viene messa nelle solite pezze di tela, queste tele, all'interno di queste forme, dove poi prenderà questa forma tipica un po' della forma. Poi dopo, alla sera, verrà messo il marchio di origine del parmigiano reggiano e di conseguenza già dal giorno dopo si vedranno tutti i puntini sullo scalzo, e qui è l'inizio, diciamo, della formazione di una forma di parmigiano reggiano, per poi arrivare dopo a un anno. Questa forma verrà espertizzata dal consorzio del parmigiano reggiano, se supera i requisiti verrà poi bollata a fuoco col marchio parmigiano reggiano. Questo è l'inizio, però, diciamo, della qualificazione, è l'inizio della certificazione di questo prodotto, che poi può avere ulteriori marchi quali di eccellenza, che sono il marchio export, che lo si può richiedere a 18 mesi, e poi anche nel nostro caso il marchio prodotto di montagna, che lo si potrà avere solo a 24 mesi.
1: Il parmigiano è uno dei formaggi stagionati tipici del nostro paese ed è naturalmente privo di lattosio, quindi possono consumarlo anche quelle persone che non possono consumare latte perché fanno difficoltà a digerire il lattosio. È molto digeribile, e molto più digeribile rispetto al latte, non soltanto perché è stato eliminato il lattosio, ma perché la lunga stagionatura ha permesso anche la scissione delle proteine e dei grassi in composti più digeribili. Quindi il parmigiano è un formaggio che si presta a qualsiasi preparazione culinaria, va bene per tutti ed è estremamente interessante per la nostra salute, perché è un'ottima fonte di calcio. Facciamo attenzione, perché è un'ottima fonte anche di sale, per cui dobbiamo stare attenti a non mangiare porzioni gigantesche. Qual è la porzione di formaggio che possiamo permetterci? Il formaggio dovremmo mangiarlo 3 volte a settimana, non di più, nella porzione di 50 grammi se è un formaggio stagionato come il parmigiano, o 100 grammi se si tratta di formaggi freschi.
0: È
2: vero che il parmigiano è un'eccellenza.

differenza, è proprio vero. Dei tanti caselli che ho visitato, sì, sono differenze di sapori, di minime, ma comunque la base è parmigiano reggiano. La bellezza di questa cosa è che secondo me comunque a me piace che si riconosca per quello che è, quindi facciamo l'insalata col parmigiano. Voi dite come l'insalata? L'insalata col parmigiano. Ma vedete che facciamo una cosa molto semplice. Prendiamo un po' d'olio. Ecco. Un goccio di questo aceto di vino molto molto buono. Basta. E un po' di saba, questo prodotto eccezionale, questa tempesta di aromi, di profumi, e ce ne mettiamo un po'. Col fustino facciamo una sorta di emulsione.

strepitosa. Due granellini di sale grosso, molto molto molto bene, un bel peperone giallo, lo spacchiamo, gli togliamo il suo biancore che non ci piace, perché il biancore potrebbe dare un po' di amaro, no? Ecco, via, là, anche questo, togliamocelo proprio tutto, eh? Basta. Ce lo buttiamo dentro, eh? Verza. Prendiamo la parte iniziale più morbida, questa la togliamo. Carciofo per ultimo, perché sennò si annerisce, quindi gli tolgo i primi due giri, voglio il tenero di questo carciofo. Non c'è raffia, ma noi questo cuoricino glielo togliamo. Fini fini, eh? Il carciofo crudo è, tra l'altro, è veramente salutare, eh? Fa benissimo. Questa è un'insalata sana, fresca, stimolante, con la goga. Dice non serve ma aiuta, eh? Allora, anche questo dentro. Due granelli di sale grosso, un altro goccetto di olio, due gocce di saba, e gli diamo, come si dice, un'abile smucinata. Molto bene. Allora, l'ideale sarebbe farla star lì un quarto d'ora, 20 minuti. Ma in realtà non ce l'avrei niente. Quindi facciamo sia delle scaglie, bellissime. Sia un po' di fiocchetti.

Questi ce li possiamo togliere, ormai devo vedere più niente. Ecco, diciamo che pure a questo punto, se uno la lasciasse ammalvire un pochino non sarebbe male, ma noi dobbiamo fare un test, quindi lo assaggiamo subito. Due granellini di sale grosso sopra, così. Che a me piace da morire sentire il granellino di sale grosso. Però, se vi dà fastidio, immaginate il sale grosso. Sentiamo un po' che dice. Volevo prendere anche un peperon. Vieni qui.

0: È bello sentire in bocca perché c'è tutta una serie di sfumature, tutta una serie di bontà. E secondo me abbiamo dato una bella nobilità al parmigiano. Quindi viva tutta la zona del parmigiano reggiano. Viva chi lo fa. Buon appetito. E lascio la parola alla comunità europea.
1: È ora di fare chiarezza. Noi abbiamo una, come Fede Alimentare, come impresa industriale, noi abbiamo una grande consapevolezza che il nostro azionista di riferimento è il consumatore. Quindi se il consumatore ha determinate esigenze, noi lo dobbiamo seguire, assecondare. E quindi su questo versante, sulla sicurezza soprattutto alimentare, il benessere degli animali, è un progetto che va nella direzione invocata dal consumatore. E quindi noi non possiamo, neanche per scherzo, non condividere questa scelta. Quindi la dobbiamo fare. Quello che mi permetto di dire all'opinione pubblica e anche ai media è che a volte fare certe scelte ci vogliono risorse e investimenti. E per creare risorse e investimenti bisogna creare anche valore e spesso non sempre nel nostro paese si tutela chi crea valore. Se penso alla tassa sullo zucchero e alla tassa sulla plastica, insomma va in una direzione che è tutto opposta, perché si toglie risorse da destinare agli investimenti, insomma non sempre è giusto andare in questa maniera, cioè utilizzare il sistema industriale come bancomat. Capisco anche che poi la coperta è corta e quindi chi è preposto a far quadrare i conti qualche volta deve fare anche velocemente le cose, ma io credo che lì abbiano sbagliato, spero siano nelle condizioni di rivedere. Però che dal punto di vista della sicurezza alimentare, mai come in questo paese si è avuto il consumatore le garanzie che ha attualmente oggi. Oggi c'è una sensibilità nei confronti a questo problema, non solo del consumatore, ma anche dell'industria, perché noi siamo obbligati, non possiamo permetterci di fare delle sciocchezze. Quindi noi dobbiamo tutelare il consumatore con la speranza che il consumatore ci scelga e ci dia la soddisfazione che meritiamo.

un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

Unire Indo-Pacifico e Mediterraneo con un interscambio nei settori del commercio, dell'energia e della tecnologia. Roma e Nuova Delhi rafforzano le relazioni. L'occasione è la visita in Italia del primo ministro indiano Narendra Modi. Oggi è una giornata storica, dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricevendolo a Villa Panfili. I due premier hanno firmato intese dall'agricoltura ai minerali critici. Vogliamo far crescere l'interscambio fino a 20 miliardi nei prossimi 3 anni, spiega Meloni. Il 2027 sarà l'anno della cultura e del turismo Italia-India. Modi è stato anche ricevuto al Quirinale dal capo dello Stato.

0: Sergio Mattarella. Con la guerra in Iran lo scenario economico è in deterioramento, cresce l'inflazione e cala la fiducia delle famiglie, infrenata gli investimenti. È il quadro che emerge dal centro studi di Confindustria nella congiuntura flash. Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz, spiega Confindustria. Con il prolungarsi di tale shock si va quindi ampliando il suo impatto sulle economie anche in Italia. Per le imprese rischia di bloccarsi il canale del credito, a rischio infrenata i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Crescono le malattie professionali e lo stress, è quanto emerge dalla ricerca realizzata dai consulenti del lavoro in occasione del Festival del Lavoro da domani a sabato al Centro Congressi La Nuvola all'EUR. Dal 2014 al 2024 le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, l'82% si sente stressato e quasi uno su due soffre di problemi del sonno. Per il presidente del Consiglio nazionale, Rosario De Luca, l'aumento delle malattie professionali conferma che la salute deve essere centrale nell'organizzazione del lavoro. Il direttore INAIL Marcello Fiori evidenzia: innalzare la sicurezza vuol dire costruire imprese competitive che guardano al futuro. Ancora stallo sul DDL stupri, fermo in Commissione Giustizia al Senato. Naufragate alcune proposte di testo base, si punta sulla proposta di mediazione della senatrice Julia Unterberger. Il testo mira a salvaguardare il concetto di consenso libero e attuale, ma allo stesso tempo prevede che l'assenza dello stesso consenso all'atto sessuale sia riconoscibile. Restano critiche le opposizioni, dubbi dalla PD per la Dem Valeria Valente, la proposta di Unterberger è un passo indietro rispetto alla versione approvata alla Camera. Buongiorno replica, la maggioranza vuole fare ogni tentativo per andare avanti.
1: Europa e Africa, quale futuro? Questo è il titolo di un convegno sui rapporti tra i due continenti promosso dalla Fondazione Ducci e ospitato dall'Università LUMSA a Roma. Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio italiano e commissario europeo, prende spunto anche da un vertice internazionale promosso dalla Francia a Nairobi, in Kenya.
2: Le iniziative dei singoli paesi sono tutte importanti, importante questo vertice francese a Nairobi, importante il piano Mattei che sviluppa l'Italia. Bisognerebbe avere forse una presenza più europea, perché ormai l'Africa è terreno di sviluppo, di futuro, ma anche di competizione tra giganti, la Cina, gli Stati Uniti, la stessa Russia, e gli europei non possono andare in ordine sparso.
1: Nella striscia di Gaza ancora si registra una gravissima carenza di farmaci essenziali, tra cui anestetici e antidolorifici, che continua a ostacolare interventi chirurgici e di emergenza, costringendo le equip mediche a prendere decisioni estremamente difficili. Lo riferisce alla dire Ahmad Mohanna, direttore dell'ospedale Al-Auda di Jabalia, nel nord di Gaza. Secondo il medico, dal cessate il fuoco di ottobre ben poco è cambiato, il sistema sanitario resta al collasso, rendendo impossibile rispondere a tutti i bisogni della popolazione. Anche per rompere l'assedio su Gaza è partita la terza missione della Sumud Flottiglia, che dal 18 maggio, in acque internazionali, la marina israeliana ha intercettato, arrestandone diversi attivisti. Bishnupur, a 300 km da Calcutta, è l'unica località indiana in cui permane l'arte antica di 8 secoli della seta Baluchari. Eppure povertà e mancanza di opportunità dilagano tra le comunità. Una ONG locale, però, dal 2006 organizza corsi di formazione per restituire a ragazze e donne adulte autostima, autonomia e speranza. Lo spiega Somnath Pine, segretario e fondatore di FRID, incontrato tra i padiglioni della settima edizione di Expo Kodoi Way 2026 a Fiera di Roma.
3: Silk product from India and from one single place. La seta Baluchari è una tecnica unica, anche perché racchiude dei racconti della mitologia indiana. Ogni sari richiede un mese di lavoro. Oltre a formare le donne, introduciamo i loro prodotti sui mercati e le mettiamo in contatto con le grandi aziende per massimizzare i redditi.
4: La situazione dei droits de l'homme en Afrique de l'Ouest è vraiment chaotique, pour ne pas dire dramatique.
3: La situazione dei diritti umani in Africa occidentale è caotica, soprattutto nei paesi dell'alleanza del Sahel come Mali, Burkina Faso e Niger. Le dittature militari vietano alle organizzazioni come la nostra di monitorare e lavorare per la democrazia, mentre crescono arresti e rapimenti tra giornalisti e attivisti. Anche altrove, come in Costa d'Avorio o in Senegal, aumenta il bavaglio ai dissidenti e ai media.
1: Lo riporta Jim Boubacar, coordinatore del Movimento Salvaguardia Diritti Umani in Africa Occidentale. Una notizia positiva è l'approvazione della risoluzione ONU che sancisce la schiavitù transatlantica come il più grave crimine contro l'umanità. Per Boubacar, un peccato e un'occasione persa che in tanti abbiano però votato contro, tra cui Stati Uniti e Israele, mentre l'Italia si è astenuta.
5: No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona.
0: Nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera è ripresa la discussione della legge delega per il nucleare sostenibile da fusione. Con votazioni accorpate e tempi per gli interventi contingentati, lo scopo è accelerare la discussione per dar seguito alle parole della Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'approvazione del provvedimento entro l'estate. Sono circa 500 gli emendamenti presentati dai gruppi, soprattutto di opposizione. Il via libera nelle commissioni potrebbe arrivare martedì, mentre in aula dovrebbe esserci entro la fine del mese. Bocciato l'emendamento che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili, una decisione gravissima, secondo il Verde Angelo Bonelli, perché dimostra che il governo vuole tenersi aperta la porta anche agli usi militari. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo hanno ribadito i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha aggiunto Crosetto. Non sono navi armate, ha precisato il titolare della difesa, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. È iniziato nelle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le quattro regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Incardinati i testi delle richieste sulle funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni, sanità, coordinamento della finanza pubblica. Superato l'esame delle Camere, che si esprimerà con atti di indirizzo, sarà delineato lo schema di intesa definitiva che dovrà essere approvato dalle regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Proseguono le audizioni in Commissione Lavoro del decreto 1 maggio. Nel corso della settimana è stato il turno delle organizzazioni sindacali e datoriali. Nodo del contendere il tema del salario giusto, introdotto dal provvedimento varato dal governo. Si conferma la volontà politica del governo di non voler introdurre un salario orario minimo e di non voler cancellare l'esistenza dei contratti pirata, ha detto la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabrielli. Per la UIL si tratta invece di un primo passo nella giusta direzione. Anche la CISL ha espresso un giudizio complessivamente positivo. L'UGL infine ha ribadito la centralità della contrattazione collettiva nazionale. Unire Indo-Pacifico e Mediterraneo con un interscambio nei settori del commercio, dell'energia e della tecnologia. Roma e Nuova Delhi rafforzano le relazioni. L'occasione è la visita in Italia del primo ministro indiano Narendra Modi. Oggi è una giornata storica, dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricevendolo a Villa Panfili. I due premier hanno firmato intese dall'agricoltura ai minerali critici. Vogliamo far crescere l'interscambio fino a 20 miliardi nei prossimi 3 anni, spiega Meloni. Il 2027 sarà l'anno della cultura e del turismo Italia-India. Modi è stato anche ricevuto al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Con la guerra in Iran lo scenario economico è in deterioramento, cresce l'inflazione e cala la fiducia delle famiglie, infrenata gli investimenti. È il quadro che emerge dal centro studi di Confindustria nella congiuntura flash. Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz, spiega Confindustria. Con il prolungarsi di tale shock si va quindi ampliando il suo impatto sulle economie anche in Italia. Per le imprese rischia di bloccarsi il canale del credito, a rischio infrenata i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Crescono le malattie professionali e lo stress, è quanto emerge dalla ricerca realizzata dai consulenti del lavoro in occasione del Festival del Lavoro da domani a sabato al Centro Congressi La Nuvola all'EUR. Dal 2014 al 2024 le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, l'82% si sente stressato e quasi uno su due soffre di problemi del sonno. Per il presidente del Consiglio nazionale Rosario De Luca, l'aumento delle malattie professionali conferma che la salute deve essere centrale nell'organizzazione del lavoro. Il direttore INAIL Marcello Fiori evidenzia: innalzare la sicurezza vuol dire costruire imprese competitive che guardano al futuro. Ancora stallo sul DDL stupri fermo in Commissione Giustizia al Senato. Naufragate alcune proposte di testo base, si punta sulla proposta di mediazione della senatrice Julia Unterberger. Il testo mira a salvaguardare il concetto di consenso libero e attuale, ma allo stesso tempo prevede che l'assenza dello stesso consenso all'atto sessuale sia riconoscibile. Restano critiche le opposizioni, dubbi dalla PD per la Dem Valeria Valente, la proposta di Unterberger è un passo indietro rispetto alla versione approvata alla Camera. Buongiorno replica, la maggioranza vuole fare ogni tentativo per andare avanti.
6: Federica
7: Pasquale,
6: giornalista, logorroica,
7: fastidioso,
6: scombussolato,
7: sì.

0: rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
0: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
0: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
0: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto. È il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes.

0: Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

un DASPO urbano abbia lo sguardo. La decisione è arrivata in seguito agli accertamenti delle forze dell'ordine in merito a degli eventi che si sono verificati ad aprile nel centro urbano, quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nei pressi di alcune attività commerciali del centro per la presenza di un uomo residente a bello sguardo in stato di alterazione che arrecava disturbo ai passanti e ne ostacolava il transito. Nonostante l'immediata contestazione di sanzioni amministrative e l'intimazione di un ordine di allontanamento, l'uomo ha continuato ad avere gli stessi comportamenti, si è ripresentato sul posto anche poche ore dopo l'intervento dei carabinieri. Questi comportamenti reiterati hanno spinto i militari della compagnia di Sala Consilina e i carabinieri della stazione di Bello Sguardo a proporre l'adozione di un divieto di accesso delle aree urbane, provvedimento che è stato poi emesso dal questore di Salerno al fine di interdire all'interessato l'accesso o lo stazionamento per la durata di 6 mesi nelle principali aree del centro cittadino di Bello Sguardo e nelle zone adiacenti alle attività commerciali. La violazione di questo divieto costituirà dunque un reato punibile con la reclusione e una multa che può raggiungere anche i 24.000 euro. Grazie all'azione dei carabinieri, anche nelle aree interne, come in un piccolo paese come Bello Sguardo, mediante la presenza delle stazioni, che sono diffuse su tutto il territorio del Vallo di Diano e degli Alburni, si è servito un servizio importante alla cittadinanza per garantire la vivibilità urbana e contrastare ogni forma di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Divieto temporaneo di balneazione a Sapri dopo gli esiti sfavorevoli dei controlli effettuati sulle acque del litorale cittadino. Il sindaco Antonio Gentile ha firmato un'ordinanza che vieta in via precauzionale la balneazione nel tratto interessato dai rilievi ARPAC. I campionamenti effettuati il 14 maggio scorso hanno infatti evidenziato parametri non conformi, facendo scattare immediatamente le misure di tutela sanitaria. Il comune ha già richiesto ulteriori verifiche e fino ai nuovi risultati resterà il divieto di fare il bagno con apposita segnaletica lungo la costa. Secondo quanto riportato nell'ordinanza, tra le possibili cause dell'alterazione delle acque potrebbero esserci anche le recenti ondate di maltempo che hanno interessato il territorio campano nei giorni scorsi. Intanto a Salerno cresce la delusione dei residenti del quartiere Torrione per lo stop ai lavori di ripascimento della spiaggia Universo Beach. Il commissario straordinario del comune di Salerno, Vincenzo Panico, ha chiarito che il tratto di arenile interessato dal cantiere non è ancora fruibile dei cittadini, una notizia che ha spento le speranze dei bagnanti ma anche degli operatori turistici dopo i primi lavori e la presenza delle ruspe sulla spiaggia nelle ultime settimane. Intanto sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della Guardia di Finanza e c'è l'interessamento anche da parte del Codacons.

Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine coordinata dalla Procura lagonegrese trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini.

Nei giorni scorsi due persone sono state arrestate per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana nel comune di Maiori. I due malviventi sono stati tratti in arresto dai carabinieri della locale stazione dopo il tentativo di imbroglio nei confronti di una donna del posto. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, la vittima era stata contattata telefonicamente dai due truffatori che avevano utilizzato la ormai nota tecnica del finto nipote. I due avevano fatto credere all'anziana che il nipote si trovasse in difficoltà economica e che aveva bisogno di 5.000 euro per sostenere le spese universitarie. L'anziana, insospettita dalla richiesta e dal tono della conversazione, ha prontamente contattato i carabinieri che si sono recati presso la sua abitazione. In poco tempo i militari hanno intercettato il presunto truffatore che, una volta abbraccato, ha tentato di allontanarsi raggiungendo l'auto sulla quale lo aspettava il complice. Entrambi sono stati fermati e dichiarati in arresto.

Quattro persone sono state arrestate dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno per traffico di droga. Il provvedimento, eseguito nelle province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina, rappresenta un nuovo sviluppo nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno sul clan Fezza de Vivo. Nell'ambito dell'operazione, il 6 maggio scorso, erano già stati arrestati 9 soggetti gravemente indiziati di far parte di un sodalizio criminale, operante prevalentemente nelle province di Salerno e Avellino. Le 9 persone erano implicate in traffici di ingenti quantitativi di stupefacente ed erano collegate ad ambienti criminali riconducibili al clan Fezza de Vivo, egemone nell'agro nocerino sarnese. Dopo gli interrogatori preventivi, il GIP del Tribunale di Salerno ha disposto la misura degli arresti domiciliari per 3 soggetti e l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per un quarto, dato il concreto pericolo di reiterazione della condotta delittuosa e il rischio di fuga. Il procedimento penale ora si trova nella fase delle indagini preliminari e fino ad eventuale sentenza definitiva vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti delle persone sottoposte ad indagine.

Si è svolta a Potenza la cerimonia di avvicendamento al Comando regionale Basilicata della Guardia di Finanza. Alla presenza del comandante interregionale dell'Italia meridionale, il generale di Corpo d'Armata Francesco Greco, il generale di brigata Roberto Pennoni ha ceduto il comando dopo 3 anni alla guida delle Fiamme Gialle Lucane. Pennoni si appresta ad assumere il prestigioso incarico di comandante della Legione Allievi. Nel suo discorso di commiato, l'alto ufficiale ha salutato le numerose autorità presenti e ha rivolto un sentito ringraziamento ai finanzieri della Basilicata per l'impegno dimostrato e per i risultati ottenuti nei diversi settori operativi. A raccogliere il testimone è il generale di brigata Crescenzo Sciaraffa, proveniente dal nucleo speciale Beni e Servizi con sede a Roma. Nel suo intervento il generale Sciaraffa ha dichiarato di essere fortemente onorato dell'incarico ricevuto, sottolineando la volontà di proseguire nel solco tracciato dalle Fiamme Gialle Lucane. A chiudere la cerimonia è stato il generale Francesco Greco, che ha ringraziato Roberto Pennoni per il lavoro svolto e rivolto a Crescenzo Sciaraffa un sincero augurio di buon lavoro nel nuovo incarico.

L'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi accelera sulla crescita internazionale. Da novembre 2026 anche Iberia opererà collegamenti tra Salerno e Madrid, trasferendo parte delle attività previste su Capodichino durante il periodo dei lavori di riqualificazione della pista dell'aeroporto di Napoli. Una scelta che conferma il ruolo sempre più centrale dello scalo salernitano. La nuova programmazione rappresenta un segnale importante per il territorio, insieme all'arrivo della compagnia spagnola, infatti attesa anche il debutto operativo di Aero Italia, che baserà il primo aeromobile proprio a Salerno a partire dai prossimi giorni. Ma per sostenere davvero il decollo dello scalo, secondo operatori ed istituzioni, serve intervenire sui costi che gravano sui biglietti aerei. Al centro del confronto politico e tecnico c'è la possibile disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, la tassa da 6,50 € applicata a ogni passeggero in partenza, inclusa nel prezzo finale del volo. La regione Campania starebbe valutando l'ipotesi di eliminare il contributo per l'aeroporto di Salerno, compensando i comuni interessati attraverso le risorse derivanti dalla partecipazione regionale in GESAC. L'obiettivo è favorire l'arrivo di nuove compagnie e incentivare l'apertura di ulteriori rotte internazionali. In diversi aeroporti italiani, sotto il milione di passeggeri annui, tra cui Trapani, Rimini, Forlì e Reggio Calabria, la disapplicazione dell'addizionale avrebbe già prodotto effetti positivi. Per Salerno il tema è particolarmente strategico. Accanto agli incentivi economici, resta però fondamentale il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali e anche della capacità ricettiva del territorio. Sul fronte delle compagnie locali,

Coast. Prende forma anche il piano di espansione di Wizz Air. La compagnia, in collaborazione con JESAC, ha definito un programma strategico di investimenti con una forte scommessa sull'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento.

Portare la prevenzione oncologica anche negli istituti penitenziari per garantire equità nell'accesso alle cure e abbattere le barriere sanitarie che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione. E questo è l'obiettivo della visita istituzionale compiuta dall'assessore regionale alla salute della Basilicata Cosimo Latronico alla casa circondariale di Melfi. L'assessore era accompagnato dal direttore generale del CROB Massimo De Fino, dalla coordinatrice regionale PNES Screening Francesca Sanseverino e dalla garante dei diritti delle persone detenute della regione Basilicata Tiziana Silletti. Nel corso della visita la delegazione ha incontrato anche il direttore del carcere di Melfi, Maria Rosaria Petraccone, il comandante del reparto di polizia penitenziaria, Giuseppe Donato Telesca, e anche il referente sanitario del carcere, Sabino Paglia. Successivamente si è svolto un confronto diretto con i detenuti, incentrato sull'importanza della prevenzione oncologica e sull'adesione alle campagne di screening promosse dalla regione Basilicata. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione del tumore del colon retto. All'iniziativa ha partecipato anche la psicologa del CROB, Stefania Lapadula, che ha affrontato gli aspetti emotivi e psicologici legati ai percorsi di prevenzione in un contesto delicato come quello detentivo. La tutela della salute è un diritto universale che deve raggiungere ogni cittadino, superando qualsiasi barriera fisica o sociale, ha sottolineato l'assessore Cosimo Latronico. Questa iniziativa si inserisce nelle attività del Piano Nazionale Equità nella Salute, uno strumento strategico che opera nelle regioni del Mezzogiorno per rafforzare la qualità dei servizi sanitari e rendere più equo l'accesso alle cure.

Restano chiuse le fonderie Pisano di Fratte. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta cautelare di sospensiva presentata dall'azienda, confermando lo stop allo stabilimento salernitano disposto già lo scorso 25 marzo. Una decisione che, secondo quanto evidenziato nelle relazioni tecniche basate sui dati ufficiali ARPAC, trova riscontro nel drastico calo degli inquinanti atmosferici registrato nel quartiere nelle settimane successive alla chiusura dell'impianto. I rilevamenti effettuati dalle centraline ARPAC tra il 26 marzo e il 30 aprile mostrano infatti una diminuzione di tutti i 15 inquinanti monitorati. I dati parlano di riduzioni fino al 92,9% per l'anidride solforosa, dell'88,9% dell'acido solfitrico, dell'85,7% per il benzene e del 75% per il monossido di azoto. In netto calo anche il particolato atmosferico, il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto. Il confronto con i mesi di aprile 2024 e 2025, quando lo stabilimento era pienamente operativo, conferma il trend. Aprile 2026, primo mese completo senza attività produttiva, segna un abbattimento generalizzato delle concentrazioni inquinanti. A rendere noti questi dati particolarmente significativi è Lorenzo Forte, presidente dell'associazione Salute e Vita ed esponente del Movimento 5 Stelle. Questa decisione, ha detto, rappresenta una svolta storica per il nostro territorio e per tutte le famiglie che per anni hanno convissuto con paura, malattie e preoccupazioni. Inoltre Forte ha richiamato la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, definendola uno spartiacque fondamentale che avrebbe imposto alle istituzioni di affrontare il problema senza più rinvii. Sulla stessa linea è anche Nadia Bassano, segretaria dell'associazione Salute e Vita. Non stiamo parlando di opinioni, ma di numeri ufficiali. Ora l'associazione chiede la bonifica completa dell'area a carico della proprietà Pisano e la realizzazione di un parco urbano destinato alla comunità.

Calabro al termine di un percorso ricco di emozioni, crescita sportiva e grande calcio femminile, un'esperienza intensa e formativa che ha visto la squadra protagonista dentro e fuori dal campo, dimostrando carattere, qualità e spirito di gruppo. La formazione rosso-blu, che aveva vinto il proprio campionato salernitano, ha conquistato la finale grazie ad un cammino convincente nella fase a gironi. In semifinale è arrivata una netta vittoria per 3-0 contro la Geppino Netti, risultato che ha regalato alla squadra l'accesso all'atto conclusivo del torneo. Nella finalissima contro il Baroncino, la Pollese femminile ha dovuto arrendersi per 0-3, chiudendo comunque la competizione con una meritatissima medaglia d'argento e tanto orgoglio per il percorso disputato. A rendere ancora più speciale questa esperienza è arrivato anche il prestigioso premio di miglior giocatrice, riconoscimento che testimonia il valore e il talento espresso dalla squadra durante tutta la manifestazione. La società e la squadra hanno voluto ringraziare in modo particolare tutti coloro che sostengono il gruppo partita dopo partita, senza far mancare mai supporto e vicinanza. Un pensiero speciale anche alle mamme, presenza fondamentale dentro e fuori dal campo, sempre pronte a sostenere le ragazze in ogni momento.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi.

0: bassi della provincia.
1: Non ci credo!
0: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.

0: Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavigliaepeluso.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

un DASPO urbano abbia lo sguardo. La decisione è arrivata in seguito agli accertamenti delle forze dell'ordine in merito a degli eventi che si sono verificati ad aprile nel centro urbano, quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nei pressi di alcune attività commerciali del centro per la presenza di un uomo residente a bello sguardo in stato di alterazione che arrecava disturbo ai passanti e ne ostacolava il transito. Nonostante l'immediata contestazione di sanzioni amministrative e l'intimazione di un ordine di allontanamento, l'uomo ha continuato ad avere gli stessi comportamenti, si è ripresentato sul posto anche poche ore dopo l'intervento dei carabinieri. Questi comportamenti reiterati hanno spinto i militari della compagnia di Sala Consilina e i carabinieri della stazione di Bello Sguardo a proporre l'adozione di un divieto di accesso delle aree urbane, provvedimento che è stato poi emesso dal questore di Salerno al fine di interdire all'interessato l'accesso o lo stazionamento per la durata di 6 mesi nelle principali aree del centro cittadino di Bello Sguardo e nelle zone adiacenti alle attività commerciali. La violazione di questo divieto costituirà dunque un reato punibile con la reclusione e una multa che può raggiungere anche i 24.000 euro. Grazie all'azione dei carabinieri, anche nelle aree interne, come in un piccolo paese come Bello Sguardo, mediante la presenza delle stazioni, che sono diffuse su tutto il territorio del Vallo di Diano e degli Alburni, si è servito un servizio importante alla cittadinanza per garantire la vivibilità urbana e contrastare ogni forma di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Divieto temporaneo di balneazione a Sapri dopo gli esiti sfavorevoli dei controlli effettuati sulle acque del litorale cittadino. Il sindaco Antonio Gentile ha firmato un'ordinanza che vieta in via precauzionale la balneazione nel tratto interessato dai rilievi ARPAC. I campionamenti effettuati il 14 maggio scorso hanno infatti evidenziato parametri non conformi, facendo scattare immediatamente le misure di tutela sanitaria. Il comune ha già richiesto ulteriori verifiche e fino ai nuovi risultati resterà il divieto di fare il bagno con apposita segnaletica lungo la costa. Secondo quanto riportato nell'ordinanza, tra le possibili cause dell'alterazione delle acque potrebbero esserci anche le recenti ondate di maltempo che hanno interessato il territorio campano nei giorni scorsi. Intanto a Salerno cresce la delusione dei residenti del quartiere Torrione per lo stop ai lavori di ripascimento della spiaggia Universo Beach. Il commissario straordinario del comune di Salerno, Vincenzo Panico, ha chiarito che il tratto di arenile interessato dal cantiere non è ancora fruibile dei cittadini. Una notizia che ha spento le speranze dei bagnanti, ma anche degli operatori turistici, dopo i primi lavori e la presenza delle ruspe sulla spiaggia nelle ultime settimane. Intanto, sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della Guardia

Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine coordinata dalla Procura lagonegrese trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini.

Nei giorni scorsi due persone sono state arrestate per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana nel comune di Maiori. I due malviventi sono stati tratti in arresto dai carabinieri della locale stazione dopo il tentativo di imbroglio nei confronti di una donna del posto. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, la vittima era stata contattata telefonicamente dai due truffatori che avevano utilizzato la ormai nota tecnica del finto nipote. I due avevano fatto credere all'anziana che il nipote si trovasse in difficoltà economica e che aveva bisogno di 5.000 euro per sostenere le spese universitarie. L'anziana, insospettita dalla richiesta e dal tono della conversazione, ha prontamente contattato i carabinieri che si sono recati presso la sua abitazione. In poco tempo i militari hanno intercettato il presunto truffatore che, una volta abbraccato, ha tentato di allontanarsi raggiungendo l'auto sulla quale lo aspettava il complice. Entrambi sono stati fermati e dichiarati in arresto.

Quattro persone sono state arrestate dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno per traffico di droga. Il provvedimento, eseguito nelle province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina, rappresenta un nuovo sviluppo nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno sul clan Fezza de Vivo. Nell'ambito dell'operazione, il 6 maggio scorso erano già stati arrestati 9 soggetti gravemente indiziati di far parte di un sodalizio criminale, operante prevalentemente nelle province di Salerno e Avellino. Le 9 persone erano implicate in traffici di ingenti quantitativi di stupefacente ed erano collegate ad ambienti criminali riconducibili al clan Fezza de Vivo, egemone nell'agro nocerino sarnese. Dopo gli interrogatori preventivi, il GIP del Tribunale di Salerno ha disposto la misura degli arresti domiciliari per 3 soggetti e l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per un quarto, dato il concreto pericolo di reiterazione della condotta delittuosa e rischio di fuga. Il procedimento penale ora si trova nella fase delle indagini preliminari e fino ad eventuale sentenza definitiva vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti delle persone sottoposte ad indagine.

si è svolta a Potenza la cerimonia di avvicendamento al Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza. Alla presenza del comandante interregionale dell'Italia Meridionale, il generale di Corpo d'Armata Francesco Greco, il generale di brigata Roberto Pennoni ha ceduto il comando dopo 3 anni alla guida delle Fiamme Gialle Lucane. Pennoni si appresta ad assumere il prestigioso incarico di comandante della Legione Allievi. Nel suo discorso di commiato, l'alto ufficiale ha salutato le numerose autorità presenti e ha rivolto un sentito ringraziamento ai finanzieri della Basilicata per l'impegno dimostrato e per i risultati ottenuti nei diversi settori operativi. A raccogliere il testimone è il generale di brigata Crescenzo Sciaraffa, proveniente dal nucleo speciale Beni e Servizi con sede a Roma. Nel suo intervento il generale Sciaraffa ha dichiarato di essere fortemente onorato dell'incarico ricevuto, sottolineando la volontà di proseguire nel solco tracciato dalle Fiamme Gialle Lucane. A chiudere la cerimonia è stato il generale Francesco Greco, che ha ringraziato Roberto Pennoni per il lavoro svolto e rivolto a Crescenzo Sciaraffa un sincero augurio di buon lavoro nel nuovo incarico.

L'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi accelera sulla crescita internazionale. Da novembre 2026 anche Iberia opererà collegamenti tra Salerno e Madrid, trasferendo parte delle attività previste su Capodichino durante il periodo dei lavori di riqualificazione della pista dell'aeroporto di Napoli. Una scelta che conferma il ruolo sempre più centrale dello scalo salernitano. La nuova programmazione rappresenta un segnale importante per il territorio insieme all'arrivo della compagnia spagnola, infatti atteso anche il debutto operativo di Aero Italia, che baserà il primo aeromobile proprio a Salerno a partire dai prossimi giorni. Ma per sostenere davvero il decollo dello scalo, secondo operatori ed istituzioni, serve intervenire sui costi che gravano sui biglietti aerei. Al centro del confronto politico e tecnico c'è la possibile disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, la tassa da 6,50 euro applicata a ogni passeggero in partenza, inclusa nel prezzo finale del volo. La regione Campania starebbe valutando l'ipotesi di eliminare il contributo per l'aeroporto di Salerno, compensando i comuni interessati attraverso le risorse derivanti dalla partecipazione regionale in GESAC. L'obiettivo è favorire l'arrivo di nuove compagnie e incentivare l'apertura di ulteriori rotte internazionali. In diversi aeroporti italiani, sotto il milione di passeggeri annui, tra cui Trapani, Rimini, Forlì e Reggio Calabria, la disapplicazione dell'addizionale avrebbe già prodotto effetti positivi. Per Salerno il tema è particolarmente strategico. Accanto agli incentivi economici, resta però fondamentale il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali e anche della capacità ricettiva del territorio. Sul fronte delle compagnie low cost prende forma anche il piano di espansione di Wizz Air. La compagnia, in collaborazione con GESAC, ha definito un programma strategico di investimenti con una forte scommessa sull'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento.

Portare la prevenzione oncologica anche negli istituti penitenziari per garantire equità nell'accesso alle cure e abbattere le barriere sanitarie che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione. E questo è l'obiettivo della visita istituzionale compiuta dall'assessore regionale alla salute della Basilicata Cosimo Latronico alla casa circondariale di Melfi. L'assessore era accompagnato dal direttore generale del CROB Massimo De Fino, dalla coordinatrice regionale PNES Screening Francesca Sanseverino e dalla garante dei diritti delle persone detenute della regione Basilicata Tiziana Silletti. Nel corso della visita la delegazione ha incontrato anche il direttore del carcere di Melfi, Maria Rosaria Petraccone, il comandante del reparto di polizia penitenziaria, Giuseppe Donato Telesca, e anche il referente sanitario del carcere, Sabino Paglia. Successivamente si è svolto un confronto diretto con i detenuti, incentrato sull'importanza della prevenzione oncologica e sull'adesione alle campagne di screening promosse dalla regione Basilicata. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione del tumore del colon retto. All'iniziativa ha partecipato anche la psicologa del CROB, Stefania Lapadula, che ha affrontato gli aspetti emotivi e psicologici legati ai percorsi di prevenzione in un contesto delicato come quello detentivo. La tutela della salute è un diritto universale che deve raggiungere ogni cittadino, superando qualsiasi barriera fisica o sociale, ha sottolineato l'assessore Cosimo Latronico. Questa iniziativa si inserisce nelle attività del Piano Nazionale Equità nella Salute, uno strumento strategico che opera nelle regioni del Mezzogiorno per rafforzare la qualità dei servizi sanitari e rendere più equo l'accesso alle cure.

Restano chiuse le fonderie Pisano di Fratte. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta cautelare di sospensiva presentata dall'azienda, confermando lo stop allo stabilimento salernitano disposto già lo scorso 25 marzo. Una decisione che, secondo quanto evidenziato nelle relazioni tecniche basate sui dati ufficiali ARPAC, trova riscontro nel drastico calo degli inquinanti atmosferici registrato nel quartiere nelle settimane successive alla chiusura dell'impianto. I rilevamenti effettuati dalle centraline ARPAC tra il 26 marzo e il 30 aprile mostrano infatti una diminuzione di tutti i 15 inquinanti monitorati. I dati parlano di riduzioni fino al 92,9% per l'anidride solforosa, dell'88,9% dell'acido solfitrico, dell'85,7% per il benzene e del 75% per il monossido di azoto. In netto calo anche il particolato atmosferico, il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto. Il confronto con i mesi di aprile 2024 e 2025, quando lo stabilimento era pienamente operativo, conferma il trend. Aprile 2026, primo mese completo senza attività produttiva, segna un abbattimento generalizzato delle concentrazioni inquinanti. A rendere noti questi dati particolarmente significativi è Lorenzo Forte, presidente dell'associazione Salute e Vita ed esponente del Movimento 5 Stelle. Questa decisione, ha detto, rappresenta una svolta storica per il nostro territorio e per tutte le famiglie che per anni hanno convissuto con paura, malattie e preoccupazioni. Inoltre Forte ha richiamato la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, definendola uno spartiacque fondamentale che avrebbe imposto alle istituzioni di affrontare il problema senza più rinvii. Sulla stessa linea è anche Nadia Bassano, segretaria dell'associazione Salute e Vita. Non stiamo parlando di opinioni, ma di numeri ufficiali. Ora l'associazione chiede la bonifica completa dell'area a carico della proprietà Pisano e la realizzazione di un parco urbano destinato alla comunità.

Si conclude con uno splendido secondo posto l'avventura della US Pollese alla Coppa Italia di Murano Calabro, al termine di un percorso ricco di emozioni, crescita sportiva e grande calcio femminile. Un'esperienza intensa e formativa che ha visto la squadra protagonista dentro e fuori dal campo, dimostrando carattere, qualità e spirito di gruppo. La formazione rosso-blu, che aveva vinto il proprio campionato salernitano, ha conquistato la finale grazie ad un cammino convincente nella fase a gironi. In semifinale è arrivata una netta vittoria per 3-0 contro la Geppino Netti, risultato che ha regalato alla squadra l'accesso all'atto conclusivo del torneo. Nella finalissima contro il Baroncino, la Pollese femminile ha dovuto arrendersi per 0-3, chiudendo comunque la competizione con una meritatissima medaglia d'argento e tanto orgoglio per il percorso disputato. A rendere ancora più speciale questa esperienza è arrivato anche il prestigioso premio di miglior giocatrice, riconoscimento che testimonia il valore e il talento espresso dalla squadra durante tutta la manifestazione. La società e la squadra hanno voluto ringraziare in modo particolare tutti coloro che sostengono il gruppo partita dopo partita, senza far mancare mai supporto e vicinanza. Un pensiero speciale anche alle mamme, presenza fondamentale dentro e fuori dal campo, sempre pronte a sostenere le ragazze in ogni momento.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

un DASPO urbano a bello sguardo. La decisione è arrivata in seguito agli accertamenti delle forze dell'ordine in merito a degli eventi che si sono verificati ad aprile nel centro urbano, quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nei pressi di alcune attività commerciali del centro per la presenza di un uomo a bello sguardo in stato di alterazione che arrecava disturbo ai passanti e ne ostacolava il transito. Nonostante l'immediata contestazione di sanzioni amministrative e l'intimazione di un ordine di allontanamento, l'uomo ha continuato ad avere gli stessi comportamenti, si è ripresentato sul posto anche poche ore dopo l'intervento dei carabinieri. Questi comportamenti reiterati hanno spinto i militari della compagnia di Sala Consilina e i carabinieri della stazione di Bello Sguardo a proporre l'adozione di un divieto di accesso delle aree urbane, provvedimento che è stato poi emesso dal questore di Salerno al fine di interdire all'interessato l'accesso o lo stazionamento per la durata di 6 mesi nelle principali aree del centro cittadino di Bello Sguardo e nelle zone adiacenti alle attività commerciali. La violazione di questo divieto costituirà dunque un reato punibile con la reclusione e una multa che può raggiungere anche i 24.000 euro. Grazie all'azione dei carabinieri, anche nelle aree interne, come in un piccolo paese come Bello Sguardo, mediante la presenza delle stazioni, che sono diffuse su tutto il territorio del Vallo di Diano e degli Alburni, si è servito un servizio importante alla cittadinanza per garantire la vivibilità urbana e contrastare ogni forma di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Divieto temporaneo di balneazione a Sapri dopo gli esiti sfavorevoli dei controlli effettuati sulle acque del litorale cittadino. Il sindaco Antonio Gentile ha firmato un'ordinanza che vieta in via precauzionale la balneazione nel tratto interessato dai rilievi ARPAC. I campionamenti effettuati il 14 maggio scorso hanno infatti evidenziato parametri non conformi, facendo scattare immediatamente le misure di tutela sanitaria. Il comune ha già richiesto ulteriori verifiche e fino ai nuovi risultati resterà il divieto di fare il bagno con apposita segnaletica lungo la costa. Secondo quanto riportato nell'ordinanza, tra le possibili cause dell'alterazione delle acque potrebbero esserci anche le recenti ondate di maltempo che hanno interessato il territorio campano nei giorni scorsi. Intanto a Salerno cresce la delusione dei residenti del quartiere Torrione per lo stop ai lavori di ripascimento della spiaggia Universo Beach. Il commissario straordinario del comune di Salerno, Vincenzo Panico, ha chiarito che il tratto di arenile interessato dal cantiere non è ancora fruibile dai cittadini. Una notizia che ha spento le speranze dei bagnanti, ma anche degli operatori turistici, dopo i primi lavori e la presenza delle ruspe sulla spiaggia nelle ultime settimane. Intanto, sulla vicenda, sono in corso accertamenti da parte della Guardia di Finanza e c'è l'interessamento anche da parte del Codacons.

Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine coordinata dalla Procura lagonegrese trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto in stato di alterazione dovuta all'assunzione di

droga, aggredì due coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Vigianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini.

Nei giorni scorsi due persone sono state arrestate per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana nel comune di Maiori. I due malviventi sono stati tratti in arresto dai carabinieri della locale stazione dopo il tentativo di imbroglio nei confronti di una donna del posto. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, la vittima era stata contattata telefonicamente dai due truffatori che avevano utilizzato la ormai nota tecnica del finto nipote. I due avevano fatto credere all'anziana che il nipote si trovasse in difficoltà economica e che aveva bisogno di 5.000 euro per sostenere le spese universitarie. L'anziana, insospettita dalla richiesta e dal tono della conversazione, ha prontamente contattato i carabinieri che si sono recati presso la sua abitazione. In poco tempo i militari hanno intercettato il presunto truffatore che, una volta braccato, ha tentato di allontanarsi raggiungendo l'auto sulla quale lo aspettava il complice. Entrambi sono stati fermati e dichiarati in arresto.

Quattro persone sono state arrestate dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno per traffico di droga. Il provvedimento, eseguito nelle province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina, rappresenta un nuovo sviluppo nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno sul clan Fezza de Vivo. Nell'ambito dell'operazione, il 6 maggio scorso erano già stati arrestati 9 soggetti gravemente indiziati di far parte di un sodalizio criminale, operante prevalentemente nelle province di Salerno e Avellino. Le 9 persone erano implicate in traffici di ingenti quantitativi di stupefacente ed erano collegate ad ambienti criminali riconducibili al clan Fezza de Vivo, egemone nell'agro nocerino sarnese. Dopo gli interrogatori preventivi, il GIP del Tribunale di Salerno ha disposto la misura degli arresti domiciliari per 3 soggetti e l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per un quarto, dato il concreto pericolo di reiterazione della condotta delittuosa e il rischio di fuga. Il procedimento penale ora si trova nella fase delle indagini preliminari e fino ad eventuale sentenza definitiva vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti delle persone sottoposte ad indagine.

Si è svolta a Potenza la cerimonia di avvicendamento al Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza. Alla presenza del comandante interregionale dell'Italia Meridionale, il generale di Corpo d'Armata Francesco Greco, il generale di brigata Roberto Pennoni ha ceduto il comando dopo 3 anni alla guida delle Fiamme Gialle Lucane. Pennoni si appresta ad assumere il prestigioso incarico di comandante della Legione Allievi. Nel suo discorso di commiato, l'alto ufficiale ha salutato le numerose autorità presenti e ha rivolto un sentito ringraziamento ai finanzieri della Basilicata per l'impegno dimostrato e per i risultati ottenuti nei diversi settori operativi. A raccogliere il testimone è il generale di brigata Crescenzo.

Sciaraffa, proveniente dal nucleo speciale beni e servizi con sede a Roma. Nel suo intervento, il generale Sciaraffa ha dichiarato di essere fortemente onorato dell'incarico ricevuto, sottolineando la volontà di proseguire nel solco tracciato dalle Fiamme Gialle Lucane. A chiudere la cerimonia è stato il generale Francesco Greco, che ha ringraziato Roberto Pennoni per il lavoro svolto e rivolto a Crescenzo Sciaraffa un sincero augurio di buon lavoro nel nuovo incarico.

L'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi accelera sulla crescita internazionale. Da novembre 2026 anche Iberia opererà collegamenti tra Salerno e Madrid, trasferendo parte delle attività previste su Capodichino durante il periodo dei lavori di riqualificazione della pista dell'aeroporto di Napoli. Una scelta che conferma il ruolo sempre più centrale dello scalo salernitano. La nuova programmazione rappresenta un segnale importante per il territorio, insieme all'arrivo della compagnia spagnola, infatti atteso anche il debutto operativo di Aero Italia, che baserà il primo aeromobile proprio a Salerno a partire dai prossimi giorni. Ma per sostenere davvero il decollo dello scalo, secondo operatori ed istituzioni, serve intervenire sui costi che gravano sui biglietti aerei. Al centro del confronto politico e tecnico c'è la possibile disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, la tassa da 6,50 euro applicata a ogni passeggero in partenza, inclusa nel prezzo finale del volo. La regione Campania starebbe valutando l'ipotesi di eliminare il contributo per l'aeroporto di Salerno, compensando i comuni interessati attraverso le risorse derivanti dalla partecipazione regionale in GESAC. L'obiettivo è favorire l'arrivo di nuove compagnie e incentivare l'apertura di ulteriori rotte internazionali. In diversi aeroporti italiani, sotto il milione di passeggeri annui, tra cui Trapani, Rimini, Forlì e Reggio Calabria, la disapplicazione dell'addizionale avrebbe già prodotto effetti positivi. Per Salerno il tema è particolarmente strategico. Accanto agli incentivi economici, resta però fondamentale il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali e anche della capacità ricettiva del territorio. Sul fronte delle compagnie low cost prende forma anche il piano di espansione di Wizz Air. La compagnia, in collaborazione con GESAC, ha definito un programma strategico di investimenti con una forte scommessa sull'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento.

Portare la prevenzione oncologica anche negli istituti penitenziari per garantire equità nell'accesso alle cure e abbattere le barriere sanitarie che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione. E questo è l'obiettivo della visita istituzionale compiuta dall'assessore regionale alla salute della Basilicata Cosimo Latronico alla casa circondariale di Melfi. L'assessore era accompagnato dal direttore generale del CROB Massimo De Fino, dalla coordinatrice regionale PNES Screening Francesca Sanseverino e dalla garante dei diritti delle persone detenute della regione Basilicata Tiziana Silletti. Nel corso della visita la delegazione ha incontrato anche il direttore del carcere di Melfi, Maria Rosaria Petraccone, il comandante del reparto di polizia penitenziaria, Giuseppe Donato Telesca, e anche il referente sanitario del carcere, Sabino Paglia. Successivamente si è svolto un confronto diretto con i detenuti, incentrato sull'importanza della prevenzione oncologica e sull'adesione alle campagne di screening promosse dalla regione Basilicata. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione del tumore del colon retto. All'iniziativa ha partecipato anche la psicologa del CROB, Stefania Lapadula, che ha affrontato gli aspetti emotivi e psicologici legati ai percorsi di prevenzione in un contesto delicato come quello detentivo. La tutela della salute è un diritto universale che deve raggiungere ogni cittadino, superando qualsiasi barriera fisica o sociale, ha sottolineato l'assessore Cosimo Latronico. Questa iniziativa si inserisce nelle attività del Piano Nazionale Equità nella Salute, uno strumento strategico che opera nelle regioni del Mezzogiorno per rafforzare la qualità dei servizi sanitari e rendere più equo l'accesso alle cure.

È stata respinta la richiesta cautelare di sospensiva presentata dall'azienda, confermando lo stop allo stabilimento salernitano disposto già lo scorso 25 marzo. Una decisione che, secondo quanto evidenziato nelle relazioni tecniche basate sui dati ufficiali ARPAC, trova riscontro nel drastico calo degli inquinanti atmosferici registrato nel quartiere nelle settimane successive alla chiusura dell'impianto. I rilevamenti effettuati dalle centraline ARPAC tra il 26 marzo e il 30 aprile mostrano infatti una diminuzione di tutti i 15 inquinanti monitorati. I dati parlano di riduzioni fino al 92,9% per l'anidride solforosa, dell'88,9% dell'acido solfitrico, dell'85,7% per il benzene e del 75% per il monossido di azoto. In netto calo anche il particolato atmosferico, il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto. Il confronto con i mesi di aprile 2024 e 2025, quando lo stabilimento era pienamente operativo, conferma il trend. Aprile 2026, primo mese completo senza attività produttiva, segna un abbattimento generalizzato delle concentrazioni inquinanti. A rendere noti questi dati particolarmente significativi è Lorenzo Forte, presidente dell'associazione Salute e Vita ed esponente del Movimento 5 Stelle. Questa decisione, ha detto, rappresenta una svolta storica per il nostro territorio e per tutte le famiglie che per anni hanno convissuto con paura, malattie e preoccupazioni. Inoltre, Forte ha richiamato la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, definendola uno spartiacque fondamentale che avrebbe imposto alle istituzioni di affrontare il problema senza più rinvii. Sulla stessa linea è anche Nadia Bassano, segretaria dell'associazione Salute e Vita. Non stiamo parlando di opinioni, ma di numeri ufficiali. Ora l'associazione chiede la bonifica completa dell'area a carico della proprietà Pisano e la realizzazione di un parco urbano destinato alla comunità.

Si conclude con uno splendido secondo posto l'avventura della US Pollese alla Coppa Italia di Murano Calabro al termine di un percorso ricco di emozioni, crescita sportiva e grande calcio femminile, un'esperienza intensa e formativa che ha visto la squadra protagonista dentro e fuori dal campo, dimostrando carattere, qualità e spirito di gruppo. La formazione rosso-blu che aveva vinto il proprio campionato salernitano ha conquistato la finale grazie ad un convincente nella fase a gironi. In semifinale è arrivata una netta vittoria per 3-0 contro la Geppino Netti, risultato che ha regalato alla squadra l'accesso all'atto conclusivo del torneo. Nella finalissima contro il Baroncino, la Pollese femminile ha dovuto arrendersi per 0-3, chiudendo comunque la competizione con una meritatissima medaglia d'argento e tanto orgoglio per il percorso disputato. A rendere ancora più speciale questa esperienza è arrivato anche il prestigioso premio di miglior giocatrice, riconoscimento che testimonia il valore e il talento espresso dalla squadra durante tutta la manifestazione. La società e la squadra hanno voluto ringraziare in modo particolare tutti coloro che sostengono il gruppo partita dopo partita, senza far mancare mai supporto e vicinanza. Un pensiero speciale anche alle mamme, presenza fondamentale dentro e fuori dal campo, sempre pronte a sostenere le ragazze in ogni momento.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?

0: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
0: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

un daspo urbano a bello sguardo. La decisione è arrivata in seguito agli accertamenti delle forze dell'ordine in merito a degli eventi che si sono verificati ad aprile nel centro urbano, quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nei pressi di alcune attività commerciali del centro per la presenza di un uomo residente a bello sguardo in stato di alterazione che arrecava disturbo ai passanti e ne ostacolava il transito. Nonostante l'immediata contestazione di sanzioni amministrative e l'intimazione di un ordine di allontanamento, l'uomo ha continuato ad avere gli stessi comportamenti, si è ripresentato sul posto anche poche ore dopo l'intervento dei carabinieri. Questi comportamenti reiterati hanno spinto i militari della compagnia di Sala Consilina e i carabinieri della stazione di Bello Sguardo a proporre l'adozione di un divieto di accesso delle aree urbane, provvedimento che è stato poi emesso dal questore di Salerno al fine di interdire all'interessato l'accesso o lo stazionamento per la durata di 6 mesi nelle principali aree del centro cittadino di Bello Sguardo e nelle zone adiacenti alle attività commerciali. La violazione di questo divieto costituirà

dunque un reato punibile con la reclusione e una multa che può raggiungere anche i 24.000 euro. Grazie all'azione dei carabinieri, anche nelle aree interne, come in un piccolo paese come Bello Sguardo, mediante la presenza delle stazioni, che sono diffuse su tutto il territorio del Vallo di Diano e degli Alburni, si è servito un servizio importante alla cittadinanza per garantire la vivibilità urbana e contrastare ogni forma di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Divieto temporaneo di balneazione a Sapri dopo gli esiti sfavorevoli dei controlli effettuati sulle acque del litorale cittadino. Il sindaco Antonio Gentile ha firmato un'ordinanza che vieta in via precauzionale la balneazione nel tratto interessato dai rilievi ARPAC. I campionamenti effettuati il 14 maggio scorso hanno infatti evidenziato parametri non conformi, facendo scattare immediatamente le misure di tutela sanitaria. Il comune ha già richiesto ulteriori verifiche e fino ai nuovi risultati resterà il divieto di fare il bagno con apposita segnaletica lungo la costa. Secondo quanto riportato nell'ordinanza, tra le possibili cause dell'alterazione delle acque potrebbero esserci anche le recenti ondate di maltempo che hanno interessato il territorio campano nei giorni scorsi. Intanto a Salerno cresce la delusione dei residenti del quartiere Torrione per lo stop ai lavori di ripascimento della spiaggia Universo Beach. Il commissario straordinario del comune di Salerno, Vincenzo Panico, ha chiarito che il tratto di arenile interessato dal cantiere non è ancora fruibile dei cittadini. Una notizia che ha spento le speranze dei bagnanti, ma anche degli operatori turistici, dopo i primi lavori e la presenza delle ruspe sulla spiaggia nelle ultime settimane. Intanto, sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della Guardia di Finanza e c'è l'interessamento anche da parte del Codacons.

Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine coordinata dalla Procura lagonegrese trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, i quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini.

Nei giorni scorsi due persone sono state arrestate per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana nel comune di Maiori. I due malviventi sono stati tratti in arresto dai carabinieri della locale stazione dopo il tentativo di imbroglio nei confronti di una donna del posto. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria,

La vittima era stata contattata telefonicamente dai due truffatori che avevano utilizzato la ormai nota tecnica del finto nipote. I due avevano fatto credere all'anziana che il nipote si trovasse in difficoltà economica e che aveva bisogno di 5.000 euro per sostenere le spese universitarie. L'anziana, insospettita dalla richiesta e dal tono della conversazione, ha prontamente contattato i carabinieri che si sono recati presso la sua abitazione. In poco tempo i militari hanno intercettato il presunto truffatore che, una volta abbraccato, ha tentato di allontanarsi raggiungendo l'auto sulla quale lo aspettava il complice. Entrambi sono stati fermati e dichiarati in arresto.

Quattro persone sono state arrestate dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno per traffico di droga. Il provvedimento, eseguito nelle province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina, rappresenta un nuovo sviluppo nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno sul clan Fezza de Vivo. Nell'ambito dell'operazione, il 6 maggio scorso erano già stati arrestati 9 soggetti gravemente indiziati di far parte di un sodalizio criminale, operante prevalentemente nelle province di Salerno e Avellino. Le 9 persone erano implicate in traffici di ingenti quantitativi di stupefacente ed erano collegate ad ambienti criminali riconducibili al clan Fezza de Vivo, egemone nell'agro nocerino sarnese. Dopo gli interrogatori preventivi, il GIP del Tribunale di Salerno ha disposto la misura degli arresti domiciliari per 3 soggetti e l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per un quarto, dato il concreto pericolo di reiterazione della condotta delittuosa e rischio di fuga. Il procedimento penale ora si trova nella fase delle indagini preliminari e fino ad eventuale sentenza definitiva vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti delle persone sottoposte ad indagine.

Si è svolta a Potenza la cerimonia di avvicendamento al Comando regionale Basilicata della Guardia di Finanza. Alla presenza del comandante interregionale dell'Italia meridionale, il generale di Corpo d'Armata Francesco Greco, il generale di brigata Roberto Pennoni ha ceduto il comando dopo 3 anni alla guida delle Fiamme Gialle Lucane. Pennoni si appresta ad assumere il prestigioso incarico di comandante della Legione Allievi. Nel suo discorso di commiato, l'alto ufficiale ha salutato le numerose autorità presenti e ha rivolto un sentito ringraziamento ai finanzieri della Basilicata per l'impegno dimostrato e per i risultati ottenuti nei diversi settori operativi. A raccogliere il testimone è il generale di brigata Crescenzo Sciaraffa, proveniente dal nucleo speciale Beni e Servizi con sede a Roma. Nel suo intervento, il generale Sciaraffa ha dichiarato di essere fortemente onorato dell'incarico ricevuto, sottolineando la volontà di proseguire nel solco tracciato dalle Fiamme Gialle Lucane. A chiudere la cerimonia è stato il generale Francesco Greco, che ha ringraziato Roberto Pennoni per il lavoro svolto e rivolto a Crescenzo Sciaraffa un sincero augurio di buon lavoro nel nuovo incarico.

L'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi accelera sulla crescita internazionale. Da novembre 2026 anche Iberia opererà collegamenti tra Salerno e Madrid, trasferendo parte delle attività previste su Capodichino durante il periodo dei lavori di riqualificazione della pista dell'aeroporto di Napoli. Una scelta che conferma il ruolo sempre più centrale dello scalo salernitano. La nuova programmazione rappresenta un segnale importante per il territorio, insieme all'arrivo della compagnia spagnola. Infatti, atteso anche il debutto operativo di Aero Italia, che baserà il primo aeromobile proprio a Salerno a partire dai prossimi giorni. Ma per sostenere davvero il decollo dello scalo, secondo operatori ed istituzioni, serve intervenire sui costi che gravano sui biglietti aerei. Al centro del confronto politico e tecnico c'è la possibile disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, la tassa da 6,50 euro applicata a ogni passeggero in partenza, inclusa nel prezzo finale del volo. La regione Campania starebbe valutando l'ipotesi di eliminare il contributo per l'aeroporto di Salerno, compensando i comuni interessati attraverso le risorse derivanti dalla partecipazione regionale in GESAC. L'obiettivo è favorire l'arrivo di nuove compagnie e incentivare l'apertura di ulteriori rotte internazionali. In diverse

trasporti italiani sotto il milione di passeggeri annui, tra cui Trapani, Rimini, Forlì e Reggio Calabria, la disapplicazione dell'addizionale avrebbe già prodotto effetti positivi. Per Salerno il tema è particolarmente strategico. Accanto agli incentivi economici resta però fondamentale il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali e anche della capacità ricettiva del territorio. Sul fronte delle compagnie

Portare la prevenzione oncologica anche negli istituti penitenziari per garantire equità nell'accesso alle cure e abbattere le barriere sanitarie che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione. E questo è l'obiettivo della visita istituzionale compiuta dall'assessore regionale alla salute della Basilicata Cosimo Latronico alla casa circondariale di Melfi. L'assessore era accompagnato dal direttore generale del CROB Massimo De Fino, dalla coordinatrice regionale PNES Screening Francesca Sanseverino e dalla garante dei diritti delle persone detenute della regione Basilicata Tiziana Silletti. Nel corso della visita la delegazione ha incontrato anche il direttore del carcere di Melfi, Maria Rosaria Petraccone, il comandante del reparto di polizia penitenziaria, Giuseppe Donato Telesca, e anche il referente sanitario del carcere, Sabino Paglia. Successivamente si è svolto un confronto diretto con i detenuti, incentrato sull'importanza della prevenzione oncologica e sull'adesione alle campagne di screening promosse dalla regione Basilicata. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione del tumore del colon retto. All'iniziativa ha partecipato anche la psicologa del CROB, Stefania Lapadula, che ha affrontato gli aspetti emotivi e psicologici legati ai percorsi di prevenzione in un contesto delicato come quello detentivo. La tutela della salute è un diritto universale che deve raggiungere ogni cittadino, superando qualsiasi barriera fisica o sociale, ha sottolineato l'assessore Cosimo Latronico. Questa iniziativa si inserisce nelle attività del Piano Nazionale Equità nella Salute, uno strumento strategico che opera nelle regioni del Mezzogiorno per rafforzare la qualità dei servizi sanitari e rendere più equo l'accesso alle cure.

Restano chiuse le fonderie Pisano di Fratte. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta cautelare di sospensiva presentata dall'azienda, confermando lo stop allo stabilimento salernitano disposto già lo scorso 25 marzo. Una decisione che, secondo quanto evidenziato nelle relazioni tecniche basate sui dati ufficiali ARPAC, trova riscontro nel drastico calo degli inquinanti atmosferici registrato nel quartiere nelle settimane successive alla chiusura dell'impianto. I rilevamenti effettuati dalle centraline ARPAC tra il 26 marzo e il 30 aprile mostrano infatti una diminuzione di tutti i 15 inquinanti monitorati. I dati parlano di riduzioni fino al 92,9% per l'anidride solforosa, dell'88,9% dell'acido solfitrico, dell'85,7% per il benzene e del 75% per il monossido di azoto. In netto calo anche il particolato atmosferico, il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto. Il confronto con i mesi di aprile 2024 e 2025, quando lo stabilimento era pienamente operativo, conferma il trend. Aprile 2026, primo mese completo senza attività produttiva, segna un abbattimento generalizzato delle concentrazioni inquinanti. A rendere noti questi dati particolarmente significativi è Lorenzo Forte, presidente dell'associazione Salute e Vita ed esponente del Movimento 5 Stelle. Questa decisione, ha detto, rappresenta una svolta storica per il nostro territorio e per tutte le famiglie che per anni hanno convissuto con paura, malattie e preoccupazioni. Inoltre Forte ha richiamato la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, definendola uno spartiacque fondamentale che avrebbe imposto alle istituzioni di affrontare il problema senza più rinvii. Sulla stessa linea è anche Nadia Bassano, segretaria dell'associazione Salute e Vita. Non stiamo parlando di opinioni, ma di numeri ufficiali. Ora l'associazione chiede la bonifica completa dell'area a carico della proprietà Pisano e la realizzazione di un parco urbano destinato alla comunità.

Si conclude con uno splendido secondo posto l'avventura della US Pollese alla Coppa Italia di Murano Calabro al termine di un percorso ricco di emozioni, crescita sportiva e grande calcio femminile, un'esperienza intensa e formativa che ha visto la squadra protagonista dentro e fuori dal campo, dimostrando carattere, qualità e spirito di gruppo. La formazione rosso-blu che aveva vinto il proprio campionato salernitano ha conquistato la finale grazie ad un cammino convincente.

Nella fase a gironi. In semifinale è arrivata una netta vittoria per 3-0 contro la Geppino Netti, risultato che ha regalato alla squadra l'accesso all'atto conclusivo del torneo. Nella finalissima contro il Baroncino, la Pollese femminile ha dovuto arrendersi per 0-3, chiudendo comunque la competizione con una meritatissima medaglia d'argento e tanto orgoglio per il percorso disputato. A rendere ancora più speciale questa esperienza è arrivato anche il prestigioso premio di miglior giocatrice, riconoscimento che testimonia il valore e il talento espresso dalla squadra durante tutta la manifestazione. La società e la squadra hanno voluto ringraziare in modo particolare tutti coloro che sostengono il gruppo partita dopo partita, senza far mancare mai supporto e vicinanza. Un pensiero speciale anche alle mamme, presenza fondamentale dentro e fuori dal campo, sempre pronte a sostenere le ragazze in ogni momento.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine.

0: cucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

un DASPO urbano abbia lo sguardo. La decisione è arrivata in seguito agli accertamenti delle forze dell'ordine in merito a degli eventi che si sono verificati ad aprile nel centro urbano, quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nei pressi di alcune attività commerciali del centro per la presenza di un uomo residente a bello sguardo in stato di alterazione che arrecava disturbo ai passanti e ne ostacolava il transito. Nonostante l'immediata contestazione di sanzioni amministrative e l'intimazione di un ordine di allontanamento, l'uomo ha continuato ad avere gli stessi comportamenti, si è ripresentato sul posto anche poche ore dopo l'intervento dei carabinieri. Questi comportamenti reiterati hanno spinto i militari della compagnia di Sala Consilina e i carabinieri della stazione di Bello Sguardo a proporre l'adozione di un divieto di accesso delle aree urbane, provvedimento che è stato poi emesso dal questore di Salerno al fine di interdire all'interessato l'accesso o lo stazionamento per la durata di 6 mesi nelle principali aree del centro cittadino di Bello Sguardo e nelle zone adiacenti alle attività commerciali. La violazione di questo divieto costituirà dunque un reato punibile con la reclusione e una multa che può raggiungere anche i 24.000 euro. Grazie all'azione dei carabinieri, anche nelle aree interne, come in un piccolo paese come Bello Sguardo, mediante la presenza delle stazioni, che sono diffuse su tutto il territorio del Vallo di Diano e degli Alburni, si è servito un servizio importante alla cittadinanza per garantire la vivibilità urbana e contrastare ogni forma di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Divieto temporaneo di balneazione a Sapri dopo gli esiti sfavorevoli dei controlli effettuati sulle acque del litorale cittadino. Il sindaco Antonio Gentile ha firmato un'ordinanza che vieta in via precauzionale la balneazione nel tratto interessato dai rilievi ARPAC. I campionamenti effettuati il 14 maggio scorso hanno infatti evidenziato parametri non conformi, facendo scattare immediatamente le misure di tutela sanitaria. Il comune ha già richiesto ulteriori verifiche e fino ai nuovi risultati resterà il divieto di fare il bagno con apposita segnaletica lungo la costa. Secondo quanto riportato nell'ordinanza, tra le possibili cause dell'alterazione delle acque potrebbero esserci anche le recenti ondate di maltempo che hanno interessato il territorio campano nei giorni scorsi. Intanto a Salerno cresce la delusione dei residenti del quartiere Torrione per lo stop ai lavori di ripascimento della spiaggia Universo Beach. Il commissario straordinario del comune di Salerno, Vincenzo Panico, ha chiarito che il tratto di arenile interessato dal cantiere non è ancora fruibile dai cittadini. Una notizia che ha spento le speranze dei bagnanti, ma anche degli operatori turistici, dopo i primi lavori e la presenza delle ruspe sulla spiaggia nelle ultime settimane. Intanto, sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della Guardia di Finanza e c'è l'interessamento anche da parte del Codacons.

Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine coordinata dalla Procura lagonegrese trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini.

Nei giorni scorsi due persone sono state arrestate per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana nel comune di Maiori. I due malviventi sono stati tratti in arresto dai carabinieri della locale stazione dopo il tentativo di imbroglio nei confronti di una donna del posto. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, la vittima era stata contattata telefonicamente dai due truffatori che avevano utilizzato la ormai nota tecnica del finto nipote. I due avevano fatto credere all'anziana che il nipote si trovasse in difficoltà economica e che aveva bisogno di 5.000 euro per sostenere le spese universitarie. L'anziana, insospettita dalla richiesta e dal tono della conversazione, ha prontamente contattato i carabinieri che si sono recati presso la sua abitazione. In poco tempo i militari hanno intercettato il presunto truffatore che, una volta braccato, ha tentato di allontanarsi raggiungendo l'auto sulla quale lo aspettava il complice. Entrambi sono stati fermati e dichiarati in arresto.

Quattro persone sono state arrestate dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno per traffico di droga. Il provvedimento, eseguito nelle province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina, rappresenta un nuovo sviluppo nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno sul clan Fezza de Vivo. Nell'ambito dell'operazione, il 6 maggio scorso erano già stati arrestati 9 soggetti gravemente indiziati di far parte di un sodalizio criminale, operante prevalentemente nelle province di Salerno e Avellino. Le 9 persone erano implicate in traffici di ingenti quantitativi di stupefacente ed erano collegate ad ambienti criminali riconducibili al clan Fezza de Vivo, egemone nell'agro nocerino sarnese. Dopo gli interrogatori preventivi, il GIP del Tribunale di Salerno ha disposto la misura degli arresti domiciliari per 3 soggetti e l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per un quarto, dato il concreto pericolo di reiterazione della condotta delittuosa e rischio di fuga. Il procedimento penale ora si trova nella fase delle indagini preliminari e fino ad eventuale sentenza definitiva vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti delle persone sottoposte ad indagine.

Si è svolta a Potenza la cerimonia di avvicendamento al Comando regionale Basilicata della Guardia di Finanza. Alla presenza del comandante interregionale dell'Italia meridionale, il generale di corpo d'armata Francesco Greco, il generale di brigata Roberto Pennoni ha ceduto il comando dopo 3 anni alla guida delle Fiamme Gialle Lucane. Pennoni si appresta ad assumere il prestigioso incarico di comandante della Legione Allievi. Nel suo discorso di commiato, l'alto ufficiale ha salutato le numerose autorità presenti e ha rivolto un sentito ringraziamento ai finanzieri della Basilicata per l'impegno dimostrato e per i risultati ottenuti nei diversi settori operativi. A raccogliere il testimone è il generale di brigata Crescenzo Sciaraffa, proveniente dal nucleo speciale Beni e Servizi con sede a Roma. Nel suo intervento il generale Sciaraffa ha dichiarato di essere fortemente onorato dell'incarico ricevuto, sottolineando la volontà di proseguire nel solco tracciato dalle Fiamme Gialle Lucane. A chiudere la cerimonia è stato il generale Francesco Greco, che ha ringraziato Roberto Pennoni per il lavoro svolto e rivolto a Crescenzo Sciaraffa un sincero augurio di buon lavoro nel nuovo incarico.

L'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi accelera sulla crescita internazionale. Da novembre 2026 anche Iberia opererà collegamenti tra Salerno e Madrid, trasferendo parte delle attività previste su Capodichino durante il periodo dei lavori di riqualificazione della pista dell'aeroporto di Napoli. Una scelta che conferma il ruolo sempre più centrale dello scalo salernitano. La nuova programmazione rappresenta un segnale importante per il territorio insieme all'arrivo della compagnia spagnola. Infatti atteso anche il debutto operativo di Aero Italia, che baserà il primo aeromobile proprio a Salerno a partire dai prossimi giorni. Ma per sostenere davvero il decollo dello scalo, secondo operatori ed istituzioni, serve intervenire sui costi che gravano sui biglietti aerei. Al centro del confronto politico e tecnico c'è la possibile disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, la tassa da 6,50 euro applicata a ogni passeggero in partenza inclusa nel prezzo finale del volo. La regione Campania starebbe valutando l'ipotesi di eliminare il contributo per l'aeroporto di Salerno, compensando i comuni interessati attraverso le risorse derivanti dalla partecipazione regionale in GESAC. L'obiettivo è favorire l'arrivo di nuove compagnie e incentivare l'apertura di ulteriori rotte internazionali. In diversi aeroporti italiani, sotto il milione di passeggeri annui, tra cui Trapani, Rimini, Forlì e Reggio Calabria, la disapplicazione dell'addizionale avrebbe già prodotto effetti positivi. Per Salerno il tema è particolarmente strategico. Accanto agli incentivi economici resta però fondamentale il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali e anche della capacità ricettiva del territorio. Sul fronte delle compagnie low cost prende forma anche il piano di espansione di Wizz Air. La compagnia, in collaborazione con GESAC, ha definito un programma strategico di investimenti con una forte scommessa sull'aeroporto Salerno, Costa d'Amalfi e del Cilento.

Portare la prevenzione oncologica anche negli istituti penitenziari per garantire equità nell'accesso alle cure e abbattere le barriere sanitarie che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione. E questo è l'obiettivo della visita istituzionale compiuta dall'assessore regionale alla salute della Basilicata Cosimo Latronico alla casa circondariale di Melfi. L'assessore era accompagnato dal direttore generale del CROB Massimo De Fino, dalla coordinatrice regionale PNES Screening Francesca Sanseverino e dalla garante dei diritti delle persone detenute della regione Basilicata.

Tiziana Silletti. Nel corso della visita la delegazione ha incontrato anche il direttore del carcere di Melfi, Maria Rosaria Petraccone, il comandante del reparto di polizia penitenziaria, Giuseppe Donato Telesca, e anche il referente sanitario del carcere, Sabino Paglia. Successivamente si è svolto un confronto diretto con i detenuti, incentrato sull'importanza della prevenzione oncologica e sull'adesione alle campagne di screening promosse dalla Regione Basilicata. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione del tumore del colon retto. All'iniziativa ha partecipato anche la psicologa del CROB, Stefania Lapadula, che ha affrontato gli aspetti emotivi e psicologici legati ai percorsi di prevenzione in un contesto delicato come quello detentivo. La tutela della salute è un diritto universale che deve raggiungere ogni cittadino, superando qualsiasi barriera fisica o sociale, ha sottolineato l'assessore Cosimo Latronico. Questa iniziativa si inserisce nelle attività del Piano Nazionale Equità nella Salute, uno strumento strategico che opera nelle regioni del Mezzogiorno per rafforzare la qualità dei servizi sanitari e rendere più equo l'accesso alle cure.

Restano chiuse le fonderie Pisano di Fratte. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta cautelare di sospensiva presentata dall'azienda, confermando lo stop allo stabilimento salernitano disposto già lo scorso 25 marzo. Una decisione che, secondo quanto evidenziato nelle relazioni tecniche basate sui dati ufficiali ARPAC, trova riscontro nel drastico calo degli inquinanti atmosferici registrato nel quartiere nelle settimane successive alla chiusura dell'impianto. I rilevamenti effettuati dalle centraline ARPAC tra il 26 marzo e il 30 aprile mostrano infatti una diminuzione di tutti i 15 inquinanti monitorati. I dati parlano di riduzioni fino al 92,9% per l'anidride solforosa, dell'88,9% dell'acido solfitrico, dell'85,7% per il benzene e del 75% per il monossido di azoto. In netto calo anche il particolato atmosferico, il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto. Il confronto con i mesi di aprile 2024 e 2025, quando lo stabilimento era pienamente operativo, conferma il trend. Aprile 2026, primo mese completo senza attività produttiva, segna un abbattimento generalizzato delle concentrazioni inquinanti. A rendere noti questi dati particolarmente significativi è Lorenzo Forte, presidente dell'associazione Salute e Vita ed esponente del Movimento 5 Stelle. Questa decisione, ha detto, rappresenta una svolta storica per il nostro territorio e per tutte le famiglie che per anni hanno convissuto con paura, malattie e preoccupazioni. Inoltre Forte ha richiamato la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, definendola uno spartiacque fondamentale che avrebbe imposto alle istituzioni di affrontare il problema senza più rinvii. Sulla stessa linea è anche Nadia Bassano, segretaria dell'associazione Salute e Vita. Non stiamo parlando di opinioni, ma di numeri ufficiali. Ora l'associazione chiede la bonifica completa dell'area a carico della proprietà Pisano e la realizzazione di un parco urbano destinato alla comunità.

Si conclude con uno splendido secondo posto l'avventura della US Pollese alla Coppa Italia di Murano Calabro al termine di un percorso ricco di emozioni, crescita sportiva e grande calcio femminile, un'esperienza intensa e formativa che ha visto la squadra protagonista dentro e fuori dal campo, dimostrando carattere, qualità e spirito di gruppo. La formazione rosso-blu che aveva vinto il proprio campionato salernitano ha conquistato la finale grazie ad un cammino convincente nella fase a gironi. In semifinale è arrivata una netta vittoria per 3-0 contro la Geppino Netti, risultato che ha regalato alla squadra l'accesso all'atto conclusivo del torneo. Nella finalissima contro il Baroncino, la Pollese femminile ha dovuto arrendersi per 0-3, chiudendo comunque la competizione con una meritatissima medaglia d'argento e tanto orgoglio per il percorso disputato. A rendere ancora più speciale questa esperienza è arrivato anche il prestigioso premio di miglior giocatrice, riconoscimento che testimonia il valore e il talento espresso dalla

squadra durante tutta la manifestazione. La società e la squadra hanno voluto ringraziare in modo particolare tutti coloro che sostengono il gruppo partita dopo partita, senza far mancare mai supporto e vicinanza. Un pensiero speciale anche alle mamme, presenza fondamentale dentro e fuori dal campo, sempre pronte a sostenere le ragazze in ogni momento.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globi, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globi hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando. Farò una bellissima marionetta.
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio.
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
1: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta tra le sue braccia.
1: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
3: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
2: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette

0: Citare sul palco al centro del tendone.
1: Ehi, anche loro sono fatti di legno.
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
2: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
1: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo e dei soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
4: Dove stai andando così felice, amico mio?
1: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
4: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
1: Cosa dovrei fare?
4: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
1: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
0: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
1: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
0: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando.

0: andando verso il bagnasciuga.
1: Ehi, che succede? Dove sono?
0: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno, ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
2: Pinocchio! Pinocchio!
0: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
2: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
1: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale, in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
1: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
2: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era.
3: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta pensando di aver incontrato finalmente un'amica e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
4: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
5: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
4: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu...

0: Potresti diventare la mia migliore amica.
1: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
0: Buon appetito e spero ti piaccia.
1: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente. Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
0: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
1: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica. Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come? Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
0: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
1: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
0: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
1: Così sedettero a tavola. Bene, buon appetito! La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
0: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
1: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
1: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
0: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.»
2: «Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi.»
1: Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
0: «Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.»
2: «Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici.»
1: La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle.

Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

0: vigilia di Capodanno e nevicava. La casa della famiglia Stahlbaum era decorata con meravigliosi ornamenti scintillanti e un grande albero di Natale con tutte le sue lucine. Improvvisamente bussarono alla porta. Clara, la più grande ragazza della famiglia, andò alla porta ed aprì con gioia. Con le braccia piene di regali, entrò lo zio Drosselmeier. Quando Clara vide il suo zio preferito con tutti quei regali, fu molto emozionata. Clara non aveva la pazienza di aspettare fino a mezzanotte. Voleva aprire i suoi regali immediatamente. Lo zio Drosselmeier non voleva farla aspettare tanto, così le diede subito il suo regalo. Molto emozionata, Clara aprì il regalo. Era il più particolare regalo che avesse mai avuto. Il regalo dello zio era uno schiaccianoci dalla faccia buffa. Aveva un naso rosso e grandi baffi. Clara non aveva mai avuto un regalo del genere. Amava veramente quello schiaccianoci. Iniziò a giocare con lui e addirittura a ballare. Al fratello pestifero di Clara, Fritz, non piaceva il suo regalo, così lo buttò via. Gli piaceva di più lo schiaccianoci di Clara, così cercò di prenderlo da lei.
1: Voglio quello!
2: No, Fritz, questo è mio!
0: Alla fine riuscì a prendere lo schiaccianoci dalle mani di Clara e salì su per le scale.
2: Ehi, Fritz, sbrigati e ridammi il mio giocattolo! Vai a giocare con il tuo, invece!
1: Non mi piace quel topo! Questo ora è mio!
2: Fritz, per favore, no! Ridammi il mio schiaccianoci!
1: Eccolo qua!
0: E quello che vide Clara quando si avvicinò per prendere lo schiaccianoci fu che il braccio del giocattolo era rotto ed era lì per terra. Clara si arrabbiò molto e si mise a piangere.
3: Non preoccuparti, Clara, lo aggiusterò io per te.
0: Era mezzanotte e mezza. I festeggiamenti per l'anno nuovo erano terminati e come tutti gli altri bambini, Clara era stanca, così andò a coricarsi. Ma non riusciva a smettere di pensare al suo schiaccianoci.
2: Spero davvero che lo zio riesca ad aggiustarlo.
0: Con crescente agitazione e curiosità, Clara scese dal letto. E speranzosa entrò nel salotto. Ed eccolo lì, lo schiaccianoci tutto intero stava sotto l'albero di Natale. Clara era così felice, abbracciò lo schiaccianoci e in pace si addormentò. Non molto tempo dopo, Clara sentì degli strani rumori. E lentamente aprì gli occhi. Pensò di star sognando e si addormentò di nuovo. Senza sapere che in quel momento era cominciato il suo viaggio nella magia. I rumori ricominciarono, come se fossero i topi a farli. Clara aprì gli occhi ancora una volta. L'arredamento della casa sembrava molto più grande ora. L'albero di Natale dove stava dormendo era diventato un albero gigante. Clara era sveglia ora. E in quel momento notò che di fatto niente.

mente stava crescendo, ma era lei a rimpicciolirsi. E solo allora notò il re topo ed il suo esercito marciare verso di lei. Era molto spaventata e voleva correre via. Ma i topi giganti riuscirono a fermarla. La circondarono e lentamente si avvicinarono a lei. A quel punto anche lo

0: È casa tua, devi pur conoscere un posto dove i topi non possono trovarci. Io chiamerò aiuto.
1: Mentre Clara si nascose dove non poteva essere vista, lo schiaccianoci si mise a correre. I topi erano sparsi per tutta la casa, cercando Clara. Lo schiaccianoci intanto aveva trovato un negozio di giocattoli. Vide che c'erano molti soldatini alla finestra. Prese una pietra e irruppe la finestra.
0: Ehi ragazzi, che cosa fate lì fermi? Correte, la mia amica Clara è nei guai, il re topo del suo esercito, la vogliono catturare!
1: Improvvisamente, i piccoli soldatini presero vita, saltarono giù dalla finestra rotta e seguirono lo schiaccianoci. Quando tornarono a casa, sembrava ci fosse quasi una guerra. I topi avevano devastato tutto. Lo schiaccianoci e i suoi soldati sguainarono le spade e iniziarono a lottare contro il re topo e il suo esercito. Sfortunatamente c'erano più topi che soldatini. La maggior parte dei soldati, infatti, furono feriti. Anche lo schiaccianoci se la passava male ed era ferito in diversi punti. Clara uscì dal suo nascondiglio. Sapeva di dover fare qualcosa, ma piccola com'era, sapeva che ciò era impossibile. Il re topo si avvicinò allo schiaccianoci e impugnò la spada contro la sua faccia. Presa dal panico, Clara urlò e lanciò la sua scarpa al re topo.
2: Ah, ecco a te, sporco topo!
1: La scarpa volò e colpì la testa di re topo. Incosciente, re topo cadde al suolo. Vedendo il loro re cadere a terra, i topi accettarono il fatto di aver perso. Così portarono il loro re fuori dalla sala e se ne andarono. Clara corse dallo schiaccianoci. Era incosciente, disteso a terra. Clara si piegò su di lui e cominciò a piangere.
2: Ah, schiaccianoci, svegliati, ti prego!
1: Improvvisamente, una fata apparve dietro a Clara. Con il suo vestito blu, le ali e la sua bacchetta di lecca-lecca, era una fata estremamente dolce. La fata non poteva sopportare la vista di Clara in lacrime, così usò la magia. E proprio in quel momento, lo schiaccianoci si trasformò in un bellissimo principe. Con meraviglia e felicità, Clara ammirava il principe. Il bellissimo principe la prese tra le braccia e iniziarono a danzare. Era una danza magica. Clara notò che ad un certo punto stavano fluttuando nell'aria. E ancora una volta, fra la polvere di fata, apparve la dolce fatina. Questa volta c'erano altre fate intorno a lei. Le fate portarono Clara e il principe schiaccianoci nella terra dei dolci. Gli alberi erano fatti di dolci, i fiori di caramelle, farfalle rosa colorate d'oro di mela. Era un posto incantevole. Clara cominciò a raccontare la sua storia e tutto quello che le era successo. So tutto quello che è successo, ma non preoccuparti, Clara, sei al sicuro qui con noi. Poco dopo, un piacevole suono di flauto suonò nell'atmosfera. E così le fate e i fiori colorati iniziarono a ballare. Poco dopo, lo schiaccianoci e Clara si unirono alla danza. Tutto intorno si vedevano alberi colorati danzanti, lecca-lecca e dolci. Clara e il principe schiaccianoci realizzarono improvvisamente di essere su un palco. Dopo che l'unico suono del flauto finì, Clara si guardò attorno. Era sul palco! Il pubblico di fronte a lei applaudiva. Clara si inchinò al pubblico. Con gioia chiuse gli occhi.
2: Clara! Clara!
1: Proprio in quel momento, con il suono della voce di sua madre, aprì gli occhi. Si strofinò gli occhi e si guardò attorno. Poi notò che lo schiaccianoci era sul suo grembo. Con gran confusione sua

0: Mamma la stava fissando. Anche Clara, però, era molto confusa. Tesoro, hai dormito qui tutta la notte?
1: Mamma, io... sembrava tutto così reale.
0: Con il felice pensiero di tornare nel suo sogno, Clara chiuse gli occhi.

0: Welcome to Barcelona for round one.
1: Benvenuti a Barcellona per il primo round dell'EMS 2026. Quest'anno promette di essere epico, con una griglia record di 47 auto pronte a darsi battaglia per i campionati. Iniziamo la stagione qui a Barcellona prima di spostarci su circuiti spettacolari e iconici in tutta Europa. Nel secondo round andremo alle Castellet, nel terzo a Imola, nel quarto a Spa-Francorchamps, nel quinto a Silverstone per poi concludere la stagione a Portimão. Abbiamo in programma gare epiche, ma adesso parliamo con alcuni dei piloti del 2026.

Sono davvero entusiasta di tornare nel paddock dell'EMS. Corro anche nel WEC quest'anno, quindi ci sono molte gare, ma tornare nell'MP2 con lo stesso team, con Oliver Gray e un nuovo compagno Silver, è molto stimolante. Ci sono ottimi team quest'anno e ci aspettano molte battaglie. Penso sia bello essere qui. È un campionato molto interessante, corriamo su piste divertenti. In alcune non tornavo da molto tempo, quindi non vedo l'ora di iniziare tutte le gare.

Penso sia probabilmente uno dei campionati più duri in cui gareggiare. Sono molto eccitato, ma anche direi un po' nervoso all'idea di vedere a che livello siamo. Non lo sottovalutiamo affatto. Siamo qui per imparare e sicuramente il primo weekend sarà tosto. Ho molti amici in questo paddock che mi dicevano sempre a venire di correre in Ems. L'opportunità si è presentata durante l'inverno e l'ho colta al volo. È un'ottima piattaforma per mostrare cosa so fare con le auto a ruote coperte. Ovviamente miro ad arrivare in hypercar prima o poi, quindi questo è il posto ideale per mettermi in mostra. Ho parlato con vari team principal e dicono tutti la stessa cosa. Vai a fare esperienza in LMP2. Il mio primo ricordo e la mia prima vittoria in Elms risalgono al 2022 nella categoria LMGTE con le Iron Dames. È stato un traguardo incredibile che ha aperto molte porte per il mio futuro. Prima nel 2023 con l'LMP2 nel WEC e poi il passaggio alle formule. Ora è entusiasmante tornare in Elms in LMP2. Penso che sarà una lotta serrata per il titolo. E ora rivolgiamo l'attenzione ai team manager, che non vediamo molto spesso. Quali sono le loro impressioni sulla prossima stagione? L'abbiamo chiesto, appunto, a questi quattro campioni in carica del 2025.

Vincere il campionato è stato un sogno per noi. Siamo arrivati secondi a Le Mans, ora dobbiamo fare il passo successivo e provare a vincere proprio quella gara. Ma siamo molto felici di tornare nel 2026. Tutti vogliono venire qui e tutti sicuramente vogliono batterci, ma noi vogliamo battere loro. Questo è il gioco alla fine. Rispettiamo tutti perché sappiamo quanto sia difficile vincere. È stata una stagione perfetta, non credo si possa ripetere, ma ce la siamo goduta molto. Abbiamo festeggiato bene a fine anno e speriamo di lottare ancora per il campionato quest'anno. Ovviamente non sarà la stessa storia. È bello essere qui comunque. Il campionato dell'MP3 è cambiato drasticamente negli ultimi anni, ma è la piattaforma perfetta per i giovani piloti, per mettersi in mostra e poi passare all'MP2. Ci divertiremo molto in queste gare.

Tutti i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. La corvetta è stata fantastica quando serviva. Abbiamo parlato con un pilota bronzo, Blake McDonald. È stata una progressione naturale unire le forze per un intero programma invernale fino ad arrivare dove siamo ora a Barcellona. La corvette numero 82 non c'è più, sostituita da una luminosissima auto numero 33. Siamo entusiasti, la formazione è molto forte. Siamo qui per difendere il titolo.

Per il 2026 l'obiettivo principale è vincere più gare e bissare il campionato. Abbiamo lo stesso splendido team e gli stessi piloti. Sono ancora tutti molto affamati e abbiamo un drago veloce.

Restiamo qui alla OBITF, i campioni in carica, per parlare con uno dei piloti più famosi in griglia. Ha vinto 4 campionati in Elms dal 2021 e si tratta proprio di lui delle Tra. Mi dicono che sta lasciando l'hotel proprio ora per le prove libere 1 a Barcellona. Siamo in viaggio verso la pista, è la prima gara dell'anno a Barcellona, un circuito che mi piace particolarmente. Abbiamo avuto molto successo qui negli anni passati. Oggi è più di una giornata di preparazione, abbiamo già fatto la ricognizione a piedi della pista e sono felice di lavorare di nuovo con tutti. Inoltre, il giovedì non dobbiamo andare troppo presto in circuito, quindi stamattina è molto rilassante. L'Elms è casa per me. Quando sono passato dalle monoposto di Formula 1

2 alle gare di durata nel 2021 sono venuto proprio in questo campionato. Ormai è il sesto anno e conosco tutti nel paddock. Ho molta familiarità con il mio team. Siamo insieme a TF Sport e a O da 3 anni, quindi ho sempre un gran sorriso quando entro nel paddock. Il primo titolo nel 2021 è stato importante. Il passaggio all'Endurance, l'EMS, Le Mans, quella stagione è stata fondamentale, ha messo il mio nome in evidenza. Abbiamo vinto 2 gare, molti podi, tanto ritmo, ci siamo divertiti molto e ricorderò sempre quella stagione. Anche nel 2022 ci siamo ripetuti, un team diverso ma una formazione simile con Robert Kubica e Lorenzo Colombo. Poi siamo tornati nel 2024 dopo un anno nel WEC. Siamo tornati e abbiamo vinto all'ultima gara a Portimão. Ricordo che fu molto dura. Nel 2025 siamo passati alla Pro M. Mi piace molto correre in questa categoria con Dane e PJ. È una sfida molto interessante alla fine, parti dietro le auto pro. Siamo andati molto bene e abbiamo vinto.

0: La stagione sta iniziando, sto solo facendo alcuni controlli per assicurarmi che sia tutto a posto. Scusa, gira di nuovo la testa. La nostra preparazione avviene prima dell'evento con l'allenamento, assicurandoci di essere in forma e in salute. Ma non si sa mai, queste auto da corsa sono difficili da guidare. Puoi infortunarti e serve qualcuno sul posto. Quindi solo un piccolo controllo per assicurarsi che il corpo sia pronto a combattere. No, solo un po' di tensione sul lato destro. Avere un fisioterapista con noi è fondamentale, specialmente per grandi eventi come Le Mans. Avere qualcuno tutto l'anno è importantissimo ed è per questo che ne abbiamo uno nel team. È la 41, è la numero 41 in testa, è il leader, non può essere. La sta spegnendo e riaccendendo.
1: Non può davvero essere la 41.
0: La mia storia con Le Mans nel 2021 non è iniziata bene, di sicuro fa ancora male. Abbiamo guidato la gara per 23 ore e 58 minuti e all'ultimo giro eravamo pronti a festeggiare. Il commissario è venuto a portarci i cappellini. Vincerete Le Mans da questa parte per il podio. E cosa succede? Guardo la TV. L'auto si ferma proprio dopo la chicane Dunlop. Nel 2022, 2023 e 2024 siamo arrivati secondi. A un certo punto mi sono chiesto, vincerò mai questa gara? E il 25 è stato l'anno della gara perfetta. PJ è stato incredibile, specialmente di notte. Siamo passati in testa, non l'abbiamo più lasciata e abbiamo vinto. Prima di pensare alle mani e ai trofei, affrontiamo una gara alla volta. Pensiamo a Barcellona, facciamo bene qui e poi vedremo.

Prima della gara migliaia di fan hanno la possibilità di vedere da vicino piloti e auto, raccogliere autografi, un po' di memorabilia che non guasta mai e vivere l'atmosfera unica dell'Elms qui a Barcellona.

In LMGT3, Abdullah Ali Al-Khelaifi ha conquistato la pole position con la Mercedes numero 62 del team Qatar Bayon Lynx. In LMP3 invece Hugo Schwartz ha portato il telaio Duquesne in pole position per la A-Race GP numero 85. Per quanto riguarda l'LMP2 Pro M, Giorgio Roda ha ottenuto la pole position con la numero 30 del team Duquesne. Infine, nella classe regina LMP2, Rashad Jerus ha conquistato la pole position per Inter Europol Competition con l'auto numero 34.

Il Pullman BJ Garg sulla Inter Europol Competition numero 34 è alla destra della pista. Alla sua sinistra, Louis Rousset di Forestier Racing by Pani. Garga mantiene il comando davanti a Rousset. Zmieszkowski di Inter Europol Competition e Kaiser su Algarve Pro Racing seguono in terza e quarta posizione. Pochi secondi dopo, però, avviene il caos assoluto. Un LMP2 e due auto LMP2 Pro M sono coinvolte in un grande incidente alla curva 2. Abbiamo anche tre LMP3 ferme alla curva 1. Sono le vetture di Reed, numero 9 di Proton Competition, Kolovos, numero 47 CLX Motorsport e Lentudis, numero 27 Nielsen Racing, Rammo della DKR Engineering numero 4, Adcock della M Racing numero 69 e Lancer della CLX Motorsport numero 17. Ma dove inizia tutto questo? Come sempre, un testa coda in curva 2 sui cordoli. Sembra la vettura Proton di Jonas Reed colpita da CLX. Anche le LMP3 cercano di farsi strada e le auto GT sono già fuori pista all'uscita di curva 1. Ci sono due LMP2 ferme nella ghiera di curva 1. Quindi viene dichiarata bandiera rossa perché c'è molto da ripulire in pista e la direzione gara ha deciso di essere prudente. Ci sono anche molti danni da sistemare per i team. Grande impatto per Jonas Reed con la vettura di CLX di Georgios Kolovos. Sembra che Creighton Lentudis abbia colpito proprio Kolovos. E poi un groviglio, la DKR Engineering di Antiramo, che finisce in testa coda colpita da Nick Adcock sulla vettura M Racing, che è andata addosso anche a Paul Lancher. Adesso on board con il 19esimo in griglia il pilota greco Georgios Kolovos. Qui auto a sinistra e sul lato destro ecco la vettura in testa coda di Giorgio Roda, ma qui non c'è nessuna possibilità di andare e nessuna possibilità chiaramente di evitare la vettura di Roda. Ecco qua il botto, appunto, come dicevamo poco fa. Fortunatamente nessuno

Le due è stato un botto violento da parte del pilota. Meno danni invece all'LMP13 LX di Paul Lanchere, ma comunque abbastanza a far preoccupare la squadra. Le auto quindi si allineano in griglia, pronte a ripartire. Una piccola ripartenza dietro la safety car, ma non verrà perso tempo. Il tempo perso infatti durante la bandiera rossa verrà aggiunto al cronometro. Quindi a tutti gli effetti restano 3 ore e 55 minuti mentre partiamo dietro la safety car in fila indiana. Nel mentre una scenetta divertente nel garage di CLX Motorsport, che si gode un meritato pranzo dopo il grande lavoro che hanno fatto sulla vettura di Paul Lanchere. E infatti, come vedete, la vettura dentro torna ai box, mentre appunto stiamo per ripartire proprio con la gara, con 3 ore e 50 rimanenti. E infatti è così, il via arriva proprio in questo momento con le vetture che transitano verso l'ultima curva, poi sul rettilineo principale, e chiaramente si torna al regime di bandiera verde. Inter Europol prima e terza, con Forestier Racing by Pani in seconda posizione nella MP2. Un po' più indietro c'è una bella battaglia per la sesta posizione, sempre nella stessa classe. Jamie Chadwick attacca Paul Lafargue, suo compagno di squadra in Idex Sport. Bellissimo sorpasso dell'inglese all'interno, che ne approfitta dell'indecisione del compagno di squadra per mettersi appunto in sesta posizione. E intanto Jaco Smieciowski finisce nelle grinfie di Griffin Peebles, va molto profondo in curva 1, ma sembra esserci un problema con l'auto, visto che sta andando davvero molto piano. Il plurivincitore di Le Mans, Smieciowski, non è certo l'ultimo arrivato al volante. Sembra davvero un problema serio per la numero 43 di Inter Europol. Neanche per questo equipaggio la stagione sembra iniziare col piede giusto. In LMGT3 Davide Rigon e Clément Mathieu lottano per il secondo posto. La Ferrari rossa e nera di F Corsi, Davide Rigon ne approfitta e passa. Nel frattempo Ian Aguilera, CLX Motorsport, attacca Mattias Kaiser sulla macchina blu e nera di Algarve Pro Racing, conquistando il quarto posto. È una bella fase concitata della gara. Sempre nel sesto posto c'è ancora Lafargue contro Chadwick, che appunto vede il francese mettere pressione da dietro all'inglese, ma senza successo. Paul Lafargue deve gestire la pressione da dietro, ma deve anche guardare Jamie Chadwick. Si butta all'interno della vettura a strisce bianche e blu, e Lafargue è ancora lì che cerca di girare all'esterno nel traffico delle MGT3. Chadwick appunto in questo caso cerca di bloccarlo tramite la Porsche 77 e resiste per ora nelle prime 6 posizioni. Arriva anche un drive-thru per la vettura numero 29 per il mancato rispetto delle procedure di partenza, e la Forestier Racing by Pani in terza posizione al momento. Intanto cambio di leadership, perché la Ferrari di Davide Rigon, vettura numero 51 di F Corse, è passata davanti alla Mercedes del pole sitter Abdullah Ali Al Khalifa, il qatariota sulla Mercedes. Abbiamo anche Griffin Peebles che insegue il leader. Sta facendo davvero un ottimo lavoro. Margine ridottissimo per il comando in LMP2 e nell'MP2 Pro AM. Giorgio Roda sulla verde e nera Duquesne è fianco a fianco su PJ Hyatt, l'auto di Aoba ITF, bardata da Spike, il drago viola. Riesce comunque a tenere muso davanti l'italiano. Duquesne quindi guida ancora in Pro AM. Intanto c'è stato un cambio al vertice, ecco come nel traffico Griffin Peebles si è tuffato all'interno di BJ Garg, il pilota Inter Europol bloccato dalle GT3, che gli ha strappato appunto il comando. Primo giro di pit stop per la vettura numero 24 di Nielsen. Edward Pearson entra per il servizio di pit stop. Anche lui Rousset sulla numero 29 di Forestier Racing by Pani, che aveva quella penalità iniziale, rientra dentro. Ma Giorgio Roda sulla Duquesne verde e nera mantiene il comando della Pro AM davanti a PJ Hyatt. Di nuovo a malapena un paio di lunghezze tra le due vetture. Oh, ma ci sono problemi, è Dennis Anderson sulla Porsche di I-Class Racing. Si è girato in curva 10 adesso andando verso la ghiaia. Il leader dell'MP3 è Race GP con la banda rosa sul muso. Fabien Michal guida il gruppo davanti a Euro International con Matthew Bell. In terza posizione Rinaldi Racing con José Cautela. Race GP era arrivata prima e terza nell'MP3 nella gara della Michelin Le Mans Cup del giorno precedente. Dennis Anderson di nuovo con danni sulla parte anteriore dell'auto questa volta. La Porsche numero 54 era saldamente davanti prima di curva 5, ma Clément Mathieu di Racing Spirit of Le Mans lo ha toccato, colpendo il posteriore.

posteriore danneggiando l'anteriore. Non ci sono buone notizie per nessuno dei due equipaggi coinvolti. Con la vettura verde e nera, Giorgio Roda è leader ancora dell'MP2 Pro M. È nel traffico e sotto pressione ancora da Paul Lafargue, che si infila all'esterno e chiude un sorpasso magistrale ai danni dell'italiano. L'auto leader della corsa nell'MGT3, ovvero la Ferrari di F Corse, rientra con Davide Rigon. È il pilota Platinum di quell'equipaggio che condivide con Charles Samani e Konrad Laursen. Nuove gomme per Spike il Drago, mentre PJ Hight di EUBITF effettua la sua seconda sosta. Hyatt esce dalla pit lane ed entra in curva 1. Bisogna stare attenti a non attraversare la linea bianca sulla sinistra. E ci sono guai per Paul Lafargue. La vettura numero 28 di Dexport è piantata nelle barriere. Sembra sia andato dritto in curva 5. Non sembra che nessun'altra vettura sia stata coinvolta. Lafargue è fuori e la virtual safety car viene schierata. Questa è un'opportunità fondamentale per tutte le vetture di fare rifornimento. Quindi entrano Rousset, Forestier Racing e Bypani. Rientra anche il leader assoluto della corsa, Griffin Peebles, che cede la United Autosport numero 22 a Grégoire Saucy. Dopo due giri di virtual safety car per permettere a tutti di rifornirsi, entra la safety car vera e propria. La gara ripartirà dietro la safety car, come da procedura, sempre in fila indiana. United Autosport, Duquesne, A-Race GP e Team Qatar Byron Lynx sono i quattro leader di classe. Torniamo quindi a correre con una bandiera verde quando mancano 2 ore e mezza e poco più sul cronometro. Siamo on board con Matteo Kuceschi di Proton Competition. C'è un grande ingorgo qui, AutoGT con l'MP2, proprio dietro di loro. Duquesne, Dorian Penn, viene attaccata da Dane Cameron sulla EUBITF viola. Cambio piloti durante la full corsiello, ma le stesse due auto di prima sono ancora in lotta. E l'auto di Algarve Pro Racing è proprio lì, cerca di attaccare e lotta per il comando nell'MP2 Pro M. La 99 è sotto pressione, ma per ora si deve accontentare di rimanere in seconda posizione, con dietro la numero 3 a fare da vedetta. E però colpo di scena, un'altra penalità in arrivo proprio per la vettura numero 29 di Forestier Racing by Pani, per non aver rispettato le istruzioni alla curva 2. 10 secondi aggiunti a loro. Oh, è la Racing Spirit of Le Mans. Clem Matteo nei guai, full corsiello, tutti 80 km/h. Come è successo prima con la Porsche numero 54, anche l'Aston esce fuori, proprio in curva 10. La full course yellow viene rimossa e si torna a gareggiare di nuovo. AUBITF cerca di passare Inter Europol sfrutta bene il traffico, ma questa appunto è la battaglia per la decima posizione. Malte Jacobsen, pilota ufficiale Peugeot WEC, corre qui per Algarve Pro Racing. Nel mentre, Louis Stern finisce larghissimo nella ghiaia con la vettura numero 8 del Team Virage. È un punto dove di solito non finisce bene, ma in questo caso se l'è cavata abbastanza bene. Nel mentre, Nick Minassian osserva, essendo l'ex pilota e ora team boss, appunto, dello stesso Team Virage. Replay di quello che è successo per il terzo posto in LMGT3, dove Blake McDonald sulla corvetta di TF Sport è andato all'interno della Ferrari Kessel di Andrew Gilbert. C'è anche un'altra battaglia tra Bijoy Garg e Inter Europol. Proprio dietro di lui, Jay Hughes sulla blu e nera di Algarve Pro Racing cerca di farsi strada. E nel mentre, la Ferrari di Spirit of Race rallenta la vettura di Inter Europol. Bijoy Garg viene trattenuto per ora, è al suo debutto e cerca di infilarsi nella top 3 a tutti i costi. Dovrà aspettare però perché appunto Jay Hughes si è riuscito a infilare dove lo spazio non c'era, ma occhio perché qui c'è una situazione molto delicata con appunto la stessa vettura di APR che esce fuori e rientra subito dopo in curva 15. Molto delicato questo passaggio, però per ora appunto Bijoy Garg può respirare guadagnando qualche secondo. Intanto qui viene inquadrato Olivier Pani, che tra poco festeggerà i 30 anni dalla sua vittoria al GP di Monaco. Nel frattempo battaglia per il comando nell'MP2. Oliver Gray di Forestier Racing by Pani, la vettura 29, sfida Grégoire Saucy sulla United Autosport numero 22. Le due Oreca 07 vanno affiancate fino alla fine di curva 1, dove appunto ne esce vittorioso Gray, che con un bel affondo si prende la prima posizione. Da ricordare che la vettura numero 29 avrà una penalità di 10 secondi. Qui rivediamo quello che

0: successo a Jake Hughes, che è andato al contatto con la Mercedes Aeron Lynx dal colore arancione. Jake Hughes rientra nella corsia dei box per sostituire la gomma posteriore sinistra, che si è forata, oltre ovviamente al cerchione distrutto. Vediamo anche un replay della Vector Sport di Ciambolo Kubasi, che manda in testa coda la Ferrari di Kessel Racing, su cui guidava Andrew Gilbert. Qui invece abbiamo il figlio giovane di Arno Trulli, Enzo, che sorpassa Marlon Hernandez sulla vettura di KR Engineering per il quinto posto in LMP2 Pro AM. Fabio Scherer di A-Race GP ai box ha guidato in LMP3 per la prima metà di gara. E però qui ci sono problemi. Paul Loup-Chatin sulla vettura Idexport manda in testa coda Dane Cameron sulla OBITF viola. Beh, sapevano che sarebbe stata una gara dura. È appena diventata più dura per i campioni della Pro AM. Vediamo anche Dane Cameron, che appunto è contromano. La virtual safety car, come da prassi, viene chiamata in causa. Tutti sono chiamati a rallentare a 80 km all'ora. La pit lane rimane aperta per due giri, appunto, per permettere rifornimenti. A questo punto sono Forestier Racing by Pani, Duquesne, Euro International, Team Qatar by Iron Lynx, i quattro leader di classe provvisori. Qui c'è anche un altro bellissimo lavoro rapido ai box. Oliver Gray porta dentro la sua vettura 29 di Forestier Racing by Pani, facendo il suo debutto in Elms proprio in questa gara. Il pilota ufficiale Ferrari, Antonio Fuoco, aspetta invece che rientri la vettura numero 83. C'è anche Dorian Penn, che rientra con la numero 30 per il team Duquesne. Bijoy Garga cede il volante a Rashad Jerus, l'uomo che ha messo la Inter Europol in pole position. Safety car schierata, quindi ora tutti iniziano a accelerare per raggiungere la safety car e formare una fila singola. A dire la verità, ci sono molti nomi stellari nel campo partente di quest'anno, come ad esempio Jack Doohan, l'ex pilota Alpine di Formula 1. Si sta preparando per il suo stint alla fine della gara, mentre torniamo in regime di bandiera verde con Forestier Racing by Pani davanti a United, IDEC e Inter Europol in quarta posizione dopo l'ultimo giro di soste che abbiamo appena visto. In fourth place after that last round of pit stops. C'è anche una bella battaglia nel MP3. Euro International corre con il rosa acceso di BYT proprio davanti a Race GP. La vettura del team francese è guidata da Pierre-Alexandre Provost. I suoi compagni di squadra invece sono Hugo Schwartz a sinistra e Fabien Michal a destra. Qui invece c'è un replay del cambio in terza posizione per quanto riguarda la classe LMP2. Rashad Jerus per Inter Europol supera Laurent Sor sulla vettura Idexport. Ed è qui che tutto è andato storto per la macchina numero 3 di DKR. Marlon Hernandez, che ha preso il cordolo, si è girato vistosamente. Qui vediamo Antonio Fuoco, finalmente salito sulla sua vettura, a cui viene negato il quarto posto in Pro AM da Sami Vegutonif sulla vettura verde-nera di TDS Racing. Torniamo all'LMGT3 e due vetture dal muso giallo litigano per il quarto posto. Alec Udell sulla Corvette verde e gialla di TF Sport resiste a Mathis Jaubert sulla Ferrari tutta gialla di Kessel Racing. Jaubert è anche un pilota ufficiale Genesis dopo aver corso nell'MP2 e nell'EMS l'anno scorso. Ed ecco il replay del cambio di posizione. Udell ha fatto una finta a Jaubert, che si è infilato all'interno per prendersi il terzo posto in LMGT3. Mi sa che Udell ha subito un bel danno, un bel colpo da dietro. Qualcuno sta fumando sullo sfondo ed è Max Janssen che sta pilotando appunto la Ferrari di GR Racing. Arriva in maniera molto garibaldina la Ferrari 296 di GR Racing, che centra in pieno l'incolpevole Corvette, che è costretta a fermarsi all'esterno della curva. Per Janssen invece danni all'anteriore. È stato un grave errore di valutazione per Max Janssen. Coinvolto anche Romain Leroux, che purtroppo non ha potuto evitare le altre due vetture. Andando all'esterno, la Ferrari Kessel Racing è bloccata nella ghiaia mentre andiamo di nuovo in full course yellow. La vettura di Janssen è tornata ai box mentre continuano i recuperi. Bisogna imparare dai propri errori e speriamo che Max Janssen non ne commetta uno così grande la prossima volta. Stiamo per tornare in regime di bandiera verde qui al Circuit de Catalunya a Barcellona. Restano un'ora e 20 minuti. C'è sicuramente ancora molto in palio. Forestier Racing by Panini guida davanti alla 22 di United con la 34 di Inter Europol in terza posizione, ma davanti a quell'auto c'è la battaglia per il comando nell'MP2 Pro M. Vediamo Malte Jacobsen contro Dorian Penn, che appunto è un duello importantissimo. Il danese passa all'esterno della francese ed è il nuovo leader dell'LMP2 Pro AM. Grande mossa del pilota, che ha anche un alfiere di Peugeot in hypercar. Chi ha offeso Dennis Anderson? Questa è la domanda che dovremmo chiederci, anche perché il pilota danese di A-Class Racing è stato di nuovo coinvolto in un incidente, evidentemente. La sua Porsche è nel verso sbagliato. Ecco il nostro campione in carica, Esteban Masson, pronto a prendere il comando per il suo primo stint del 2026. Olly Gray gli cede il volante alla Forestier Racing by Panis. Continuerò con questo team, voglio dire, so che avrò sempre il passo e come squadra oggi avevamo una base davvero solida. Ovviamente abbiamo avuto anche qualche sfortunata penalità che ci ha messo in difficoltà durante la gara, ma ho fiducia che Esteban la porti a casa per dei punti solidi questo pomeriggio. Tutti sono forti quest'anno, voglio dire, la qualifica è stata veramente veramente tirata, vedremo ora come andrà. Ecco in LMGT3 la battaglia per il comando, Julian Anses sulla Mercedes del team Qatar Byron Lynx e appena davanti a Richard Litz sulla Porsche di Proton Competition. Litz, plurivincitore di Le Mans, veterano del WEC, è tornato dove tutto è iniziato per lui, nell'Elms e su una Porsche. Questa vettura è proprio naturale per lui. Corre in Elms una settimana prima dell'inizio del WEC a Imola. L'LMP2 Proton di Horst Felbermayr entra in contatto con la Porsche A-Class Racing di Dennis Anderson. Volano pezzi e il povero Dennis Anderson sta vivendo un periodo veramente tormentato su questa Porsche. Ci sarà una breve full corsiello per recuperare la parte anteriore dell'auto e permettere ai commissari di fare il loro lavoro di recupero. Di nuovo bandiera verde, poco più di un'ora alla fine qui a Barcellona. I leader della corsa sono i box, la vettura 22 di United Autosport. Grégoire Saucy sconta una penalità di 5 secondi prima di scendere e cedere il volante al suo compagno Ben Hanley per l'ultima frazione di gara. Anche Idex Sport, con il nuovo arrivato Valerio Rinicella, è terzo. Sono entrati ai box e c'è stato appunto Jamie Chadwick, suo compagno di squadra, pronta per entrare. Al Visero Della di Rinaldi Racing va largo nell'ultima curva. Tanti errori in questo punto oggi. Rientra dal comando Rashad De Gerus per Inter Europol Competition. Max van der Snel prende il posto di Dowie De Decker sulla macchina rosa di Euro International.
1: Adam Christodoulou running round to take over the team Qatar by Iron Lynx car from you.
0: Qui vediamo anche il cambio pilota per Adam Christodoulou, che corre a prendere il posto di Julian Anses sulla macchina del team Qatar by Iron Lynx. Entrano dal comando dell'LMGT3 e Christodoulou è uno specialista Mercedes, torna a correre finalmente in questo campionato dopo tanto tempo. Vediamo anche una bella battaglia serrata per il secondo posto in LMP2 quando mancano 45 minuti alla fine. Ben Hanley sulla United Autosport numero 22 rossa, bianca e blu è incalzato da Esteban Masson sulla macchina numero 29 di Panis, il team vincitore del campionato dell'anno scorso. Hanley ha un'enorme esperienza in Elms e sarà una combinazione potente con United in questa stagione. C'è anche una bella battaglia per il secondo posto nell'MP3. Max van der Snel con la macchina rosa è sotto vera pressione da parte di Hugo Schwartz, che cerca l'esterno in curva 1 per Race GP e si prende la posizione. Veramente un gran sorpasso. La lotta tra Masson e Hanley non è per niente finita. Adesso è all'interno della curva 5 con Hanley che è bloccato, ma riesce a trovare un varco solo un po' largo, effettivamente. Sono vicinissimi e si danno appena lo spazio necessario per sopravvivere entrambi a un contatto. fantastico duello per il secondo posto tra questi due piloti.

0: I compagni di Masson, Rousset e Gray, osservano l'azione dal garage. Masson è incollato a Ben Hanley, sembra avere gomme leggermente più fresche e forse anche un po' più di grip. E vediamo infatti Masson all'interno, stavolta riesce a infilarsi e Hanley non fa in tempo a chiudere la porta. Masson davanti, Hanley dietro. Nel frattempo ecco il nostro leader della corsa, tratta di Jack Doohan, figlio del pluricampione a MotoGP Mick Doohan. L'ex pilota di F1 è la sua prima via in Elms per Nielsen Racing. La sua vettura guida le altre con 10 secondi di vantaggio. Di nuovo battaglia per il comando nell'MGT3, la Mercedes di Adam Christodoulou contro la Porsche di Thomas Sargent. Christodoulou resiste con la macchina del Team Qatar Byron Lynx. Questa è la battaglia che abbiamo visto prima dei cambi pilota, non dimenticate quando era Litz a inseguire sulla Porsche di Proton. Stavolta tocca al suo compagno di squadra Sargent, che appunto può mettere una lotta serrata per la testa. Invece nell'MP2 Pro M è rimasto tutto come abbiamo visto prima. Duquesne è appena davanti al Algarve Pro Racing. Stavolta c'è Richard Verschoor, l'olandese sulla vettura verde e nera, e Malte Jacobsen guida per Algarve Pro Racing. Occhio in GT3, la Porsche è passata davanti. Thomas Sargent ha superato Adam Christodoulou. L'inglese è nel traffico ed è alla destra dell'inquadratura, con Sargent che ha lo slancio verso l'esterno in curva 5. E la visuale di Sargent mostra l'MP3 all'interno, costringendo la Mercedes ad allargare per forza di cose. La vettura 24 di Nielsen adesso ai box. Questo è un debutto molto convincente nell'Elms per Jack Doohan. L'australiano riparte per l'ultimo stint. Forestier Racing by Pani è di nuovo in vetta con 6 secondi di distacco rispetto a United Autosport. Di nuovo Masson con Hanley. Hanley sulla vettura numero 22 deve ancora fermarsi.
1: In comes the leader Esteban Masson. Forestier Racing by Panis number 29. United must still stop. Have they done enough to take the lead after the pit stops and take the win for Olivier Panis?
0: Vediamo anche il leader LMP3 Mikkel Garde Pedersen sulla Rinaldi Racing numero 5. Nel garage Rinaldi c'è il compagno di Pedersen, Alvise Rodella. Occhio a Jack Doohan che prende una penalità, 10 secondi per infrazioni sotto Full Corsiello. Toglierà probabilmente alla Nielsen numero 24 la possibilità di vittoria assoluta. United rientra per l'ultima volta con Ben Hanley sulla vettura numero 22. Ultimi 20 minuti ormai e tutte queste soste saranno più brevi perché c'è meno distanza da coprire, il cosiddetto splash and dash. Inside the final 20 minutes now, all of these stops are going to be shorter because there's less distance to fuel for. 16 minuti e 45 alla fine per la Duquesne numero 30, che potrebbe essere ancora in lizza per la vittoria dell'LMP2 Pro Am. Could they still be in LMP2 Pro Am contention? C'è anche un bel duello per il secondo posto in GT3 con appunto anche un errore di Garde Pedersen sulla United Autosport. C'è anche un contatto tra la McLaren e la Mercedes di Adam Christodoulou. Rashad DeGerus sulla Inter Europol Competition numero 34 esce dai box davanti a Ben Hanley, Jack Doohan ed Esteban Masson. Sono 4 secondi e mezzo il distacco che risiede tra la prima posizione e le altre tre vetture che si trovano rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione. C'è festeggiamento nel box di Inter Europol per il grande lavoro fatto ai pit. Hanley in curva 10 ha un piccolo bloccaggio e ne approfittano ovviamente chi sono dietro, ovvero la vettura numero 24 di Nielsen Racing che va all'interno e però ancora non ha lo spazio per affiancarsi. Davanti comunque rimane appunto la 22, dietro troviamo la Forestier Pani che ne approfitta e forse cerca all'interno, vanno al contatto le due vetture di United e Nielsen e ne approfitta come un terzo incomodo, giustamente Forestier Pani che va all'interno. E adesso sta arrivando la lotta decisiva, perché Forestier Panis è molto più veloce di Inter Europol. Infatti i due arrivano alla lotta finale. Mancano meno di 10 minuti e le due vetture si affiancano. E occhio a Forestier Panis che va dentro e si

prende la prima posizione allo scadere delle 4 ore. Ed ecco la battaglia per il terzo posto nell'MGT3, l'ultimo gradino del podio. Adam Cristodoulou resiste sulla Mercedes, Daniel Serra, il brasiliano, sulla Ferrari, che è Kessel Racing, fa il giro lungo all'esterno. Diventa interno? Sì, sicuramente c'è anche un vantaggio per il brasiliano, prendendo il podio all'ultimissimo secondo. L'ultima occasione per Cristodoulou è appunto l'ultimo giro. Cristodoulou knows the Mercedes, he knows Barcelona, he's got one lap to try and grab that final podium spot back. Arriva anche l'ultimo giro per il leader della corsa, Esteban Masson, il francese, il campione dell'anno scorso. Torna con Pagny e il nuovo sponsor Forestier Racing. Inizieranno la difesa del titolo nel miglior modo possibile. Arriva in curva 10, che affronta con la calma che lo ha contraddistinto per tutte le 4 ore. Tra poco saremo alla 11, tra poco anche la 12, poco prima dell'Europe Car, la curva che porta poi all'ultima, alla Catalunya, per chiudere questa gara di 4 ore. Ed è proprio lui, Esteban Masson, ad arrivare senza fretta, perché sa di essere davanti, a vincere questa gara, la 4 ore di Barcellona, che apre la stagione dell'European Le Mans Series 2026. In seconda posizione Inter-Europol numero 34 e a seguire United numero 22. In quarta posizione invece Nielsen Racing. Di nuovo i vincitori della classe LMP2, Esteban Masson, Oliver Gray e Louis Rousset, vincono con Inter-Europol e United a completare il podio nell'LMP2. La Pro-Am va alla vettura numero 20 del Gar Pro Racing, che vince. La numero 5 di Rinaldi invece trionfa in LMP3. E il vincitore LMGT3 è la Porsche numero 75 di Proton Competition. Per quanto riguarda le altre vetture, trovate qui i risultati in sovraimpressione. È stato veramente un inizio di stagione frenetico qui a Barcellona. La stagione dell'European Le Mans Series è tornata con il botto e un felice Olivier Pagny e la sua squadra festeggiano nel garage. Questo trio di giovani piloti sta iniziando a far parlare di sé. Potrebbero restare in circolazione per molto tempo nelle corse endurance. Ma proprio ora, almeno per ora, sono i nostri vincitori qui a Barcellona. Cosa posso dire? È stata una gara incredibile. Moltissima azione in pista. Non è iniziata come volevamo, ma lui è rientrato alla fine del suo stint, consegnando l'auto in una posizione accettabile. E Ollie ha fatto un lavoro fantastico, così come l'anno scorso. È velocissimo. Eravamo un po' in svantaggio, ma dopo la rimonta ho gestito la spinta fino all'ultimo giro ed è stato incredibile. Non sapevo contro chi stessi lottando, ho solo spinto al massimo per tutto lo stint e sono riuscito a assicurarmi la vittoria. Sono molto felice. Punti importanti, ma è solo la prima gara e ne abbiamo di lunghe davanti, quindi grazie per ora. A vincere è stata la numero 29 di Forestier Racing by Pagny con la sua Oreca 07, a seguire in seconda posizione Inter-Europol Competition numero 34 e United Autosports numero 22. Il sistema di punteggio è uguale e ripartito per tutte le classi nello stesso modo. Qui vedete le prime 10 posizioni della classe LMP2. Dopo una battaglia estenuante, a vincere nel MP2 Pro AM è stata la vettura numero 20 di Algarve Pro Racing, formata da Michael Jensen, Enzo Trulli e Malte Jacobsen. Prima gara, prima vittoria, incredibile. Non sarebbe stato possibile senza questi due ragazzi qui. Abbiamo lavorato duramente in Asian Le Mans Series e in questo weekend. Michael è stato fantastico. Non guidava da 2 mesi dopo l'incidente ad Abu Dhabi ed è tornato in auto, li è sentito subito molto bene. È stato fondamentale. E Malta ha fatto uno stint finale incredibile. Tutto veramente perfetto. Vediamo se riusciamo a continuare così. A vincere nella classe LMP2 Pro M è stata Algar Pro Racing con la vettura numero 20. Seconda AF Corse numero 83. E a terza, Duquesne, con la vettura numero 30. La classifica, essendo al primo round della stagione, è questa, con le posizioni che riflettono perfettamente quanto visto nei risultati di gara.
Nella classe LMP3 invece a prendere la vittoria è stato l'equipaggio numero 5 di Rinaldi Racing, José Cautela, Alvise Rodella e Mikkel Garde Pedersen. La loro Ligier JS P325 è sul gradino più alto del podio. Soprattutto per me, visto che è il mio debutto nel campionato, non potrei essere più felice. Questi ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Che compagni di squadra. Il nostro team ha fatto un lavoro eccezionale. Sono così felice oggi. Tornerò a casa sentendomi al settimo cielo. E nell'MP3 è stata a vincere Rinaldi Racing numero 5, seguita al secondo posto dalla Race GP numero 85. In terza piazza, sul gradino più basso del podio, Inter Europol Competition numero 13. E quindi la classifica dopo Barcellona è questa, con Rinaldi Racing a 25 punti, a Race GP a 19, Inter Europol Competition a 15 e tutti gli altri team a seguire. E nell'MGT3 è stato un nuovo equipaggio a trionfare nel primo round dell'EMS, la Proton Competition numero 75 a bordo della Porsche 911 GT3R LMGT3. Richard Litz, Thomas Sargent e Matt Kurzajewski sono i tre piloti sul primo gradino del podio. Loro due sono stati fantastici, lontani dalle corse per un anno e mezzo. Tornare con una macchina nuova e un nuovo gruppo di piloti, il team ha fatto veramente un lavoro eccellente. Se non fosse per loro, non saremmo qui. Sono felice di essere tornato. E quindi a vincere in LMGT3 è Proton Competition numero 75, seguita da United Autosports numero 23 e Kessel Racing su Ferrari numero 57. La classifica del campionato, così come per le altre classi, è quella vista appunto in pista. Proton Competition guida davanti a United Autosports e a Kessel Racing, a seguire tutti gli altri. Si conclude così questo entusiasmante primo round dell'European Le Mans Series. Grazie al bellissimo circuito di Barcellona per averci ospitato. Restate con noi perché a maggio saremo alle Castellet per il secondo round. Ovviamente continuate a seguire l'European Le Mans Series anche su GoTV.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comuni

0: di finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore, senza problemi.

0: senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi.

0: statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario.

0: perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Ancasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credo?

0: sapete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita.

0: Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia, che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio, in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
0: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto, ovviamente, i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano. Quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi. E quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane, fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamoli insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero, che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo, dai personaggi dei cartoni animati alle star di internet. I gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia d'Artù, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Canegati TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia d'Artù ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura.

Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia d'Artù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare ai propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly, accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia d'Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia d'Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia d'Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia d'Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare il nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti.

Bardi proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto, dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV, e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, da Sago proprio ci voleva.

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. Quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: insomma,
1: così. Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine. Grande gratitudine, lo custodirò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigati TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentono tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi, scrivici a info@italiadartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

bentrovati a Doppio Espresso, siamo a giovedì, metà settimana e a metà mattinata. Vediamo insieme le notizie pubblicate sul sito italia2news.it negli ultimi giorni, ma anche quelle protagoniste dei nostri telegiornali. Però c'è una notizia che è dell'ultima ora, cioè quella della forte scossa di terremoto registrata questa notte, o meglio all'alba, nei Campi Flegrei, magnitudo 4.4, è una delle più forti scosse di bradisismo di sempre. Leggiamo l'articolo di Napoli Today del giornalista Emiliano Dario Esposito. Una forte e lunga terremoto nell'area dei Campi Flegrei. Dicevamo che il sisma è stato registrato alle 5:50 ed è uno degli eventi bradisismici più intensi degli ultimi anni. I dati dell'osservatorio Vesuviano parlano di un ipocentro a 3 km di profondità ed un epicentro

sono in mare nel Golfo di Pozzuoli, tra il porto Puteolano e Capomiceno, proprio lungo la tratta dei traghetti che vanno verso Procida ed Ischia. Tra le misure adottate c'è anche quella relativa alla chiusura delle scuole nelle cittadine, insomma, del napoletano, dove è stato avvertito maggiormente il sisma, oltre a Napoli, ma anche naturalmente nella zona di Fuorigrotta, Soccavo, Posillipo, la zona ospedaliera, fino ai comuni più a ovest dell'area flegrea. Non si registrano feriti, però danni. A Bacoli infatti è crollato l'arco del Belvedere di Baie, si registrano crolli di minore entità fortunatamente in via Castello. Poi aggiorneremo questa notizia sul nostro sito nel corso della giornata. Andiamo avanti con le notizie protagoniste dei nostri telegiornali e del nostro sito internet. Quella delle ultime ore è relativa alla tratta di esseri umani e sfruttamento nei campi, con le 12 misure cautelari in diverse regioni italiane, tra cui Basilicata e Campania, oltre al nord Italia. E tra i destinatari delle misure cautelari c'è anche un indiano residente a Padula, oltre ad un uomo di Battipaglia. Questo è il frutto di un blitz dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Potenza e dei carabinieri per la tutela del lavoro in diverse province, tra Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Nel dettaglio, gli indagati che sono stati condotti in carcere sono 2 e sono 5 agli arresti domiciliari. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nel 2023 in un'azienda di Genzano di Lucania, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento e danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da qui sono andate avanti le indagini della DDA di Potenza, che hanno portato alle misure cautelari degli scorsi giorni. E poi questa notizia che ha scosso il Vallo di Diano: le molestie su una minorenne. È stato arrestato un pensionato del Vallo di Diano al termine delle indagini portate avanti dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. L'indagine è partita dalla denuncia dei familiari della ragazza, una 14enne, e per l'uomo è scattato l'arresto. Ricordiamo che il fatto appunto è avvenuto nel Vallo di Diano, e volutamente, anche perché per deontologia, ma perché lo prevede proprio la legge, non abbiamo assolutamente nominato il paese in cui è avvenuto il fatto di cronaca per tutelare prima di tutto la vittima. Andiamo avanti. Omicidio di Anna Borsa, confermato in appello l'ergastolo per l'ex compagno, ed infatti la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la condanna all'ergastolo per Alfredo Erra, imputato per l'omicidio di Anna Borsa avvenuto il 1 marzo nel 2022 a Ponte Cagnano Faiano. Ricordiamo che Erra entrò nell'attività di Anna Borsa, era una parrucchiera la quale stava lavorando, e la uccise brutalmente. Una decisione, quella della Corte d'Appello, che è stata accolta con forte emozione dai familiari di Anna Borsa. E poi è stata sgominata una banda specializzata nei furti alle tabaccherie, che avevano messo a segno anche dei colpi a Sala Consilina. C'è stato un arresto, come vedete dal nostro articolo, e ci sono 3 persone ricercate. Avevano colpito anche a Sala Consilina i componenti della banda criminale specializzata nei furti e danni di tabaccherie e rivendite di genere di Monopolio, sgominata nelle ultime ore dai carabinieri. L'operazione ha consentito di localizzare ed arrestare nel territorio di Bologna uno dei presunti componenti principali della rete, mentre altri 3 soggetti, come dicevamo, sono ricercati. Le indagini hanno permesso di ricostruire il modus operandi della banda, e soprattutto i colpi hanno provocato ingenti danni economici e strutturali non solo ai piccoli commercianti delle aree periferiche e rurali, generando forte inoltre allarme sociale. Pensate che il danno complessivo stimato dagli investigatori supera i 300.000 euro. E poi a Picerno il furto in pieno giorno, con una banda che perde una cassaforte da 4 quintali durante la fuga. Qui prego la regia di mettere in onda un breve video in cui si vede proprio la macchina di questa banda di ladri che si era introdotta in un'abitazione e aveva sostanzialmente rubato una enorme cassaforte. In realtà prima di tutto quella
cassaforte conteneva armi.

0: armi, ma poi nella corsa il cofano della vettura della banda di ladri si è aperto e la cassaforte è caduta rovinosamente sull'asfalto. I ladri si sono dati alla fuga. E infine lotta al caporalato e lavoro in nero, controlli anche nel Vallo di Diane ed un'azienda è stata chiusa nell'articolo di Pasquale Sorrentino. Si parla appunto dei controlli messi in atto dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Numerose aziende del Vallo di Diane sono state scoperte alcune irregolarità sia nella contrattualizzazione dei dipendenti sia nel rispetto delle leggi sui controlli sanitari degli stessi e appunto un'attività è stata chiusa temporaneamente dai carabinieri. Ci dobbiamo fermare per qualche istante di pausa, ci vediamo tra poco.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!
0: Bentrovati a Doppio Espresso, continuiamo a vedere insieme le notizie degli ultimi giorni e delle ultime ore, protagoniste dei nostri telegiornali e del nostro sito italia2news.it, oltre che naturalmente dei canali social della nostra emittente. E questa è una delle notizie che è arrivata nelle ultime ore, nella giornata di ieri, è relativa allo spaccio di cocaina scoperto nel lago Negrese con 6 misure cautelari dei carabinieri ed è stata sgominata una rete tra Rotonda e il sud della Basilicata. Anche qui il comando dei carabinieri della Basilicata ci ha inviato nella cartella stampa un video che la regia mette in onda e parliamo appunto dell'operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro che ieri mattina all'alba ha eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati per spaccio di stupefacenti, in particolare di cocaina. Vediamo nel dettaglio. L'indagine è coordinata dalla procura di Lago Negro e trae origine da un grave episodio di cui vi abbiamo parlato anche noi, avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga aggredì due coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le indagini dei carabinieri consentirono in poco tempo di rintracciare il giovane, ma da quell'episodio è emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggia Nello, Lauria e Francavilla Insinni, con approvvigionamenti nelle città di Roma, Napoli e anche in Calabria. Le indagini si sono rivelate particolarmente complesse anche perché gli indagati adottavano dei messaggi criptati. Ecco, ad esempio le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè o per esempio per un aperitivo. Gli investigatori hanno accertato anche l'utilizzo delle box rudimentali, praticamente le dosi venivano nascoste nei vani dei contatori dell'acqua oppure sotto i tappetini delle auto. La sostanza maggiormente venduta era la cocaina, circa 100 euro al grammo. Andiamo avanti e ritorniamo nel nostro territorio, negli Alburni, infastidisce i passanti e commercianti a bello sguardo, DASPO per un cittadino. Questa notizia a firma di Pasquale Sorrentino, una decisione che è arrivata in seguito a degli accertamenti da parte delle forze dell'ordine in merito a degli eventi che si sono verificati nel mese di aprile, quando i carabinieri sono intervenuti nei pressi di alcune attività commerciali del centro per la presenza di un uomo residente a bello sguardo in stato di alterazione che arrecava disturbo ai passanti e ne ostacolava anche il transito. Nonostante le contestazioni e anche le sanzioni amministrative, l'uomo ha continuato ad avere gli stessi comportamenti che hanno spinto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, i militari di Bello Sguardo a proporre l'adozione di un DACUR, il divieto di accesso alle aree urbane, emesso poi dal questore di Salerno. Andiamo a Battipaglia, dove è stato ritrovato nel Tusciano il relitto di un Panzer IV della Seconda Guerra Mondiale. È stato considerato per anni una leggenda, tramandata da racconti locali, oggi però quella storia trova una clamorosa conferma nel greto del fiume Tusciano, sotto il ponte della Speranza. E infatti, come vedete in questa foto, è stato ritrovato il relitto di un carro armato Panzer IV risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L'invito da parte dell'amministrazione di Battipaglia è di assolutamente non toccare o avvicinarsi al relitto, che sarà probabilmente nei prossimi mesi rimosso. E poi velocemente parliamo anche delle fonderie Pisano, perché il Consiglio di Stato conferma la chiusura. Il Consiglio di Stato ha deciso di confermare appunto la chiusura dello stabilimento di Fratti e ha respinto la richiesta cautelare di sospensiva presentata dall'azienda. Una decisione che, secondo quanto evidenziato dalle relazioni tecniche basate sui dati ufficiali ARPAC, trova riscontro nel drastico calo degli inquinanti atmosferici registrato nel quartiere nelle settimane successive alla chiusura dell'impianto. In sostanza si è fatto un confronto tra il mese di aprile appena trascorso e quello dello scorso anno, quando invece l'azienda era in attività, e le differenze in merito all'inquinamento sono importanti e sostanziali. Resta però naturalmente aperto il nodo relativo ai lavoratori delle fonderie Pisano, il cui futuro è purtroppo ancora incerto. E poi parliamo dei servizi museali integrati per la Certosa di Padula. Dal 1 giugno aumenta il biglietto, ma dovrebbero esserci anche più servizi. E per noi al refettorio, nella sala del refettorio della Certosa di Padula, si è recato Pasquale Sorrentino, che appunto ha presentato alla conferenza stampa in merito alla nuova offerta dell'ecosistema culturale di Padula, la nuova stagione dei servizi museali integrati. Scrive Pasquale Sorrentino, prenderà forma dal 1 giugno grazie all'impegno del Ministero della Cultura, Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, del Comune di Padula e del Consorzio Stabile Ion. Frutto della sinergia tra la Direzione dei Musei, il Comune e il Consorzio, è anche il calendario di eventi estivi che vedrà protagonisti grandi nomi del teatro, della danza e della musica, da Massimo Ranieri a Fiorella Mannoia a Vincenzo Salemme. Tra le novità, come dicevamo, il costo del biglietto a 14 euro. E poi l'ultima notizia di questa parte di Detto Fatto: scattano i divieti di balneazione a Sapri. Perché? Perché il sindaco ha emesso un'ordinanza dopo gli esiti sfavorevoli dell'ARPAC. Un tratto della costa di Sapri, quindi, è interdetto alla balneazione, un divieto che è stato adottato a esclusivo scopo precauzionale, nelle more di ulteriori accertamenti già richiesti all'ARPAC attraverso nuovi campionamenti, ma fino all'arrivo dei nuovi risultati resterà vietato fare il bagno nel tratto interessato, che sarà segnalato con cartellonistica dedicata. Ci fermiamo ancora per un po' di pausa, a tra poco.

Bentrovati a Doppio Espresso, andiamo avanti con l'ultima parte della nostra trasmissione e parliamo dell'aeroporto di Salerno perché arriva la compagnia Iberia. C'è una spinta sui voli, però resta il problema della tassa di imbarco. Ed infatti, come dicevamo, da novembre anche Iberia opererà collegamenti giornalieri tra Salerno e Madrid, trasferendo parte delle attività previste su Capodichino durante il periodo dei lavori di riqualificazione della pista dell'aeroporto di Napoli. Ma c'è anche un'altra novità, che è quella che riguarda le compagnie low cost, perché prende forma anche il piano di espansione di Wizz Air. La compagnia, in collaborazione con Jesac, ha definito un programma strategico di investimenti proprio sull'aeroporto di Salerno. Il piano partirà dal 2027 con l'introduzione iniziale di 3 nuove rotte internazionali. E come dicevamo, però, resta il nodo della tassa d'imbarco, e c'è l'idea appunto di toglierla. La regione sta lavorando a questa possibilità. E ora

0: parliamo di sport con Enza Coletta di Caggiano, che ha conquistato l'argento al campionato italiano Libertas di karate. Una grande soddisfazione per l'atleta del Vallo di Diano, appunto Enza Coletta ha conquistato una prestigiosa medaglia d'argento nel Kumite categoria cadetti, classificandosi al secondo posto nazionale. Eccola qua con questo importante attestato che riconosce la sua bravura. E poi guantoni d'oro a Milano per gli atleti di San Pietro Altanagro. È un San Pietro Altanagro d'oro con Diano Boxing. Shana Marotta, giovane atleta di Padula, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Il trionfo è arrivato nella cornice del palazzetto dello sport di Rozzano e non è stata l'unica. Michelangelo Cimino si riconferma campione nazionale nella fight code e nella kickboxing tecnica, cinture blu, marroni e nere nei 74 kg dopo la vittoria dello scorso anno. Nuove conferme anche per Giorgia Cimino e anche per Leonardo Marino. Sono tanti gli atleti della Diano Boxing che hanno ottenuto importanti risultati. Tutti i nomi e i risultati ottenuti potete leggerli sul nostro sito di italia2news.it. E poi la pollese femminile, ritorniamo a parlare della pollese femminile che brilla a Morano Calabro, splendida Coppa Italia e secondo posto meritato. Eccole qua le ragazze, appunto secondo posto alla Coppa Italia di Morano Calabro al termine di un percorso ricco di emozioni, crescita sportiva e grande calcio femminile. E allora con questi bei risultati sportivi che arrivano da appunto atleti del Vallo di Diano anche oltre regione, finisce questa puntata di Doppio Espresso. Vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie nei nostri telegiornali. Il primo appuntamento è quello con il TG delle ore 13, ma anche questa sera con il TG delle 19.55. Continuate a seguire la pagina di italia2news.it e anche i nostri canali social. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Federica
1: Pasquale,
0: giornalista.
1: Giornalista.
0: Logorroica.
1: Fastidioso.
0: Scombussolato.
1: Sì. Rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Unire Indo-Pacifico e Mediterraneo con un interscambio nei settori del commercio, dell'energia e della tecnologia. Roma e Nuova Delhi rafforzano le relazioni. L'occasione è la visita in Italia del primo ministro indiano Narendra Modi. Oggi è una giornata storica, dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricevendolo a Villa Panfili. I due premier hanno firmato intese dall'agricoltura ai minerali critici. Vogliamo far crescere l'interscambio fino a 20 miliardi nei prossimi 3 anni, spiega Meloni. Il 2027 sarà l'anno della cultura e del turismo Italia-India. Modi è stato anche ricevuto al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Con la guerra in Iran lo scenario economico è in deterioramento, cresce l'inflazione e cala la fiducia delle famiglie, infrenata gli investimenti. È il quadro che emerge dal centro studi di Confindustria nella congiuntura flash. Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz, spiega Confindustria. Con il prolungarsi di tale shock si va quindi ampliando il suo impatto sulle economie anche in Italia. Per le imprese rischia di bloccarsi il canale del credito, a rischio infrenata i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Crescono le malattie professionali e lo stress, è quanto emerge dalla ricerca realizzata dai consulenti del lavoro in occasione del Festival del Lavoro da domani a sabato al Centro Congressi La Nuvola all'EUR. Dal 2014 al 2024 le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, l'82% si sente stressato e quasi uno su due soffre di problemi del sonno. Per il presidente del Consiglio Nazionale Rosario De Luca, l'aumento delle malattie professionali conferma che la salute deve essere centrale nell'organizzazione del lavoro. Il direttore INAIL Marcello Fiori evidenzia: innalzare la sicurezza vuol dire costruire imprese competitive che guardano al futuro. Ancora stallo sul DDL stupri, fermo in Commissione Giustizia al Senato. Naufragate alcune proposte di testo base, si punta sulla proposta di mediazione della senatrice Julia Unterberger. Il testo mira a salvaguardare il concetto di consenso libero e attuale, ma allo stesso tempo prevede che l'assenza dello stesso consenso all'atto sessuale sia riconoscibile. Restano critiche le opposizioni, dubbi dalla PD per la Dem Valeria Valente, la proposta di Unterberger è un passo indietro rispetto alla versione approvata alla Camera. Buongiorno replica, la maggioranza vuole fare ogni tentativo per andare avanti.
3: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: un DASPO urbano abbia lo sguardo. La decisione è arrivata in seguito agli accertamenti delle forze dell'ordine in merito a degli eventi che si sono verificati ad aprile nel centro urbano, quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nei pressi di alcune attività commerciali del centro per la presenza di un uomo residente a bello sguardo in stato di alterazione che arrecava disturbo ai passanti e ne ostacolava il transito. Nonostante l'immediata contestazione di sanzioni amministrative e l'intimazione di un ordine di allontanamento, l'uomo ha continuato ad avere gli stessi comportamenti, si è ripresentato sul posto anche poche ore dopo l'intervento dei carabinieri. Questi comportamenti reiterati hanno spinto i militari della compagnia di Sala Consilina e i carabinieri della stazione di Bello Sguardo a proporre l'adozione di un divieto di accesso delle aree urbane, provvedimento che è stato poi emesso dal questore di Salerno al fine di interdire all'interessato l'accesso o lo stazionamento per la durata di 6 mesi nelle principali aree del centro cittadino di Bello Sguardo e nelle zone adiacenti alle attività commerciali. La violazione di questo divieto costituirà dunque un reato punibile con la reclusione e una multa che può raggiungere anche i 24.000 euro. Grazie all'azione dei carabinieri, anche nelle aree interne, come in un piccolo paese come Bello Sguardo, mediante la presenza delle stazioni, che sono diffuse su tutto il territorio del Vallo del Diano e degli Alburni, si è servito un servizio importante alla cittadinanza per garantire la vivibilità urbana e contrastare ogni forma di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.
1: Divieto temporaneo di

0: Ogni azione a Sapri, dopo gli esiti sfavorevoli dei controlli effettuati sulle acque del litorale cittadino, il sindaco Antonio Gentile ha firmato un'ordinanza che vieta in via precauzionale la balneazione nel tratto interessato dai rilievi ARPAC. I campionamenti effettuati il 14 maggio scorso hanno infatti evidenziato parametri non conformi, facendo scattare immediatamente le misure di tutela sanitaria. Il comune ha già richiesto ulteriori verifiche e fino ai nuovi risultati resterà il divieto di fare il bagno con apposita segnaletica lungo la costa. Secondo quanto riportato nell'ordinanza, tra le possibili cause dell'alterazione delle acque potrebbero esserci anche le recenti ondate di maltempo che hanno interessato il territorio campano nei giorni scorsi. Intanto a Salerno cresce la delusione dei residenti del quartiere Torrione per lo stop ai lavori di rifacimento della spiaggia Universo Beach. Il commissario straordinario del comune di Salerno, Vincenzo Panico, ha chiarito che il tratto di arenile interessato dal cantiere non è ancora fruibile dei cittadini. Una notizia che ha spento le speranze dei bagnanti, ma anche degli operatori turistici, dopo i primi lavori e la presenza delle ruspe sulla spiaggia nelle ultime settimane. Intanto, sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della Guardia di Finanza e c'è l'interessamento anche da parte del Codacons. Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro, su richiesta della Procura della Repubblica, hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, i quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini.
1: Nei giorni scorsi, 2 persone sono state arrestate per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana nel comune di Maiori. I 2 malviventi sono stati tratti in arresto dai carabinieri della locale stazione dopo il tentativo di imbroglio nei confronti di una donna del posto. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, la vittima era stata contattata telefonicamente dai 2 truffatori che avevano utilizzato la ormai nota tecnica del finto nipote. I 2 avevano fatto credere all'anziana che il nipote si trovasse in difficoltà economica e che aveva bisogno di 5.000 euro per sostenere le spese universitarie. L'anziana, insospettita dalla richiesta e dal tono della conversazione, ha prontamente contattato i carabinieri che si sono recati presso la sua abitazione. In poco tempo i militari hanno intercettato il presunto truffatore che, una volta braccato, ha tentato di allontanarsi raggiungendo l'auto sulla quale lo aspettava il complice. Entrambi sono stati fermati e dichiarati in arresto. Quattro persone sono state arrestate dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno per

0: traffico di droga. Il provvedimento, eseguito nelle province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina, rappresenta un nuovo sviluppo nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno sul clan Fezza de Vivo. Nell'ambito dell'operazione, il 6 maggio scorso erano già stati arrestati 9 soggetti gravemente indiziati di far parte di un sodalizio criminale, operante prevalentemente nelle province di Salerno e Avellino. Le 9 persone erano implicate in traffici di ingenti quantitativi di stupefacente ed erano collegate ad ambienti criminali riconducibili al clan Fezza de Vivo, egemone nell'agro nocerino sarnese. Dopo gli interrogatori preventivi, il GIP del Tribunale di Salerno ha disposto la misura degli arresti domiciliari per 3 soggetti e l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per un quarto, dato il concreto pericolo di reiterazione della condotta delittuosa e il rischio di fuga. Il procedimento penale ora si trova nella fase delle indagini preliminari e fino ad eventuale sentenza definitiva vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti delle persone sottoposte ad indagine.
1: Si è svolta a Potenza la cerimonia di avvicendamento al Comando regionale Basilicata della Guardia di Finanza. Alla presenza del comandante interregionale dell'Italia meridionale, il generale di Corpo d'Armata Francesco Greco, il generale di brigata Roberto Pennoni ha ceduto il comando dopo 3 anni alla guida delle Fiamme Gialle Lucane. Pennoni si appresta ad assumere il prestigioso incarico di comandante della Legione e allievi. Nel suo discorso di commiato, l'alto ufficiale ha salutato le numerose autorità presenti e ha rivolto un sentito ringraziamento ai finanzieri della Basilicata per l'impegno dimostrato e per i risultati ottenuti nei diversi settori operativi. A raccogliere il testimone è il generale di brigata Crescenzo Sciaraffa, proveniente dal nucleo speciale Beni e Servizi con sede a Roma. Nel suo intervento il generale Sciaraffa ha dichiarato di essere fortemente onorato dell'incarico ricevuto, sottolineando la volontà di proseguire nel solco tracciato dalle Fiamme Gialle Lucane. A chiudere la cerimonia è stato il generale Francesco Greco, che ha ringraziato Roberto Pennoni per il lavoro svolto e rivolto a Crescenzo Sciaraffa un sincero augurio di buon lavoro nel nuovo incarico. L'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi accelera sulla crescita internazionale. Da novembre 2026 anche Iberia opererà collegamenti tra Salerno e Madrid, trasferendo parte delle attività previste su capo di chilo durante il periodo dei lavori di riqualificazione della pista dell'aeroporto di Napoli. Una scelta che conferma il ruolo sempre più centrale dello scalo salernitano. La nuova programmazione rappresenta un segnale importante per il territorio, insieme all'arrivo della compagnia spagnola, infatti atteso anche il debutto operativo di Aero Italia, che baserà il primo aeromobile proprio a Salerno a partire dai prossimi giorni. Ma per sostenere davvero il decollo dello scalo, secondo operatori ed istituzioni, serve intervenire sui costi che gravano sui biglietti aerei. Al centro del confronto politico e tecnico c'è la possibile disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, la tassa da 6,50 € applicata a ogni passeggero in partenza, inclusa nel prezzo finale del volo. La regione Campania starebbe valutando l'ipotesi di eliminare il contributo per l'aeroporto di Salerno, compensando i comuni interessati attraverso le risorse derivanti dalla partecipazione regionale in GESAC. L'obiettivo è favorire l'arrivo di nuove compagnie e incentivare l'apertura di ulteriori rotte internazionali. In diversi aeroporti italiani, sotto il milione di passeggeri annui, tra cui Trapani, Rimini, Forlì e Reggio Calabria, la disapplicazione dell'addizionale avrebbe già prodotto effetti positivi. Per Salerno il tema è particolarmente strategico. Accanto agli incentivi economici resta però fondamentale il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali e anche della capacità ricettiva del territorio. Sul fronte delle compagnie low cost prende forma anche il piano di espansione di Wizz Air. La compagnia, in collaborazione con GESAC, ha definito un programma strategico di investimenti con una forte scommessa sull'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento. Portare implementare la prevenzione oncologica anche negli istituti penitenziari per garantire equità nell'accesso alle cure e abbattere le barriere sanitarie che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione. E questo è l'obiettivo della visita istituzionale compiuta dall'assessore regionale alla salute della Basilicata Cosimo Latronico alla casa circondariale di Melfi. L'assessore era accompagnato dal direttore generale del CROB Massimo De Fino, dalla coordinatrice regionale PNES Screening Francesca Sanseverino e dalla garante dei diritti delle persone detenute della regione Basilicata Tiziana Silletti. Nel corso della visita la delegazione ha incontrato anche il direttore del carcere di Melfi, Maria Rosaria Petraccone, il comandante del reparto di polizia penitenziaria Giuseppe Donato Telesca e anche il referente sanitario del carcere Sabino Paglia. Successivamente si è svolto un confronto diretto con i detenuti, incentrato sull'importanza della prevenzione oncologica e sull'adesione alle campagne di screening promosse dalla Regione Basilicata. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione del tumore del colon retto. All'iniziativa ha partecipato anche la psicologa del CROB, Stefania Lapadula, che ha affrontato gli aspetti emotivi e psicologici legati ai percorsi di prevenzione in un contesto delicato come quello detentivo. La tutela della salute è un diritto universale che deve raggiungere ogni cittadino, superando qualsiasi barriera fisica o sociale, ha sottolineato l'assessore Cosimo Latronico. Questa iniziativa si inserisce nelle attività del Piano Nazionale Equità nella Salute, uno strumento strategico che opera nelle regioni del Mezzogiorno per rafforzare la qualità dei servizi sanitari e rendere più equo l'accesso alle cure. Restano chiuse le fonderie Pisano di Fratte. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta cautelare di sospensiva presentata dall'azienda, confermando lo stop allo stabilimento salernitano disposto già lo scorso 25 marzo. Una decisione che, secondo quanto evidenziato nelle relazioni tecniche basate sui dati ufficiali ARPAC, trova riscontro nel drastico calo degli inquinanti atmosferici registrato nel quartiere nelle settimane successive alla chiusura dell'impianto. I rilevamenti effettuati dalle centraline ARPAC tra il 26 marzo e il 30 aprile mostrano infatti una diminuzione di tutti i 15 inquinanti monitorati. I dati parlano di riduzioni fino al 92,9% per l'anidride solforosa, dell'88,9% dell'acido solfitrico, dell'85,7% per il benzene e del 75% per il monossido di azoto. In netto calo anche il particolato atmosferico, il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto. Il confronto con i mesi di aprile 2024 e 2025, quando lo stabilimento era pienamente operativo, conferma il trend. Aprile 2026, primo mese completo senza attività produttiva, segna un abbattimento generalizzato delle concentrazioni inquinanti. A rendere noti questi dati particolarmente significativi è Lorenzo Forte, presidente dell'associazione Salute e Vita ed esponente del Movimento 5 Stelle. Questa decisione, ha detto, rappresenta una svolta storica per il nostro territorio e per tutte le famiglie che per anni hanno convissuto con paura, malattie e preoccupazioni. Inoltre Forte ha richiamato la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, definendola uno spartiacque fondamentale che avrebbe imposto alle istituzioni di affrontare il problema senza più rinvii. Sulla stessa linea è anche Nadia Bassano, segretaria dell'associazione Salute e Vita. Non stiamo parlando di opinioni, ma di numeri ufficiali. Ora l'associazione chiede la bonifica completa dell'area a carico della proprietà Pisano e la realizzazione di un parco urbano destinato alla comunità.
0: Si conclude con uno splendido secondo posto l'avventura della US Pollese alla Coppa Italia di Morano Calabro, al termine di un percorso ricco di emozioni, crescita sportiva e grande calcio femminile, un'esperienza intensa e formativa che ha visto la squadra protagonista dentro e fuori dal campo, dimostrando carattere, qualità e spirito di gruppo. La formazione rosso-blu, che aveva vinto il proprio campionato salernitano, ha conquistato la finale grazie ad un campionato
2: cammino convincente nella fase a gironi. In semifinale è arrivata una netta vittoria per 3-0 contro la Geppino Netti, risultato che ha regalato alla squadra l'accesso all'atto conclusivo del torneo. Nella finalissima contro il Baroncino, la Pollese femminile ha dovuto arrendersi per 0-3, chiudendo comunque la competizione con una

meritatissima medaglia d'argento e tanto orgoglio per il percorso disputato. A rendere ancora più speciale questa esperienza è arrivato anche il prestigioso premio di miglior giocatrice, riconoscimento che testimonia il valore e il talento espresso dalla squadra durante tutta la manifestazione. La società e la squadra hanno voluto ringraziare in modo particolare tutti coloro che sostengono il gruppo partita dopo partita, senza far mancare mai supporto e vicinanza. Un pensiero speciale anche alle mamme, presenza fondamentale dentro e fuori dal campo, sempre pronte a sostenere le ragazze in ogni momento.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavigliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

un DASPO urbano a bello sguardo. La decisione è arrivata in seguito agli accertamenti delle forze dell'ordine in merito a degli eventi che si sono verificati ad aprile nel centro urbano, quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nei

0: di alcune attività commerciali del centro per la presenza di un uomo, ritenente a bello sguardo, in stato di alterazione che arrecava disturbo ai passanti e ne ostacolava il transito. Nonostante l'immediata contestazione di sanzioni amministrative e l'intimazione di un ordine di allontanamento, l'uomo ha continuato ad avere gli stessi comportamenti, si è ripresentato sul posto anche poche ore dopo l'intervento dei carabinieri. Questi comportamenti reiterati hanno spinto i militari della compagnia di Sala Consilina e i carabinieri della stazione di Bello Sguardo a proporre l'adozione di un divieto di accesso delle aree urbane, provvedimento che è stato poi emesso dal questore di Salerno al fine di interdire all'interessato l'accesso o lo stazionamento per la durata di 6 mesi nelle principali aree del centro cittadino di Bello Sguardo e nelle zone adiacenti alle attività commerciali. La violazione di questo divieto costituirà dunque un reato punibile con la reclusione e una multa che può raggiungere anche i 24.000 euro. Grazie all'azione dei carabinieri, anche nelle aree interne, come in un piccolo paese come Bello Sguardo, mediante la presenza delle stazioni, che sono diffuse su tutto il territorio del Vallo di Diano e degli Alburni, si è servito un servizio importante alla cittadinanza per garantire la vivibilità urbana e contrastare ogni forma di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.
1: Divieto temporaneo di balneazione a Sapri dopo gli esiti sfavorevoli dei controlli effettuati sulle acque del litorale cittadino. Il sindaco Antonio Gentile ha firmato un'ordinanza che vieta in via precauzionale la balneazione nel tratto interessato dai rilievi ARPAC. I campionamenti effettuati il 14 maggio scorso hanno infatti evidenziato parametri non conformi, facendo scattare immediatamente le misure di tutela sanitaria. Il comune ha già richiesto ulteriori verifiche e fino ai nuovi risultati resterà il divieto di fare il bagno con apposita segnaletica lungo la costa. Secondo quanto riportato nell'ordinanza, tra le possibili cause dell'alterazione delle acque potrebbero esserci anche le recenti ondate di maltempo che hanno interessato il territorio campano nei giorni scorsi. Intanto a Salerno cresce la delusione dei residenti del quartiere Torrione per lo stop ai lavori di ripascimento della spiaggia Universo Beach. Il commissario straordinario del comune di Salerno, Vincenzo Panico, ha chiarito che il tratto di arenile interessato dal cantiere non è ancora fruibile dei cittadini, una notizia che ha spento le speranze dei bagnanti ma anche degli operatori turistici dopo i primi lavori e la presenza delle ruspe sulla spiaggia nelle ultime settimane. Intanto sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della Guardia di Finanza e c'è l'interessamento anche da parte del Codacons. Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine coordinata dalla Procura lagonegrese trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Vigianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio

0: risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini.
1: Nei giorni scorsi due persone sono state arrestate.

0: Crede all'anziana che il nipote si trovasse in difficoltà economica e che aveva bisogno di 5.000 euro per sostenere le spese universitarie. L'anziana, insospettita dalla richiesta e dal tono della conversazione, ha prontamente contattato i carabinieri che si sono recati presso la sua abitazione. In poco tempo i militari hanno intercettato il presunto truffatore che, una volta braccato, ha tentato di allontanarsi raggiungendo l'auto sulla quale lo aspettava il complice. Entrambi sono stati fermati e dichiarati in arresto. Quattro persone sono state arrestate dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno per traffico di droga. Il provvedimento, eseguito nelle province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina, rappresenta un nuovo sviluppo nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno sul clan Fezza de Vivo. Nell'ambito dell'operazione, il 6 maggio scorso erano già stati arrestati 9 soggetti gravemente indiziati di far parte di un sodalizio criminale, operante prevalentemente nelle province di Salerno e Avellino. Le 9 persone erano implicate in traffici di ingenti quantitativi di stupefacente ed erano collegate ad ambienti criminali riconducibili al clan Fezza de Vivo, egemone nell'agro nocerino sarnese. Dopo gli interrogatori preventivi, il GIP del Tribunale di Salerno ha disposto la misura degli arresti domiciliari per 3 soggetti e l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per un quarto, dato il concreto pericolo di reiterazione della condotta delittuosa e il rischio di fuga. Il procedimento penale ora si trova nella fase delle indagini preliminari e fino ad eventuale sentenza definitiva vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti delle persone sottoposte ad indagine.
1: Si è svolta a Potenza la cerimonia di avvicendamento al Comando regionale Basilicata della Guardia di Finanza. Alla presenza del comandante interregionale dell'Italia meridionale, il generale di corpo d'armata Francesco Greco, il generale di brigata Roberto Pennoni ha ceduto il comando dopo 3 anni alla guida delle Fiamme Gialle Lucane. Pennoni si appresta ad assumere il prestigioso incarico di comandante della Legione Allievi. Nel suo discorso di commiato, l'alto ufficiale ha salutato le numerose autorità presenti e ha rivolto un sentito ringraziamento ai finanzieri della Basilicata per l'impegno dimostrato e per i risultati ottenuti nei diversi settori operativi. A raccogliere il testimone è il generale di brigata Crescenzo Sciaraffa, proveniente dal nucleo speciale Beni e Servizi con sede a Roma. Nel suo intervento il generale Sciaraffa ha dichiarato di essere fortemente onorato dell'incarico ricevuto, sottolineando la volontà di proseguire nel solco tracciato dalle Fiamme Gialle Lucane. A chiudere la cerimonia è stato il generale Francesco Greco, che ha ringraziato Roberto Pennoni per il lavoro svolto e rivolto a Crescenzo Sciaraffa un sincero augurio di buon lavoro nel nuovo incarico. L'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi accelera sulla crescita internazionale. Da novembre 2026 anche Iberia opererà collegamenti tra Salerno e Madrid, trasferendo parte delle attività previste su capo di chilo durante il periodo dei lavori di riqualificazione della pista dell'aeroporto di Napoli. Una scelta che conferma il ruolo sempre più centrale dello scalo salernitano. La nuova programmazione rappresenta un segnale importante per il territorio, insieme all'arrivo della compagnia spagnola, infatti atteso anche il debutto operativo di Aero Italia, che baserà il primo aeromobile proprio a Salerno a partire dai prossimi giorni. Ma per sostenere davvero il decollo dello scalo, secondo operatori ed istituzioni, serve intervenire sui costi che gravano sui biglietti aerei. Al centro del confronto politico e tecnico c'è la possibile disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, la tassa da 6,50 euro applicata a ogni passeggero in partenza, inclusa nel prezzo finale del volo. La regione Campania starebbe valutando l'ipotesi di eliminare il contributo per l'aeroporto di Salerno, compensando i comuni interessati attraverso le risorse derivanti dalla partecipazione regionale in GESAC. L'obiettivo è favorire l'arrivo di nuove compagnie e incentivare l'apertura di ulteriori rotte internazionali. In diversi aeroporti italiani, sotto il milione di passeggeri annui, tra cui Trapani, Rimini, Forlì e Reggio Calabria, la disapplicazione dell'addizionale avrebbe già prodotto effetti effetti positivi. Per Salerno il tema è particolarmente strategico. Accanto agli incentivi economici resta però fondamentale il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali

0: e anche della capacità ricettiva del territorio. Sul fronte delle compagnie low cost prende forma anche il piano di espansione di Wizz Air. La compagnia, in collaborazione con JESAC, ha definito un programma strategico di investimenti con una forte scommessa sull'aeroporto Salerno, Costa d'Amalfi e del Cilento. Portare la prevenzione oncologica anche negli istituti penitenziari per garantire equità nell'accesso alle cure e abbattere le barriere sanitarie che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione. E questo è l'obiettivo della visita istituzionale compiuta dall'assessore regionale alla salute della Basilicata Cosimo Latronico alla Casa Circondariale di Melfi. L'assessore era accompagnato dal direttore generale del CROB Massimo De Fino, dalla coordinatrice regionale PNES Screening Francesca Sanseverino e dalla garante dei diritti delle persone detenute della regione Basilicata, Tiziana Silletti. Nel corso della visita la delegazione ha incontrato anche il direttore del carcere di Melfi, Maria Rosaria Petraccone, il comandante del reparto di polizia penitenziaria, Giuseppe Donato Telesca, e anche il referente sanitario del carcere, Sabino Paglia. Successivamente si è svolto un confronto diretto con i detenuti, incentrato sull'importanza della prevenzione oncologica e sull'adesione alle campagne di screening promosse dalla regione Basilicata. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione del tumore del colon retto. All'iniziativa ha partecipato anche la psicologa del CROB, Stefania Lapadula, che ha affrontato gli aspetti emotivi e psicologici legati ai percorsi di prevenzione in un contesto delicato come quello detentivo. La tutela della salute è un diritto universale che deve raggiungere ogni cittadino, superando qualsiasi barriera fisica o sociale, ha sottolineato l'assessore Cosimo Latronico. Questa iniziativa si inserisce nelle attività del Piano Nazionale Equità nella Salute, uno strumento strategico che opera nelle regioni del Mezzogiorno per rafforzare la qualità dei servizi sanitari e rendere più equo l'accesso alle cure. Restano chiuse le fonderie Pisano di Fratte. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta cautelare di sospensiva presentata dall'azienda, confermando lo stop allo stabilimento salernitano disposto già lo scorso 25 marzo. Una decisione che, secondo quanto evidenziato nelle relazioni tecniche basate sui dati ufficiali ARPAC, trova riscontro nel drastico calo degli inquinanti atmosferici registrato nel quartiere nelle settimane successive alla chiusura dell'impianto. I rilevamenti effettuati dalle centraline ARPAC tra il 26 marzo e il 30 aprile mostrano infatti una diminuzione di tutti i 15 inquinanti monitorati. I dati parlano di riduzioni fino al 92,9% per l'anidride solforosa, dell'88,9% dell'acido solfitrico, dell'85,7% per il benzene e del 75% per il monossido di azoto. In netto calo anche il particolato atmosferico, il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto. Il confronto con i mesi di aprile 2024 e 2025, quando lo stabilimento era pienamente operativo, conferma il trend. Aprile 2026, primo mese completo senza attività produttiva, segna un abbattimento generalizzato delle concentrazioni inquinanti. A rendere noti questi dati particolarmente significativi è Lorenzo Forte, presidente dell'associazione Salute e Vita ed esponente del Movimento 5 Stelle. Questa decisione, ha detto, rappresenta una svolta storica per il nostro territorio e per tutte le famiglie che per anni hanno convissuto con paura, malattie e preoccupazioni. Inoltre Forte ha richiamato la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, definendola uno spartiacque fondamentale che avrebbe imposto alle istituzioni di affrontare il problema senza più rinvii. Sulla stessa linea è anche Nadia Bassano, segretaria dell'associazione Salute e Vita. Non stiamo parlando di opinioni, ma di numeri ufficiali. Ora l'associazione chiede la bonifica completa dell'area a carico della proprietà Pisano e la realizzazione di un parco urbano destinato alla comunità.
1: Si conclude con uno splendido secondo posto l'avventura della US Pollese alla Coppa Italia di Morano Calabro, al termine di un percorso ricco di emozioni, crescita sportiva e grande calcio femminile.

È un'esperienza intensa e formativa che ha visto la squadra protagonista dentro e fuori dal campo, dimostrando carattere, qualità e spirito di gruppo. La formazione rosso-blu, che aveva vinto il proprio campionato salernitano, ha conquistato la finale grazie ad un cammino convincente nella fase a gironi. In semifinale è arrivata una netta vittoria per 3-0 contro la Geppino Netti, risultato che ha regalato alla squadra l'accesso all'atto conclusivo del torneo. Nella finalissima contro il Baroncino, la pollese femminile ha dovuto arrendersi per 0-3, chiudendo comunque la competizione con una meritatissima medaglia d'argento e tanto orgoglio per il percorso disputato. A rendere ancora più speciale questa esperienza è arrivato anche il prestigioso premio di miglior giocatrice, riconoscimento che testimonia il valore e il talento espresso dalla squadra durante tutta la manifestazione. La società e la squadra hanno voluto ringraziare in modo particolare tutti coloro che sostengono il gruppo partita dopo partita, senza far mancare mai supporto e vicinanza. Un pensiero speciale anche alle mamme, presenza fondamentale dentro e fuori dal campo, sempre pronte a sostenere le ragazze in ogni momento.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
1: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
3: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
1: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
3: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
4: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
5: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
1: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
3: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
2: Sei così furbo, capo!
1: Mangiamoli tutti e tre!
3: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
1: Che tipo di piano, capo?
3: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
0: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
3: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
0: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
4: Chi è?
6: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
5: biscotti al muschio!
0: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
4: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
0: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
7: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
0: Così i fratelli pesci uscirono.
6: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
0: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
8: È uno squalo! Scappate!
0: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
3: Faremo un bel banchetto con gli amici.
0: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa. No, no! Dove siete, bambini miei? La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
4: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
0: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
1: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
3: Eh? Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
4: Sì, sono stato io a scappare.
0: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
5: Aiuto!
1: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
5: No!
9: Lo promettiamo!
5: No!
1: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
5: Sì, certo, possono!
9: Sì, certo!
5: Facci uscire da qui!
0: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.

C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva.

0: Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
0: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta, sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante.

0: aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
1: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
2: Dopo un po' si rivolse al cane.
0: Co-co-co-co. Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
3: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
2: Alla fine passò dalla paperella.
0: Co-co-co-co. Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
4: Non posso. Fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
2: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
0: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
5: No, te l'ho già detto. È troppo caldo.
2: Allora andò dal maiale.
0: Maialino, ho trovato dei semi di grano. Li piantiamo insieme.
1: No, non posso. Fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
2: Quindi si diresse dal cane.
0: Ho trovato dei semi di grano. Ti piacerebbe piantarli insieme a me?
3: No, fa troppo caldo.
2: Alla fine andò dalla paperella.
0: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano. Vuoi che li piantiamo insieme?
4: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
0: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
2: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
0: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
5: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
1: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
4: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
0: Vorrà dire che lo farò da sola.
2: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
0: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo. Mi aiuti a raccoglierlo?
5: No, non posso.
0: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
1: No, non posso, non mi va.
0: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
3: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
0: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
4: Non posso proprio.
0: Va bene, lo farò da sola.
2: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
0: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
5: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
1: Neanche io posso aiutarti, questa è l'ora del mio sonnellino.
3: Io non posso assolutamente.
4: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
2: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
0: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
2: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
0: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
5: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
0: E tu, maialino?
1: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
3: No, no, non posso.
4: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
2: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
0: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
2: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
5: Io ne voglio un po'.
1: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
4: Oh, anche io! Io adoro i

0: pane, forza, mangiamo!
1: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
2: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
1: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi.
2: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
0: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
2: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori. Un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.

0: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
1: È sotto gli occhi di tutti che il Paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
0: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
2: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione perché la formazione è per loro fondamentale sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il Premio Variabile di Risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale. Un elemento che rafforza il sostegno al reddito, senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano LECOIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La Prima Guerra Mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa.

In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGIL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la ricostruzione industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua

0: a morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
1: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina, tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
0: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
1: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio, riesce a imporsi al marito, gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
2: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza se ha avuto senso rendere collettivo un fondo, una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio. Ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna, in fondo, sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della Regione, perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
3: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
4: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere, ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare l'accessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca

Un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico: dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali, in testa a Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGIL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGIL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico, ma anche di risposte concrete ai bisogni concreti. E quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
4: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che, se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità.

0: capacità e col proprio ruolo.
1: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi. Sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino. Il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: Europa e Africa, quale futuro? Questo è il titolo di un convegno sui rapporti tra i due continenti promosso dalla Fondazione Ducci e ospitato dall'Università LUMSA a Roma. Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio italiano e commissario europeo, prende spunto anche da un vertice internazionale promosso dalla Francia a Nairobi, in Kenya.
1: Le iniziative dei singoli paesi sono tutte importanti, importante questo vertice francese a Nairobi, importante il piano Mattei che sviluppa l'Italia. Bisognerebbe avere forse una presenza più europea, perché ormai l'Africa è terreno di sviluppo, di futuro, ma anche di competizione tra giganti, la Cina, gli Stati Uniti, la stessa Russia, e gli europei non possono andare in ordine sparso.
0: Nella striscia di Gaza ancora si registra una gravissima carenza di farmaci essenziali, tra cui anestetici e antidolorifici, che continua a ostacolare interventi chirurgici e di emergenza, costringendo le equip mediche a prendere decisioni estremamente difficili. Lo riferisce alla dire Ahmad Mohanna, direttore dell'ospedale Al-Auda di Jabalia, nel nord di Gaza. Secondo il medico, dal cessate il fuoco di ottobre ben poco è cambiato e il sistema sanitario resta al collasso, rendendo impossibile rispondere a tutti i bisogni della popolazione. Anche per rompere l'assedio su Gaza è partita la terza missione della Sumud Flottiglia, che dal 18 maggio, in acque internazionali, la marina israeliana ha intercettato, arrestandone diversi attivisti. Bishnupur, a 300 km da Calcutta, è l'unica località indiana in cui permane l'arte antica di 8 secoli della seta baluchari. Eppure povertà e mancanza di opportunità dilagano tra le comunità. Una ONG locale, però, dal 2006 organizza corsi di formazione per restituire a ragazze e donne adulte autostima, autonomia e speranza. Lo spiega Somnath Pine, segretario e fondatore di FRID, incontrato tra i padiglioni della settima edizione di Expo Codeway 2026 a Fiera di Roma.
2: Silk product from India and from one single place.
3: La seta baluchari è una tecnica unica, anche perché racchiude dei racconti della mitologia indiana. Ogni sari richiede un mese di lavoro. Oltre a formare le donne, introduciamo i loro prodotti sui mercati e le mettiamo in contatto con le grandi aziende per massimizzare i redditi.
4: La situazione dei droits de l'homme in Afrique de l'Ouest è veramente caotica, per non dire drammatica.
3: La situazione dei diritti umani in Africa occidentale è caotica, soprattutto nei paesi dell'alleanza del Sahel, come Mali, Burkina Faso e Niger. Le dittature militari vietano alle organizzazioni come la nostra di monitorare e lavorare per la democrazia, mentre crescono arresti e rapimenti tra giornalisti e attivisti. Anche altrove, come in Costa d'Avorio o in Senegal, aumenta il bavaglio ai dissidenti e ai media.
0: Lo riporta Jim Boubacar, coordinatore del movimento Salvaguardia Diritti Umani in Africa Occidentale. Una notizia positiva è l'approvazione della risoluzione ONU che sancisce la schiavitù transatlantica come il più grave crimine contro l'umanità. Per Boubacar, un peccato e un'occasione persa che in tanti abbiano però votato contro, tra cui Stati Uniti e Israele, mentre l'Italia si è astenuta.
5: Un servizio per le persone più fragili in un territorio ferito dall'inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi. A offrire prevenzione e cura è l'ambulatorio popolare San Giuseppe Moscati, inaugurato ad Acerra nella Terra dei Fuochi, in prossimità della visita di Papa Leone XIV nella città campana il 23 maggio.
6: Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute. Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo devono uscire, curarsi o mettere il piatto a tavola.
5: L'ambulatorio è nato con l'impegno del vescovo Monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una firma che non costa nulla e che ad Acerra vale screening e visite gratuite, anche pediatriche. Il commercio vale più degli aiuti. È questa, con lo slogan inglese Trade Over Aid, l'idea avanzata dagli Stati Uniti in occasione di un'iniziativa al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU a New York. Sui rapporti tra attività imprenditoriali e impegno sociale al fianco dei paesi più vulnerabili si è tornati a riflettere a Roma durante la manifestazione Codeway Expo. A partecipare anche la federazione FOCSIV, promotrice di un incontro dedicato al dialogo tra ONG e aziende.
7: Noi siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per uno sviluppo economico, e in questo riconosciamo la nostra competenza che mettiamo a disposizione del Sistema Italia.
5: È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il saggio Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le cinque rotte. A pubblicarlo sempre editore, in un tempo di riarmi e guerre dal Medio Oriente al Sudan.
8: La deterrenza militare, la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare, non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre. Dobbiamo sviluppare una nuova sicurezza umana fondata sui legami, la non violenza, le esperienze di condivisione, un'economia non predatoria.
5: Matteo Fadda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, ha curato la prefazione del saggio.
9: C'è bisogno di un ministero perché c'è bisogno di inserirsi nell'infrastruttura dello Stato, degli Stati. È necessario fare un passo oltre l'ideale ed entrare nel mondo del concreto.
5: Il lavoro, le nuove tecnologie, la difesa e la cooperazione internazionale, temi al centro al Senato di una sessione di lavoro dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. A condividere proposte anche i giovani ambasciatori di Gen P, Generazione Partecipazione, un progetto promosso dalla Federazione FOCSIV e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Livio Monosilio parla di salario minimo e contratti tutelanti, sottolineando poi la necessità che le innovazioni tecnologiche garantiscano benefici diffusi e non siano uno strumento per speculare. Alessandra Innocenti chiede invece di riconvertire almeno una parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo in investimenti su cooperazione e politiche giovanili.
10: Nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera è ripresa la discussione della legge delega per il nucleare sostenibile da fusione. Con votazioni accorpate e tempi per gli interventi contingentati, lo scopo è accelerare la discussione per dar seguito alle parole della Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'approvazione del provvedimento entro l'estate. Sono circa 500 gli emendamenti presentati dai gruppi, soprattutto di opposizione. Il via libera nelle commissioni potrebbe arrivare martedì, mentre in aula dovrebbe esserci entro la fine del mese. Bocciato l'emendamento che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili, una decisione gravissima, secondo il Verde Angelo Bonelli, perché dimostra che il governo vuole tenersi aperta la porta anche agli usi militari. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera

libera del Parlamento. Lo hanno ribadito i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha aggiunto Crosetto. Non sono navi armate, ha precisato il titolare della difesa, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. È iniziato nelle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le quattro regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Incardinati i testi delle richieste sulle funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni, sanità, coordinamento della finanza pubblica. Superato l'esame delle Camere, che si esprimeranno con atti di indirizzo, sarà delineato lo schema di intesa definitiva che dovrà essere approvato dalle Regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Proseguono le audizioni in Commissione Lavoro del decreto 1 maggio. Nel corso della settimana è stato il turno delle organizzazioni sindacali e datoriali. Nodo del contendere il tema del salario giusto, introdotto dal provvedimento varato dal governo. Si conferma la volontà politica del governo di non voler introdurre un salario orario minimo e di non voler cancellare l'esistenza dei contratti pirata, ha detto la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabrielli. Per la UIL si tratta invece di un primo passo nella giusta direzione. Anche la CISL ha espresso un giudizio complessivamente positivo. L'UGL infine ha ribadito la centralità della contrattazione collettiva nazionale.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Musica. trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca. Il questore di Salerno ha emesso un Daspo urbano nei confronti di un uomo residente a Bellosguardo che recava disturbo a cittadini e commercianti. Vediamo.
1: Un Daspo urbano a Bellosguardo. La decisione è arrivata in seguito agli accertamenti delle forze dell'ordine in merito a degli eventi che si sono verificati ad aprile nel centro urbano, quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nei pressi di alcune attività commerciali del centro per la presenza di un uomo residente a Bellosguardo in stato di alterazione che arrecava disturbo ai passanti e ne ostacolava il transito. Nonostante l'immediata contestazione di sanzioni amministrative e l'intimazione di un ordine di allontanamento, l'uomo ha continuato ad avere gli stessi comportamenti, si è ripresentato sul posto anche poche ore dopo l'intervento dei carabinieri. Questi comportamenti reiterati hanno spinto i militari della compagnia di Sala Consilina e i carabinieri della stazione di Bellosguardo a proporre l'adozione di un divieto di accesso delle aree urbane, provvedimento che è stato poi emesso dal questore di Salerno al fine di interdire all'interessato l'accesso o lo stazionamento per la durata di 6 mesi nelle principali aree del centro cittadino di Bellosguardo e nelle zone adiacenti alle attività commerciali. La violazione di questo divieto costituirà dunque un reato punibile con la reclusione e una multa che può raggiungere anche i 24.000 euro. Grazie all'azione dei carabinieri, anche nelle aree interne, come in un piccolo paese come Bellosguardo, mediante la presenza delle stazioni, che sono diffuse su tutto il territorio del Vallo di Diano e degli Alburni, si è servito un servizio importante alla cittadinanza per garantire la vivibilità urbana e contrastare ogni forma di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.
0: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Due persone sono state arrestate a Maiori per una tentata truffa ai danni di un'anziana. Sentiamo. Nei giorni scorsi due persone sono state arrestate per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana nel comune di Maiori. I due malviventi sono stati tratti in arresto dai carabinieri della locale stazione dopo il tentativo di imbroglio nei confronti di una donna del posto. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, la vittima era stata contattata telefonicamente dai due truffatori che avevano utilizzato la ormai nota tecnica del finto nipote. I due avevano fatto credere all'anziana che il nipote si trovasse in difficoltà economica e che aveva bisogno di 5.000 euro per sostenere le spese universitarie. L'anziana, insospettita dalla richiesta e dal tono della conversazione, ha prontamente contattato i carabinieri che si sono recati presso la sua abitazione. In poco tempo i militari hanno intercettato il presunto truffatore che, una volta abbraccato, ha tentato di allontanarsi raggiungendo l'auto sulla quale lo aspettava il complice. Entrambi sono stati fermati e dichiarati in arresto. Quattro persone vicine al clan Fezza de Vivo sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Salerno per traffico di droga. I dettagli nel prossimo servizio. Quattro persone sono state arrestate dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno per traffico di droga. Il provvedimento, eseguito nelle province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina, rappresenta un nuovo sviluppo nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno sul clan Fezza de Vivo. Nell'ambito dell'operazione, il 6 maggio scorso, erano già stati arrestati 9 soggetti gravemente indiziati di far parte di un sodalizio criminale, operante prevalentemente nelle province di Salerno e Avellino. Le 9 persone erano implicate in traffici di ingenti quantitativi di stupefacente ed erano collegate ad ambienti criminali riconducibili al clan Fezza de Vivo, egemone nell'agro nocerino sarnese. Dopo gli interrogatori preventivi, il GIP del Tribunale di Salerno ha disposto la misura degli arresti domiciliari per 3 soggetti e l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per un quarto, dato il concreto pericolo di reiterazione della condotta delittuosa e il rischio di fuga. Il procedimento penale ora si trova nella fase delle indagini preliminari e fino ad eventuale sentenza definitiva vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti delle persone sottoposte ad indagine. Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata, dove sono state eseguite 6 misure cautelari per spaccio di droga. Ce ne parla Federica Pistone.
3: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro, su richiesta della Procura della Repubblica, hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati a Italia Audio News. A Sapri, nonostante l'avvicinarsi della stagione estiva, si dovrà aspettare ancora prima di fare il bagno. Dopo gli esiti sfavorevoli dell'ARPAC sulla qualità delle acque, infatti, è scattato il divieto di balneazione.
1: Divieto temporaneo di balneazione a Sapri dopo gli esiti sfavorevoli dei controlli effettuati sulle acque del litorale cittadino. Il sindaco Antonio Gentile ha firmato un'ordinanza che vieta in via precauzionale la balneazione nel tratto interessato dai rilievi ARPAC. I campionamenti effettuati il 14 maggio scorso hanno infatti evidenziato parametri non conformi, facendo scattare immediatamente le misure di tutela sanitaria. Il comune ha già richiesto ulteriori verifiche e fino ai nuovi risultati resterà il divieto di fare il bagno con apposita segnaletica lungo la costa. Secondo quanto riportato nell'ordinanza, tra le possibili cause dell'alterazione delle acque potrebbero esserci anche le recenti ondate di maltempo che hanno interessato il territorio campano nei giorni scorsi. Intanto a Salerno cresce la delusione dei residenti del quartiere Torrione per lo stop ai lavori di ripascimento della spiaggia Universo Beach. Il commissario straordinario del comune di Salerno, Vincenzo Panico, ha chiarito che il tratto di arenile interessato dal cantiere non è ancora fruibile dei cittadini. Una notizia che ha spento le speranze dei bagnanti, ma anche degli operatori turistici, dopo i primi lavori e la presenza delle ruspe sulla spiaggia nelle ultime settimane. Intanto, sulla vicenda, sono in corso accertamenti da parte della Guardia di Finanza e c'è l'interessamento anche da parte del Codacons.
0: E sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda l'aeroporto di Salerno. A partire da novembre 2026, presso lo scalo salernitano, arriverà anche la compagnia aerea Iberia. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: L'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi accelera sulla crescita internazionale. Da novembre 2026 anche Iberia opererà collegamenti tra Salerno e Madrid, trasferendo parte delle attività previste su Capo di Chino durante il periodo dei lavori di riqualificazione della pista dell'aeroporto di Napoli. Una scelta che conferma il ruolo sempre più centrale dello scalo salernitano. La nuova programmazione rappresenta un segnale importante per il territorio insieme all'arrivo della compagnia spagnola, infatti anche il debutto operativo di Aero Italia, che baserà il primo aeromobile proprio a Salerno a partire dai prossimi giorni. Ma per sostenere davvero il decollo dello scalo, secondo operatori ed istituzioni, serve intervenire sui costi che gravano sui biglietti aerei. Al centro del confronto politico e tecnico c'è la possibile disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, la tassa da 6,50 euro applicata a ogni passeggero in partenza inclusa nel prezzo finale del volo. La regione Campania starebbe valutando l'ipotesi di eliminare il contributo per l'aeroporto di Salerno, compensando i comuni interessati attraverso le risorse derivanti dalla partecipazione regionale in GESAC. L'obiettivo è favorire l'arrivo di nuove compagnie e incentivare l'apertura di ulteriori rotte internazionali. In diversi aeroporti italiani, sotto il milione di passeggeri annui, tra cui Trapani, Rimini, Forlì e Reggio Calabria, la disapplicazione dell'addizionale avrebbe già prodotto effetti positivi. Per Salerno il tema è particolarmente strategico. Accanto agli incentivi economici resta però fondamentale il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali e anche della capacità ricettiva del territorio. Sul fronte delle compagnie low cost prende forma anche il piano di espansione di Wizz Air. La compagnia, in collaborazione con GESAC, ha definito un programma strategico di investimenti con una forte scommessa sull'aeroporto Salerno, Costa d'Amalfi e del Cilento.
0: La prossima notizia arriva dalla vicina Basilicata. Il generale Sciaraffa è diventato il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza. Vediamo.
1: Si è svolta a Potenza la cerimonia di avvicendamento al comando regionale Basilicata della Guardia di Finanza. Alla presenza del comandante interregionale dell'Italia meridionale, il generale di corpo d'armata Francesco Greco, il generale di brigata Roberto Pennoni ha ceduto il comando dopo 3 anni alla guida delle Fiamme Gialle Lucane. Pennoni si appresta ad assumere il prestigioso incarico di comandante della Legione Allievi. Nel suo discorso di commiato, l'alto ufficiale ha salutato le numerose autorità presenti e ha rivolto un sentito ringraziamento ai finanzieri della Basilicata per l'impegno dimostrato e per i risultati ottenuti nei diversi settori operativi. A raccogliere il testimone è il generale di brigata Crescenzo Sciaraffa, proveniente dal nucleo speciale Beni e Servizi con sede a Roma.

0: Nel suo intervento, il generale Sharaf ha dichiarato di essere fortemente onorato dell'incarico ricevuto, sottolineando la volontà di proseguire nel solco tracciato dalle Fiamme Gialle Lucane. A chiudere la cerimonia è stato il generale Francesco Greco, che ha ringraziato Roberto Pennoni per il lavoro svolto e rivolto a Crescenzo Sharaf un sincero augurio di buon lavoro nel nuovo incarico.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. Il Consiglio di Stato ha confermato la chiusura delle fonderie Pisano a tratte. Capiamo le motivazioni nel prossimo servizio.
1: Restano chiuse le fonderie Pisano di Fratte. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta cautelare di sospensiva presentata dall'azienda, confermando lo stop allo stabilimento salernitano disposto già lo scorso 25 marzo. Una decisione che, secondo quanto evidenziato nelle relazioni tecniche basate sui dati ufficiali ARPAC, trova riscontro nel drastico calo degli inquinanti atmosferici registrato nel quartiere nelle settimane successive alla chiusura dell'impianto. I rilevamenti effettuati dalle centraline ARPAC tra il 26 marzo e il 30 aprile mostrano infatti una diminuzione di tutti i 15 inquinanti monitorati. I dati parlano di riduzioni fino al 92,9% per l'anidride solforosa, dell'88,9% dell'acido solfitrico, dell'85,7% per il benzene e del 75% per il monossido di azoto. In netto calo anche il particolato atmosferico, il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto. Il confronto con i mesi di aprile 2024 e 2025, quando lo stabilimento era pienamente operativo, conferma il trend. Aprile 2026, primo mese completo senza attività produttiva, segna un abbattimento generalizzato delle concentrazioni inquinanti. A rendere noti questi dati particolarmente significativi è Lorenzo Forte, presidente dell'associazione Salute e Vita ed esponente del Movimento 5 Stelle. Questa decisione, ha detto, rappresenta una svolta storica per il nostro territorio e per tutte le famiglie che per anni hanno convissuto con paura, malattie e preoccupazioni. Inoltre Forte ha richiamato la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, definendola uno spartiacque fondamentale che avrebbe imposto alle istituzioni di affrontare il problema senza più rinvii. Sulla stessa linea è anche Nadia Bassano, segretaria dell'associazione Salute e Vita. Non stiamo parlando di opinioni, ma di numeri ufficiali. Ora l'associazione chiede la bonifica completa dell'area a carico della proprietà Pisano e la realizzazione di un parco urbano destinato alla comunità.
0: Nei giorni scorsi al carcere di Melfi si è svolto un incontro per parlare dell'importanza degli screening oncologici e della prevenzione. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Portare la prevenzione oncologica anche negli istituti penitenziari per garantire equità nell'accesso alle cure e abbattere le barriere sanitarie che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione. E questo è l'obiettivo della visita istituzionale compiuta dall'assessore regionale alla salute della Basilicata Cosimo Latronico alla casa circondariale di Melfi. L'assessore era accompagnato dal direttore generale del CROB Massimo De Fino, dalla coordinatrice regionale PNES Screening Francesca Sanseverino e dalla garante dei diritti delle persone detenute della regione Basilicata, Tiziana Silletti. Nel corso della visita la delegazione ha incontrato anche il direttore del carcere di Melfi, Maria Rosaria Petraccone, il comandante del reparto di polizia penitenziaria, Giuseppe Donato Telesca, e anche il referente sanitario del carcere, Sabino Paglia. Successivamente si è svolto un confronto diretto con i detenuti, incentrato sull'importanza della prevenzione oncologica e sull'adesione alle campagne di screening promosse dalla regione Basilicata. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione del tumore del colon retto. All'iniziativa ha partecipato anche la psicologa del CROB, Stefania Lapadula, che ha affrontato

0: affrontato gli aspetti emotivi e psicologici legati ai percorsi di prevenzione in un contesto delicato come quello detentivo. La tutela della salute è un diritto universale che deve raggiungere ogni cittadino, superando qualsiasi barriera fisica o sociale, ha sottolineato l'assessore Cosimo Latronico. Questa iniziativa si inserisce nelle attività del Piano Nazionale Equità nella Salute, uno strumento strategico che opera nelle regioni del Mezzogiorno per rafforzare la qualità dei servizi sanitari e rendere più equo l'accesso alle cure.
1: E concludiamo con lo sport. La squadra di calcio femminile di Polla ha conquistato il secondo posto alla Coppa Italia di Murano Calabro. Ce ne parla Elena Comoniello.
2: Si conclude con uno splendido secondo posto l'avventura della US Pollese alla Coppa Italia di Murano Calabro al termine di un percorso ricco di emozioni, crescita sportiva e grande calcio femminile, un'esperienza intensa e formativa che ha visto la squadra protagonista dentro e fuori dal campo, dimostrando carattere, qualità e spirito di gruppo. La formazione rosso-blu, che aveva vinto il proprio campionato salernitano, ha conquistato la finale grazie ad un cammino convincente nella fase a gironi. In semifinale è arrivata una netta vittoria per 3-0 contro la Geppino Netti, risultato che ha regalato alla squadra l'accesso all'atto conclusivo del torneo. Nella finalissima contro il Baroncino, la Pollese femminile ha dovuto arrendersi per 0-3, chiudendo comunque la competizione con una meritatissima medaglia d'argento e tanto orgoglio per il percorso disputato. Ancora più speciale questa esperienza è arrivato anche il prestigioso premio di miglior giocatrice, riconoscimento che testimonia il valore e il talento espresso dalla squadra durante tutta la manifestazione. La società e la squadra hanno voluto ringraziare in modo particolare tutti coloro che sostengono il gruppo partita dopo partita, senza far mancare mai supporto e vicinanza. Un pensiero speciale anche alle mamme, presenza fondamentale dentro e fuori dal campo, sempre pronte a sostenere le ragazze in ogni momento.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo.
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori. Un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

0: L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
2: È sotto gli occhi di tutti che il paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
1: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
3: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione, perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato, e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il Premio Variabile di Risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale. Un elemento che rafforza il sostegno al reddito, senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano LECOIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La prima guerra mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni venti è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGIL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
2: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina. Tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
1: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
2: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio, riesce a imporsi al marito, gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
3: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza che ha avuto senso rendere collettivo un fondo, una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio, ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna in fondo sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della Regione perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
3: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono a intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
4: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere. Ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare l'accessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico: dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali, in testa a Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGIL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGIL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico ma anche di risposte concrete ai bisogni concreti, e quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
4: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
0: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
5: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV.

dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia, che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non

0: proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
1: Check up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno.

generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto, ovviamente, i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi, e quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane e fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamolo insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce

Gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia da tu, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia da tu ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia da tu devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly. Accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia da tu è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia da tu ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia da tu è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia da tu. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto

male alla cute e al manto dell'animale. Quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva, sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva.

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti gatti, non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. Quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: sì,
1: così. Però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine.
1: Era una teppa,
0: Grande gratitudine, lo custodirò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigati TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentano tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartù.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che come di consueto si apre con lo spazio che è dedicato all'informazione in pillole da Cilento, ma anche dal resto della provincia di Salerno. Info Salerno.
1: Giuseppe Parente, sindaco di Bello Sguardo, è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Tra le priorità annunciate, il potenziamento della viabilità e il completamento delle infrastrutture strategiche, interventi sull'edilizia scolastica per garantire strutture moderne e sicure e un forte impegno su sostenibilità e tutela ambientale. Centrale sarà anche il dialogo istituzionale con Regione Campania e Governo centrale per attrarre risorse e semplificare le procedure. Nel suo primo intervento, il neopresidente ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, definendo la provincia la casa dei comuni, punto di riferimento per gli enti locali. Ad Acquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini. Realizzato in collaborazione con l'ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L'iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti. La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del cinipide. A lanciare l'allarme Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Per fronteggiare l'emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica. Fondamentale inoltre il sostegno economico ai castagnicoltori. Il Comune di Controne attiva un servizio di assistenza rivolto ai cittadini anziani con l'obiettivo di garantire maggiore supporto nella gestione delle attività quotidiane e contrastare situazioni di isolamento. L'iniziativa prevede una serie di interventi concreti, dalla spesa presso le attività commerciali locali al pagamento delle bollette, fino al ritiro di ricette mediche e farmaci. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle fasce più fragili della popolazione, con l'intento di migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire una rete di solidarietà diffusa. Sono in corso a Caggiano interventi di manutenzione della rete stradale comunale, con lavori di rappezzamento ed eliminazione delle buche nei tratti più deteriorati. Le operazioni rientrano in un programma più ampio finalizzato a migliorare sicurezza e percorribilità. Divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili nelle aree pubbliche di Agropoli. E quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Mutallipassi in applicazione del regolamento comunale per il benessere animali. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che nutrire la fauna selvatica con alimenti destinati all'uomo può risultare dannoso, compromette la salute degli animali, altera i loro comportamenti e crea squilibri nell'ecosistema urbano. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del Comune. Il Comune di Roccapiemonte ha approvato l'avviso per la concessione di un contributo indiretto destinato alla sala polivalente del centro sociale. Le associazioni con sede legale nel territorio comunale possono presentare domanda entro il 22 maggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività associative e a valorizzare gli spazi pubblici destinati alla socialità. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso completo, la delibera e il modello di domanda. Ad Acerno prosegue l'attività del gruppo comunale di protezione civile, punto di riferimento per la sicurezza.

0: sicurezza e la tutela del territorio. Tra gli interventi più recenti, il recupero dei rifiuti lungo i costoni della strada regionale 164, un'operazione significativa che testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il decoro urbano.
1: Ed ora un servizio dedicato ad una lodevole iniziativa dell'associazione Geotrek Paestum. Il luogo dove ci troviamo oggi è davvero spettacolare, spesso non accessibile a tutti, perché raggiungere la vetta del Monte Vesule è certamente un'impresa non di poco conto, ma non impossibile per l'associazione Geotrek, e infatti la giornata di oggi lo testimonia. Accanto a me il presidente Giuseppe Gargano, una faticaccia enorme, ma intanto la vista è davvero spettacolare. Ma la giornata di oggi certamente ha un altro valore, perché avete rispolverato, come spesso fate, la Geoelettrica.
2: Sì, una faticata forse per te, per noi diciamo, è stata diciamo, un'emozione in più, perché la giusta adrenalina ci dà portare la Geolette qua sopra, perché poi dopo regaliamo un'emozione a qualcuno che nella quotidianità non sarebbe riuscito a venire qua sopra, quindi con noi ci riempie il cuore e ci fa un grande piacere. Noi per questo abbiamo combattuto per averla e diciamo un bel po' di volte all'anno, soprattutto quando ci sono queste belle giornate, la mettiamo in funzione.
1: Naturalmente tu, Giuseppe, guidi un gruppo nutrito di volontari che oggi, consapevoli della fatica, non insomma, sono mancati a questo appuntamento, dunque un valore di condivisione e di solidarietà che tutti condividono, per l'appunto.
2: Sicuramente, oggi hanno raccolto anche l'invito anche i fratelli di Gioia, che con Davide e Mattia sono venuti con piacere a riempirsi il cuore con questa nuova emozione, e quindi sicuramente ritorneranno a casa tutti quanti, come ogni volta che utilizziamo la Geolette, con una carica in più.
1: Meritatissimo il riconoscimento dato dal Ministero dell'Ambiente ormai un paio di mesi fa.
2: Ah, certamente, vabbè, sempre un aiuto tramite loro che quotidianamente portiamo avanti anche quest'altra mission, che è l'educazione ambientale. Cerchiamo di inculcare ai cittadini il rispetto per l'ambiente, il giusto conferimento dei rifiuti e quant'altro, quindi che ancora tutt'oggi diciamo, molti ancora non hanno capito che il nostro futuro è nelle nostre mani.
1: Il gruppo che oggi ha condiviso le emozioni alle quali faceva riferimento Giuseppe, c'è anche Davide Capozzoli. Non ti sei spostato di molto questa mattina, perché insomma sei cilentano anche tu, sì. E tra l'altro insomma sei del mestiere, potremmo dire, perché anche tu hai un'associazione.
3: Sì, la nostra associazione si chiama Off Limits, diciamo da 19 anni che opera nel territorio, siamo di Gioi, condividiamo l'amicizia e queste esperienze bellissime con Geotrek, amici di vecchia data, e siamo sempre pronti a queste iniziative che ci riempiono prima a noi di emozioni, e poi doniamo un'emozione alle persone che portiamo in giro. Che dire, siamo in versione ridotta oggi, perché l'altro gruppo dell'associazione è impegnato su una giornata di promozione di tesseramento, quindi approfitto per gli spettatori che ci seguono che oggi sono aperte le iscrizioni all'associazione Off Limits. Se ci seguite sulla pagina ASP Off Limits potete dare il vostro contributo o seguirci. Quindi grazie di questa esperienza.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo Archeologico di Agropoli.

Ed ora la rubrica dedicata al gusto. Che cucino? Prima sbuccio le patate, le lavo e le faccio a pezzi e le faccio lessare in acqua salata. Le scolo, poi le metto in una terrina e le schiaccio con una forchetta. Per questi medaglioni utilizzo la pressa per gli hamburger, metto la pellina, un po' di pan grattato, le patate, schiaccio, poi aggiungo la mozzarella grattugiata, del prosciutto cotto, ancora patate, la pellina e presso ancora. E il medaglione è pronto. Una volta finiti tutti i medaglioni, li metto nel freezer e poi saranno pronti per la friggitrice ad aria. E la ricetta è pronta! Finisce qui questa puntata che come sempre trovate su vocidalcilento.it insieme a tante notizie dal Cilento ma anche dal resto della provincia di Salerno. Vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento e a seguirci sui nostri canali social. Grazie per la cortesia attenzione. A presto.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Col territorio comunale delimitato nel tratto meridionale dal corso dell'Ofanto, tra l'alta valle di tale fiume e la valle del torrente Cortino, su una verde collina, Calitri presenta una conformazione urbanistica assai peculiare, anzi unica tra i paesi dell'Irpinia, a cagione della forma triangolare che caratterizza il centro storico, con edifici collocati secondo una sorta di stratificazione o terrazzamento, cioè gradoni paralleli. Il centro storico di Calitri si caratterizza per i numerosi edifici ed elementi architettonici ed artistici assai interessanti. Portali d'ingresso in pietra, loggette corredate da colonnine, piazzette, stradine, vicoletti e scalinate, tutti elementi che ricordano l'origine medievale del borgo.

Nelle grotte stagionano le sfere dei caciocavalli, appese come tante lune nella penombra. Il caciocavallo podolico è un formaggio di antichissima tradizione, tipico delle zone collinari e montuose. Le forme di caciocavallo si lasciano stagionare anche 2 anni e più, al termine dei quali il formaggio si presenta ricoperto di muffe bianche sotto le quali la pelle è dura e lucente, la pasta compatta di colore giallo-oro intenso, dall'aroma acuto e persistente e sapore pieno, pastoso e delicato, che diventa piccante nel corso della stagionatura. Si tratta di un formaggio di straordinaria qualità, semiduro, con forma tipica a pera e una testa superiore variamente modellata.

Raggiungendo il punto più elevato della collina su cui insiste Calitri, la vista è attratta da un enorme ammasso di ruderi ed edifici in restauro, che costruiscono ciò che rimane del castello medievale e del palazzo baronale Mirelli. In data 21 agosto 2001, nei locali del Borgo Castello venne inaugurata la mostra permanente della ceramica calitrana. Se il territorio di Calitri

e assai ricco di argille, le cui caratteristiche di purezza e malleabilità le rendono idonee ad essere facilmente manipolate, nessuna fornace, sia remota sia medievale, è stata finora individuata, per cui mancano prove che la lavorazione del materiale sia stata effettuata sin dai tempi antichi. Tuttavia, la copiosa presenza della materia prima di ottima qualità ed il recupero di oggetti di ceramica risalenti al periodo IV-III secolo a.C. rendono plausibile l'ipotesi dell'impianto di fornaci sin dall'antichità. Non a caso, Calitri è nota come città della ceramica. Una ulteriore conferma della presenza di centri di lavorazione della ceramica viene dai recenti ritrovamenti in località San Zaccaria e Santa Maria in Ecle, di alcuni reperti maiolicati, XIII-XIV secolo, presso i siti dove esistevano monasteri benedettini. Occorre risalire ad una lettera del 1573 per poter legittimamente dedurre la sussistenza di fornaci a Calitri, visto che nel documento, che si trova presso l'archivio di Stato di Parma, il cavalier Gesualdo scrisse al cardinale Alessandro Farese facendo riferimento ad un ordine di vasi da spedire nella capitale, come pure è attestata documentalmente la presenza di una fornace nel 1688 nella località Posterla e di due in via dei Faenzari nel 1737. E prove documentali dell'attività delle fornaci diventano sempre più consistenti e ricorrenti nelle epoche successive.

Il castello, sicuramente già eretto nel XIII secolo, in quanto indicato negli Statuta Officiorum del Regno Svevo pubblicati dal Winckelmann, il Castrum Calitri nel 1240, allora di pertinenza imperiale sveva, venne restaurato e potenziato nel quadro del rafforzamento delle strutture difensive dell'Italia meridionale, secondo la volontà dell'imperatore Federico II di Svevia. Ciò spiega perché, durante la successiva denominazione angioina, il citato Castrum era uno dei fortilizi difensivi efficienti, una quarantina, rientranti nel Principato e Terra Beneventana.

Nel 1276 il re Carlo d'Angiò concesse il castello alla barone di Fleury. La struttura andò poi ai del Balzo e nel 1304 ai Gesualdo, che lo tennero fino all'estinzione del casato, avvenuta nel 1629 con la morte di Isabella.

I Gesualdo elessero il castello a loro residenza, che migliorarono ed ampliarono, sottoponendolo a continui lavori di manutenzione e restauro, anche per riparare i danni provocati da diversi terremoti succedutisi tra il XVI e XVII secolo, e particolarmente in relazione a quello devastante del 1561 che dissestò l'intero paese, quando era feudatario Luigi IV Gesualdo.

Nel XVII secolo il castello andò ai Ludovisi, i quali nel 1676 lo cedettero unitamente ai feudi di Calitri, Castiglione e Santa Maria in Ecle ai nuovi feudatari Mirelli. Prima della fine del XVIII secolo, proprio i feudatari Mirelli incaricarono il Chianelli di procedere ad una valutazione della struttura e dei danni da questa riportati a seguito dei terremoti del 1688 e del 1692, che non dovettero essere eccessivi, se dalla relazione estimativa risultò che si trattava di una bella macchina di fabbrica. Ciò doveva corrispondere alla realtà, visto che anche Castellano, che visitò il castello nel 1691 nella Cronica Conzana, esaltò la bellezza e la sicurezza della struttura cinta da mura, quattro porte, due ponti levatoi e centinaia di stanze,

Il drammatico terremoto dell'8 settembre 1694 rase quasi completamente al suolo il castello, oltre a provocare danni diffusi nel paese e circondario. I morti furono circa 300 e migliaia i feriti. Tale drammatica circostanza persuase i superstiti feudatari Mirelli ad abbandonare definitivamente il vecchio sito, ormai ridotto ad un ammasso informe di ruderi, e riedificare un palazzo gentilizio, il palazzo baronale, detto Palazzo Mirelli. Ora spostiamoci alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Nel 1710, sotto la guida dei gesuiti della congregazione del padre Pavone, fu fondata la Confraternita dell'Immacolata Concezione di Calitri. L'anno successivo, in una zona appena fuori dalle mura urbane, il Sierro di San Biase, iniziò la costruzione della chiesa ad opera delle maestranze locali e paesi limitrofi. Il corpo di fabbrica, in origine a navata unica e coperta a tetto, fu consacrata nel 1714 e dopo il terremoto del 1732 fu ampliato realizzando il nuovo altare maggiore che accolse la statua dell'Immacolata Concezione e la cupola sul presbiterio. Nel 1846 furono aggiunte le navate laterali. Nel 1914 fu completato il soffitto a cassettoni. La chiesa dell'Immacolata fu danneggiata dal devastante terremoto del 1980 e successivamente ricostruita con struttura portante in cemento armato. Al centro, sotto la statua dell'Immacolata, una cornice lignea con l'immagine stilizzata della terra di Calitri. La composizione è chiusa in alto da un architrave con marcati aggetti al di sopra delle colonne, che sorregge un fastigio decorato da cartocci e angioletti indorati, culminante in una grande corona sormontata dalla croce. L'altare maggiore in legno di tiglio dipinto e indorato fu realizzato tra il 1738 e il 1746. Si presenta diviso in tre scomparti da quattro colonne composite con fusti decorati da girali di fogliami indorati e le basi quadrate. Ospita nella nicchia centrale, quella più grande, la statua dell'Immacolata. Ai due lati, in due nicchie più piccole, sono collocate le statuette in cartapesta di San Giuseppe e di San Filippo Neri, acquistate nel 1747 a Napoli.

All'interno si osservano alcuni pregevoli manufatti, tra cui il banco di legno per gli ufficiali maggiori della confraternita, in noce intagliato, di pregevole fattura, lo stiacciato donatelliano della formella centrale raffigurante l'Immacolata Concezione, un'acquasantiera in marmo bianco del XVI secolo, decorata con lo stemma dei feudatari Gesualdo,

La chiesa dell'Immacolata conserva la facciata principale con i portali in pietra del XVIII secolo, composta da una cornice quadra sormontata da un timpano spezzato, con alle estremità due giare e al centro una nicchia centinata decorata da due volute laterali e da una croce alla sommità. A Calitri ha termine il nostro viaggio in Irpinia e lasciamo con rammarico questo splendido paese.

Castel del Monte è un edificio del XIII secolo, fatto costruire in Puglia dall'imperatore Federico II. L'edificio, oltre a essere un esempio di costruzione precisa, è carico di simbolismi che hanno appassionato numerosi studiosi. L'ottagono su cui è basata la pianta del complesso e dei suoi elementi è una forma geometrica fortemente simbolica. Si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo, e quindi segnerebbe il passaggio dell'uno all'altro. La scelta dell'ottagono potrebbe derivare dalla cupola della roccia a Gerusalemme, che Federico II aveva visto durante la Sesta Crociata, o dalla cappella palatina di Aquisgrana. L'intera costruzione è intrisa di forti simboli astrologici, e la sua posizione è studiata in modo che nei giorni di solstizio ed equinozio le ombre gettate dalle pareti abbiano una particolare direzione,

A mezzogiorno dell'equinozio di autunno, ad esempio, le ombre delle mura raggiungono perfettamente la lunghezza del cortile interno ed esattamente un mese dopo coprono anche l'intera lunghezza delle stanze. Due volte l'anno, inoltre, l'8 aprile e l'8 ottobre, ed ottobre in quel tempo era considerato l'ottavo mese dell'anno, un raggio di sole entra dalla finestra nella parete sudorientale e, attraversando la finestra che si rivolge al cortile

malgrado sia comunemente definito castello, l'esatta funzione dell'imponente edificio è tuttora sconosciuta. Privo dal punto di vista architettonico di elementi tipicamente militari e di fossati, posto in una posizione non strategica, in realtà l'edificio non fu probabilmente una fortezza. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la costruzione potesse essere una sorta di tempio, forse una sorta di tempio del sapere, in cui dedicarsi indisturbati allo studio delle scienze.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burni Net su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!
2: No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione, e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato

registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona,

0: Un servizio per le persone più fragili in un territorio ferito dall'inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi. A offrire prevenzione e cura è l'ambulatorio popolare San Giuseppe Moscati, inaugurato ad Acerra, nella Terra dei Fuochi, in prossimità della visita di Papa Leone XIV nella città campana il 23 maggio.
1: Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute. Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo devono uscire, curarsi o mettere il piatto a tavola.
0: L'ambulatorio è nato con l'impegno del vescovo Monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non costa nulla e che ad Acerra vale screening e visite gratuite, anche pediatriche. Il commercio vale più degli aiuti. È questa, con lo slogan inglese Trade Over Aid, l'idea avanzata dagli Stati Uniti in occasione di un'iniziativa al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU a New York. Sui rapporti tra attività imprenditoriali e impegno sociale al fianco dei paesi più vulnerabili si è tornati a riflettere a Roma durante la manifestazione Codeway Expo. A partecipare anche la federazione FOCSIV, promotrice di un incontro dedicato al dialogo tra ONG e aziende.
2: Noi siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per uno sviluppo economico e in questo riconosciamo la nostra competenza che mettiamo a disposizione del sistema Italia.
0: È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il saggio Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le cinque rotte. A pubblicarlo sempre editore, in un tempo di riarmi e guerre dal Medio Oriente al Sudan.
3: La deterrenza militare, la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare, non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre. Dobbiamo sviluppare una nuova sicurezza umana fondata sui legami, la non violenza, le esperienze di condivisione, un'economia non predatoria.
0: Matteo Fadda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, ha curato la prefazione del saggio.
4: C'è bisogno di un ministero perché c'è bisogno di inserirsi nell'infrastruttura dello Stato, degli Stati. È necessario fare un passo oltre l'ideale ed entrare nel mondo del concreto.
0: Il lavoro, le nuove tecnologie, la difesa e la cooperazione internazionale. Temi al centro al Senato di una sessione di lavoro dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. A condividere proposte anche i giovani ambasciatori di Gen P, Generazione Partecipazione, un progetto promosso dalla Federazione FOCSIV e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Livio Monosilio parla di salario minimo e contratti tutelanti, sottolineando poi la necessità che le innovazioni tecnologiche garantiscano benefici diffusi e non siano uno strumento per speculare. Alessandra Innocenti chiede invece di riconvertire almeno una parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo in investimenti su cooperazione e politiche giovanili.
5: La situazione sotto controllo è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere. Non è Covid, ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana

esiste, molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito al nuovo piano pandemico, secondo Schillaci, funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie del PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla Giornata Internazionale degli Infermieri, organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il Capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la Giornata Mondiale della Fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'Intergruppo parlamentare Celiachia, allergie alimentari, lattosio e AFMS, con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcis, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.

0: Good Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca. Il questore di Salerno ha emesso un daspo urbano nei confronti di un uomo residente a Bellosguardo che arrecava disturbo a cittadini e commercianti. Vediamo.
1: Un daspo urbano a Bellosguardo. La decisione è arrivata in seguito agli accertamenti delle forze dell'ordine in merito a degli eventi che si sono verificati ad aprile nel centro urbano, quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nei pressi di alcune attività commerciali del centro per la presenza di un uomo residente a Bellosguardo in stato di alterazione che arrecava disturbo ai passanti e ne ostacolava il transito. Nonostante l'immediata contestazione di sanzioni amministrative e l'intimazione di un ordine di allontanamento, l'uomo ha continuato ad avere gli stessi comportamenti, si è ripresentato sul posto anche poche ore dopo l'intervento dei carabinieri. Questi comportamenti reiterati hanno spinto i militari della compagnia di Sala Consilina e i carabinieri della stazione di Bellosguardo a proporre l'adozione di un divieto di accesso delle aree urbane, provvedimento che è stato poi emesso dal questore di Salerno al fine di interdire all'interessato l'accesso o lo stazionamento per la durata di 6 mesi nelle principali aree del centro cittadino di Bellosguardo e nelle zone adiacenti alle attività commerciali. La violazione di questo divieto costituirà dunque un reato punibile con la reclusione e una multa che può raggiungere anche i 24.000 euro. Grazie all'azione dei carabinieri, anche nelle aree interne, come in un piccolo paese come Bellosguardo, mediante la presenza delle stazioni, che sono diffuse su tutto il territorio del Vallo di Diano e degli Alburni, si è servito un servizio importante alla cittadinanza per garantire la

0: sensibilità urbana e contrastare ogni forma di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.
1: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Due persone sono state arrestate a Maiori per una tentata truffa ai danni di un'anziana. Sentiamo. Nei giorni scorsi due persone sono state arrestate per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana nel comune di Maiori. I due malviventi sono stati tratti in arresto dai carabinieri della locale stazione dopo il tentativo di imbroglio nei confronti di una donna del posto. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, la vittima era stata contattata telefonicamente dai due truffatori che avevano utilizzato la ormai nota tecnica del finto nipote. I due avevano fatto credere all'anziana che il nipote si trovasse in difficoltà economica e che aveva bisogno di 5.000 euro per sostenere le spese universitarie. L'anziana, insospettita dalla richiesta e dal tono della conversazione, ha prontamente contattato i carabinieri che si sono recati presso la sua abitazione. In poco tempo i militari hanno intercettato il presunto truffatore che, una volta abbraccato, ha tentato di allontanarsi raggiungendo l'auto sulla quale lo aspettava il complice. Entrambi sono stati fermati e dichiarati in arresto. Quattro persone vicine al clan Fezza de Vivo sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Salerno per traffico di droga. I dettagli nel prossimo servizio. Quattro persone sono state arrestate dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno per traffico di droga. Il provvedimento, eseguito nelle province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina, rappresenta un nuovo sviluppo nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno sul clan Fezza de Vivo. Nell'ambito dell'operazione, il 6 maggio scorso erano già stati arrestati 9 soggetti gravemente indiziati di far parte di un sodalizio criminale, operante prevalentemente nelle province di Salerno e Avellino. Le 9 persone erano implicate in traffici di ingenti quantitativi di stupefacente ed erano collegate ad ambienti criminali riconducibili al clan Fezza de Vivo, egemone nell'agro nocerino sarnese. Dopo gli interrogatori preventivi, il GIP del Tribunale di Salerno ha disposto la misura degli arresti domiciliari per 3 soggetti e l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per un quarto, dato il concreto pericolo di reiterazione della condotta delittuosa e rischio di fuga. Il procedimento penale ora si trova nella fase delle indagini preliminari e fino ad eventuale sentenza definitiva vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti delle persone sottoposte ad indagine. Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata, dove sono state eseguite 6 misure cautelari per spaccio di droga. Ce ne parla Federica Pistone.
3: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine coordinata dalla Procura lagonegrese trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, i quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio per auto. La sostanza più venduta era la cocaina al prezzo di 100 euro al grammo. I pagamenti avvenivano sia in contanti ma anche attraverso ricariche su circuiti digitali. L'attività di spaccio, risultata particolarmente intensa durante i fine settimana, coinvolgeva un ampio numero di consumatori locali, circa 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia Audio News. A Sapri, nonostante l'avvicinarsi della stagione estiva, si dovrà aspettare ancora prima di fare il bagno. Dopo gli esiti sfavorevoli dell'ARPAC sulla qualità delle acque, infatti, è scattato il divieto di balneazione.
1: Divieto temporaneo di balneazione a Sapri dopo gli esiti sfavorevoli dei controlli effettuati sulle acque del litorale cittadino. Il sindaco Antonio Gentile ha firmato un'ordinanza che vieta in via precauzionale la balneazione nel tratto interessato dai rilievi ARPAC. I campionamenti effettuati il 14 maggio scorso hanno infatti evidenziato parametri non conformi, facendo scattare immediatamente le misure di tutela sanitaria. Il comune ha già richiesto ulteriori verifiche e fino ai nuovi risultati resterà il divieto di fare il bagno con apposita segnaletica lungo la costa. Secondo quanto riportato nell'ordinanza, tra le possibili cause dell'alterazione delle acque potrebbero esserci anche le recenti ondate di maltempo che hanno interessato il territorio campano nei giorni scorsi. Intanto a Salerno cresce la delusione dei residenti del quartiere Torrione per lo stop ai lavori di ripascimento della spiaggia Universo Beach. Il commissario straordinario del comune di Salerno, Vincenzo Panico, ha chiarito che il tratto di arenile interessato dal cantiere non è ancora fruibile dai cittadini. Una notizia che ha spento le speranze dei bagnanti, ma anche degli operatori turistici, dopo i primi lavori e la presenza delle ruspe sulla spiaggia nelle ultime settimane. Intanto, sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della Guardia di Finanza e c'è l'interessamento anche da parte del Codacons.
0: E sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda l'aeroporto di Salerno. A partire da novembre 2026, presso lo scalo salernitano arriverà anche la compagnia aerea Iberia. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: L'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi accelera sulla crescita internazionale. Da novembre 2026 anche Iberia opererà collegamenti tra Salerno e Madrid, trasferendo parte delle attività previste su Capo di Chino durante il periodo dei lavori di riqualificazione della pista dell'aeroporto di Napoli. Una scelta che conferma il ruolo sempre più centrale dello scalo salernitano. La nuova programmazione rappresenta un segnale importante per il territorio insieme all'arrivo della compagnia spagnola. Infatti anche il debutto operativo di Aero Italia, che baserà il primo aeromobile proprio a Salerno a partire dai prossimi giorni. Ma per sostenere davvero il decollo dello scalo, secondo operatori ed istituzioni, serve intervenire sui costi che gravano sui biglietti aerei. Al centro del confronto politico e tecnico c'è la possibile disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, la tassa da 6,50 € applicata a ogni passeggero in partenza inclusa nel prezzo finale del volo. La regione Campania starebbe valutando l'ipotesi di eliminare il contributo per l'aeroporto di Salerno, compensando i comuni interessati attraverso le risorse derivanti dalla partecipazione regionale in GESAC. L'obiettivo è favorire l'arrivo di nuove compagnie e incentivare l'apertura di ulteriori rotte internazionali. In diversi aeroporti italiani, sotto il milione di passeggeri annui, tra cui Trapani, Rimini, Forlì e Reggio Calabria, la disapplicazione dell'addizionale avrebbe già prodotto effetti positivi. Per Salerno il tema è particolarmente strategico. Accanto agli incentivi economici resta però fondamentale il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali e anche della capacità ricettiva del territorio. Sul fronte delle compagnie low cost prende forma anche il piano di espansione di Wizz Air. La compagnia, in collaborazione con GESAC, ha definito un programma strategico di investimenti con una forte scommessa sull'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento.
0: La prossima notizia arriva dalla vicina Basilicata. Il generale Sciaraffa è diventato il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza. Vediamo.
1: Si è svolta a Potenza la cerimonia di avvicendamento al comando regionale

0: interregionale Basilicata della Guardia di Finanza. Alla presenza del comandante interregionale dell'Italia meridionale, il generale di corpo d'armata Francesco Greco, il generale di brigata Roberto Pennoni ha ceduto il comando dopo 3 anni alla guida delle Fiamme Gialle Lucane. Pennoni si appresta ad assumere il prestigioso incarico di comandante della Legione Allievi. Nel suo discorso di commiato, l'alto ufficiale ha salutato le numerose autorità presenti e ha rivolto un sentito ringraziamento ai finanzieri della Basilicata per l'impegno dimostrato e per i risultati ottenuti nei diversi settori operativi. A raccogliere il testimone è il generale di brigata Crescenzo Sciaraffa, proveniente dal nucleo speciale Beni e Servizi con sede a Roma. Nel suo intervento il generale Sciaraffa ha dichiarato di essere fortemente onorato dell'incarico ricevuto, sottolineando la volontà di proseguire nel solco tracciato dalle Fiamme Gialle Lucane. A chiudere la cerimonia è stato il generale Francesco Greco, che ha ringraziato Roberto Pennoni per il lavoro svolto e rivolto a Crescenzo Sciaraffa un sincero augurio di buon lavoro nel nuovo incarico.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. Il Consiglio di Stato ha confermato la chiusura delle fonderie Pisano a Tratte. Capiamo le motivazioni nel prossimo servizio.
1: Restano chiuse le fonderie Pisano di Fratte. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta cautelare di sospensiva presentata dall'azienda, confermando lo stop allo stabilimento salernitano disposto già lo scorso 25 marzo. Una decisione che, secondo quanto evidenziato nelle relazioni tecniche basate sui dati ufficiali ARPAC, trova riscontro nel drastico calo degli inquinanti atmosferici registrato nel quartiere nelle settimane successive alla chiusura dell'impianto. I rilevamenti effettuati dalle centraline ARPAC tra il 26 marzo e il 30 aprile mostrano infatti una diminuzione di tutti i 15 inquinanti monitorati. I dati parlano di riduzioni fino al 92,9% per l'anidride solforosa, dell'88,9% dell'acido solfitrico, dell'85,7% per il benzene e del 75% per il monossido di azoto. In netto calo anche il particolato atmosferico, il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto. Il confronto con i mesi di aprile 2024 e 2025, quando lo stabilimento era pienamente operativo, conferma il trend. Aprile 2026, primo mese completo senza attività produttiva, segna un abbattimento generalizzato delle concentrazioni inquinanti. A rendere noti questi dati particolarmente significativi è Lorenzo Forte, presidente dell'associazione Salute e Vita ed esponente del Movimento 5 Stelle. Questa decisione, ha detto, rappresenta una svolta storica per il nostro territorio e per tutte le famiglie che per anni hanno convissuto con paura, malattie e preoccupazioni. Inoltre Forte ha richiamato la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, definendola uno spartiacque fondamentale che avrebbe imposto alle istituzioni di affrontare il problema senza più rinvii. Sulla stessa linea è anche Nadia Bassano, segretaria dell'associazione Salute e Vita. Non stiamo parlando di opinioni, ma di numeri ufficiali. Ora l'associazione chiede la bonifica completa dell'area a carico della proprietà Pisano e la realizzazione di un parco urbano destinato alla comunità.
0: Nei giorni scorsi al carcere di Melfi si è svolto un incontro per parlare dell'importanza degli screening oncologici e della prevenzione. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Portare la prevenzione oncologica anche negli istituti penitenziari per garantire equità nell'accesso alle cure e abbattere le barriere sanitarie che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione. E questo è l'obiettivo della visita istituzionale compiuta dall'assessore regionale alla salute della Basilicata Cosimo Latronico alla casa circondariale di Melfi. L'assessore era accompagnato dal direttore generale del CROB Massimo De Fino, dalla coordinatrice regionale PNES Screening Francesca Sanseverino e dalla dei diritti delle persone detenute della regione Basilicata Tiziana Silletti. Nel corso della visita la delegazione ha incontrato anche il direttore del carcere di Melfi, Maria Rosaria Petraccone, il comandante del reparto di polizia penitenziaria Giuseppe Donato Telesca e anche il referente sanitario del carcere Sabino Paglia. Successivamente si è svolto un confronto diretto con i detenuti, incentrato sull'importanza della prevenzione oncologica e sull'adesione alle campagne di screening promosse dalla regione Basilicata. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione del tumore del colon retto. All'iniziativa ha partecipato anche la psicologa del CROB, Stefania Lapadula, che ha affrontato gli aspetti emotivi e psicologici legati ai percorsi di prevenzione in un contesto delicato come quello detentivo. La tutela della salute è un diritto universale che deve raggiungere ogni cittadino, superando qualsiasi barriera fisica o sociale, ha sottolineato l'assessore Cosimo Latronico. Questa iniziativa si inserisce nelle attività del Piano Nazionale Equità nella Salute, uno strumento strategico che opera nelle regioni del Mezzogiorno per rafforzare la qualità dei servizi sanitari e rendere più equo l'accesso alle cure.
0: E concludiamo con lo sport. La squadra di calcio femminile di Pol ha conquistato il secondo posto alla Coppa Italia di Morano Calabro. Ce ne parla Elena Comoniello.
2: Si conclude con uno splendido secondo posto l'avventura della US Pollese alla Coppa Italia di Morano Calabro al termine di un percorso ricco di emozioni, crescita sportiva e grande calcio femminile, un'esperienza intensa e formativa che ha visto la squadra protagonista dentro e fuori dal campo dimostrando carattere, qualità e spirito di gruppo. La formazione rosso-blu che aveva vinto il proprio campionato salernitano ha conquistato la finale grazie ad un campionato cammino convincente nella fase a gironi. In semifinale è arrivata una netta vittoria per 3-0 contro la Geppino Netti, risultato che ha regalato alla squadra l'accesso all'atto conclusivo del torneo. Nella finalissima contro il Baroncino, la Pollese femminile ha dovuto arrendersi per 0-3, chiudendo comunque la competizione con una meritatissima medaglia d'argento e tanto orgoglio per il percorso disputato. A rendere ancora più speciale questa esperienza è arrivato anche il prestigioso premio di miglior giocatrice, riconoscimento che testimonia il valore e il talento espresso dalla squadra durante tutta la manifestazione. La società e la squadra hanno voluto ringraziare in modo particolare tutti coloro che sostengono il gruppo partita dopo partita, senza far mancare mai supporto e vicinanza. Un pensiero speciale anche alle mamme, presenza fondamentale dentro e fuori dal campo, sempre pronte a sostenere le ragazze in ogni momento.
0: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono

0: completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Ci sono banche che attraversano il tempo limitandosi a registrare risultati e ce ne sono altre che invece riescono a consolidare la propria presenza mantenendo intatta una precisa identità, anche dentro scenari economici sempre più complessi e mutevoli. Non è soltanto una questione di numeri, di utili o di indicatori patrimoniali, ma di continuità, credibilità e capace di restare punto di riferimento per il territorio. Ed in questa prospettiva che va letto il percorso della Banca Montepruno, riunitasi a Rossigno per l'annuale assemblea dei soci, chiamata ad approfondire il bilancio d'esercizio 2025, che ha restituito esattamente questa immagine, quella di una realtà creditizia che ha scelto di non smarrire il proprio lessico originario, pur dentro un sistema finanziario sempre più dominato dalla standardizzazione e dalla distanza. Il tema scelto per i lavori assembleari, fiducia che genera futuro, non è apparso come una formula celebrativa, ma come la sintesi coerente di un percorso industriale ed umano che trova oggi riscontro in numeri di assoluto rilievo. L'istituto ha infatti archiviato il migliore esercizio della propria storia, oltre 8 milioni e mezzo di utile lordo, più di 7 milioni di risultato netto, una raccolta complessiva attestata a 1 miliardo e 360 milioni di euro, con un incremento di 93 milioni rispetto all'anno precedente. Cresce anche la raccolta indiretta, che raggiunge i 380 milioni, mentre il patrimonio netto si avvicina ai 70 milioni di euro. Sul versante del credito, la banca ha sostenuto famiglie, professionisti ed imprese con nuovi impieghi superiori ai 212 milioni di euro, mantenendo al contempo indicatori patrimoniali solidi ed un progressivo miglioramento della qualità del credito. Numeri che

esperti isolatamente descriverebbero già una performance di notevole consistenza. Eppure il dato forse più significativo risiede altrove, nella circostanza che questi risultati siano maturati dentro una traiettoria improntata alla prudenza gestionale.

0: rompe una storia ma la accompagna in una fase nuova, preservandone struttura valoriale e responsabilità collettiva. Nelle sue parole è emersa con chiarezza l'idea di una banca intesa non come semplice organismo economico, bensì come infrastruttura civile del territorio. Da qui la metafora dell'albero, radici profonde nella storia cooperativa, tronco rappresentato dalla solidità costruita nel tempo, rami come estensione delle attività e frutti coincidenti con i risultati restituiti alla comunità. Un'immagine volutamente organica, quasi a rivendicare un modello di crescita non predatorio ma armonico, fondato sulla sedimentazione della fiducia. Accanto alla dimensione istituzionale, Albanese ha voluto riconoscere il contributo dell'intera struttura aziendale, del consiglio di amministrazione alla direzione generale, fino ai dipendenti operativi nelle filiali e negli uffici, richiamando una concezione corale del risultato che raramente trova spazio nel linguaggio contemporaneo della finanza. Particolarmente significativa anche la sottolineatura riservata al direttore generale Cono Federico, la cui nomina nel comitato dei direttori di Cassa Centrale Banca è stata interpretata come un riconoscimento non soltanto personale, ma esteso all'autorevolezza acquisita dalla banca nel sistema del credito cooperativo nazionale. È stato lo stesso Federico, nel corso della relazione tecnica, a ricondurre i risultati raggiunti ad un equilibrio gestionale costruito attraverso disciplina patrimoniale e visione strategica. In un contesto economico ancora esposto a forti elementi di incertezza, la banca ha mantenuto un coefficiente patrimoniale superiore al 22%, ridotto ulteriormente il livello dei crediti deteriorati e registrato un ROE oltre il 10%, valore significativamente superiore alla media del comparto. Ma vi è un altro elemento che merita attenzione: l'apertura della filiale di Nocera Inferiore, in un'epoca in cui vaste aree del paese assistono alla progressiva ritirata fisica degli istituti bancari. La scelta della Monte Pruno assume un valore quasi controcorrente. Non semplice espansione commerciale, dunque, ma una riaffermazione di presenza territoriale, presidio relazionale, investimento nella prossimità. Nel corso dell'assemblea è stato inoltre presentato il bilancio sociale e di missione 2025, significativamente intitolato dal valore economico al valore sociale.
1: La parola scelta per questa assemblea è fiducia. Quanto è importante nel rapporto con i clienti e le famiglie?
2: Ma credo che questo sia il valore, crediamo tutti quanti noi che questo sia il valore principale, perché senza fiducia non avremmo clienti, non avremmo soci che credono in noi e quindi poi non riusciremo ovviamente a raggiungere i risultati che oggi i soci hanno approvato col bilancio del 2025. Aver fatto l'utile più alto della nostra banca, avere soprattutto i depositi in aumento di oltre 100 milioni di euro, che ci consente di finanziare tanto sul territorio per oltre 200 milioni di euro di finanziamenti, è il valore fondante. Se i clienti credono in noi vuol dire che ci danno fiducia.
1: Diciamo, oggi è la sua prima assemblea da direttore generale. Cosa si sente di... qual è il messaggio che vuole lanciare, diciamo?
2: No, di sicuro è molto emozionante, lo dicevamo prima col Presidente, incontrare tutte le persone che ovviamente ci vogliono bene e che stanno vicino a noi è sempre emozionante. Poi appunto farlo dopo il primo anno, diciamo, nel nuovo ruolo è ancora più emozionante, perché poter anche dire e condividere con tutti quanti i soci e clienti i risultati che abbiamo raggiunti ti riempie anche di orgoglio, e quindi il mio grazie va ovviamente al Consiglio di Amministrazione, al Presidente Albanese e soprattutto anche a tutti i miei colleghi che ogni giorno mi affiancano e che rendono veramente concreti questi risultati.
1: Presidente, quali saranno i prossimi obiettivi della Banca Monte Pruno dopo i risultati positivi raggiunti quest'anno?
3: Beh, sicuramente noi come tutti gli anni abbiamo raggiunto degli obiettivi che ci eravamo prefissi negli anni passati e riteniamo di poterlo fare anche in un prossimo futuro. Ovvio che quest'anno ci concentreremo su quello che è il consolidamento di quanto abbiamo fatto nel passato, soprattutto cercando di concentrarci su quella che è la formazione del nuovo personale. Noi abbiamo inserito nel nostro organico circa 20-25 ragazzi giovanissimi, al di sotto dei 30 anni, tutti brillantemente preparati, ai quali dobbiamo affidare il futuro della nostra azienda, e per poterlo fare abbiamo bisogno di formarli. Io, ma anche il Consiglio, è molto fiducioso, perché a capo di questi ragazzi è una persona straordinaria che porta il nome di Cono Federico, il nostro direttore generale, che già ha portato avanti un discorso molto molto serio con i ragazzi, e i risultati si vedono. I risultati del 2025 è merito loro. Abbiamo raggiunto, come lui stesso ha riconosciuto, il più alto utile di tutti i tempi, ma non solo, ma ci sono anche altri numeri che dimostrano quanto è importante fare gruppo, quanto è importante avere una

0: leadership all'interno di una struttura, e lui, grazie a Dio, ce l'ha questa leadership. E quindi quest'anno non puntiamo sicuramente, lo diciamo anche nella formazione, non puntiamo sicuramente a fare fusioni, così come non puntiamo ad allargare la zona di competenza o ad aprire sportelli. Ecco, ci concentreremo e vogliamo concentrarci sulla preparazione e sullo status dei dipendenti, perché siamo sempre di più consapevoli che il futuro della nostra azienda, ma come è oltretutto il futuro dei territori, è in mano ai giovani, e quindi abbiamo bisogno veramente di avere una squadra più forte di quanto giovane.
1: Il bilancio sociale di missione 2025 fotografa con efficacia il tentativo della banca di oltrepassare la dimensione puramente creditizia per collocarsi dentro una funzione più ampia di accompagnamento comunitario. Nel solo ultimo anno sono state sostenute 142 progettualità nei campi della cultura, della solidarietà, dell'educazione finanziaria, dello sport, dell'arte e delle politiche giovanili, con oltre 278.000 euro restituiti al territorio. Il presidente albanese in chiusura ha escluso allo stato attuale ipotesi di fusione e ulteriori espansioni territoriali nel breve periodo. E a proposito di investimenti nel campo della cultura, ascoltiamo ora ai nostri microfoni il dottore Aldo Rescinito, presidente del Circolo Banca Montepruno.
2: Ma io poco fa, proprio questo dicevo con degli amici che mi facevano compagnia. Ogni anno noi assistiamo alla crescita, una crescita esponenziale di questo istituto bancario. Siamo felici perché in un certo qual modo, con la nostra presenza attiva ormai da oltre 30 anni in questa realtà, abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile per avvicinare giovani, meno giovani, soci della banca, soci del circolo, altre persone che non avevano niente a che fare con questo istituto, verso una banca veramente diversa, una banca migliore, una banca che per certi aspetti ha riempito i nostri cuori di soddisfazioni immense, a cominciare da quando abbiamo compiuto tutto, diciamo, il nostro dovere, e abbiamo impegnato tutte le nostre azioni per cercare di far crescere questo istituto a livello del territorio, a livello del Vallo di Diano, e far sorgere la sede principale amministrativa in un territorio difficile come quello di Sant'Arsenio.

Appena la produzione in Serbia si è normalizzata, la grande Panda ha conquistato il mercato italiano, tanto che ad aprile era già la terza auto più venduta dopo la Panda normale e la Jeep Avenger. Ma adesso, con la Turbo 100, che a parità di allestimento fa risparmiare 2.000 euro rispetto alla Mild Hybrid, le vendite sono destinate ad aumentare ancora. E non è da escludere che questa nuova versione possa diventare la preferita della famiglia.

Sotto il cofano c'è sempre il 3 cilindri 1200 turbobenzina, con il nuovo e più affidabile comando a catena della distribuzione, privato però della parte ibrida, e abbinato a un cambio manuale a 6 marce, anziché automatico a doppia frizione. La differenza rispetto alla sorella elettrificata si avverte subito. Nonostante la potenza sia scesa da 110 a 101 cavalli, senza la batteria a 48 volt e senza la trasmissione automatica, la Turbo 100 pesa un'ottantina di chili in meno e questo la rende più leggera da guidare, una dote ormai rara anche tra le auto compatte moderne e più spontanea nelle risposte. In ogni caso, i dati dichiarati dalla Fiat relativi a velocità massima e accelerazione sono gli stessi della ibrida. Quindi ovviamente non impressiona per le prestazioni assolute, ma restituisce una sensazione di semplicità e di immediatezza sicuramente gradevoli. Certo, trattandosi di un'auto da città, l'assenza del cambio automatico sarà considerata penalizzante da una parte di pubblico, ma il 6 marce manuale si fa apprezzare per gli innesti morbidi, facilitati dalla frizione leggera e perché dà la sensazione di avere un rapporto più diretto con la vettura, che a molti piace ancora. Nel traffico, la Turbo 100 si muove agilmente anche negli spazi stretti, grazie alla lunghezza che si ferma un soffio prima dei 4 metri. Mentre su strade aperte, la spinta del 3 cilindri si fa apprezzare perché arriva già ai bassi regimi e poi cresce in modo progressivo. Parallelamente, aumenta anche la sonorità tipica dei 3 cilindri, che però ormai è quasi una costante in questa categoria di auto. L'assetto morbido lascia emergere un po' di rollio, ma consente un buon livello di comfort perché assorbe bene tombini, pavé e imperfezioni urbane. I prezzi della grande Panda Turbo 100 partono dai 17.900 euro dell'allestimento d'ingresso POP, che non è più disponibile per l'ibrida. Ma in fase di promozione, questa cifra può scendere sotto i 15.000 euro per chi sceglie di utilizzare la formula del finanziamento Fiat e ha un'auto fino a Euro 4 da rottamare. E comunque, la dotazione della POP è già interessante, perché include cruscotto digitale da 10 pollici, climatizzatore, sensori di parcheggio posteriori e diversi sistemi di assistenza alla guida, compresa la frenata automatica d'emergenza. Ma adesso che la gamma della grande Panda si è estesa verso il basso, non c'è che da aspettare l'arrivo della 4x4, che andrà a posizionarsi nella zona alta del listino. Il prototipo della versione a 4 ruote motrici è stato presentato già un anno fa e la Fiat non nasconde l'intenzione di iniziare la produzione, senza sbilanciarsi sulla meccanica, che però dovrebbe essere simile a quella della Jeep Avenger 4xe, con le ruote posteriori azionate da un motore elettrico. La vettura potrebbe debuttare entro la fine dell'anno, ed è prematuro parlare di prezzi. Ma l'ipotesi di un listino a partire da 26.000 euro ci pare verosimile.

Nel mondo dell'auto, l'idrogeno continua a essere una promessa sospesa tra futuro e realtà. In Asia, soprattutto in Corea del Sud e Giappone, i grandi costruttori investono molto in questa soluzione, mentre in Europa la diffusione procede più lentamente. I costi restano elevati e soprattutto manca ancora una rete di rifornimento capillare. In Italia, i progetti finanziati dal PNRR promettono decine di nuove stazioni, concentrate soprattutto lungo i corridoi logistici del nord. Ma oggi il panorama è ancora embrionale, poche pompe e un mercato che guarda soprattutto alle flotte aziendali più che ai privati. Però Hyundai continua a crederci e lo dimostra con la nuova generazione della Nexo, una SUV a idrogeno della categoria 4,80 m, con cui il marchio coreano rilancia questa tecnologia che sta sviluppando da 30 anni. L'auto porta al debutto una piattaforma aggiornata, con motore elettrico da 204 cavalli, ma il dato che conta davvero è un altro: fino a 826 km di autonomia, con un pieno di idrogeno che può essere effettuato in circa 5 minuti. Cioè un lasso di tempo non molto diverso da quello necessario per rifornire un'auto tradizionale, anche se qui la trazione è solo elettrica. Infatti le auto a idrogeno, lo ricordiamo, montano dispositivi chiamati fuel cell che trasformano direttamente in elettricità il gas contenuto in serbatoi ad alta pressione. Quindi non serve una batteria grande, pesante e lenta da riempire. E tutto il processo chimico produce solo vapore acqueo non inquinante. Dal punto di vista stilistico, Hyundai ha scelto un approccio meno futuristico rispetto alla generazione precedente della Nexo. Il nuovo modello ha linee tese, superfici pulite e dettagli luminosi che la caratterizzano come un'auto a idrogeno. Dentro invece, la vettura ha soluzioni da ammiraglia più tradizionale, doppio display curvo da 12,3 pollici, integrazione con intelligenza artificiale generativa per i comandi vocali e un abitacolo molto spazioso, progettato per essere estremamente silenzioso grazie anche a un sistema di cancellazione attiva del rumore. Le finiture sono molto curate e l'utilizzo di materiali sostenibili è esteso. Su strada la Nexo offre la guida tipica di un'elettrica ben insonorizzata, partenze fluide, accelerazione pronta e un comfort elevatissimo grazie all'assenza di vibrazioni e rumori meccanici. Il motore offre riprese brillanti e abbastanza spunto anche in autostrada, mentre l'assetto privilegia il comfort sulle lunghe percorrenze. Nell'utilizzo quotidiano punta soprattutto sul relax. Sterzo leggero, ottima visibilità e una silenziosità quasi totale rendono i viaggi molto piacevoli. I prezzi sono di 72.600 euro per la versione Business e di 80.500 euro per la X-Class. Cifre di nicchia quindi, ma la Nexo guarda soprattutto alle aziende e alle flotte che percorrono tratte fisse e prevedibili, perché l'autonomia abbondante e i rifornimenti rapidissimi possono fare la differenza in termini di produttività. Per la cronaca comunque, questa Hyundai non è l'unica auto a idrogeno in vendita nel nostro paese. A farle compagnia c'è la Toyota Mirai, che a prezzi analoghi, dimensioni leggermente superiori, dichiara un'autonomia di 700 km e non è una SUV, ma una berlina.

L'aspetto economico è il punto di forza della nuova MG4 Urban, una berlina elettrica che affianca la MG4 già in listino. In un mercato in cui le auto a batteria continuano ad avere prezzi elevati, questa cinese con marchio britannico prova a cambiare le regole del gioco. Infatti, con la promozione di lancio e aderendo al finanziamento proposto dalla casa, la versione entry-level costa meno di 19.500 euro, un livello da city car a batteria, non certo da auto da famiglia di segmento C come la Urban. Ma andiamo con ordine. Rispetto alla MG4 già conosciuta, cambiano la piattaforma, l'impostazione tecnica e la filosofia generale. Il motore è davanti anziché dietro e vengono utilizzate batterie al litio ferro fosfato, che sono più pesanti rispetto a quelle tradizionali al nickel manganese cobalto, ma meno costose e più resistenti ai cicli di ricarica. E entro fine anno dovrebbe arrivare anche una rivoluzionaria batteria allo stato semisolido con un'efficienza nettamente superiore. La MG4 Urban ha linee semplici, pulite, non da crossover, insomma, non punta all'effetto scenico, ma questo la rende un po' povera di personalità. Sono due i motori disponibili, da 150 e 160 cavalli, e due anche le batterie, una da 43 e una da 54 kWh. In corrente alternata si ricaricano fino a 11 kW, mentre nelle colonnine rapide in corrente continua si possono raggiungere i 150 kW. Tradotto in tempi, significa circa 5 o 6 ore per una ricarica completa nel primo caso e circa mezz'ora per passare dal 10 all'80% nel secondo. Anche l'abitacolo punta sulla semplicità. La plancia ha un disegno lineare ma moderno, con un inserto orizzontale che crea movimento davanti al passeggero. Nella zona centrale ci sono materiali morbidi, mentre la parte superiore della plancia e i pannelli porta utilizzano plastiche rigide. Ma considerando il posizionamento economico dell'auto, la qualità percepita appare più che accettabile. È lodevole la scelta di mantenere comandi fisici e poco distraenti per climatizzazione e audio. Sul fronte abitabilità, la Urban convince soprattutto dietro, dove lo spazio per le gambe e per la testa è abbondante, anche per le persone alte. E il bagagliaio ha una capacità interessante, oltre che il piano regolabile che nasconde un vano supplementare. La versione più potente e con la batteria di maggiore capacità permette accelerazioni brillanti e offre una risposta immediata all'acceleratore. Però lo sterzo non è rapidissimo e l'azione del pedale del freno è un po' brusca alle basse velocità. Le sospensioni invece filtrano e assorbono bene, anche se il rumore di rotolamento dei pneumatici è percepibile già a velocità inferiori a quelle massime permesse in autostrada. La dotazione è già ricca sulla versione base comfort, cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco, 7 airbag, retrocamera e compatibilità wireless per Android Auto e Apple CarPlay. La Premium aggiunge sedili e volante riscaldabili, telecamere a 360 gradi, ricarica a induzione per i telefonini wireless e sedile del conducente con regolazioni elettriche. I prezzi, al netto della promozione di cui sopra, vanno da 25.490 a 30.990 euro.

L'alleanza Renault-Nissan, che lo ricordiamo, comprende anche Mitsubishi, propone già un'offerta sconfinata tra modelli originali e rebrandizzati. Adesso però prepara un'ennesima offensiva sul mercato europeo, basata su due modelli completamente nuovi: la Nissan Juke elettrica e la Dacia Striker. Saranno entrambe presentate nella loro forma definitiva entro fine dell'anno in corso, per arrivare presumibilmente nelle concessionarie nel 2027. Il brand giapponese ha mostrato la terza serie della Juke, caratterizzata da superfici geometriche e uno stile ispirato agli origami giapponesi. Sicuramente ha un aspetto fuori dagli schemi che attira l'attenzione, ma forse è meno simpatica e giocosa rispetto alla formula che aveva decretato il successo delle due generazioni precedenti, risalenti al 2010 e al 2019. La vettura, che sarà prodotta nello stabilimento britannico di Sunderland, dovrebbe rappresentare il passaggio definitivo del crossover urbano compatto all'elettrico puro. Ma fortunatamente, almeno per chi fosse preoccupato da questa notizia, la Juke elettrica non sostituirà immediatamente l'attuale modello benzina e ibrido, che è stato per tanti anni un cavallo di battaglia della Nissan insieme con la Qashqai, e che continua a vendere piuttosto bene anche se non è più nella top 10 del segmento B-SUV. Ma lo affiancherà ancora per alcuni anni, perché la casa giapponese ha deciso saggiamente di continuare a offrire vetture con motorizzazioni tradizionali, nei mercati dove la domanda di elettrico cresce più lentamente. Sul fronte Dacia, invece, la Striker sarà una crossover familiare dalla linea affusolata e filante, lunga circa 4,60 m, e destinata a diventare l'ammiraglia del marchio perché ha dimensioni leggermente superiori a quelle della Bigster, dalla quale deriva meccanicamente. La vettura, però, sembra voler prendere un po' le distanze dal concetto ormai scontato di SUV crossover per reinterpretare la formula di station wagon in chiave moderna. La Striker avrà motorizzazioni ibride e a GPL, ma sarà disponibile anche con la trazione a quattro ruote motrici e cambio automatico. Però, stando alle dichiarazioni ufficiali, il listino della versione d'ingresso con il 1200 turbo bifuel da 140 cavalli dovrebbe partire da meno di 25.000 euro, per restare in ambito low cost ed essere attrezzata per fronteggiare la concorrenza cinese. Anche se pare chiara l'idea di puntare su uno stile sofisticato per prendere ancora di più le distanze dall'immagine spiccatamente popolare del marchio rumeno.

Unire Indo-Pacifico e Mediterraneo con un interscambio nei settori del commercio, dell'energia e della tecnologia. Roma e Nuova Delhi rafforzano le relazioni. L'occasione è la visita in Italia del primo ministro indiano Narendra Modi. Oggi è una giornata storica, dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricevendolo a Villa Panfili. I due premier hanno firmato intese dall'agricoltura ai minerali critici. Vogliamo far crescere l'interscambio fino a 20 miliardi nei prossimi 3 anni, spiega Meloni. Il 2027 sarà l'anno della cultura e del turismo Italia-India. Modi è stato anche ricevuto al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Con la guerra in Iran lo scenario economico è in deterioramento, cresce l'inflazione e cala la fiducia delle famiglie, infrenata gli investimenti. È il quadro che emerge dal centro studi di Confindustria nella congiuntura flash. Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz, spiega Confindustria. Con il prolungarsi di tale shock si va quindi ampliando il suo impatto sulle economie anche in Italia. Per le imprese rischia di bloccarsi il canale del credito, a rischio infrenata i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR.

Crescono le malattie professionali e lo stress, è quanto emerge dalla ricerca realizzata dai consulenti del lavoro in occasione del Festival del Lavoro da domani a sabato al Centro Congressi La Nuvola all'Eur. Dal 2014 al 2024 le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, l'82% si sente stressato e quasi uno su due soffre di problemi del sonno. Per il Presidente del Consiglio nazionale, Rosario De Luca, l'aumento delle malattie professionali conferma che la salute deve essere centrale nell'organizzazione del lavoro. Il direttore INAIL Marcello Fiori evidenzia: innalzare la sicurezza vuol dire costruire imprese competitive che guardano al futuro. Ancora stallo sul DDL stupri, fermo in Commissione Giustizia al Senato. Naufragate alcune proposte di testo base, si punta sulla proposta di mediazione della senatrice Julia Unterberger. Il testo mira a salvaguardare il concetto di consenso libero e attuale, ma allo stesso tempo prevede che l'assenza dello stesso consenso all'atto sessuale sia riconoscibile. Restano critiche le opposizioni, dubbi dalla PD per la Dem Valeria Valente, la proposta di Unterberger è un passo indietro rispetto alla versione approvata alla Camera. Buongiorno replica, la maggioranza vuole fare ogni tentativo per andare avanti.

0: Bentornati a Doppio Espresso, siamo a giovedì, metà settimana e a metà mattinata. Vediamo insieme le notizie pubblicate sul sito italia2news.it negli ultimi giorni, ma anche quelle protagoniste dei nostri telegiornali. Però c'è una notizia che è dell'ultima ora, cioè quella della forte scossa di terremoto registrata questa notte, o meglio all'alba, nei Campi Flegrei, magnitudo 4.4, è una delle più forti scosse di bradisismo di sempre. Leggiamo l'articolo di Napoli Today del giornalista Emiliano Dario Esposito. Una forte e lungo terremoto nell'area dei Campi Flegrei. Dicevamo che il sisma è stato registrato alle 5.50 ed è uno degli eventi bradisismici più intensi degli ultimi anni. I dati dell'osservatorio vesuviano parlano di un ipocentro a 3 km di profondità ed un epicentro in mare nel golfo di Pozzuoli tra il porto Puteolano e Capomiceno, proprio lungo la tratta dei traghetti che vanno verso Procida ed Ischia. Tra le misure adottate c'è anche quella relativa alla chiusura delle scuole nelle cittadine, insomma, del napoletano, dove è stato avvertito maggiormente il sisma, oltre a Napoli, ma anche naturalmente nella zona di Fuorigrotta, Soccavo, Posillipo, la zona ospedaliera, fino ai comuni più a ovest dell'area flegrea. Non si registrano feriti, però danni. A Bacoli infatti è crollato l'arco del Belvedere di Baie, si registrano crolli di minore entità fortunatamente in via Castello. Poi aggiorneremo questa notizia sul nostro sito nel corso della giornata. Andiamo avanti con le notizie protagoniste dei nostri telegiornali e del nostro sito internet. Quella delle ultime ore è relativa alla tratta di esseri umani e sfruttamento nei campi, con le 12 misure cautelari in diverse regioni italiane, tra cui Basilicata e Campania, oltre al nord Italia. E tra i destinatari delle misure cautelari c'è anche un indiano residente a Padula, oltre ad un uomo di Battipaglia. Questo è il frutto di un blitz dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Potenza e dei carabinieri per la tutela del lavoro in diverse province tra Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Nel dettaglio gli indagati che sono stati condotti in carcere sono due e sono cinque agli arresti domiciliari. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nel 2023 in un'azienda di Genzano di Lucania, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento e danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da qui sono andate avanti le indagini della DDA di Potenza, che hanno portato alle misure cautelari degli scorsi giorni. E poi questa notizia che ha scosso il Vallo di Diano: le molestie su una minorenne, è stato arrestato un pensionato del Vallo di Diano. Al termine delle indagini portate avanti dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, l'indagine è partita dalla denuncia dei familiari della ragazza, una 14enne, e per l'uomo è scattato l'arresto. Ricordiamo che il fatto appunto è avvenuto nel Vallo di Diano, involutamente, anche perché per deontologia, ma perché lo prevede proprio la legge, non abbiamo assolutamente nominato il paese in cui è avvenuto il fatto di cronaca per tutelare prima di tutto la vittima. Andiamo avanti. Omicidio di Anna Borsa, confermato in appello l'ergastolo per l'ex compagno, ed infatti la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la condanna all'ergastolo per Alfredo Erra, imputato per l'omicidio di Anna Borsa avvenuto il 1 marzo nel 2022 a Ponte Cagnano Faiano. Ricordiamo che Erra entrò nell'attività di Anna Borsa, era una parrucchiera la quale stava lavorando e la uccise brutalmente. Una decisione, quella della Corte d'Appello, che è stata accolta con forte emozione dai familiari di Anna Borsa. E poi è stata sgominata una banda specializzata nei furti alle tabaccherie, che avevano messo a segno anche dei colpi a Sala Consilina. C'è stato un arresto, come vedete dal nostro articolo, e ci sono tre persone ricercate. Avevano colpito anche a Sala Consilina i componenti della banda criminale specializzata nei furti e danni di tabaccherie e rivenditori lite di genere di monopolio sgominata nelle ultime ore dai carabinieri. L'operazione ha consentito di localizzare ed arrestare nel territorio di Bologna uno dei presunti componenti principali della rete, mentre altri tre soggetti, come dicevamo, sono ricercati. Le indagini hanno permesso di ricostruire il modus operandi della banda e soprattutto i colpi hanno provocato ingenti danni economici e strutturali non solo ai piccoli commercianti delle aree periferiche e rurali, generando forte inoltre allarme sociale. Pensate che il danno complessivo stimato dagli investigatori supera i 300.000 euro. E poi a Picerno il furto in pieno giorno con una banda che perde una cassaforte da 4 quintali durante la fuga. Qui prego la regia di mettere in onda un breve video in cui si vede proprio la macchina di questa banda di ladri che si era introdotta in un'abitazione e aveva sostanzialmente rubato una enorme cassaforte. In realtà prima di tutto quella cassaforte conteneva armi, ma poi nella corsa il cofano della vettura della banda di ladri si è aperto e la cassaforte è caduta rovinosamente sull'asfalto. I ladri si sono dati alla fuga. E infine lotta al caporalato e lavoro in nero, controlli anche nel Vallo di Diane ed un'azienda è stata chiusa nell'articolo di Pasquale Sorrentino. Si parla appunto dei controlli messi in atto dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Numerose aziende del Vallo di Diane sono state scoperte alcune irregolarità sia nella contrattualizzazione dei dipendenti sia nel rispetto delle leggi sui controlli sanitari degli stessi e appunto un'attività è stata chiusa temporaneamente dai carabinieri. Ci dobbiamo fermare per qualche istante di pausa, ci vediamo tra poco.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
0: Bentrovati a Doppio Espresso, continuiamo a vedere insieme le notizie degli ultimi giorni e delle ultime ore, protagoniste dei nostri telegiornali e del nostro sito italia2news.it, oltre che naturalmente dei canali social della nostra emittente. E questa è una delle notizie che è arrivata nelle ultime ore, nella giornata di ieri, è relativa allo spaccio di cocaina scoperto nel lago Negrese con 6 misure cautelari dei carabinieri ed è stata sgominata una rete tra Rotonda e il sud della Basilicata. Anche qui il comando dei carabinieri nella Basilicata ci ha inviato nella cartella stampa un video che la regia mette in onda e parliamo appunto dell'operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro che ieri mattina all'alba ha eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati

per spaccio di stupefacenti, in particolare di cocaina. Vediamo nel dettaglio. L'indagine è coordinata dalla Procura di Lago Negro e trae origine da un grave episodio di cui vi abbiamo parlato anche noi, avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga aggredì due coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le indagini dei carabinieri consentirono in poco tempo di rintracciare il giovane, ma da quell'episodio è emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Laurie e Francavilla Insinni, con approvvigionamenti nelle città di Roma, Napoli e anche in Calabria. Le indagini si sono rivelate particolarmente complesse, anche perché gli indagati adottavano dei messaggi criptati. Ecco, ad esempio, le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè o per esempio per un aperitivo. Gli investigatori hanno accertato anche l'utilizzo delle box rudimentali. Praticamente le dosi venivano nascoste nei vani dei contatori dell'acqua oppure sotto i tappetini delle auto. La sostanza maggiormente venduta era la cocaina, circa 100 euro al grammo. Andiamo avanti e ritorniamo nel nostro territorio. Negli Alburni infastidisce i passanti e commercianti a bello sguardo DASPO per un cittadino. Questa notizia firma di Pasquale Sorrentino, una decisione che è arrivata in seguito a degli accertamenti da parte delle forze dell'ordine in merito a degli eventi che si sono verificati nel mese di aprile, quando i carabinieri sono intervenuti nei pressi di alcune attività commerciali del centro per la presenza di un uomo residente a bello sguardo in stato di alterazione che arrecava disturbo ai passanti e ne ostacolava anche il transito. Nonostante le contestazioni e anche le sanzioni amministrative, l'uomo ha continuato ad avere gli stessi comportamenti che hanno spinto i carabinieri della compagnia di Sala Consilina e i militari di Bello Sguardo a proporre l'adozione di un DACUR, il divieto di accesso alle aree urbane, emesso poi dal questore di Salerno. Andiamo a Battipaglia, dove è stato ritrovato nel Tusciano il relitto di un Panzer IV della Seconda Guerra Mondiale. È stato considerato per anni una leggenda, tramandata da racconti locali. Oggi però quella storia trova una clamorosa conferma nel greto del fiume Tusciano, sotto il ponte della Speranza. E infatti, come vedete in questa foto, è stato ritrovato il relitto di un carro armato Panzer IV risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L'invito da parte dell'amministrazione di Battipaglia è di assolutamente non toccare o avvicinarsi al relitto, che sarà probabilmente nei prossimi mesi rimosso. E poi velocemente parliamo anche delle fonderie Pisano, perché il Consiglio di Stato conferma la chiusura. Il Consiglio di Stato ha deciso di confermare appunto la chiusura dello stabilimento di Fratti e ha respinto la richiesta cautelare di sospensiva presentata dall'azienda. Una decisione che, secondo quanto evidenziato dalle relazioni tecniche basate sui dati ufficiali ARPAC, trova riscontro nel drastico calo degli inquinanti atmosferici registrato nel quartiere nelle settimane successive alla chiusura dell'impianto. In sostanza si è fatto un confronto tra il mese di aprile appena trascorso quello dello scorso anno, quando invece l'azienda era in attività, e le differenze in merito all'inquinamento sono importanti e sostanziali. Resta però naturalmente aperto il nodo relativo ai lavoratori delle fonderie Pisano, il cui futuro è purtroppo ancora incerto. E poi parliamo dei servizi museali integrati per la Certosa di Padula. Dal 1 giugno aumenta il biglietto, ma dovrebbero esserci anche più servizi. E per noi al refettorio, nella sala del refettorio della Certosa di Padula, si è recato Pasquale Sorrentino, che appunto ha presenziato alla conferenza stampa
in merito alla nuova offerta dell'ecosistema culturale di Padula, la nuova stagione dei servizi museali integrati, scrive Pasquale Sorrentino, prenderà forma dal 1 giugno grazie all'impegno del Ministero della Cultura, Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, del Comune di Padula e del Consorzio Stabile Aion. Frutto della sinergia

tra la direzione dei musei, il comune, il consorzio e anche il calendario di eventi estivi che vedrà protagonisti grandi nomi del teatro, della danza e della musica, da Massimo Ranieri a Fiorella Mannoia a Vincenzo Salemme. Tra le novità, come dicevamo, il costo del biglietto a 14 euro. E poi l'ultima notizia di questa parte di Detto Fatto: scattano i divieti di balneazioni a Sapri. Perché il sindaco ha emesso un'ordinanza dopo gli esiti sfavorevoli dell'ARPAC. Un tratto della costa di Sapri quindi è interdetto alla balneazione, un divieto che è stato adottato a esclusivo scopo precauzionale, nelle more di ulteriori accertamenti già richiesti all'ARPAC attraverso nuovi campionamenti, ma fino all'arrivo dei nuovi risultati resterà vietato fare il bagno nel tratto interessato, che sarà segnalato con cartellonistica dedicata. Ci fermiamo ancora per un po' di pausa, a tra poco.

Bentrovati a Doppio Espresso, andiamo avanti con l'ultima parte della nostra trasmissione e parliamo dell'aeroporto di Salerno perché arriva la compagnia Iberia. C'è una spinta sui voli, però resta il problema della tassa di imbarco. Ed infatti, come dicevamo, da novembre anche Iberia opererà collegamenti giornalieri tra Salerno e Madrid, trasferendo parte delle attività previste su Capodichino durante il periodo dei lavori di riqualificazione della pista dell'aeroporto di Napoli. Ma c'è anche un'altra novità, che è quella che riguarda le compagnie low cost, perché prende forma anche il piano di espansione di Wizz Air, la compagnia in collaborazione con Gesac, scusate, ha definito un programma strategico di investimenti proprio sull'aeroporto di Salerno. Il piano partirà dal 2027 con l'introduzione iniziale di tre nuove rotte internazionali. E come dicevamo, però, resta il nodo della tassa d'imbarco, e c'è l'idea appunto di toglierla. La regione sta lavorando a questa possibilità. E ora parliamo di sport con Enza Coletta di Caggiano, che ha conquistato l'argento al campionato italiano Libertas di karate. Una grande soddisfazione per l'atleta del Vallo di Diano. Appunto, Enza Coletta ha conquistato una prestigiosa medaglia d'argento nel Kumite categoria cadetti, classificandosi al secondo posto nazionale. Eccola qua con questo importante attestato che riconosce la sua bravura. E poi guantoni d'oro a Milano per gli atleti di San Pietro Altanagro. È un San Pietro Altanagro d'oro con Diano Boxing. Shana Marotta, giovane atleta di Padula, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Il trionfo è arrivato nella cornice del Palazzetto dello Sport di Rozzano. E non è stata l'unica. Michelangelo Cimino riconferma campione nazionale nella Fight Code e nella kickboxing tecnica, cinture blu, marroni e nere nei 74 kg dopo la vittoria dello scorso anno. Nuove conferme anche per Giorgia Cimino e anche per Leonardo Marino. Sono tanti gli atleti della Diano Boxing che hanno ottenuto importanti risultati. Tutti i nomi e i risultati ottenuti potete leggerli sul nostro sito di italia2news.it. E poi la Pollese femminile, ritorniamo a parlare della Pollese femminile, che brilla a Morano Calabro, splendida Coppa Italia e secondo posto meritato. Eccole qua le ragazze, appunto, secondo posto alla Coppa Italia di Morano Calabro, al termine di un percorso ricco di emozioni, crescita sportiva e grande calcio femminile. E allora, con questi bei risultati sportivi che arrivano da appunto atleti del Vallo di Diano, anche

0: Regione, finisce questa puntata di Doppio Espresso. Vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie nei nostri telegiornali. Il primo appuntamento è quello con il TG delle ore 13, ma anche questa sera con il TG delle 19:55. Continuate a seguire la pagina di italia2news.it e anche i nostri canali social. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Federica
1: Pasquale,
0: giornalista.
1: Giornalista.
0: Logorroica.
1: Fastidioso.
0: Scombussolato.
1: Sì. Rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di tempo.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con la cronaca. Il questore di Salerno ha emesso un daspo urbano nei confronti di un uomo residente a Bellosguardo che recava disturbo a cittadini e commercianti. Vediamo.
1: Un daspo urbano a Bellosguardo. La decisione è arrivata in seguito agli accertamenti delle forze dell'ordine in merito a degli eventi che si sono verificati ad aprile nel centro urbano, quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nei pressi di alcune attività commerciali del centro per la presenza di un uomo residente a Bellosguardo in stato di alterazione che arrecava disturbo ai passanti e ne ostacolava il transito. Nonostante l'immediata contestazione di sanzioni amministrative e l'intimazione di un ordine di allontanamento, l'uomo ha continuato ad avere gli stessi comportamenti, si è ripresentato sul posto anche poche ore dopo l'intervento dei carabinieri. Questi comportamenti reiterati hanno spinto i militari della compagnia di Sala Consilina e i carabinieri della stazione di Bellosguardo a proporre l'adozione di un divieto di accesso delle aree urbane, provvedimento che è stato poi emesso dal questore di Salerno al fine di interdire all'interessato l'accesso o lo stazionamento per la durata di 6 mesi nelle principali aree del centro cittadino di Bellosguardo e nelle zone adiacenti alle attività commerciali. La violazione di questo divieto costituirà

0: dunque un reato punibile con la reclusione e una multa che può raggiungere anche i 24.000 euro. Grazie all'azione dei carabinieri, anche nelle aree interne, come in un piccolo paese come Bello Sguardo, mediante la presenza delle stazioni, che sono diffuse su tutto il territorio del Vallo di Diano e degli Alburni, si è servito un servizio importante alla cittadinanza per garantire la vivibilità urbana e contrastare ogni forma di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.
1: Il TG torna tra una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, due persone sono state arrestate a Maiori per una tentata truffa ai danni di un'anziana. Sentiamo. Nei giorni scorsi due persone sono state arrestate per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana nel comune di Maiori. I due malviventi sono stati tratti in arresto dai carabinieri della locale stazione dopo il tentativo di imbroglio nei confronti di una donna del posto. Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, la vittima era stata contattata telefonicamente dai due truffatori che avevano utilizzato la ormai nota tecnica del finto nipote. I due avevano fatto credere all'anziana che il nipote si trovasse in difficoltà economica e che aveva bisogno di 5.000 euro per sostenere le spese universitarie. L'anziana, insospettita dalla richiesta e dal tono della conversazione, ha prontamente contattato i carabinieri che si sono recati presso la sua abitazione. In poco tempo i militari hanno intercettato il presunto truffatore che, una volta abbraccato, ha tentato di allontanarsi raggiungendo l'auto sulla quale lo aspettava il complice. Entrambi sono stati fermati e dichiarati in arresto. Quattro persone vicine al clan Fezza de Vivo sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Salerno per traffico di droga. I dettagli nel prossimo servizio. Quattro persone sono state arrestate dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno per traffico di droga. Il provvedimento, eseguito nelle province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina, rappresenta un nuovo sviluppo nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno sul clan Fezza de Vivo. Nell'ambito dell'operazione, il 6 maggio scorso erano già stati arrestati 9 soggetti gravemente indiziati di far parte di un sodalizio criminale, operante prevalentemente nelle province di Salerno e Avellino. Le 9 persone erano implicate in traffici di ingenti quantitativi di stupefacente ed erano collegate ad ambienti criminali riconducibili al clan Fezza de Vivo, egemone nell'agro nocerino sarnese. Dopo gli interrogatori preventivi, il GIP del Tribunale di Salerno ha disposto la misura degli arresti domiciliari per 3 soggetti e l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per un quarto, dato il concreto pericolo di reiterazione della condotta delittuosa e il rischio di fuga. Il procedimento penale ora si trova nella fase delle indagini preliminari e fino ad eventuale sentenza definitiva vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti delle persone sottoposte ad indagine. Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Basilicata, dove sono state eseguite 6 misure cautelari per spaccio di droga. Ce ne parla Federica Pistone.
3: Importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Lago Negro, che nella giornata di ieri hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. I provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale di Lago Negro su richiesta della Procura della Repubblica hanno disposto 3 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura lagonegrese, trae origine da un grave episodio avvenuto nel settembre del 2024 a Rotonda, quando un giovane del posto, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di droga, aggredì 2 coetanei ferendoli ripetutamente con un coltello. Le investigazioni avviate dai carabinieri consentirono in pochi giorni di eseguire nei confronti del giovane una misura cautelare in carcere per duplice tentato omicidio aggravato. Da quell'episodio è poi emersa una più ampia rete di spaccio attiva in diversi comuni dell'area sud della Basilicata, tra cui Viggianello, Lauria e Francavilla Incinni, con canali di approvvigionamento collegati a Roma, Napoli e alla Calabria. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gran parte delle cessioni di droga avvenivano all'interno, nelle immediate vicinanze di un esercizio commerciale nel centro di Rotonda. Le indagini, che si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa delle precauzioni adottate dagli indagati, quali comunicavano quasi esclusivamente attraverso applicazioni di messaggistica criptata ed utilizzavano un linguaggio in codice per riferirsi alla cocaina. Le richieste venivano mascherate da inviti per un caffè, un aperitivo, oppure attraverso riferimenti a pezzi di ricambio

0: 60 gli assuntori identificati e ascoltati dai carabinieri nel corso delle indagini.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia Audio News. A Sapri, nonostante l'avvicinarsi della stagione estiva, si dovrà aspettare ancora prima di fare il bagno. Dopo gli esiti sfavorevoli dell'ARPAC sulla qualità delle acque, infatti, è scattato il divieto di balneazione.
1: Divieto temporaneo di balneazione a Sapri dopo gli esiti sfavorevoli dei controlli effettuati sulle acque del litorale cittadino. Il sindaco Antonio Gentile ha firmato un'ordinanza che vieta in via precauzionale la balneazione nel tratto interessato dai rilievi ARPAC. I campionamenti effettuati il 14 maggio scorso hanno infatti evidenziato parametri non conformi, facendo scattare immediatamente le misure di tutela sanitaria. Il comune ha già richiesto ulteriori verifiche e fino ai nuovi risultati resterà il divieto di fare il bagno con apposita segnaletica lungo la costa. Secondo quanto riportato nell'ordinanza, tra le possibili cause dell'alterazione delle acque potrebbero esserci anche le recenti ondate di maltempo che hanno interessato il territorio campano nei giorni scorsi. Intanto a Salerno cresce la delusione dei residenti del quartiere Torrione per lo stop ai lavori di ripascimento della spiaggia Universo Beach. Il commissario straordinario del comune di Salerno, Vincenzo Panico, ha chiarito che il tratto di arenile interessato dal cantiere non è ancora fruibile dei cittadini, una notizia che ha spento le speranze dei bagnanti ma anche degli operatori turistici dopo i primi lavori e la presenza delle ruspe sulla spiaggia nelle ultime settimane. Intanto sulla vicenda sono in corso

0: accertamenti da parte della Guardia di Finanza e c'è l'interessamento anche da parte del Codacons.
1: E sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda l'aeroporto di Salerno. A partire da novembre 2026, presso lo scalo salernitano arriverà anche la compagnia aerea Iberia. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
0: L'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi accelera sulla crescita internazionale. Da novembre 2026 anche Iberia opererà collegamenti tra Salerno e Madrid, trasferendo parte delle attività previste su capo di chilo durante il periodo dei lavori di riqualificazione della pista dell'aeroporto di Napoli. Una scelta che conferma il ruolo sempre più centrale dello scalo salernitano. La nuova programmazione rappresenta un segnale importante per il territorio insieme all'arrivo della compagnia spagnola, infatti atteso anche il debutto operativo di Aero Italia, che baserà il primo aeromobile proprio a Salerno a partire dai prossimi giorni. Ma per sostenere davvero il decollo dello scalo, secondo operatori ed istituzioni, serve intervenire sui costi che gravano sui biglietti aerei. Al centro del confronto politico e tecnico c'è la possibile disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, la tassa da 6,50 € applicata a ogni passeggero in partenza inclusa nel prezzo finale del volo. La regione Campania starebbe valutando l'ipotesi di eliminare il contributo per l'aeroporto di Salerno, compensando i comuni interessati attraverso le risorse derivanti dalla partecipazione regionale in GESAC. L'obiettivo è favorire l'arrivo di nuove compagnie e incentivare l'apertura di ulteriori rotte internazionali. In diversi aeroporti italiani, sotto il milione di passeggeri annui, tra cui Trapani, Rimini, Forlì e Reggio Calabria, la disapplicazione dell'addizionale avrebbe già prodotto effetti positivi. Per Salerno il tema è particolarmente strategico. Accanto agli incentivi economici resta però fondamentale il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali e anche della capacità ricettiva del territorio. Sul fronte delle compagnie low cost prende forma anche il piano di espansione di Wizz Air. La compagnia, in collaborazione con GESAC, ha definito un programma strategico di investimenti con una forte scommessa sull'aeroporto Salerno, Costa d'Amalfi e del Cilento.
1: La prossima notizia arriva dalla vicina Basilicata. Il generale Sciaraffa è diventato il nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza. Vediamo.
0: Si è svolta a Potenza la cerimonia di avvicendamento al comando regionale Basilicata della Guardia di Finanza. Alla presenza del comandante interregionale dell'Italia meridionale, il generale di corpo d'armata Francesco Greco, il generale di brigata Roberto Pennoni ha ceduto il comando dopo 3 anni alla guida delle Fiamme Gialle Lucane. Pennoni si appresta ad assumere il prestigioso incarico di comandante della Legione Allievi. Nel suo discorso di commiato, l'alto ufficiale ha salutato le numerose autorità presenti e ha rivolto un sentito ringraziamento ai finanzieri della Basilicata per l'impegno dimostrato e per i risultati ottenuti nei diversi settori operativi. A raccogliere il testimone è il generale di brigata Crescenzo Sciaraffa, proveniente dal nucleo speciale Beni e Servizi con sede a Roma. Nel suo intervento il generale Sciaraffa ha dichiarato di essere fortemente onorato dell'incarico ricevuto, sottolineando la volontà di proseguire nel solco tracciato dalle Fiamme Gialle Lucane. A chiudere la cerimonia è stato il generale Francesco Greco, che ha ringraziato Roberto Pennoni per il lavoro svolto e rivolto a Crescenzo Sciaraffa un sincero augurio di buon lavoro nel nuovo incarico.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la

0: possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. Il Consiglio di Stato ha confermato la chiusura delle fonderie Pisano a Tratte. Capiamo le motivazioni nel prossimo servizio.
1: Restano chiuse le fonderie Pisano di Fratte. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta cautelare di sospensiva presentata dall'azienda, confermando lo stop allo stabilimento salernitano disposto già lo scorso 25 marzo. Una decisione che, secondo quanto evidenziato nelle relazioni tecniche basate sui dati ufficiali ARPAC, trova riscontro nel drastico calo degli inquinanti atmosferici registrato nel quartiere nelle settimane successive alla chiusura dell'impianto. I rilevamenti effettuati dalle centraline ARPAC tra il 26 marzo e il 30 aprile mostrano infatti una diminuzione di tutti i 15 inquinanti monitorati. Parlano di riduzioni fino al 92,9% per l'anidride solforosa, dell'88,9% dell'acido solfitrico, dell'85,7% per il benzene e del 75% per il monossido di azoto. In netto calo anche il particolato atmosferico, il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto. Il confronto con i mesi di aprile 2024 e 2025, quando lo stabilimento era pienamente operativo, conferma il trend. Aprile 2026, primo mese completo senza attività produttiva, segna un abbattimento generalizzato delle concentrazioni inquinanti. A rendere noti questi dati particolarmente significativi è Lorenzo Forte, presidente dell'associazione Salute e Vita ed esponente del Movimento 5 Stelle. Questa decisione, ha detto, rappresenta una svolta storica per il nostro territorio e per tutte le famiglie che per anni hanno convissuto con paura, malattie e preoccupazioni. Inoltre Forte ha richiamato la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, definendola uno spartiacque fondamentale che avrebbe imposto alle istituzioni di affrontare il problema senza più rinvii. Sulla stessa linea è anche Nadia Bassano, segretaria dell'associazione Salute e Vita. Non stiamo parlando di opinioni, ma di numeri ufficiali. Ora l'associazione chiede la bonifica completa dell'area a carico della proprietà Pisano e la realizzazione di un parco urbano destinato alla comunità.
0: Nei giorni scorsi al carcere di Melfi si è svolto un incontro per parlare dell'importanza degli screening oncologici e della prevenzione. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: Portare la prevenzione oncologica

0: psicologica anche negli istituti penitenziari per garantire equità nell'accesso alle cure e abbattere le barriere sanitarie che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione. E questo è l'obiettivo della visita istituzionale compiuta dall'assessore regionale alla salute della Basilicata Cosimo Latronico alla casa circondariale di Melfi. L'assessore era accompagnato dal direttore generale del CROB Massimo De Fino, dalla coordinatrice regionale PNES Screening Francesca Sanseverino e dalla garante dei diritti delle persone detenute della regione Basilicata Tiziana Silletti. Nel corso della visita la delegazione ha incontrato anche il direttore del carcere di Melfi, Maria Rosaria Petraccone, il comandante del reparto di polizia penitenziaria Giuseppe Donato Telesca e anche il referente sanitario del carcere Sabino Paglia. Successivamente si è svolto un confronto diretto con i detenuti, incentrato sull'importanza della prevenzione oncologica e sull'adesione alle campagne di screening promosse dalla Regione Basilicata. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione del tumore del colon retto. All'iniziativa ha partecipato anche la psicologa del CROB, Stefania Lapadula, che ha affrontato gli aspetti emotivi e psicologici legati ai percorsi di prevenzione in un contesto delicato come quello detentivo. La tutela della salute è un diritto universale che deve raggiungere ogni cittadino, superando qualsiasi barriera fisica o sociale, ha sottolineato l'assessore Cosimo Latronico. Questa iniziativa si inserisce nelle attività del Piano Nazionale Equità nella Salute, uno strumento strategico che opera nelle regioni del Mezzogiorno per rafforzare la qualità dei servizi sanitari e rendere più equo l'accesso alle cure.
1: E concludiamo con lo sport. La squadra di calcio femminile di Pol ha conquistato il secondo posto alla Coppa Italia di Murano Calabro. Ce ne parla Elena Comoniello.
2: Si conclude con uno splendido secondo posto l'avventura della US Pollese alla Coppa Italia di Murano Calabro al termine di un percorso ricco di emozioni, crescita sportiva e grande calcio femminile, un'esperienza intensa e formativa che ha visto la squadra protagonista dentro e fuori dal campo dimostrando carattere, qualità e spirito di gruppo. La formazione rosso-blu che aveva vinto il proprio campionato salernitano ha conquistato la finale grazie ad un cammino convincente nella fase a gironi. In semifinale è arrivata una netta vittoria per 3-0 contro la Geppino Netti, risultato che ha regalato alla squadra l'accesso all'atto conclusivo del torneo. Nella finalissima contro il Baroncino, la Pollese femminile ha dovuto arrendersi per 0-3, chiudendo comunque la competizione con una meritatissima medaglia d'argento e tanto orgoglio per il percorso disputato. Ancora più speciale questa esperienza è arrivato anche il prestigioso premio di miglior giocatrice, riconoscimento che testimonia il valore e il talento espresso dalla squadra durante tutta la manifestazione. La società e la squadra hanno voluto ringraziare in modo particolare tutti coloro che sostengono il gruppo partita dopo partita senza far mancare mai supporto e vicinanza. Un pensiero speciale anche alle mamme, presenza fondamentale dentro e fuori dal campo, sempre pronte a sostenere le ragazze in ogni momento.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosteria.

0: Giulia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Come avete potuto vedere dal video di apertura, oggi parleremo di bullismo partendo da quello che è il bullismo sugli animali. Avete visto queste immagini agghiaccianti, veramente fanno orrore. Non bastava il bullismo contro i ragazzini, contro le ragazzine, contro i malati, portatori di handicap, adesso anche su queste povere creature. Come il caso visto nel video di Lanusei, dove quel ragazzino di 16 anni ha lanciato quel gatto da quel ponte con una ragazzina coetanea che filmava e un'altra ragazzina che rideva per questo gesto nobile, per cui bisognerebbe dargli una medaglia sicuramente a lui e ai genitori che l'hanno educato, nessuno se ne voglia. Parleremo, poi vedremo anche il bullismo da parte delle donne e dei ragazzi, bullismo tra di loro naturalmente, di ragazzi che si menano, vanno a cercare il più debole e lo riempiono di botte. Parleremo di questo terribile fenomeno che noi trattiamo quasi ogni anno, perché bisogna secondo me tenere alta l'attenzione su questo fenomeno. Che dei nostri tempi, purtroppo, perché è un fenomeno tra l'altro sempre in crescita. Ne parleremo con il mio ospite in studio, partendo dalla dottoressa Valentina Rapaccini. Benvenuta in trasmissione. Valentina, noi ci siamo in tu perché ci conosciamo da un
1: Grazie.
0: sacco di tempo. Voglio ricordare che tu sei medico specialista in neuropsichiatria infantile, psicoterapeuta e docente universitario a contratto di fisiologia umana.
1: Buonasera.
0: Sei un piccolo genio, sei giovanissimo, ma sei un piccolo genio.
1: Grazie.
0: Do il benvenuto naturalmente anche a Marco Valerignani.
2: Grazie.
0: Grazie Marco di essere nuovamente con
2: Grazie a
0: noi,
2: voi.
0: allo psicologo Bruno Calabrese, bentornato anche a te Bruno, e naturalmente al
2: Grazie a
0: mio
2: voi.
0: ospite fisso dopo una giornata di assenza, Alessandro
2: Purtroppo.
0: Cece. Bentornato Alessandro, tu
2: Grazie,
0: eri
2: buongiorno.
0: fuori Italia.
2: Purtroppo non sono stato una trasmissione molto bella che
0: Grazie,
2: andrebbe di via.
0: grazie. Sei nuovamente con noi. Bene, io direi di partire subito col dibattito, magari partendo dall'autoressa Rapaccini. Valentina, abbiamo visto delle immagini agghiaccianti, io non sono riuscito neanche a vederle. Gattini appena nati, uno buttato da quel ponte, un altro preso a calci, ucciso a calci, un altro, una ragazzetta che l'ha buttato dentro quella fontana ghiacciata. Insomma, siamo arrivati alla barbarie umana. Cos'è che può spingere un ragazzo di quell'età a compiere gesti così, io dico insani, però sono dei gesti purtroppo fatti da ragazzi sani.
1: Quello che colpisce, credo, tutti è una freddezza agghiacciante, di questi ragazzi che addirittura con noncuranza, quasi con totale disinteresse, in apparente simulando indifferenza, riescono a colpire gli animali anche sapendo che i loro gesti spesso portano alla morte certa, perché comunque un gatto che viene lanciato a quella distanza sicuramente morirà, come anche un gatto lasciato affogare dentro l'acqua, se non viene soccorso probabilmente non riesce a sopravvivere. Beh, comunque nella psichiatria nella neuropsichiatria infantile si sta facendo strada, piano piano, la configurazione diagnostica di una nuova categoria di soggetti, che sono soggetti freddi, anempatici, vengono denominati soggetti calloso-anemozionali, cioè soggetti che per loro natura non hanno un'empatia sviluppata, sono un po', quelli che in parte Baron Cohen definiva gli zero negativi. E questi soggetti non sono sensibili neanche al rimorso, non sono sensibili al contatto con l'altro, in qualche modo anche mancano totalmente, sono refrattari agli stimoli contestuali, per cui hanno anche da un punto di vista neurobiologico dei meccanismi che li rendono poco suscettibili all'ambiente esterno. Questa potrebbe essere una delle spiegazioni, senz'altro. Poi chiaramente c'è un contesto psicoeducativo che supporta questo tipo di agiti, perché noi dobbiamo considerare sempre che davanti a una situazione di questo tipo c'è una neutralità impossibile, nel senso che questi fenomeni si alimentano perché c'è la compartecipazione apparentemente passiva di soggetti che si trovano nelle vicinanze. Il soggetto che non interviene, che apparentemente simula passività, è in realtà un soggetto attivo, perché è un soggetto che alimenta un fenomeno disfunzionale.
0: Marco, vedere questo ragazzino che lancia sto gatto è supportato, quasi spinto da queste due coetanee. Cioè, la cosa più agghiacciante è questa, no? Che anziché fermarlo, dire ma che cosa stai facendo, una riprendeva e l'altra lo incitava quasi e rideva di questo gesto ignobile, devo dire.

0: Beh, questo è un punto centrale perché rispetto ai maltrattamenti degli animali e le possibili appunto, ripercussioni che ci possono essere dal punto di vista anche con le persone, già da tempo sono stati fatti degli studi, in particolare riguardo la triade di McDonald, che parlava appunto di enuresi, di piromania e di maltrattamento proprio verso gli animali come elemento facilitatore appunto allo sviluppo di ulteriori comportamenti antisociali anche verso le altre persone. Ricordo che ultimamente è stata realizzata un'intervista proprio in Italia dove molti detenuti che si sono appunto avvalsi di un questionario hanno parlato proprio che solo quattro donne però hanno partecipato a questo questionario, hanno riferito appunto di aver avuto dei comportamenti di queste modalità nei confronti degli animali o vuoi per un sentimento di rivalsa o vuoi anche per entrare all'interno di determinati gruppi delinquenziali. Però quello che fa veramente specie è una cosa che abbiamo ritrovato e abbiamo ripercorso anche per ciò che riguarda la violenza sessuale di gruppo, e l'altra persona, l'elemento passivo che invece è attivo, perché se non ci fosse colei o colui che riprende il gesto insano, ignobile, non sarebbe poi potuto essere trasmesso e praticamente da tutte le parti, come anche il cyberbullismo, no? Perché la forza è proprio quella. Riprendere e mandare avanti, altrimenti sarebbe una cosa a sé stante, quindi è anche una sicurezza del soggetto attore, del soggetto attivo, di poter essere ripreso, perché altrimenti non si realizzerebbe né l'una né l'altra cosa. Quindi è un sentimento di rinforzo positivo su quello che viene posto in essere.
1: Bruno, mi rivolgo a te adesso. Se tu dovessi fare un profilo psicologico di questo ragazzo che ha gettato quel gattino da quel ponte, di quell'altro che ha dato un calcio uccidendolo, o di quella ragazza che invece l'ha buttato nella fontana ghiacciata, insomma, che profilo ne uscirebbe fuori?
2: Allora, innanzitutto facciamo un discorso epidemiologico. Il 2% della popolazione generale è psicopatica. La psicopatia è una condizione che ha un assetto neurologico ben preciso, tendenzialmente ricerca forti emozioni e ha difficoltà a empatizzare. L'empatia è una caratteristica esclusivamente umana, ovvero dei mammiferi che hanno sviluppato la corteccia cerebrale, che ha la capacità, l'individuo, di provare le emozioni che l'individuo con cui interagiamo sta provando. Quindi l'empatia, la mancanza di empatia determina un'incapacità di capire, di comprendere, di avere compassione, quindi la stessa emozione dell'altro. Questa difficoltà ce l'hanno alcuni soggetti in tutto il 2%, dicevo, della popolazione. Ora, mentre nell'Ottocento questi stessi soggetti si ritrovavano sostanzialmente limitati nelle loro manifestazioni comportamentali, per ragioni educative, per ragioni sociali, per ragioni di controllo scolastico, familiare, adesso trovano ampio spazio per effettuare le loro esperienze. Ora, però, queste manifestazioni di violenza contro gli animali, come diceva il collega precedentemente, e sono un crescendo perché partono da fenomeni di mobbing. Il mobbing è sostanzialmente una situazione di un gruppo che crea fastidio a un altro membro di appartenenza o un'altra specie animale, per poi finire in vere e proprie violenze di gruppo, massacri di gruppo. Allora, qui noi stiamo arrivando a un livello di esasperazione della situazione di violenza. Ora, la ripresa, la videoripresa, è un amplificatore della situazione di violenza che l'individuo non è in grado

0: di incamerare se non attraverso una videoripresa esterna. E c'è un'esaltazione, ma non c'è l'esaltazione per la violenza sadicamente prodotta. L'individuo non è sadico, gode dell'eventuale approvazione del pubblico. È per questo che c'è l'effetto moltiplicatore. Quando il bambino dà un calcio a un gatto, non si pone il problema se, che quali danni creerà, se potrà condurre a morte. Non si pone il problema. Il problema che si pone è il gesto. Il calcio viene assestato con la violenza che mi sono riproposto. L'altro è disumanizzato, è reso un oggetto. Attenzione che questo si pone il problema anche nell'età adulta, che nelle relazioni umane le persone sono centrate così tanto su se stesse che gli altri diventano oggetto. Oggetto della mera soddisfazione personale. Chiuso. Sembra semplice. Ora, come far limitare il fenomeno? Semplice, dico io.
1: Come limitarlo lo vediamo dopo. Adesso passo a Alessandro. Alessandro, se tu dovessi fare un profilo criminologico, e poi si dice sempre, no, chi fa questi gesti, commette questi gesti con un animale, cioè, non lo so pensare con un essere umano. Insomma. Cioè, si parte a volte si parte con questa cattiveria per poi arrivare a qualcosa di peggiore. Che profilo criminologico potresti fare su...
2: Dunque, qui ci sono tre elementi fondamentali, due l'hanno detti già loro, adesso li ripeto un attimo, dare un ordine, ma il primo è il bullismo. Che cos'è il bullismo? Il bullismo io ho definito un'organizzazione politica embrionale e viceversa, molte organizzazioni politiche embrionali sono bullistiche, per cui ti trovi certe volte dei leader politici nella fase di insorgenza, sono bulli. Poi quando arrivano al governo tutto quello che avevo detto prima non era più vero, perché c'è una fase di strutturazione, istituzionalizzazione in qualche modo. Il bullismo è un'organizzazione politica embrionale, intanto è un'organizzazione, e quindi lo dicevano anche loro, ci sono i protagonisti diretti, cioè il ragazzo che dà il calcio, che butta, che compie il gesto di violenza, ci sono i protagonisti indiretti, che sono le ragazze che stavano lì, e poi ci sono i protagonisti mediati, che è il pubblico. È chiaro che un'organizzazione nell'epoca della società industriale era un'organizzazione sistemica. Oggi fanno le riprese perché le organizzazioni sono network e quindi hanno bisogno di trasferirsi in una rete di comunicazione in quanto organizzazione. Ma è sempre un'organizzazione politica embrionale, è sempre la stessa, tipica. Il secondo, questo è il primo elemento. Il secondo elemento, lo dicono loro, cioè l'oggettivazione dell'altro. Hannah Arendt l'ha spiegato benissimo per gli ebrei. Hannah Arendt raccontava che l'elemento più drammatico della società contemporanea dal nazismo in poi è il nemico oggettivo, cioè trasformare il nemico in un'entità, non in una persona, non c'è più la persona, c'è una dimensione di soggetto indefinito, l'ebreo, l'immigrato, il cane, il gatto. Non sono più esseri viventi, sono oggetti che servono alla mia, diciamo, autoaffermazione. La produzione del nemico oggettivo lo facciamo sempre noi. Quando diciamo attenti agli immigrati, è un'affermazione che non significa assolutamente nulla, perché sono immigrati per bene e immigrati per male. Quando io costruisco la categoria oggettiva degli immigrati di cui devo stare attento, ho costruito un nemico oggettivo. Quell'immigrato è come il gatto, è uguale, non cambia. E poi c'è un ultimo elemento che noi purtroppo dobbiamo dire con forza: la violenza dalla società non può essere eliminata. Questo è il dato. Tutte le società hanno un tasso di violenza, può essere depotenziata, può essere ridotta in funzione, ma un tasso medio di violenza nei gruppi che vanno a vedere le partite di calcio, nei terroristi, nei mafiosi, ragazzi che si costruiscono in questo modo, hanno un tasso medio di violenza. Ora la domanda di Francesco è: questo tasso medio di violenza che si applica all'animale si trasferisce anche all'umano? E allora qui è il momento della razionalizzazione. Bene, se io considero l'umano, come diceva Bruno, oggetto, certamente accade. Il gatto e il bambino handicappato sono due oggetti e sono perfettamente la stessa cosa. Me ne frego totalmente di loro, ciò che conta è la mia autoaffermazione. Ma se io riesco con i processi educativi, con l'intervento grazie a queste trasmissioni, con un'azione di riconcettualizzazione delle persone, a far capire che anche quel gatto ha una sua individualità di essere vivente, non è come noi, ma una sua individualità, io rispetto anche l'individualità degli esseri viventi, dei personaggi più deboli della società. Ecco, quindi sono questi tre elementi che noi abbiamo visto, credo io, importanti.
1: Bene, adesso ci fermiamo per la pubblicità, ci rivediamo fra due minuti.

0: Valentina, Alessandro ha chiarito alcuni aspetti, ma una cosa mi è rimasta impressa nelle parole di Alessandro. Cioè, il gatto che diventa un oggetto, è un oggetto anche il ragazzo portatore di handicap, o l'anziano, o la ragazzina più fragile. Ecco, cioè, quella che dovrebbe essere l'età più bella per un giovane sta diventando un'età più atroce, più orrenda, devo dire.
1: Io concordo con l'intervento anche perché poi questo aspetto della deumanizzazione, no? Dell'oggettualizzazione dell'individuo che viene spogliato della sua identità e della sua individualità si trasferisce automaticamente anche a tutti i vari ambiti. Ma c'è, a proposito di bullismo, no? Si parlava di organizzazione politica embrionale, adesso c'è un tipo di bullismo che sta aumentando e che riporta proprio il focus su questa deumanizzazione, su questa oggettivazione, cioè il cyberbullismo. Perché? Perché l'anonimato virtuale in qualche modo protegge l'individuo e fa in modo che noi non abbiamo il contatto di chi esiste dall'altra parte. E quindi nel bullismo che viene perpetrato come appunto sempre una manifestazione violenta, reiterata, intenzionale contro un oggetto, l'oggetto diventa sempre più evanescente perché c'è l'abbattimento innanzitutto dei confini spazio-temporali, per cui quella persona che non è più persona.

0: No? Nel senso greco del termine, della maschera attraverso cui c'è emanazione dell'identità, personum, no? Del suono. Quella persona non esiste, è un'entità quasi astratta che io non riesco a toccare, con la quale non riesco a stabilire una sintonia emotiva, un'empatia, ma posso raggiungerla comunque in qualunque circostanza. C'è una persistenza dell'atto che diventa un atto reiterato e chiaramente l'assenza totale dell'individuo, che può anche garantire l'anonimato, e quindi dietro a quell'atto si può celare come organizzazione un individuo o un gruppo di individui, per cui è molto facilitata questa deumanizzazione della vittima attraverso queste metodiche digitali.
1: Ecco, Marco, poi mi piacerebbe rispondesse anche gli altri due ospiti a questa domanda. Cioè, c'è qualcosa che smuove questi ragazzi? No? Io penso che poi un ruolo importante, probabilmente anche fondamentale, ce l'ha la famiglia. Cioè, noi sbattiamo sempre, no? È da tempo che parliamo di queste cose, però insomma, molte volte si tende sempre a sfuggirle, non da parte nostra naturalmente, però la famiglia ha un ruolo importante. Se io avessi fatto da ragazzo, da ragazzino, una cosa del genere, come ha fatto quel ragazzo che ha lanciato quel gatto dal ponte, mio padre avrebbe lanciato a me dal ponte. No. Ecco, non credi che poi i primi passi vadano mossi all'interno della famiglia? Perché poi si è visto qualche genitore di ragazzi che hanno commesso questi atti ignobili difendere i propri figli, quasi accusando chi poi ne parla non tanto in televisione, perché ho visto che non ha parlato nessuno, a parte noi, no? Però sui social. Molti sono intervenuti sul fatto di questo ragazzino, molti hanno accusato questo ragazzino, molti genitori poi sono scesi quasi in piazza a difendere i propri figli, ah, ma non potete metterli alla berlina così. Insomma, qualcosa che non funziona all'interno della famiglia, cioè, o sbaglio, Marco?
2: Beh, il discorso a mio parere è questo, che l'approccio pedagogico è manchevole. È manchevole perché ci si rifà sempre all'atto, all'evento finale, ma non si va mai a indagare e studiare quello che c'è a monte. Quindi fondamentalmente il discorso di un'educazione nell'ambito familiare va bene, ma deve anche porsi nella giusta maniera di far empatizzare e con gli animali e poi successivamente anche con le persone. Questo l'OMS, la zoantropologia della devianza, del resto, l'OMS, questi maltrattamenti che ci sono stati appunto negli animali, già dal 96 l'ha identificati, e l'FBI è stato il primo organo appunto a porre dei link appunto tra coloro che appunto effettuavano e effettuano questi maltrattamenti con gli animali in connessione, naturalmente come elemento di studio, con coloro che invece poi sfociano in comportamenti criminali. Naturalmente all'interno del nucleo familiare, il sistema relazionale principale con il quale appunto il minore, piuttosto che l'individuo poi adolescente che diventerà adulto, ha un suo focus. Quindi se nella famiglia, e perché questo tante volte non si dice, ma la famiglia è il nucleo centrale, il nucleo relazionale dove ci si crea anche l'autoconsapevolezza primaria. Successivamente poi si va nella scuola, ma attenzione che sia la famiglia che la scuola devono essere strettamente correlate per mutuare e modulare quelle forze che sono in continua dinamica nel minore, e quello che poi dopo il minore sarà quello che diventerà l'adulto. Ecco perché io mi sforzo sempre nel dire: nasciamo tutti bambini, non siamo mostri, dobbiamo soltanto capire, empatizzare e soprattutto educare. Prima che si sfoci, questi sono, ripeto, non sono elementi certi, ma possono essere elementi facilitatori per un domani criminale.
1: Alessandro.
3: Dunque, io faccio un discorso un po' diverso, non diverso nei contenuti, diverso dal modo di vedere, da questo che avete fatto voi. Intanto io ritengo che la famiglia e la scuola non esistano più. Sono luoghi insignificanti, totalmente inconsistenti, in cui il sistema di relazioni tra pari, il gruppo di pari, è ancora un sistema di relazioni vecchio che non si è riformato. E quindi noi ancora non abbiamo riformato la nuova famiglia, riformulato, direi, la nuova concezione relazionale all'interno della famiglia. E lo spiego mettendo in enfasi su una cosa che ha detto Valentina. Valentina ha detto una cosa che io parzialmente condivido, che tutto questo è il prodotto della persona, no? Della personalizzazione. E quello che c'è, dico, penso io, è proprio solo la persona. La persona in quanto maschera. Ciò che manca nel sistema delle relazioni familiari, nel sistema delle

0: relazioni scolastiche è l'individuo. Perché quando tu vai in internet sei una maschera, sei una persona. Anche quel ragazzo che ha preso il gatto e l'ha buttato ha costruito la sua maschera mediatica. È la maschera che non dà identità all'individuo. Quindi ciò che c'è, purtroppo, è una persona scissa dalle altre tre dimensioni. Ciascuno di noi ha quattro dimensioni. L'individuo, la persona, il soggetto, il cittadino. Esiste la persona scissa dall'individuo, perché non c'è più la famiglia. La famiglia, tu quando sei in famiglia, sei nato, non sei Francesco, Antonio, Giovanni, quell'individuo. Tu sei il figlio e in quanto figlio vai gestito con la microfisica del potere, diceva Foucault, no? Cioè sei già oggettivizzato perché ti do un ruolo e tu vali in quanto ruolo. Quando vai a scuola non sei quella quell'individuo che deve imparare, sei lo studente, un'altra maschera. Tutto questo si replica in internet, in cui non sei più tu veramente, ma sei ciò che vieni rappresentato. E allora questa scissione fra persona, tra individuo e persona, elimina i confini etici. Non c'è più un confine, non c'è più un limite etico. Viviamo, l'ho detto già più volte qui, in una società della dismisura. Tutto è dismisura perché si è rotto, si è spezzato questo rapporto che è sempre stato molto fortemente collegato tra l'individuo e la persona, perché le strutture sociali di riferimento sono saltate. La famiglia non c'è più, la scuola è quella che è, in Italia ha maggior ragione, i genitori sono totalmente avulsi da una relazione reale con i figli, hanno un rapporto con i figli che è soltanto un rapporto istituzionale, e quindi un rapporto tra persone, il padre, la maschera del padre, con la maschera del figlio, ma non fra individui, io e lui. Come si dice? Questo è il nucleo centrale di una produzione di una violenza di questo tipo, che non si controlla, perché dalla mattina alla sera tu devi proiettare in internet la tua maschera, cioè la tua persona, ma non la tua individualità. Perché se poi io ti prendo, ti faccio un'analisi psicologica e ti faccio capire la tua individualità, tu forse quella maschera non la vuoi più, no? Non la vuoi più. La prima espressione di tutto questo è stato il film Arancia Meccanica, non so se lo ricordate. L'Arancia Meccanica era proprio così. Alex, si chiamava Alex, il protagonista. Quando andava come individuo a comprare i dischi, comprava Mozart, e incontrava le ragazze, aveva rapporti sessuali con le ragazze, poi dopo indossava la maschera della persona. Si vestivano tutti di bianco e esercitavano la violenza come potere di autoaffermazione. È la stessa identica cosa. Noi viviamo in una dimensione di arancia meccanica, perché la scissione fra l'individuo e la persona si è verificata a causa della caduta delle infrastrutture intermedie, che sono la famiglia, la scuola, gli enti di accoglienza e di formazione. Allora abbiamo bisogno nella società di una retribalizzazione. Noi abbiamo bisogno di una grande retribalizzazione, tutti quanti, pure noi, perché siamo in una società nuova, totalmente diversa, in cui in termini di ascensore sociale la persona vale più dell'individuo, perché deve avere un aspetto aggredibile, un aspetto consensuale, deve essere accolto e così via. Quindi io penso che lì sia proprio in quello che diceva Valentina, l'ho detto in un altro modo, sia il nucleo fondamentale di questo tipo di bullismo, questo nuovo tipo di bullismo, compreso il cyberbullismo, se esiste, perché in realtà il cyberbullismo è: io ti proietto in internet, ma il danno lo ricevi a casa tua, perché la gente poi ti critica a casa tua. Quindi è il sistema delle relazioni sociali a casa tua, quella ragazza che si è suicidata perché le hanno mostrato i seni in internet, non si è suicidata perché le hanno mostrato i seni, ma che quando tornava a casa, evidentemente lì c'era un sistema di relazioni che non funzionava. Quindi ecco, il tema mio è questo: la scissione tra individuo e persona in una società mediatica in cui la maschera è molto più forte dell'identità determina una frattura etica e una dismisura nel sistema delle relazioni che produce queste.
1: Insomma, Bruno.

0: una cosa?
1: Non ho capito.
0: Se potevo aggiungere una cosa su quello
1: sì,
0: che ha detto Alessandro,
1: dimmi,
0: che è anche molto difficile poi trovare l'individuo nella persona che ha creato più maschere nell'ambito appunto del web.
2: C'è sta Bruno, quindi, e Valentina con la psicologia e la psichiatria, è il lavoro loro questo.
0: Quello è
2: ricongiungere
0: no?
2: questa persona cioè, con l'individuo, è il lavoro loro. Trovare l'individualità

0: sistema sociale, comprendendo anche come sistema sociale nel suo microcosmo la famiglia. Però io volevo partire da un aspetto un po' psicologico, un po' più casereccio, diciamo così, meno universitario. Allora, l'alessitimia, la diagnosi di alessitimia è decuplicata nel giro di 40 anni. L'alessitimia per i telespettatori non è altro che una diagnosi di difficoltà a etichettare sul piano linguistico le emozioni. E poi scopriamo che non è solo difficoltà a etichettare le emozioni, ma gli individui non sanno proprio codificare le emozioni perché non riescono a comprendere i correlati somato-sensoriali delle emozioni e con tutte le loro sfaccettature. Questo che vuol dire?
1: Questo è un discorso, scusa, posso interrompere un secondo? Questo è un discorso grande, perché io ho parlato apposta di scissione etica. Parliamoci, perché Marco aveva parlato di empatia, tu adesso parli di emozioni. Guarda che buttare un gatto dal cavalcavia è un'emozione, negativa, ma è un'emozione. Sì. Io sono molto preoccupato della dimensione empatico-emozionale, parliamoci chiaro, perché le emozioni noi le consideriamo belle su quelle che ci piacciono a noi, sì. Ma sono emozioni pure tagliare la testa a una persona. Sgozzare è un'emozione.
2: Edmund Kemper tagliava la testa alle persone per avere un rapporto.
1: La caratteristica dell'umano è la sua capacità di razionalizzare, non l'empatia, come dice Galimberti, o le emozioni. Le emozioni ce l'hanno pure gli animali, la capacità di razionalizzazione dell'umano. Quindi questo, bravo, apriamo un
3: anche
1: grandissimo
3: perché,
1: discorso.
3: Se posso aggiungere, l'empatia è stata scoperta con i neuroni specchio, in realtà, da Rizzolatti nelle scimmie, primati, quindi certo. Cioè, comunque già nei mammiferi.
0: Ma, scusate,
3: no?
0: Poi comprovato dopo, scientificamente.
4: Scusate, voglio fare una domanda, ma è possibile che dentro le famiglie manchi proprio quel campo emozionale, la condivisione dei sentimenti, oltre agli spazi condivisi?
0: Vi spiego. Non è che non è che la genetica è cambiata nel giro di 40 anni, quella è. Allora perché la alessitimia? Peraltro anche l'autismo, adesso abbiamo lo spettro dell'autismo, abbiamo delle diagnosi più efficaci, l'autismo, le diagnosi di autismo sono decuplicate pure quelle. E allora che cosa c'entra? Cosa si è verificato? Si è verificato che il sistema educativo, il sistema di rapporto umano, genitore e figli è completamente cambiato. Che cosa si intende? Il genitore si prendeva cura dei figli. Che cosa si intende prendersi cura? Perdeva tempo, dava attenzione, stava con il figlio. Questa è la prima esperienza che il neonato, che i bambini fanno. L'altro sta in presenza mia, io sto in presenza dell'altro. E quando il genitore diceva al bambino, alla bambina, ma ti vedo strano stamattina, cosa è successo? No, non è successo niente. Sì, perché ti vedo col muso storto. Ah, perché c'ho il muso storto? Quindi creava la funzione specchio. Adesso i genitori hanno sempre, io non ce l'ho appresso in questo momento, il cellulare in mano. Parlano con il bambino e hanno il cellulare in mano. Vuol dire che in quel momento il bambino viene in seconda istanza rispetto al cellulare. Non parliamo di quando stanno a tavola e la mamma dice dimmi pure, nel frattempo chatta. La capacità di dire ah ma ti vedo arrabbiato sta nel vedere il bambino. Allora il bambino può dire ah sono arrabbiato, mamma dice che sono arrabbiato, perché sono arrabbiato? Ah sì, ho un dolore, ho un fastidio al diaframma, un fastidio allo stomaco. Ah, allora vuol dire che quando ho questo fastidio vuol dire che sono arrabbiato. Questa è l'educazione alla emozione. Noi abbiamo adolescenti che non sanno identificare le emozioni, lasciamo perdere i psicopatici, non sanno identificare le emozioni. Per cui hanno bisogno di forti emozioni, quindi trasgressioni notevoli, per avere un cambiamento dello stato emozionale. Al di là quindi del problema, cosa devono fare le famiglie? Semplice, stare con i figli. Stare significa perdere tempo con i figli. Il processo educativo è dare tempo. In queste situazioni si salvano quelle poche, cioè

0: quelle molte famiglie, che hanno degli animali in casa. Perché l'animale in casa costringe a prendersi cura di... Ah, ma che fastidio portare il cane a farlo uscire la mattina e la sera, è una rottura di scatole. Sì, ma come io mi prendo cura di te, tu prenditi cura dell'animale, perché anche lui ha dei bisogni. Ah, perché c'ha dei bisogni? Allora il bambino capisce che ha, e cresce con la prospettiva che l'altro, differenziato da me, ha dei bisogni come ce l'ho io. Non sono disumanizzato. Ah, ti ho preparato la pasta, mangiatela. Io c'ho da fare, perché io c'ho da produrre e perché io c'ho da chattare. Questa è l'ultima chiosa e finisco. La scuola è finita. La scuola non educa più, istruisce. Istruisce a che cosa? Alla tecnica. E mentre prima noi avevamo il maestro di vita alla scuola elementare e continuava con il professore della scuola media che educava l'emozione. Ma tu che vorresti fare da grande? Che ideali hai? Eccetera. Adesso istruisce sul piano della tecnica e della memoria dei fatti e non cerca di capire, per esempio nei fatti storici, come mai si verificano certe situazioni.
1: Bruno, devo fermarti che abbiamo pubblicità, poi ci rivediamo fra due minuti per la terza e ultima parte della trasmissione.

Ecco, siamo nuovamente in trasmissione, la terza e ultima parte della puntata. Allora, prima di passare di fare la domanda a Alessandro, tra l'altro volevo aggiungere qualcosa, inviterei la regia a mandare il video sul bullismo messo in atto da alcune ragazze.

0: Cosa?
1: A me?
0: Cosa?
1: No, no, no.
0: Ah? Cosa? Cosa hai fatto lei? Cosa hai fatto lei? Ah? Si vuole che ti scusa, va bene?
2: Bravo!
0: Bravo! Bravo!

0: Minchia, mo c'è Invernacolo in
1: mezzo! C'ho tirato la testata!

0: Ecco Alessandro, lì abbiamo visto il video di queste ragazze che si menano tra di loro, cioè menano due ragazzette molto più fragili di loro, molto più deboli di loro, tra l'altro non sono nemmeno difese. Ma io volevo tornare al discorso, alla domanda che ho fatto anche a Bruno, insomma, manca questo campo emozionale all'interno delle famiglie, questa condivisione dei sentimenti?
1: Io credo che stia avvenendo uno dei fenomeni, perché i fenomeni, siamo una società complessa, i fenomeni che interagiscono sono tanti. Ieri sera sono andato a cena fuori e c'era una persona che aveva, diciamo, 50 anni più o meno, 48 anni, doveva fare 50 anni, aveva paura di invecchiare. Mio nonno mi diceva così, in dialetto terracinese, io dicevo: che brutta malattia la vecchiaia. E lui mi rispondeva: c'hai ragione nipo, non ci possa mai arrivare.
0: Sai che si dice dalle mie parti, misero che non barribat.
1: Qual è la differenza? È una grande differenza, ho pensato ieri sera, una grandissima differenza, che lui aveva paura di invecchiare perché vive in una società di internet, in un eterno presente. Mio nonno aveva in mente un escursus storico in cui tu passi tutte le fasi della vita.

0: E le devi completare tutte, compreso quella della vecchiaia. C'è una grandissima differenza. La società contemporanea ha annullato il Thanatos, perché in internet siamo perfettamente sempre vivi. E questa assenza di essere sempre vivi, assenza del senso della morte, come diceva Freud, voi lo conoscete meglio di me, riduce anche il senso dell'eros. Per cui tu c'hai questa nuova malattia, l'anoressia sessuale, in cui i giovani non hanno più rapporti sessuali. Perché l'eterno presente, non essendoci più la morte, non c'è più nemmeno il senso dell'eros, no? E allora si verifica nella famiglia una situazione molto particolare, secondo me, che non l'atto, ma comunque il rapporto di erotizzazione, non l'atto sessuale, il rapporto di erotizzazione si trasferisce tra marito e moglie, che invecchiano insieme, e per non invecchiare si trasferisce dal marito alla figlia, dalla moglie al figlio. Per cui il rapporto tra genitori e figli è un rapporto erotizzato, non certamente sessualizzato, perché non è che fanno attività sessuale, ma ciò che doveva essere la complicità relazionale tra marito e moglie per un erotismo permanente nella loro vita, nelle varie fasi storiche della loro vita, in un'epoca di eterno presente diventa un rapporto erotico tra genitori e figli. Ma, come diceva Bruno, questo rapporto erotico non si può realizzare, no? Sono genitori e figli. Allora sia i genitori sia i figli vivono in un vuoto relazionale, lo diceva lui prima a me, vivono in un vuoto relazionale molto forte. Come riempiono quel vuoto? Che non è data più da processi di erotizzazione orizzontali, ma processi di erotizzazione verticali, per cui i genitori che non giocano a calcio si identificano con i figli che fanno i calciatori, oppure viceversa, le mamme seguono i figli fino all'ultimo minuto, perché senza quei figli che fanno col padre? Non so se è chiaro il ragionamento. Questo ragionamento, questo equilibrio che Bruno ci ha presentato ancora in modo istituzionale, no? Verticale, i genitori sanno i genitori, i figli fanno i figli, è tutto saltato. E tutto questo disarticolazione produce un vuoto esistenziale, un vuoto forte, uno che prende un gatto e lo affoga, che prende un'altra e la riempie di botte, in realtà sta cercando di riempire il suo vuoto esistenziale. Questo è il punto. E questo vuoto esistenziale è dato da un'assenza, secondo me, di relazione erotica che era molto forte sul piano orizzontale prima. I ragazzi andavano a chiappare le ragazze fuori da scuola alla stessa età, o più o meno le ragazze con uno qualche anno più grande, eccetera. Si è trasferito, è diventata intragenerazionale. Per cui i genitori hanno questo tipo di rapporto di autorappresentazione, lì c'è la maschera, no? Si rivedono da bambini come erano, eccetera, e non riescono minimamente a riempire questa cosa. C'è una caduta totale di significati e una dismisura, che dicevamo, per cui le famiglie non fanno più niente, non hanno più rapporti emozionali, non hanno più rapporti logico-razionali, perché non vedo più nessun padre che spiega al figlio come ci si comporta, che è un rapporto logico-razionale. Quella cosa non si fa non perché non la devi fare a punto e basta, quella cosa non si fa perché non è giusto farla. Questo discorso non c'è più. Anzi, il genitore dice, che si identifica col figlio che gioca a calcio, gli dice spezzagli le gambe. E quindi non c'è più la dimensione logico-razionale della giustizia.
1: Io, in merito a questa cosa che si dice, spezzagli le gambe, io mi ricordo che quando lavoravo con un quotidiano consigliavo al direttore seguire il calcio giovanile, ma parlo dei pulcini, dei ragazzini, e andai ad assistere a una partita. Cioè, non vi dico le bestemmie verso gli altri ragazzini, ti pigliasse questo, ti pigliasse... A che sono tornato in redazione, dico, direttore, cancelliamo subito questa pagina, perché è veramente una vergogna assoluta. Cioè, allora mi chiedo, dottoressa Rapacini, Valentina, no, cioè, ma è possibile entrare nel mondo di questi giovani? Se è possibile, come e in quale modo possiamo, visto che siamo più adulti, dare una mano a questi ragazzi per uscire da questo handicap in cui sono finite?
2: Beh, sicuramente, anche riprendendo il discorso che faceva Alessandro, che è un discorso che ha delle radici, no, filosofiche, scientifiche, ma che poi si cala nel concreto in maniera estremamente interessante, la società in qualche modo dovrebbe riprendere le redini, nel senso che è una società che manca di struttura da questo punto di vista, che manca anche proprio della gerarchia dei rapporti, no? Il nucleo familiare in prima istanza, che dovrebbe essere un nucleo educativo, poi tutto l'apparato sovrastrutturale vicino dovrebbe in qualche modo riportare l'individuo ad essere centrato su se stesso prima di tutto, no? Quindi a recuperare, a ripristinare questa frattura. Per cui ogni figura professionale in questo senso dovrebbe coadiuvare la ricostruzione di un'integrità che è totalmente frammentaria e che è un'integrità purtroppo priva di punti di riferimento per riportarla a un piano di realtà concreto e quindi reinserirla in simmetria con il resto.
1: Ecco Marco, abbiamo visto quelle ragazzette che se le davano, cioè la bulla gli dava di santa ragione, ma proprio spietata, senza, e la minacciava continuamente e non la mollava, e gli altri che quasi intorno quasi la applaudivano. Insomma, si sta spostando ormai anche nel mondo delle femminucce, chiamiamole così, questa violenza ha raggiunto dei livelli pazzeschi, insomma, cioè è anche difficile ormai da affermare.
3: Beh, è un senso di autoaffermazione che ritorna appunto nella discussione che abbiamo sostenuto finora. Quindi c'è anche una mancanza dell'affermazione anche delle due figure, no? Quella maschile piuttosto che quella femminile. Quindi tante volte si vanno a automizzare tra loro. Però rimane un punto focale, a mio parere, che è sempre quello. Serve qualcuno che veda, perché io sono soggetto attivo quando ci sono altre persone che mi vedono, perché altrimenti non potrei esercitare questa mia funzione. Cosa che invece non avveniva precedentemente, perché precedentemente il soggetto attivo sì, poneva in essere l'azione, magari c'era anche qualcuno che vedeva, ma non c'era colui che riprendeva, ripeto. Perché la forza è proprio quella, moltiplicare l'azione, moltiplicare l'atto per arrivare dovunque, quindi crearsi un senso di autoaffermazione che se non si ha nel bene, si ha nel male. Questo non per l'episodio specifico chiaramente, però si può poi dopo veicolare in comportamenti criminali, come è successo più di una volta.
1: Alessandro, poi insomma, si passa sempre agli eccessi, poi si chiedono pene esemplari, cioè si pensa sempre come solito, al solito, no, è ormai un classico, si chiedono pene esemplari, anni di galera, cioè, la gente purtroppo è convinta ancora di risolvere i problemi con le galere. Cioè,
0: questo è il senso di colpa della nostra società, il nostro senso di colpa, siccome non siamo in grado di risolvere il problema,
1: buttiamolo in galera.
0: Puniamola, la punizione è la più grande sconfitta di chi emette la punizione, non di chi la riceve.
1: Cioè noi lo diciamo da sempre, no? Questi vogliono costruire carceri, noi diciamo costruiamo scuole. Invece stiamo chiudendo le scuole e costruendo galere.
0: Costruiamo scuole, costruiamo centri sociali, costruiamo luoghi di aggregazione.
1: E invece vengono criminalizzate anche quelli.
0: Io consiglio sempre a tutti, l'ho scritto anche in un libro, in una pagina, ho riportato il testo per intero, l'ho smontato tutto e l'ho riportato, di andare a vedere su YouTube un'intervista a Pierpaolo Pasolini su Sabaudia. Pierpaolo Pasolini descrive Sabaudia fascista. Perché Sabaudia c'è un'architettura piacentina, questa architettura dell'epoca fascista, tutti i palazzi orizzontali, tutte cose razionali, eccetera. Ed Pasolini finisce, si interrompe la telecamera, poi lui se ne va, torna indietro, si vede proprio, riaccende la telecamera e dice: guardate però che questa società è peggio. Perché mentre col fascismo tu avevi un nemico, no? Bravo, definito bravo. E definibile, che è il tiranno, bravo. Questa società ti tolgono un teatro e ci fanno un centro commerciale, bravo. Ti tolgono un cinema e ci fanno un luogo di grande distribuzione. Tu non te ne accorgi, passano 10 anni, vivi in un'altra realtà.
1: Bravo.
0: Ed è fantastico questo discorso, perché è quello che effettivamente è avvenuto. Allora noi dobbiamo ricostruire questi luoghi, ecco perché io mi batto molto per arginare questo discorso dell'empatia e delle emozioni, perché quei luoghi lì, luoghi di confronto, di dibattito, c'era la sezione del partito politico, oppure c'era il teatro, il cinema, sono luoghi di razionalizzazione in cui l'umanità ha formato la sua coscienza collettiva. Quello è il posto in cui si ritrova un senso collettivo, in cui tu non ammazzi quel gatto non perché mi fa male, mi sento male, appunto come Arancia Meccanica. Arancia Meccanica, ve lo ricordate? Lui è stato curato con le emozioni, ogni volta che faceva violenza gli veniva da vomitare. Io non devo ammazzare quel gatto perché mi viene da vomitare, non devo ammazzare quel gatto perché non è giusto. E questo è un elemento di razionalizzazione molto forte che soltanto un confronto critico

0: dico collettivo, una coscienza collettiva in questo spazio, in tanti spazi di comunicazione, ma anche sui territori, le conferenze sui territori, il confronto con... Solo questo ricostruisce un'etica complessiva, un'etica sociale complessiva che invece la dismisura dettata da frattura ha abrogato in quest'epoca storica che stiamo vivendo.
1: Purtroppo se ne parla pochissimo, purtroppo credo che siamo gli unici che ancora parliamo di queste cose, non so fino a quando, per adesso continuiamo a parlare.
0: I cittadini italiani, le persone non sono più persone, sono utenti.
1: Bravo,
0: parliamoci chiaro.
2: Certo.
0: Sono stati tutti, siamo stati tutti, oppure la maggior parte, decervellati da televisioni di massa che non ti fanno più pensare. Se fai un programma che ti aiuta a pensare, lo tolgono, oppure lo mettono la sera tardi, oppure lo eliminano definitivamente. E noi tolleriamo ministri che dicono cose fuori dimensione rispetto alla loro competenza, non rispetto alla competenza altrui,
1: Bravo.
0: Ma rispetto alla loro competenza. Noi siamo tolleranti di tutto questo. E sai perché siamo tolleranti di tutto questo? Perché siamo decervellati da un sistema di comunicazione di massa che ci ha trasformato non più individui, non più persone,
1: utenti.
0: Non più soggetti,
1: utenti.
0: Non più cittadini, ma utenti.
1: Terribile sta cosa. Bruno, abbiamo detto che poi la galera non serve a nulla, no? Ma noi siamo anni ormai che proponiamo di fare le gite con i ragazzini anziché andare a portarli in discoteche a ubriacarsi, magari fargli fare un giro all'interno delle carceri, all'interno dei canili, all'interno degli ospedali oncologici e vedere un po' cos'è la sofferenza, no? Anche per questo ragazzino o questi ragazzini che trattano male gli animali, no? Anziché mandarli nel minorile dove escono più delinquenti di prima, no? Magari portarli ad accudire gli animali, magari tenerli più a contatto con gli animali e capire che poi l'animale è meno animale di tanti esseri umani, insomma, voglio dire.
2: Sul piano educativo il fascismo aveva istruito la necessità di delle gite nelle carceri, le faceva fare anche ai minorenni. Però io ritengo che invece, sempre in linea con quello che mi ha chiesto, c'è un unico sistema correttivo nella mancanza di empatia, nella resa oggettivata, nel rendere l'altro un oggetto, quindi disumanizzato. C'è un unico elemento correttivo. Far partecipare l'individuo che commette azioni violente, anche criminali, alla partecipazione della sofferenza altrui. Come fare se l'individuo non ha angoscia di morte, come diceva il professor Ceci poc'anzi, e ha un senso di vuoto, il famoso vuoto borderline, per cui, semplice, gli fai fare delle attività, è questo che sarebbe da istruire sul piano sistematico, come pene nel emanate dal Tribunale dei minorenni, far fare dei lavori socialmente utili nei luoghi di dolore. Altra questione, volete educare i vostri figli? Beh, fategli fare il servizio sociale nei luoghi di dolore, dove loro non sono gli artefici del dolore, ma vedono il dolore del cancro, vedono il dolore delle operazioni, vedono il dolore della povertà, vedono il dolore causato da altri criminali e loro devono cercare di alleviarli. Allora incomincia a svilupparsi quello scaling, quella piccola graduazione empatica, piano piano.
1: Bene Bruno, si è arrivato pelo, abbiamo concluso il nostro tempo a esposizione, pertanto io parto con i saluti, ringrazio naturalmente la dottoressa Valentina Rapaccini, grazie Valentina di essere stata con noi, speriamo
3: grazie
1: di averti anche nelle prossime puntate, ringrazio naturalmente Marco Valeriniani, grazie Marco di essere stato ancora con
4: grazie.
1: Noi, ringrazio doverosamente Bruno Calabrese, grazie, grazie, grazie Bruno per i tuoi interventi, poi sono straordinari, e naturalmente non posso che ringraziare l'amico e il fedelissimo Alessandro Ceci, ospite fisso quando non va in vacanza all'estero per lavoro. Bene, cari amici, a questo punto il tempo si è veramente esaurito, mi resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia

0: Welcome to Barcelona for round one.
1: Benvenuti a Barcellona per il primo round dell'EMS 2026. Quest'anno promette di essere epico, con una griglia record di 47 auto pronte a darsi battaglia per i campionati. Iniziamo la stagione qui a Barcellona prima di spostarci su circuiti spettacolari e iconici in tutta Europa. Nel secondo round andremo alle Castellet, nel terzo a Imola, nel quarto a Spa-Francorchamps, nel quinto a Silverstone per poi concludere la stagione a Portimão. Abbiamo in programma gare epiche, ma adesso parliamo con alcuni dei piloti del 2026.

Sono davvero entusiasta di tornare nel paddock dell'EMS. Corro anche nel WEC quest'anno, quindi ci sono molte gare, ma tornare nell'MP2 con lo stesso team, con Oliver Gray e un nuovo compagno Silver, è molto stimolante. Ci sono ottimi team quest'anno e ci aspettano molte battaglie. Penso sia bello essere qui. È un campionato molto interessante, corriamo su piste divertenti. In alcune non tornavo da molto tempo, quindi non vedo l'ora di iniziare tutte le gare.

Penso sia probabilmente uno dei campionati più duri in cui gareggiare. Sono molto eccitato, ma anche direi un po' nervoso all'idea di vedere a che livello siamo. Non lo sottovalutiamo affatto. Siamo qui per imparare e sicuramente il primo weekend sarà tosto. Ho molti amici in questo paddock che mi dicevano sempre a venire di correre in Ems. L'opportunità si è presentata durante l'inverno e l'ho colta al volo. È un'ottima piattaforma per mostrare cosa so fare con le auto a ruote coperte. Ovviamente miro ad arrivare in hypercar prima o poi, quindi questo è il posto ideale per mettermi in mostra. Ho parlato con vari team principal e dicono tutti la stessa cosa. Vai a fare esperienza in LMP2. Il mio primo ricordo e la mia prima vittoria in Elms risalgono al 2022 nella categoria LMGTE con le Iron Dames. È stato un traguardo incredibile che ha aperto molte porte per il mio futuro. Prima nel 2023 con l'LMP2 nel WEC e poi il passaggio alle formule. Ora è entusiasmante tornare in Elms in LMP2. Penso che sarà una lotta serrata per il titolo. E ora rivolgiamo l'attenzione ai team manager che non vediamo molto spesso. Quali sono le loro impressioni sulla prossima stagione? Lo abbiamo chiesto appunto a questi quattro campioni in carica del 2025.

Vincere il campionato è stato un sogno per noi. Siamo arrivati secondi a Le Mans, ora dobbiamo fare il passo successivo e provare a vincere proprio quella gara. Ma siamo molto felici di tornare nel 2026. Tutti vogliono venire qui e tutti sicuramente vogliono batterci, ma noi vogliamo battere loro. Questo è il gioco alla fine. Rispettiamo tutti perché sappiamo quanto sia difficile vincere. È stata una stagione perfetta, non credo si possa ripetere, ma ce la siamo goduta molto.

Abbiamo festeggiato bene a fine anno e speriamo di lottare ancora per il campionato quest'anno. Ovviamente non sarà la stessa storia. È bello essere qui comunque. Il campionato dell'MP3 è cambiato drasticamente negli ultimi anni, ma è la piattaforma perfetta per i giovani piloti per mettersi in mostra e poi passare all'MP2. Ci divertiremo molto in queste gare.

Tutti i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. La Corvette è stata fantastica quando serviva. Abbiamo parlato con un pilota bronzo, Black McDonald. È stata una progressione naturale unire le forze per un intero programma invernale fino ad arrivare dove siamo ora a Barcellona. La Corvette numero 82 non c'è più, sostituita da una luminosissima auto numero 33. Siamo entusiasti, la formazione è molto forte. Siamo qui per difendere il titolo.

Per il 2026 l'obiettivo principale è vincere più gare e bissare il campionato. Abbiamo lo stesso splendido team e gli stessi piloti. Sono ancora tutti molto affamati e abbiamo un drago veloce.

Restiamo qui alla OBA ITF, i campioni in carica, per parlare con uno dei piloti più famosi in griglia. Ha vinto 4 campionati in Helms dal 2021 e si tratta proprio di lui delle Tra. Mi dicono che sta lasciando l'hotel proprio ora per le prove libere 1 a Barcellona. Siamo in viaggio verso la pista, è la prima gara dell'anno a Barcellona, un circuito che mi piace particolarmente. Abbiamo avuto molto successo qui negli anni passati. Oggi è più di una giornata di preparazione, abbiamo già fatto la ricognizione a piedi della pista e sono felice di lavorare di nuovo con tutti. Inoltre, il giovedì non dobbiamo andare troppo presto in circuito, quindi stamattina è molto rilassante. L'Helms è casa per me. Quando sono passato dalle monoposto di Formula 2 alle gare di durata nel 2021, sono venuto proprio in questo campionato. Ormai è il sesto anno e conosco tutti nel paddock. Ho molta familiarità con il mio team. Siamo insieme a TF Sport e a O da 3 anni, quindi ho sempre un gran sorriso quando entro nel paddock. Il primo titolo nel 2021 è stato importante. Il passaggio all'Endurance, l'Helms, Le Mans, quella stagione è stata fondamentale, ha messo il mio nome in evidenza. Abbiamo vinto 2 gare, molti podi, tanto ritmo, ci siamo divertiti molto e ricorderò sempre quella stagione. Anche nel 2022 ci siamo ripetuti, un team diverso ma una formazione simile con Robert Kubica e Lorenzo Colombo. Poi siamo tornati nel 2024 dopo un anno nel WEC. Siamo tornati e abbiamo vinto all'ultima gara a Portimao, ricordo che fu molto dura. Nel 2025 siamo passati alla Pro M. Mi piace molto correre in questa categoria con Dane e PJ. È una sfida molto interessante alla fine, parti dietro le auto pro. Siamo andati molto bene e abbiamo vinto.

La stagione sta iniziando, sto solo facendo alcuni controlli per assicurarmi che sia tutto a posto. Scusa, gira di nuovo la testa. La nostra preparazione avviene prima dell'evento con l'allenamento, assicurandoci di essere in forma e in salute. Ma non si sa mai, queste auto da corsa sono difficili da guidare. Puoi infortunarti e serve qualcuno sul posto. Quindi solo un piccolo controllo per assicurarsi che il corpo sia pronto a combattere. No, solo un po' di tensione sul lato destro. Avere un fisioterapista con noi è fondamentale, specialmente per grandi eventi come Le Mans. Avere qualcuno tutto l'anno è importante.

0: tantissimo ed è per questo che ne abbiamo uno nel team. È la 41, è la numero 41 in testa, è il leader, non può essere. La sta spegnendo e riaccendendo.
1: Non può davvero essere la 41.
0: La mia storia con Le Mans nel 2021 non è iniziata bene, di sicuro fa ancora male. Abbiamo guidato la gara per 23 ore e 58 minuti e all'ultimo giro eravamo pronti a festeggiare. Il commissario è venuto a portarci i cappellini. Vincerete Le Mans da questa parte per il podio. E cosa succede? Guardo la TV. L'auto si ferma proprio dopo la chicane Dunlop. Nel 2022, 2023 e 2024 siamo arrivati secondi. A un certo punto mi sono chiesto, vincerò mai questa gara? E il 25 è stato l'anno della gara perfetta. PJ è stato incredibile, specialmente di notte. Siamo passati in testa, non l'abbiamo più lasciata e abbiamo vinto. Prima di pensare alle mani e ai trofei, affrontiamo una gara alla volta. Pensiamo a Barcellona, facciamo bene qui e poi vedremo.

Prima della gara migliaia di fan hanno la possibilità di vedere da vicino piloti e auto, raccogliere autografi, un po' di memorabilia che non guasta mai e vivere l'atmosfera unica dell'Elms qui a Barcellona.

Nell'MGT3, Abdullah Ali Al-Khelaifi ha conquistato la pole position con la Mercedes numero 62 del team Qatar Bayonet Lynx. Nell'MP3 invece Hugo Schwartz ha portato il telaio Duquesne in pole position per la A-Race GP numero 85. Per quanto riguarda l'MP2 Pro M, Giorgio Roda ha ottenuto la pole position con la numero 30 del team Duquesne. Infine, nella classe regina LMP2, Rashad Jerus ha conquistato la pole position per Inter Europol Competition con l'auto numero 34.

Il Pullman BJ Garg sulla Inter Europol Competition numero 34 è alla destra della pista. Alla sua sinistra, Louis Rousset di Forestier Racing by Pani. Garg mantiene il comando davanti a Rousset. Zmieszkowski di Inter Europol Competition e Kaiser su Algarve Pro Racing seguono in terza e quarta posizione. Pochi secondi dopo, però, avviene il caos assoluto. Un LMP2 e due auto LMP2 Pro M sono coinvolte in un grande incidente alla curva 2. Abbiamo anche tre LMP3 ferme alla curva 1. Sono le vetture di Reed, numero 9 di Proton Competition, Kolovos, numero 47 CLX Motorsport e Lentudis, numero 27 Nielsen Racing. Rammo, della DKR Engineering numero 4, Adcock, della M Racing numero 69 e Lancher, della CLX Motorsport numero 17. Ma dove inizia tutto questo? Come sempre, un test a coda in curva 2 sui cordoli. Sembra la vettura Proton di Jonas Reed, colpita da CLX. Anche le LMP3 cercano di farsi strada e le auto GT sono già fuori pista all'uscita di curva 1. Ci sono due LMP2 ferme nella ghiaia di curva 1. Quindi viene dichiarata bandiera rossa perché c'è molto da ripulire in pista e la direzione gara ha deciso di essere prudente. Ci sono anche molti danni da sistemare per i team. Grande impatto per Jonas Reed con la vettura di CLX di Giorgio Kolovos. Sembra che Criton Lentudis abbia colpito proprio Kolovos. E poi un groviglio, la DKR Engineering di Antiramo, che finisce in testa a coda colpita da Nick Adcock sulla vettura M Racing, che è andata addosso anche a Paul Lancher. Adesso on board con il 19° in griglia il pilota greco Georgios Kolovos. Qui auto a sinistra e sul lato destro ecco la vettura in testa a coda di Giorgio Roda, ma qui non c'è nessuna possibilità di andare e nessuna possibilità chiaramente di evitare la vettura di Roda. Ecco qua il botto, appunto, come dicevamo poco fa. Fortunatamente nessuno dei due è stato un botto violento da parte del pilota. Meno danni invece all'LMP3 di CLX di Paul Lancher, ma comunque abbastanza a far preoccupare la squadra. Le auto quindi si allineano in griglia, pronte a ripartire. Una piccola ripartenza dietro la safety car, ma non verrà perso tempo. Il tempo perso infatti durante la bandiera rossa verrà aggiunto al cronometro. Quindi a tutti gli effetti restano 3 ore e 55 minuti mentre partiamo dietro la safety car in fila indiana. Nel mentre una scenetta divertente nel garage di CLX Motorsport, che si gode un meritato pranzo dopo il grande lavoro che hanno fatto sulla vettura di Paul Lancher. Infatti, come vedete, la vettura dentro torna ai box, mentre appunto stiamo per ripartire proprio con la gara, con 3 ore e 50 rimanenti. E infatti è così, il via arriva proprio in questo momento con le vetture che transitano verso l'ultima curva, poi sul rettilineo principale, e chiaramente si torna al regime di bandiera verde. Inter Europol prima e terza con Forestier Racing by Pani in seconda posizione nell'LMP2. Un po' più indietro c'è una bella battaglia per la sesta posizione, sempre nella stessa classe. Jamie Chadwick attacca Paul Lafargue, suo compagno di squadra in IDEX Sport. Bellissimo sorpasso dell'inglese all'interno, che ne approfitta dell'indecisione del compagno di squadra per mettersi appunto in sesta posizione. E intanto Jacob Zmieszkowski finisce nelle grinfie di Griffin Peebles. Va molto profondo in curva 1, ma sembra esserci un problema con l'auto, visto che sta andando davvero molto piano. Il plurivincitore di Le Mans, Zmieszkowski, non è certo l'ultimo arrivato al volante. Sembra davvero un problema serio per la numero 43 di Inter Europol. Neanche per questo equipaggio la stagione sembra iniziare col piede giusto. In LMGT3 Davide Rigon e Clément Mathieu lottano per il secondo posto. La Ferrari rossa e nera di F-Corsi, Davide Rigon ne approfitta e passa.